per il pollame siano sicuri ed efficaci. No, di certo. Però aveva precisato che non sono vaccini ad mRNA. Ecco, questo è già, insomma, è già una buona cosa, no? Che non siano vaccini ad mRNA, quelli proposti per il pollame. Non sono vaccini tipo AstraZeneca, che invece quelli sì erano sicuramente capaci di infettare l'uomo. Non sono vaccini basati su virus herpes di Tacchin. Ah no, scusate, sono vaccini. Sono vaccini basati su virus herpes di Tacchino, già in uso da decenni, non è una novità. E non ci sono prove che siano pericolosi per l'uomo. Il pericolo di prioni, quello della mucca pazza, è privo di basi scientifiche, cioè non c'è pericolo di prioni, malattia dei prioni, perché questa malattia non colpisce gli uccelli, come appunto i polli e le galline. E questi vaccini da virus di Tacchino sono stati modificati in qualche modo sono genici, sono stati modificati tanti anni fa inserendo un gene per il virus della aviaria, ma non c'è alcuna prova che questa modifica sia pericolosa per l'uomo. E poi Bellavite concorda con chi critica le autorità italiane e europee per aver iniziato sperimentazioni senza informare il pubblico e senza prevedere il tracciamento delle carni, cioè sarebbe giusto che uno sapesse da dove viene la carne che ha acquistato. Bellavite non vede il motivo in generale di fare queste sperimentazioni di nuovi vaccini quando ce ne sono già tanti in giro. E tutto questo vaccinismo, trovare un vaccino per ogni stupidaggine, dalle malattie più pericolose a quelle più banali, fra poco proporranno il vaccino per il raffreddore, perché si gioca col fuoco, ecco, soprattutto questi nuovi vaccini ad mRNA. Quindi veramente genetici invasivi, diciamo, mentre invece questi per il pollame per ora perlomeno sono vecchi vaccini che si usano appunto da decenni. Ecco, questa era una risposta che Bellavite prega di diffondere. E sempre dal suo canale Telegram, riportato anche sul mio naturalmente, il mio basta mettere il cognome Muscari T, T col punto, che sarebbe il mio secondo cognome Tomaioli, ma non serve scrivere tutto, basta scrivere Muscari T punto, e dovrebbe emergere il mio canale Telegram, dove appunto ho pubblicato questo post sempre molto preciso di Paolo Bellavite, che cita uno studio di ricercatori emiliani, quindi dell'Emilia Romagna, insomma, che hanno pubblicato una rassegna di casi di persone colpite da linfomi cutanei, che sono tumori del sistema linfatico, però che vanno in superficie, insomma, cutanei, dopo l'inoculo di intrulli genici sperimentali. Lui non vuole chiamarli vaccini, si chiama intrulli genici sperimentali, in gran parte prodotti da Pfizer. E ammettono questi ricercatori emiliani che sì,

rendono plausibile la correlazione tra i vaccini Pfizer e i linfomi cutanei. Ecco, questo è molto importante anche per le questioni che riguardano l'indennizzo delle persone sfortunate che hanno avuto danni da vaccini e che si erano fidate di Speranza, Burioni, Pregliasco e tutta quella gentaglia. Naturalmente, tra virgolette, gli autori, questi ricercatori emiliani, si affrettano a dire che il rapporto benefici-rischi è sempre favorevole agli inoculi, quindi che sono più i benefici dei rischi, ma questo discorso serve solo per farsi pubblicare l'articolo, se no neanche ti considerano, se non ti dimostri così favorevole o dalla parte della scienza, insomma, ufficiale. Perché sono riviste scientifiche ufficiali, sovvenzionate dalle stesse aziende farmaceutiche o comunque insomma, in qualche modo dalla parte della medicina ufficiale. Quindi devi dire sempre alla fine o anche all'inizio che il rapporto benefici-rischi è a favore dei vaccini. Comunque, il rapporto benefici-rischi, dice Bellavite, andrebbe dimostrato con numeri non truccati, come se fosse ovvio che c'è sempre più beneficio che rischio, invece no. E comunque termina Bellavite dicendo: vaglielo a dire tu ad una persona con linfoma da vaccino che ha forse, tra parentesi, forse evitato un po' di febbre e tosse, che sarebbe il Covid. Eh già. Oh, dunque. Sì, Tiz, lo so. Come la pensa Leonardo Guerra, però sai, io cito, conosco meglio Paolo Bellavite, lo seguo da tanti anni, mi onoro della sua amicizia, so quanto è corretto e preciso, prima di scrivere, di affermare qualsiasi cosa. Essendo stato per 40 anni, Bellavite, un docente universitario di patologia generale, quindi insomma mi fido di lui, caro Tiz. E poi chi è questa? Daniela. Daniela da Padova, si dice, e perché questi prodotti non si possono esportare? Io ho dubbi. Buona trasmissione, Daniela da Padova. Perché ci sono, l'Europa vuole la massima tracciabilità e perché comunque si tratta di una sperimentazione. E quindi un prodotto che deriva da una sperimentazione non può essere esportato, ma queste sono regole che ci sono sempre state. Ho ancora. Scusa Matilde, hai ragione, dovevo dare il Liban per Fabio Romanato. Allora, IT come Italia, tutti i conti correnti iniziano per IT, avete notato, no? Almeno quegli italiani. Quindi IT 94 Y 0832 76 29 e poi c'è un 6 seguito da

Bella come nome, come definizione, radioresistenza. Potrebbe essere il secondo nome di Radio Gamma 5 che resiste da 50 anni. C'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Bella la rima con resistenza. Da più di 50 anni lei, cioè la radio, trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente. Per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È bello che fa la rima controcorrente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora dona anche tu il 5 per 1000. Aiutiamo Radio Gamma 5. Roby l'Alpin. È bella una poesia che richiama anche il contributo. Del 5 per 1000. Bene, sempre rifacendomi. Ah no, questo è a posto. Dunque, invece volevo ecco una buona notizia che cerco di portare sempre qualcuna. Anche se è sempre più difficile da trovare, eccola qua, della settimana scorsa, apparsa sulla voce di Genova.it, questo quotidiano ligure. Il titolo è Morì dopo il vaccino anti-Covid. La Jeep non è l'automobile, non è il fuoristrada. Jeep vuol dire giudice per le indagini preliminari, che è una donna in questo caso, brava perché ha respinto di nuovo l'archiviazione. Due punti, l'inchiesta non deve fermarsi. E quindi la giudice ha disposto altri 4 mesi di indagini sul decesso di Francesca Tuscano, insegnante genovese morta nell'aprile 2021 dopo la somministrazione di AstraZeneca. Sotto la lente della giudice è il consenso informato, ma anche la disponibilità di vaccini ad mRNA e le valutazioni sul rapporto rischio-beneficio. Brava questa giudice, che mi sembra non vedo il nome. Ah sì, eccola qua, Angela Maria Nutini, che per la seconda volta ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero Giuseppe Longo, a cui va tutta la mia disistima. Perché devi archiviare, se non è ancora tutto chiaro? Il procedimento riguarda il decesso della giovane docente già ricondotto ad una reazione avversa al vaccino, quindi era già stata accertata la correlazione del vaccino AstraZeneca con il la morte di Francesca Tuscano. Quindi, comunque la famiglia, nonostante il risarcimento, è stata risarcita dall'azienda sanitaria, ma secondo questa giudice restano ancora aspetti da chiarire, non tanto sulla somministrazione in sé, quanto sulle decisioni che portarono all'utilizzo di AstraZeneca, nel caso specifico, e sulle informazioni disponibili in quel momento. La nuova ordinanza della giudice arriva su sollecitazione dei legali dei genitori della vittima, vabbè, qua sono tutti i nomi, e dispone ulteriori accertamenti. Il punto centrale riguarda il contesto scientifico dell'epoca. La giudice richiama il fatto che già il 19 marzo del 21 l'EMA avesse segnalato rari casi di trombosi, soprattutto in donne sotto i 55 anni. Allo stesso tempo, la letteratura scientifica disponibile indicava un aumento del rischio trombotico fino a 6 volte tanto.

aborto nei soggetti che assumevano estroprogestinici, cioè la pillola. Probabilmente anche questa ragazza assumeva la pillola, cioè contraccettivi ormonali. Da qui la richiesta di verificare se, alla luce di quelle informazioni, fossero adottabili criteri più prudenziali nella somministrazione del vaccino a certe categorie di persone. Un approfondimento che, secondo la giudice, non può essere liquidato senza ulteriori indagini. Altro nodo centrale è quello del consenso informato. La vaccinazione a Francesca Tuscano fu somministrata il 22 marzo del 21, mentre l'aggiornamento del modulo informativo del Ministero della Salute risale a 3 giorni dopo, il 25 marzo del 21. Nel documento firmato dalla paziente era riportata l'assenza di decessi correlati alla vaccinazione negli studi clinici, affermazione che, secondo quanto evidenziato nell'ordinanza, non sarebbe stata già più coerente con i dati EMA disponibili in quel momento. Brava questa giudice che ha notato appunto anche il consenso informato che non andava bene. Dopo è stato aggiornato. Per la giudice questo elemento potrebbe aver inciso sulla possibilità della giovane insegnante Francesca Tuscano di compiere una scelta pienamente consapevole. Le nuove indagini dovranno quindi chiarire anche se l'informazione fornita alla paziente fosse adeguata rispetto al quadro scientifico già noto. Ecco, poi l'ordinanza dispone inoltre accertamenti sui giorni successivi al vaccino per verificare l'eventuale comparsa di sintomi riconducibili a complicanze tromboemboliche, anche alla luce delle informazioni disponibili all'epoca. Ed ora c'è la pubblicità, rimanete su questa frequenza. Eccomi di nuovo in diretta con voi, sempre Gennaro, sempre da Radio Gamma 5, oggi mercoledì 3 giugno. E mi scrive Alex: buongiorno dottore, non so se ha sentito che Christine Cotton, la biostatistica farmaceutica, si è suicidata. Ma... infatti Christine Cotton è morta a 56 anni, questa biostatistica farmaceutica che documentò gli effetti avversi del vaccino Covid Pfizer. In una lettera d'addio, chissà se l'ha scritta di suo pugno, ma scrive: il vaccino Pfizer che la popolazione ha ricevuto e che forse avete ricevuto anche voi non è quello della sperimentazione clinica con il 95% di efficacia annunciato da politici, giornalisti e medici televisivi. No, vi è stato somministrato un prodotto per il quale non esistevano assolutamente risultati né di efficacia né di tollerabilità. E si è suicidata. Questo lo prendo, questa notizia, da Il Giornale d'Italia, quotidiano indipendente, c'è scritto. Sì, questi strani suicidi. Ma stavo leggendo un'altra cosa. Insomma, non c'è altro da dire. Sì, forse l'ultima frase sulla giudice di Genova. No, di dov'è? Aspetta. Sì, da quelle parti di Genova, che ha scritto: ha chiesto di approfondire la disponibilità dei vaccini ad mRNA nel periodo considerato, quando è morta appunto la giovane insegnante Francesca Tuscano.
e il contesto in cui maturarono le decisioni del Comitato Tecnico-Scientifico, con particolare riferimento alle discussioni interne al Comitato e alle valutazioni sul rapporto tra rischi e benefici. Il termine fissato per le nuove indagini è di 4 mesi. E questa ordinanza apre anche alla possibilità che l'inchiesta possa essere estesa ad altri eventuali casi analoghi, cioè tutte le persone che sono morte dopo un vaccino Covid e di cui ci sia insomma una qualche correlazione. E Zizza mi scrive: cosa sai della obbligatorietà di vaccinare cani e gatti nel comune di Vittorio Veneto? Non lo so, non so nulla, dovresti chiederlo a Paolo Girotto, il nostro veterinario qui della radio, insomma, forse lui ne sa qualcosa. Bene, allora tra una decina di minuti neanche, alle 1:15, mi metterò in contatto con l'ingegner Giovanni Trambusti, che vi invito a vedere chi è su internet, che ci parlerà del 5G e del 6G. Per fortuna che avevo messo la zanzariera, perché sì, se no qua sarebbero entrati gatti, insetti, di tutto, che sono qui al di là della zanzariera che mi guardano. Non che abbia niente contro i gatti, ma una volta entrato e qui girava sul bancone, era una distrazione continua. Ecco, invito tutti i conduttori radiofonici a chiudere la zanzariera, perlomeno per le zanzare, che già ne ho appena uccisa una. Mi dispiace per lei, ma è una specie troppo fastidiosa per gli umani. E poi ce ne sono milioni, anche se ne ammazziamo qualcuna, dai, non è niente di grave. Allora, credo che anche gli animalisti concordino con me sulla fastidiosità delle zanzare. Sì, sarebbe meglio appunto non doverle uccidere e quindi tenerle lontane, tenerle fuori con una semplice zanzariera. Allora, non faccio in tempo a leggervi e a riportarvi altre notizie dalla mia rassegna stampa settimanale, ma vi vorrei segnalare 3 film, anche qui carta e matita, 3 film che vale la pena secondo me vedere. E invito anche voi, se avete visto qualche bel film, a condividere il titolo. Mandatemi pure un messaggio e poi lo leggo volentieri. Allora, uno è Il fotografo di Mauthausen, il campo di concentramento nazista. Un altro, sempre sulla stessa epoca, Le assaggiatrici. Queste assaggiavano il cibo che era destinato a Hitler, al Führer, come lo chiamavano, e in modo che non potesse arrivare cibo avvelenato a Hitler. Quindi prima lo davano da assaggiare a queste ragazze, a 6 mi sembra, 8 ragazze, ovviamente cibo molto gradevole, gradito, stuzzicante,
quindi lo facevano anche volentieri, però quando hanno saputo il motivo non erano così tanto tranquille queste povere assaggiatrici. Quindi un bel film, merita. Infine un film sull'Alzheimer, l'Alzheimer precoce, che si intitola Per te. Per te. Merita anche questo, il tema è molto attuale perché c'è stato un grandissimo aumento, chissà come mai, delle demenze precoci, come l'Alzheimer in questi ultimi anni. Bene, ora vi lascio un brano musicale e mi metto in contatto con l'ingegner Giovanni Trambusti. Allora, vediamo anche di una lunghezza giusta. Ah sì, Los Masadores mi fanno morire da ridere. Ma poi questo è anche dei continui calambur, no? I continui giochi di parole che fanno sulle nazioni africane. Questo è Togo. Los Masadores.

0: Ecco, Giovanni, mi senti? Perfetto,
1: Sì, ti sento.
0: bene. Allora, ingegner Giovanni Trambusti, ti presento un attimo,
1: Bene.
0: perché sei toscano, non sei veneto, no? Siamo un po' distanti,
1: Sì.
0: da te, sì. Ingegnere elettronico, docente universitario a Firenze, ma anche analista di dati, ho trovato anche questa definizione.
1: Sì, mi sono occupato dei dati della pandemia in vari momenti e su vari soggetti,
0: Ah,
1: ecco.
0: ecco, bene, bene. E poi mi ha sorpreso che, sei anche un fotografo.
1: Sì,
0: Quindi
1: è vero.
0: abbini anche qualcosa di artistico, ecco, ai tuoi numeri.
1: Sì, assolutamente sì. Nei weekend vado sempre in giro a fotografare, non sempre in Toscana, ma in tutta Italia. Ho una collezione fotografica di tutta l'Italia abbastanza consistente. Ogni tanto faccio anche qualche servizio fotografico, insomma, sì, è una mia seconda passione che riesco a coltivare, ecco.
0: Bene, bene. Eh sì, non è facile trovare questi abbinamenti, no?
1: Eh sì.
0: Bene, allora, io ti introdurrei, cioè, entriamo subito nell'argomento scottante, delle varie generazioni di telefonia, che abbiamo visto arrivarci addosso, possiamo dire, cioè 1G, 3G, 4G, 5G, e adesso si parla di questo fantomatico 6G di cui la gente sa ben poco. Ecco, ci vuoi fare così una descrizione di che differenze ci sono, insomma, come mai continuano ad arrivare ogni tot di anni, no? Queste novità? Raccontaci.
1: Allora, si tratta diciamo sostanzialmente della naturale evoluzione tecnologica, a questo diciamo ci possiamo far poco ed è anche auspicabile che ci sia. Il problema sono le conseguenze che questo implica, cioè è necessario stabilire per ogni nuova generazione di telefonia, così come per ogni nuova innovazione tecnologica, è necessario stabilire tramite il principio di precauzione, spesso sottovalutato, è necessario stabilire se ci siano delle conseguenze o meno per la salute. È questo che viene trascurato. Nessuno di noi è
0: Già.
1: contrario alla tecnologia. Io sono un ingegnere elettronico, vivo di tecnologia.
0: Certo.
1: Però ecco, bisogna andarci cauti perché è successo più volte, più e più volte in passato, che delle nuove tecnologie si sono rivelate molto molto dannose. Gli esempi sarebbero tantissimi, ecco, però oggi concentriamoci sulla telefonia. Allora, 1G, la prima generazione non si chiamava neanche 1G, erano semplicemente nuovi telefonini analogici, non si mandavano neanche gli SMS, semplicemente si telefonava.
0: Sì, che erano grossi, mattoni erano, no?
1: Esatto,
0: Grandi come
1: grossi,
0: un mattone.
1: pesanti, con l'antennina che si tirava
0: Ah,
1: fuori,
0: sì,
1: insomma,
0: è vero.
1: proprio i primissimi, che neanche tutti li avevano, ecco,
0: No,
1: erano
0: no, infatti,
1: abbastanza costosi e anche i
0: costosi.
1: contratti di telefonia erano molto costosi, quindi
0: Sì.
1: non sono stati un fenomeno di massa. Poi dal 2G ecco che il telefonino è diventato digitale. Cosa significa digitale? Che non si è più trattato solamente di voce, ma anche di dati, e per dati in questo caso intendo i messaggini, i famosi SMS, che hanno costituito un cambiamento generazionale importante, perché tutti i giovani hanno cominciato a preferire, no, addirittura gli SMS alla voce, quindi c'è stato proprio un cambiamento di paradigma. La terza generazione, il 3G, è stato il primo affaccio di internet con le email, ma anche lì è stato piuttosto timido, perché la rete era così, telefonica era così lenta che non era molto pratico. Con il 4G, che è sostanzialmente ciò che ancora abbiamo oggi, ecco che internet, sono arrivati gli smartphone con le app, i video e tutto il resto. Quindi la telefonia che viviamo oggi è sostanzialmente quella che è arrivata con il 4G, ormai una quindicina di anni fa, ok?
0: Piccoli computer praticamente.
1: dei piccoli computer, esatto, è arrivato Android, sono arrivati gli iPhone, eccetera, eccetera. Questo è sostanzialmente stato in coincidenza con la quarta generazione di telefonia. La quinta generazione è stata quella che più ha spaventato tutti, ma è anche quella che paradossalmente ha avuto un impatto minore. In effetti, nel passaggio dal 4G al 5G, che c'è stato nel 2020, quindi è passato sotto silenzio per ovvi motivi, nel 2020 avevamo altri grilli per la testa, cioè, eravamo preoccupati di altro.
0: Invasi dalla pandemia, sì.
1: Esatto, esatto. Quindi ne hanno approfittato per installare le antenne 5G dappertutto, non certo in un anno solo, 2020, 2021, 2023, 2024, e le stanno ancora installando. Però il grosso è stato tutto messo tra il 2020 e il 2024. Quindi il 5G sostanzialmente ha continuato a fornirci i telefonini con video, con tutte le app, non c'è stato proprio questa sensazione di un cambiamento generazionale. La gente non si rende ben conto di avere un telefonino 5G piuttosto che 4G, è stata una cosa molto molto morbida. Infatti i gestori della telefonia considerano il 5G sostanzialmente un fallimento, perché non c'è stata una vera percezione da parte degli utenti. Sì, si va un pochino più veloce, però
0: poca
1: non
0: si sentiva
1: proprio questo bisogno del 5G. Quindi perché molti hanno protestato per il 5G? Certo, nessuno protestava perché andava più veloce o perché poteva avere dei vantaggi. Hanno protestato perché il 5G non ha sostituito il 4G, si è affiancato al 4G. Così che come il 4G si è affiancato alle generazioni precedenti. Tutte le vecchie tecnologie, ad esempio, faccio un esempio, ascensori, allarmi e tutta questa genere di oggetti vanno ancora con il 2G, hanno ancora delle SIM 2G e prima che vengano sostituiti passeranno ancora decenni, perché insomma si sa che un ascensore è un oggetto molto costoso, non possiamo pensare di sostituire nel giro di un anno tutti gli ascensori, no? E così tutti gli allarmi e così via. Quindi tutte le nuove generazioni si affiancano. Quindi ora noi abbiamo in giro sostanzialmente ancora il vecchio 2G, abbiamo il 4G, abbiamo il 5G. Quando arriverà il 6G avremo anche il 6G. Cosa comporta questo? Che l'inquinamento elettromagnetico aumenta, aumenta, aumenta. Quindi quando è arrivato il 5G qualcuno ha detto mo basta, della serie. Del 4G siamo tutto sommato soddisfatti, non c'è un vero bisogno del 5G dal punto di vista dell'utenza, perché dobbiamo ancora sovraccaricare l'etere di un elettrosmog che ci avvolge e di cui non abbiamo veramente bisogno. E questo è sostanzialmente la storia dell'evoluzione. Non parliamo poi del 6G, di cui ancora sappiamo poco, ma magari di questo ne parliamo dopo.
0: Sì, sì, sì. E mi dicevi anche del Vaticano, che ha avuto dei problemi, no? Con le onde elettromagnetiche, con le sue onde elettromagnetiche. Cos'è successo che questo caso che è diventato storico, no?
1: Sì, è un caso storico molto importante di cui dobbiamo parlare, perché fa capire che le onde elettromagnetiche non sono totalmente innocue. Allora, faccio un esempio. Invece di parlare di onde elettromagnetiche, parliamo delle onde del mare. Allora, noi sappiamo che le onde del mare, se ci arriva un'onda molto potente, un cavallone enorme, ci può sfracellare contro gli scogli e ci può uccidere. Già. Così può essere anche per le onde elettromagnetiche. Se veniamo colpiti da una fascia onde elettromagnetiche sparata da un vero e proprio cannone potentissimo che ci investe, ci potrebbe proprio bruciare, friggere. Quindi le onde elettromagnetiche hanno questo potere, se di potenza enorme, ma si parla di armi a onde elettromagnetiche. Ok? L'argomento che viene usato da chi dice che le onde elettromagnetiche sono innocue è proprio questo. Noi non veniamo colpiti da cavalloni, veniamo colpiti da onde molto, molto, diciamo, gentili, che non hanno un effetto immediato sul nostro corpo. Quello che viene trascurato è l'effetto cumulativo nel tempo. Se una persona vivesse nel mare con le onde che lo colpiscono gentilmente ma continuamente, non so quanto andrebbe avanti.
0: La classica goccia che cade sempre sullo stesso punto. È chiaro che esatto. Fa danni.
1: Quello, sì. Quello è l'effetto che viene trascurato, l'effetto cumulativo. Se noi leggiamo i test dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, leggo testualmente, ce l'ho qui sotto, ad oggi, dopo numerose ricerche, non è stato riscontrato alcun effetto negativo sulla salute correlato causalmente all'esposizione alle tecnologie wireless, cioè alle tecnologie elettromagnetiche.
0: Sembrano innocue.
1: Questo viene negato completamente. Allora, questa affermazione dell'OMS è letteralmente contraddetta dal caso di Radio Vaticana. Radio Vaticana aveva ora sono state smantellate, credo 58 antenne enormi a nord-est, a nord-ovest di Roma, vicino ai laghi, delle antenne con cui trasmetteva in tutto il mondo. Queste antenne si trasmettevano a una potenza molto molto alta e tutti i quartieri rurali di Roma, nel comune di Roma, insomma intorno a queste antenne, erano investite dalle onde elettromagnetiche di queste delle antenne Radio Vaticana in maniera molto diretta e continuativa per anni, per decenni, per tutto il tempo insomma in cui tutte queste antenne sono state attive.
0: Scusa Giovanni, ti interrompo un attimo. Si raccontava, non so se era vero, che addirittura in certi quartieri di Roma al citofono dei condomini potevi sentire Radio Vaticana. È una leggenda metropolitana oppure è reale?
1: No, è reale.
0: Mamma mia, pensate.
1: Allora, questo era sostanzialmente un problema del citofono, perché il citofono non era schermato dalle onde e quindi riceveva queste interferenze. Un citofono fatto bene non avrebbe ricevuto quelle cose lì, però questo è comunque effettivamente sintomatico dell'estrema potenza, perché si prendeva Radio Vaticana, non è che si prendeva, che ne so, Radio 1 o Radio 2.
0: solo Radio Vaticana.
1: Radio Vaticana, perché il segnale della Radio Vaticana era soverchiante. Bene, allora quello che è stato verificato è che nel 2000 cominciarono le prime denunce. Perché? Perché si verificò un incremento di linfomi nei bambini, insomma nei ragazzini che vivevano nei quartieri rurali di Roma intorno alle antenne.
0: Caspita.
1: Quindi nei maschi, insomma, la mortalità per leucemia nell'aria entro 3 km dalle antenne era significativamente maggiore all'atteso. Quindi c'era un eccesso di mortalità. Okay? Quindi passano gli anni, nel 2005 la cosa andrò in tribunale. La sentenza nel 2010 concluse questo, e ce l'ho qui sotto, leggo, associazione importante, coerente e significativa tra esposizione residenziale alle antenne di Radio Vaticana e un aumento del rischio di leucemia e linfomi nei bambini fino a 14 anni, soprattutto nelle fasce tra 5 e 12 km di distanza dalle antenne. Okay? Quindi questo è stato certificato dal tribunale in seguito a perizie. E sono state eseguite poi delle condanne. Il processo concluso nel 2011 con una sentenza della Cassazione che accettò il superamento dei limiti normativi da parte della Radio Vaticana e riconobbe le emissioni come molestie elettromagnetiche.
0: Molestie.
1: Allora, il punto è questo: i limiti furono superati perché a quell'epoca i limiti erano molto bassi. Attualmente i limiti dal governo Meloni sono stati portati da 6 volt per metro, è l'unità di misura che si usa per le onde elettromagnetiche, non voglio entrare nel gergo tecnico, giusto per capirsi, sono state aumentate da 6 volt per metro a 15 volt per metro. Okay?
0: Caspita.
1: Quindi questo comporta che attualmente molte delle emissioni che all'epoca furono dal tribunale considerate illegali, ad oggi sarebbero legali.
0: Quindi un peggioramento proprio della legge.
1: Esatto, quindi il governo ha fatto una mossa imprudente nei confronti della salute dei cittadini. Cioè, attualmente i gestori di telefonia potrebbero decidere di riportare le potenze di emissione delle loro antenne, non tutti lo stanno facendo, non voglio mandare fuori un messaggio allarmista, lo stanno facendo perché effettivamente non ce n'è bisogno, ma avrebbero la possibilità legalmente
0: di potenziare
1: livelli molto più alti di quelli storici che furono dichiarati illegali per Radio Vaticana.
0: Ma scusa, solo lo Stato italiano oppure è diffuso questo aumento da 6 a 15? Avviene in tutta Europa? In tutto il mondo?
1: Il limite europeo è 61.
0: Ah, porca miseria.
1: Quindi... La Comunità Europea ammette fino a 61, non ci sono problemi, ok? Se portiamo i limiti, e ci sono già delle spinte politiche legate alle lobby delle
0: telefonie,
1: spingono per questo. Io ho assistito a un convegno recentemente, pochi mesi fa, dove c'era un professore universitario, c'era un rappresentante delle telecomunicazioni, c'erano dei giornalisti che dicevano: sì, siamo contenti che il governo abbiamo portato il limite da 6 volt per metro a 15 volt per metro, però questo deve essere solo il primo passo. Noi in realtà speriamo che ci sia un adeguamento ai limiti europei.
0: Porca miseria.
1: Se il limite viene portato a 61, tutte le emissioni, anche quelle di Radio Vaticana e anche di più, diventerebbero totalmente legali. Quindi ci potremmo ritrovare in uno scenario dove veramente è stato certificato che queste onde, possono essere dannose.
0: Caspita.
1: Questo, diciamo, è uno scenario che in qualche modo, dal punto di vista legislativo, come cittadini dovremmo opporci e dovremmo appellarci al principio di precauzione. Esistono delle prove che queste onde elettromagnetiche possono essere dannose. Non abbiamo un problema da risolvere, perché anche il punto è quello: il problema che andrebbe a risolvere non è il nostro, è quello delle aziende telecomunicazioni, che potendo alzare la potenza risolverebbero dei problemi loro di installazione delle antenne, ok? Non risolvono un problema nostro. A me il telefonino prende più o meno dappertutto e vedo i video tranquillamente, uso tutte le app che voglio con la situazione attuale. Quindi io, come cittadino, non ho bisogno di un nuovo servizio migliore, okay?
0: Certo. Quindi, che forse bastava anche 4
1: in questo caso sarebbe obbligatorio, perché non si tratta di dare un miglior servizio al cittadino, si tratta solo di favorire le lobby delle telecomunicazioni che lo auspicano. E perché?
0: Che forse sarebbe bastato anche il 4G, almeno, insomma.
1: Sì, esatto. Ma comunque, ripeto, io non voglio essere quello che vuol rimanere all'antico. Vengano le nuove tecnologie, purché siano studiate in anticipo le conseguenze sulla salute e purché ce ne sia un reale bisogno. Attualmente il 4G è più che sufficiente. Esiste la possibilità di avere un servizio migliore? Bene, magari ne avremo bisogno tra 10 anni, usiamo questi 10 anni per studiare gli effetti sulla salute, dopodiché installiamo il servizio. Invece mi hai fatto l'opposto. Prima c'è la nuova tecnologia e poi vediamo che succede, casomai. No, capito? Cioè, non è l'atteggiamento corretto, non è il principio di precauzione questo.
0: No. E poi, se non hai altro da dire sul 5G, passiamo al futuristico 6G, che fa paura. Da quello poco che ho letto, fa veramente impressione. Cos'è questo 6G?
1: Allora, il 6G è questo. L'aggettivo fantomatico ed è abbastanza corretto, perché non si sa moltissimo. Io ho studiato tutto il materiale disponibile sul 6G, ma si tratta ancora di una nuova tecnologia in fase di studio, in fase di approvazione, insomma, quindi non se ne sa tantissimo, però io dirò tutto quello che so. Per concludere il soggetto del 5G, vorrei solo dire che il 5G usa, oltre alle vecchie frequenze del 4G, anche nuove frequenze più alte, vicine a quelle delle microonde, quindi a quelle dei nostri forni a microonde che usiamo in casa, e che non sono state effettivamente studiate come effetti sulla salute, okay? Cioè, questo è il punto. Mentre tutte le frequenze precedenti, 4G eccetera, sono state abbastanza studiate, le onde di frequenza più alta non sono state studiate, quindi anche questo qua è un classico esempio di non applicazione del principio di precauzione. Prima si lancia la tecnologia e dopo, casomai, vediamo l'effetto che fa.
0: Quindi diventiamo cavie, proprio. Vediamo cosa succede sulla popolazione.
1: Esatto. Allora, parliamo del 6G.
0: Sì.
1: Il 6G, per capire bene cosa sarà il 6G, dobbiamo pensare a Starlink di Elon Musk. Cosa ha fatto Elon Musk? Ha creato una rete di 7-8 mila piccoli satelliti, non sto scherzando, sono veramente migliaia e migliaia di piccoli satelliti in orbita attorno alla Terra. Se voi guardate, se voi visualizzaste la rete, diciamo, di Starlink, vedreste tantissimi piccoli puntini, una vera e propria costellazione. Sono invisibili perché sono satelliti molto piccoli.
0: Ma cosa vuol dire molto piccoli, Giovanni? Cioè mezzo metro, tre metri, cosa intendi per piccoli?
1: Sì, un metro, due metri, una cosa così. Sono veramente piccoli.
0: Sì, sì, sì.
1: E stanno in orbita molto bassa. Orbita bassa io intendo 200 chilometri. 200 chilometri è orbita bassa perché
0: fate
1: conto che i satelliti, il classico satellite, quello della TV via satellite, sta a 35.000 chilometri di distanza dalla Terra.
0: Mamma mia.
1: Starlink sta a 200 chilometri.
0: È basso, diciamo che è basso.
1: 200 chilometri sembra tanto in alto, ma rispetto a 35.000 è nulla.
0: Certo.
1: E siccome 200 chilometri in realtà è ancora all'interno dell'atmosfera, ci sono residui di atmosfera a quell'altezza, succede che da uno a due satelliti Starlink ricadono in terra. In realtà in terra non ci arrivano perché si bruciano all'impatto con l'atmosfera, cioè diventano delle piccole meteore. La preoccupazione lì è solamente, non è tanto per l'impatto che potrebbero avere al suolo, perché non ci arrivano, quanto per il rilascio in atmosfera di metalli, perché ovviamente sono oggetti metallici di tutti i tipi, ferro, alluminio e tanti altri metalli, quindi questi metalli vengono rilasciati in atmosfera e un satellite oggi, un satellite domani, questo causa una forma di inquinamento.
0: Un ulteriore inquinamento.
1: Esatto. Allora, l'Unione Europea e anche altre nazioni del mondo, non volendo essere da meno di Elon Musk, hanno detto, beh, lo facciamo anche noi. Quindi il 6G sarà una costellazione di 6-7 mila piccoli satelliti in orbita bassa che dovranno veicolare il segnale 6G, quindi della nuova generazione di telefonini, in tutto il pianeta, indistintamente, quindi non avendo, diciamo, nessun tipo di zona d'ombra in nessuna parte del globo. Qual è il problema? È che per ricevere il segnale di Starlink attualmente non basta avere un telefonino, serve una vera e propria piccola parabola che uno si porta dietro in macchina, arriva in un luogo isolato, lo piazza in terra, lo punta verso il satellite e allora prende il segnale del satellite.
0: Cioè, è complicato.
1: Sì. Di un metro che stanno a 200 chilometri non riescono a produrre un segnale così potente che arrivi fino al telefonino, e viceversa il telefonino, quando il telefonino risponde, cioè quando noi parliamo con il telefonino, non riesce a emettere un segnale così forte che, mentre è, faccio un esempio, in cantina, riesce a passare tutti i 7 piani del mio condominio, poi spunta dal soffitto e arriva fino al satellite che sta su a 200 chilometri.
0: Certo.
1: Non è così. Non funziona così, non ci arriverebbe mai, ok? Allora, il 6G avrà, oltre a questa rete di 6-7 mila satelliti in orbita bassa, anche una struttura intermedia composta da, non sto scherzando, verificatelo, dirigibili e mongolfiere che si interpongono a mezza strada, diciamo, tra il satellite e noi, e che fanno da ripetitori, no? Quindi il telefonino comunicherebbe col dirigibile oppure con la mongolfiera, la quale poi ripeterebbe il segnale verso il satellite.
0: Oppure con dei droni, insomma, sì.
1: I droni, esatto. Per le città dove ci sono le zone d'ombra, per le strade strette, per le cantine, per i palazzi, eccetera, eccetera, sono previsti un terzo strato ancora più basso di droni. Ovviamente il drone sappiamo bene che va a batteria, e quindi il drone dopo 10 minuti, mezz'ora, un'ora, quello che è, il drone si scarica, si spegne. Quindi si parla di droni al guinzaglio. Il guinzaglio porterà due cavi, la corrente elettrica e la fibra ottica.
0: Orca.
1: In modo che il drone, ancorato in cima al condominio, alla torre, quello che è, può volare, diciamo, indefinitamente fino a un eventuale guasto delle eliche, diciamo, no? Ma comunque viaggiare indefinitamente, perché è collegato tramite questo guinzaglio che gli porta la corrente e che gli porta anche il segnale di internet tramite la fibra ottica.
0: Ma pensa.
1: Questa è l'idea. Quindi, come vedete, se date di qualcosa, come immaginate, si tratta di qualcosa di molto diverso da quello che abbiamo ora, cioè non si parla più della classica diciamo antenna in cima al palo, no? Che vediamo in tutte le città, in tutte le campagne. Si parla di qualcosa di veramente rivoluzionario, veramente molto diverso.
0: È anche più, più invadente, mi sembra, no?
1: Esatto, anche perché, ripeto, l'infrastruttura 6G composta da satelliti, mongolfiere, dirigibili e droni non sostituisce l'infrastruttura esistente,
0: rimarranno
1: le stazioni radiobase classiche con il palo alto 30 metri e il grappolo di antenne, tutta quell'infrastruttura lì rimane.
0: Porca
1: quindi
0: miseria.
1: Non è che se ne va, si aggiunge tutta questa infrastruttura aerea, spaziale, ok, letteralmente, che tra l'altro userà nuove frequenze, quindi si parla di nuovo elettrosmog che si aggiunge. Questo è un po' il discorso del 6G. È previsto per il 2030, secondo me sono un po' ottimisti, non ce la faranno. Perché è uno sforzo economico
0: enorme,
1: enorme, ok? Elon Musk ce l'ha fatta da solo, quindi la cosa è fattibile, del tutto fattibile, però non si tratta di uno scherzo che si tira su in 4 anni, ormai sono rimasti 4 anni al 2030, quindi è un po' prematuro, ci vorrà un po' più di tempo, però questi sono i progetti. Se voi andate sul sito della Comunità Europea, se voi andate sul sito di Nokia, se andate sul sito di Ericsson, troverete pari pari la narrazione che vi ho fatto io, perché è questo ciò che stanno studiando. Ci sta lavorando in Italia all'Università di Bologna e tanti altri istituti in tutto il mondo, insomma ci lavorano ovviamente in Giappone, in Cina, negli Stati Uniti e così via.
0: Sì, sì. E, io sentivo, ho sempre sentito dire che il 5G riguarda gli oggetti, le cose, invece il 6G riguarderà i corpi. Com'è possibile questo?
1: Hai colto del segno. Il principale problema con il 6G non è tutto quello che ho detto finora, l'infrastruttura eccetera, che ci potrà sembrare fantascientifico, ma vi assicuro che è realizzabile, si tratta solo di investirci denaro, dopodiché lo potranno fare. Quello di cui dovremmo veramente aver timore e io ritengo opporci, se vogliamo rimanere umani, è della deriva transumanista. Mi spiego meglio. A tal proposito voglio leggere le parole di Pekka Lundmark, che è il capo di Nokia, il CEO di Nokia. Queste parole le ha dichiarate al World Economic Forum nel 2024, quindi ormai 2 anni fa. Leggo testualmente quello che ha detto: prevedo che le reti mobili 6G saranno operative entro la fine del decennio, ovvero il 2030, ma non penso che lo smartphone, il telefonino, sarà l'interfaccia più comune entro quella data. Molte di queste cose saranno integrate direttamente nei nostri corpi.
0: Mamma mia.
1: Questo è ciò che ha dichiarato il CEO di Nokia nel 2024 al World Economic Forum. Ora, noi conosciamo l'importanza del World Economic Forum, conosciamo il fatto che Nokia è stata sappiamo che Nokia è stata incaricata dalla Comunità Europea di portare avanti il progetto 6G, quindi quello è ciò su cui stanno lavorando. Quindi ripartiamo, partiamo dagli satelliti, scendiamo giù al dirigibile, arriviamo al drone, torniamo alle classiche stazioni radiobase, sono questi paloni alti 30 metri con le antenne, ma scendendo ancora più in basso, cos'è che troviamo? Troviamo i corpi delle persone. Il 5G, come hai detto giustamente, era l'Internet of Things, l'Internet delle cose, quindi tutti i dispositivi collegati. Il 6G viene chiamato direttamente, senza vergogna, IoB, Internet of Bodies, l'Internet dei corpi. Okay? Quindi cosa c'è in progetto? Ci sono in progetto dei sensori che seguiranno la regola delle 4I. In stapper, impiantabili, indossabili, ingeribili, iniettabili.
0: Okay? Mamma mia.
1: Questo è qualcosa che prima di arrivare al nostro corpo, ovviamente, dovranno avere come minimo il nostro permesso.
0: Certo. In teoria.
1: In teoria, esatto, cioè ci sarà bisogno veramente qui di un cambio di paradigma epocale e dovremmo accettare che qualcuno veramente ci metta della roba addosso, non necessariamente dentro il corpo, potrebbero essere semplicemente indossabili all'inizio, è chiaro che la cosa sarà graduale,
0: sì.
1: Però siccome questa è la tendenza, dovrebbe secondo me crescere tra la popolazione una una maggiore consapevolezza di quelle che potrebbero essere le conseguenze. Quando io parlo di sensori, parlo di dispositivi che possono comunicare informazioni verso l'esterno. Esempio, temperatura del corpo, il movimento degli occhi, la voce stessa, compiere diciamo analisi del sangue o della salinità del corpo, quello che è mentale, quindi l'emozione, rabbia, gioia, noia, tutto quello che ci può essere, l'attenzione, se c'è un'attenzione e così via. Quindi si tratta di un nuovo paradigma per la privacy. Noi non dobbiamo più preoccuparci per la privacy nel senso del nostro nome, cognome, indirizzo, oppure il partito politico che votiamo, oppure la religione che pratichiamo, cioè queste saranno bazzecole.
0: Eh sì, in confronto.
1: Capito? In confronto a ciò che veramente questi sensori corporei saranno in grado di comunicare verso l'esterno. Non credo che...
0: Sì, sì, ma temo che tenteranno di renderli utili, simpatici, no? Tutti questi sensori, divertenti, cioè faranno una pubblicità tale, favorevole al 6G, all'internet dei corpi, per cui addirittura la gente lo chiederà, no?
1: Facciamo l'esempio del diabete, perché gli usi positivi di questa tecnologia esistono. Se una persona è diabetica e ha un sensore dentro il corpo, esistono già, che comunica verso l'esterno, ha un'app, il valore
0: della glicemia,
1: della glicemia in tempo reale, e quindi la persona sa se deve prendere insulina oppure no e anche quanta. Quindi in alcuni casi è veramente utile. Se uno ha una patologia e questa patologia richiede un controllo in tempo reale, ben venga, ma ci mancherebbe altro. Qui si sta parlando di un controllo sociale diffuso, è questo che va evitato. Se io sono sano, ho il diritto di rifiutare che i miei dati fisiologici e mentali vadano con un flusso continuo verso l'esterno, perché un'intelligenza artificiale da un computer centrale possa sapere cosa faccio, cosa penso. Cioè, è questo che va evitato.
0: E poi a meno che tu non sarai ricattato, no, vuoi essere assunto, ti devi iniettare il 6G, così ti teniamo sotto controllo e sarai molto più efficiente.
1: Esatto. Un esempio sono le mascherine. Esistono già allo studio, sono uscite già un paio di anni fa, delle mascherine con un cippettino addosso che possono comunicare verso l'esterno lo stato di indossamento. Quindi non solo se la mascherina è indossata o no, ma anche se la mascherina è indossata in maniera appropriata. Questo cosa potrebbe comportare? Che in una futuribile pandemia non solo saremo obbligati a indossare la mascherina, ma saremo obbligati a indossare la mascherina smart. Grazie al sensore 6G nella mascherina potrà comunicare al Ministero della Salute
0: tutto,
1: non tanto in questo caso
0: come ha indossato,
1: se siamo a posto o no, semplicemente grazie al Green Pass, il codice QR, insomma tutto quello che c'è già stato, ma anche se indossiamo o no la mascherina, in quale situazione e dove.
0: Caspita.
1: Magari, che ne so, all'esterno potrebbe non essere necessario, arrivi al negozio e non ti apre il tornello del supermercato se non indossi la mascherina in quel momento lì. Faccio un esempio.
0: Sì, sarà facilissimo farlo.
1: Una cosa del genere, quindi potrebbe essere tutto automatizzato. Hai la mascherina probabilmente messa bene, si apre il tornello, non ce l'hai, ce l'hai messa storta, c'hai il naso fuori, non entri nel supermercato. Un esempio, questo lo stesso potrebbe essere anche fuori, in un momento in cui l'obbligo fosse totalizzante anche all'esterno, come abbiamo già avuto d'altra parte, ecco che in qualunque momento stai uscendo di casa, perché il chip include il sensore GPS, quindi si sa dove sei, no? Stai uscendo di casa, non hai mascherina?
0: Non puoi.
1: Arriva la segnalazione all'autorità giudiziaria che fa partire la volante, ti trovano e ti dicono
0: ti sanzionano come minimo. Ti sanzionano come minimo.
1: Esatto, questo è un semplicissimo esempio, ma
0: sì, con un po' di fantasia,
1: provare a lavorare di fantasia, ecco, per trovare tutte le applicazioni possibili. Questo è proprio un esempio, perché ci siamo passati da poco da questa situazione e ci brucia ancora.
0: Sì, un controllo sociale in stile cinese, ma efficacissimo.
1: Sì. Esatto. E nel momento in cui i sensori sono impiantati nel nostro corpo, se dovessimo arrivare al chip nel polso per pagare al posto della carta di credito, se dovessimo arrivare al sensore vicino all'occhio, addirittura nel cervello, per la comunicazione dello stato mentale, ecco che lì, cose che già esistono, voglio dire, ecco che lì gli scenari diventano addirittura
0: sì, distopici
1: proprio, e vanno ben oltre la fantasia di Orwell o la fantasia di Huxley, che pure di fantasia ce n'avevano.
0: Diciamo...
1: Ma non sono riusciti ad intravedere una tecnologia di questa portata. Loro pensavano, che ne so, alla telecamera dentro la TV,
0: certo,
1: in casa. E che all'epoca sembrava tanta roba, ma nulla rispetto al sensore che sta dentro il corpo e legge tutto quello che può leggere.
0: Sì. Fa venire in mente quella serie televisiva di Black Mirror, non so se la conosci.
1: Sì, certo.
0: Ecco, loro sì, veramente hanno descritto degli scenari distopici, ma pazzeschi, sì. Veramente.
1: Esatto.
0: Pazzeschi.
1: Allora, per dare un po' di corpo a questo scenario distopico, voglio continuare a leggere qualcosa. Sono degli estratti dal sito di Ericsson, perché il progetto per il 6G in Europa viene seguito sia da Nokia sia da Ericsson, quindi vi leggerò qualche riga di ciò che dice, ciò che annunciava nel 2024 Ericsson. Già vi ho detto cosa pensa il CEO di Nokia, cioè che i telefonini saranno impiantati nel nostro corpo e non saranno più telefonini. Ora vi leggo cosa ne pensa Ericsson. Allora, lo potete trovare sul sito di Ericsson. 6G è il nome della sesta generazione di reti cellulari, che fornirà un'intelligenza wireless davvero onnipresente. La disponibilità è prevista per l'inizio del 2030. Desideriamo creare una realtà in cui il mondo digitale e quello fisico, come li conosciamo oggi, siano fusi senza soluzione di continuità. Vedete quindi che la fusione tra il mondo digitale e fisico, e il mondo fisico siamo noi, è ribadita. Continuo a leggere. Nuovi modi di incontrare e interagire con altre persone, nuove possibilità di lavorare da qualsiasi luogo e nuovi modi di sperimentare luoghi e culture lontani. Quindi commento io, perché andare a lavorare, perché il turismo, cioè è possibile sperimentare, diciamo, tutto da casa. Continuo a leggere. Fornendo una comunicazione intelligente sempre presente, 6G contribuirà alla creazione di una società più a misura d'uomo, sostenibile ed efficiente. E qui commento io, vedo che Ericsson ha un'idea di ciò che è a misura d'uomo molto diversa dalla mia.
0: Già.
1: Continuo a leggere.
0: Pazzesco.
1: 6G consentirà di muoversi liberamente nel continuum cyberfisico. Okay? Muoversi liberamente nel continuum cyberfisico, commento io, significa che non ci sarà più la possibilità di distinguere ciò che è digitale nel visore che avrò sugli occhi da ciò che è reale. Una realtà mista, ok? E continuo a leggere. E la sua rappresentazione digitale programmabile, quindi tutto quello che vedremo nel visore, diciamo sugli occhi, potrà essere anche proiettato dall'esterno, quindi qualcuno potrà farci vedere qualcos'altro di diverso da ciò che realmente è. È quello che c'è scritto, io lo commento, ma è quello
0: sì.
1: Che c'è scritto io.
0: Mamma mia.
1: Continuo a leggere. Le reti future saranno una componente fondamentale per il funzionamento di tutte le parti della vita, della società e delle industrie, soddisfacendo le esigenze di comunicazione degli esseri umani e delle macchine intelligenti. E anche qui commento io, ma le esigenze di comunicazione, cioè, già mi sembra che possiamo comunicare abbastanza, io non mi lamento delle possibilità di comunicazione. E poi dice soddisfare le esigenze di comunicazione delle macchine intelligenti, ma allora le macchine intelligenti devono comunicare fra di loro, sì, ho capito,
0: ma noi cosa c'entriamo? perché metterli nel corpo.
1: Bene, continuo a leggere.
0: Sì.
1: Innumerevoli sensori saranno incorporati nel mondo fisico per inviare dati per aggiornare la rappresentazione digitale in tempo reale. Nel frattempo, le funzioni programmate nella rappresentazione digitale saranno eseguite da attuatori nel mondo fisico. E qui mi fermo di nuovo. Quindi non si parla di solo di sensori, ma anche di attuatori. Quindi le cose che saranno impiantate nel nostro corpo non solo potranno comunicare dati verso l'esterno, ma potranno anche fare qualcosa.
0: Attuare qualcosa.
1: Ebbene, quindi... potrebbe, questo è già lo studio, Elon Musk lo sta sperimentando con Neuralink, potrebbero esserci dei dispositivi nel cervello che mandano particolari stimoli in base a particolari eventi, che potrebbe essere, non lo so, il discorso di un politico, potrebbe essere il discorso di un insegnante, potrebbe essere un qualsiasi altro evento, cioè potrebbero esserci delle associazioni, diciamo, un po' inquietanti riguardo a questo. E non solo. Noi abbiamo in mente l'esempio positivo dell'insulina, perché addirittura se io ho un sacchettino di insulina nel corpo, il sensore potrebbe dirmi che la glicemia è bassa, allora l'attuatore potrebbe aprire il rubinettino dell'insulina e metterla da sé nel corpo, quindi sarebbe tutto automatizzato e
0: sì.
1: Fin qui tutto bene,
0: certo.
1: Ma pensiamo a uno psicofarmaco.
0: Già.
1: Una persona va fuori, manifesta di essere troppo agitata, ecco che si apre il rubinettino ed entra il calmante nel corpo. Questo apre uno scenario decisamente diverso.
0: Sì.
1: Decisamente diverso. Okay? Continuo a leggere. Lo scopo della piattaforma di rete 6G è fornire intelligenza, connettività sempre presente e sincronizzazione completa a questa realtà emergente. Nello scenario Internet dei sensi, la comunicazione immersiva del 6G offrirà l'esperienza di telepresenza completa, eliminando la distanza come barriera all'interazione. La tecnologia di realtà estesa con feedback sensoriale di livello umano, quindi commento io

0: essere esperienze virtuali separate per ogni passeggero. Cioè, a me piace il paesaggio estivo, sono in montagna, vedrò montagne verdi. A me piace il passaggio invernale, sono in montagna, vedrò colline innevate. Oppure sto passando nella periferia di una città e ci sono tutte le baracche, non vedrò le baracche.
1: Già, ti fanno vedere io quello che vogliono.
0: Mi ricordo il viaggio di Hitler quando arrivò in Italia, che coprirono tutte le baracche alla periferia di Roma o non ricordo dove, per non fargli vedere che l'Italia ancora c'era le baracche in periferia.
1: Sì. Mamma mia.
0: Questo lo trovate sul sito di Ericsson, perché la gente, quando io lo leggo, non ci crede.
1: Già, sembra fantasia proprio, ma cosa dici? Esagerato? No. Sono comunicazioni ufficiali di una delle più grandi aziende del mondo, di telefonia.
0: Che auspica che succeda questo.
1: Certo, è il loro progetto proprio.
0: Quindi quello che io voglio fare con questo discorso, con questo intervento a Radio Gamma 5, non è quello di allarmare le persone, è quello di rendere consapevoli.
1: È informare.
0: Guarda,
1: certo.
0: Ci sono delle industrie e c'è una certa politica, in questo caso quella europea, che sta spingendo in quella direzione. Vogliamo andare in questa direzione? Bene, comunichiamo ai nostri leader politici che non siamo d'accordo.
1: Esatto. Giovanni, mancano 25 secondi.
0: Bene.
1: Quindi sì, ti ringrazio, sei stato veramente esaustivo, hai chiarito veramente come stanno le cose. Adesso dobbiamo diffonderle queste informazioni, certo.
0: Esatto, il mio scopo è questo, io ti ringrazio di avermi dato voce e saluto tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a te, un saluto. Ciao Giovanni, ciao, grazie.
0: A presto, ciao.
1: Eccomi di nuovo in diretta, sempre Gennaro, da Radio Gamma 5. Abbiamo appena sentito l'ingegner Giovanni Trambusti. Spero che abbiate potuto capire, ascoltare con attenzione quello che ha detto, perché è veramente incredibile. E giustamente lui ha detto alla fine: non voglio creare allarmi, però è giusto saperle queste cose, è giusto essere informati e cercare di influenzare i politici in qualche modo, che vorranno facilitare le grandi multinazionali della telefonia per arrivare appunto a questo internet dei corpi, il 6G, che andrebbe ad aggiungersi appunto al 4G, al 5G, in una continua escalation di inquinamento elettromagnetico. Allora, vari messaggi. Dunque, buongiorno, scrive Marita. I fili della corrente Enel e del telefono attaccati sulla mia casa sono dannosi? Che io sappia, Marita, no. Avremmo dovuto chiederlo all'ingegnere, ma insomma non credo più di tanto. Forse, vabbè, un po' di inquinamento in più può darsi che ci sia, perché forse creano qualche campo magnetico in più, ma niente in confronto alle grosse antenne del 5G che sono installate ogni 100, 200 metri, 300, dipende insomma dove, se siamo in aperta campagna ne bastano poche, ogni 300-400 metri, se siamo in città devono essere molto più ravvicinate. Ecco, poi, chi è? Stefano da Vicenza scrive: buondì, con iniettabili viene in mente cosa scoprì il dottor Biscardi, e io che credevo fosse una teoria del complotto. No, infatti li renderanno appetibili come le esche. Sì, infatti faranno una tale campagna di informazione che renderanno appetibili e importanti per la nostra salute, ma soprattutto per la no-

nostra sicurezza. Punteranno molto sulla sicurezza e quindi tanti vorranno avere il 6G impiantato, magari prima indossabile, no? Così almeno quando vuoi te lo togli. Poi invece qualcuno lo vorrà avere impiantato, iniettato. E poi sempre Stefano da Vicenza scrive: e che ne pensa l'ospite delle future, ma non troppo, auto Euro 7 che entreranno in circolazione il prossimo novembre? Ti rispondo io, perché lui ormai non c'è più. E gli Euro 7 digitali, vabbè, come saprai, insomma, avranno un sistema di monitoraggio, ne ho parlato anche la settimana scorsa, o due, vabbè, questo sistema OBM, che è una specie di controllo, di monitoraggio continuo del comportamento dell'autista, ma anche delle emissioni inquinanti, del consumo dell'auto, e ovviamente con tutti i sistemi anche di allarme, no? E anche non sarà più possibile manomettere questo sistema, e la normativa entrerà in vigore il 29 novembre di quest'anno per le nuove omologazioni, mentre per tutte le auto di nuova immatricolazione scatterà un anno dopo, novembre 2027. Quindi abbiamo ancora un anno per monitorare noi, per controllare noi, insomma, che cosa vorrebbero metterci nell'automobile. Poi Max scrive: salve Doc, del 6G non mi aspettavo di certo una miglioria, anzi speriamo che la coscienza delle persone cambi, allora le cose potranno cambiare, erano meglio i tempi dei Suri. Ciao da Max, un abbraccio, grazie delle info. I tempi dei Suri, questo non so a cosa ti riferisci, non so se è un errore oppure non conosco io i Suri. E poi aggiungere la battuta: il 0G sarebbe il migliore, certo, però non avremmo i telefonini che ci hanno reso la vita più facile, o comunque più efficiente. Sono tanto comodi e anche, sì, in qualche modo ci danno sicurezza, però la si paga sempre. Poi buongiorno dottor Muscari e buongiorno all'ingegnere ospite che ci ha ben illustrato quel che sarà lo scenario futuro prossimo con la tecnologia 6G. Questo è Michele da Venezia. Anche se siamo ancora in una proiezione, ma non tanto distante dalla realtà. Lor signori comandanti anglo-sionisti ebraici potranno incamerarci. Aspetta, dov'è andato? Potranno incamerare tutti i nostri dati e comportamenti, ma il popolo non potrà avvicinarsi ai loro dati, ai loro comportamenti. No, infatti. Se vi fosse una parità di trattamento, il popolo dovrebbe sapere tutto di chi gli sta sopra, magari anche le pingui cifre dei conti correnti, e magari con un editto dell'intelligenza artificiale condividere le risorse. Sì. E invece tutto resta come prima, anzi per i sottoposti peggiorerà. Più che tecnologia 6G, tecnologia 6F, cioè del 6 fuori,
Beh, questa. Non sei G, ma sei fuori, SF, sei F. Sì, Michele, da Venezia. Poi Daniele scrive: gli stessi che accetteranno questa aberrazione sono gli stessi che fino al 2019 davano dei psicopatici a chi parlava dei chip sotto pelle. Sì, infatti, ci accusavano di essere esagerati, no? L'idea di quei personaggi squallidi è da tempo studiata per volere un essere umano transumanista. E infatti, sì, Daniele, l'ha detto anche l'ingegnere Giovanni Trambusti, ripeto il nome, che è proprio un progetto transumanista. E poi, dunque, Stefano scrive: c'è da aggiornare un vecchio detto, dalla comodità fa l'uomo ladro alla comodità fa l'uomo schiavo. Eh sì, schiavista, schiavo direi più che altro. E Roby da Padova scrive: buongiorno dottore, la sicurezza ce l'hanno venduta al Mossad? Ah sì, controlla tutto. Il Mossad controlla tutto. Israele, gli Ashkenaziti, forza Putin. Roby da Padova. Sì, infatti è il Mossad che controlla la maggior parte dei nostri dati. Incredibile. Dunque, sì, 0G sarebbe il migliore, aggiunge, chi è? Stefano, mi sembra, no, Max. È un modo di dire che una volta c'era niente, ma era più sano tutto. Vero, vero. Oh, dunque, poi allora, ma Francesco da Vicenza scrive: ma mettiamo caso che i figli o i parenti di queste super multinazionali prendessero vari tipi di tumori, di linfomi devastanti. Speriamo di no. Credete che questi tornino indietro? No, però, come saprai, i figli di questi padroni, delle multinazionali elettroniche, digitali, computer vari, ecco, vietano ai loro figli di avere il telefonino di ultima generazione prima di una certa età. Fanno bene attenzione a proteggere i loro figli. Certo, alcuni se ne fregano, oppure fanno finta di non saperlo, oppure sottovalutano. Adesso non vorrei generalizzare, però è famosa la storia che appunto, non so, non ricordo se Bill Gates oppure uno dei proprietari, dei soci della Apple, piuttosto che di qualche altra multinazionale elettronica, non dava il cellulare in mano ai figli prima di una certa età. E poi Daniele scrive: ci daranno arrivati al sesto G, che è una linea efficace e sicura. Vi dice qualcosa, Daniele? Eh sì, esatto, efficace e sicura come i vaccini che ci hanno propinato. Oh, poi chi è questo? Stefano da Vicenza mi manda sì, che coincidenza. Boycott Israel è un codice a barre, cioè la foto di questo codice a barre, sopra c'è scritto Boycott Israel 729. 729 nel codice a barre vuol dire made in Israel, cioè fabbricato, prodotto in Israele.
che sembra una contraddizione, no? Cioè un codice a barra con su scritto boicotta Israele, i primi numeri sono il 729, che vuol dire che è fatto in Israele. Strano, eh? E poi Marica dal Cantone Nord scrive: già confrontando la mia infanzia con i bambini di adesso mi sembrano due mondi diversi, eppure io, dice Marica, rispetto ai miei genitori avevo già qualcosa in più, ma c'era più vita che tecnologia. Saluti Doc, buon pomeriggio da Marica e genitori. Concordo, sono d'accordo con te Marica, c'era più vita e meno tecnologia, certo, e più avanti andiamo sembra che avremo sempre meno vita e vitalità e sempre più tecnologia. Infatti ci ha impigrito spesso la tecnologia, oppure i mezzi, pensate solo ai mezzi di trasporto adesso, non so, le bici elettriche, no? Rispetto alle bici muscolari, hanno sicuramente impigrito e indebolito le gambe di molte persone. Ma solo un piccolo esempio, o gli ascensori. È chiaro, non è che si può fare a meno degli ascensori sul grattacielo da 100 piani, però ecco, tutto andrebbe utilizzato con testa, come si diceva una volta, no? Con saggezza. Dunque, usare il cellulare il meno possibile, scrive Max 58 da Bassano. Concordo, usiamolo il meno possibile e soprattutto lontano dalla testa, ecco, non tenete il cellulare attaccato all'orecchio e usate il più possibile i fili, gli auricolari col filo e meno gli auricolari senza filo, ecco, le cosiddette cuffiette o gli auricolari wireless senza fili. Attenzione. Poi Paul scrive: buongiorno dottore, ma guardiamo la realtà. Secondo te esistono politici che hanno i valori della famiglia, della vita, nel DNA, o piuttosto la carega e i schei, o la cadrega? Sì, sì, certo, certo. E poi Andrea Sceriffo. Sì, una domanda ostica, veramente non saprei chi consigliarti per questa terribile sindrome di Capgras. Ci vorrebbe qualche neuropsichiatra infantile esperto di questa sindrome, e io non ne conosco. È troppo rara anche questa sindrome. Beh, lo posso dire anche in diretta, tanto non facciamo nomi, ma la sindrome di Capgras, che sembra veramente anche qua fantasia, e in realtà è un raro disturbo neuropsichiatrico in cui la persona, il paziente, crede proprio fermamente, crede che un suo familiare, un suo partner, o un amico anche intimo sia stato sostituito da un sosia identico oppure da un impostore. Chiaramente questo è un disturbo che ha molto a che fare con la schizofrenia, oppure disturbo bipolare o comunque lesioni cerebrali. Insomma, è una forma di delirio, e quindi sì, credo che non sia facile da risolvere,
e bisogna trovare appunto uno neuropsichiatra che sia un esperto in queste sindromi rare, ovviamente rare. Può darsi che siano anche in aumento, così come sono in aumento molte follie, molti disturbi neuropsichiatrici. Anche qua chissà perché. Dunque, Maria Grazia scrive: buongiorno dottor Gennaro, buongiorno all'ospite. Il 6G viene usato già dai militari? È vero che il 6G viaggia nei mari e negli oceani? Allora, che viaggi? No. Casomai, come diceva prima l'ingegnere elettronico, avrà bisogno di mongolfiere, ecco, queste sì potranno viaggiare, o comunque droni, oppure no, più che altro mongolfiere o satelliti che attraverseranno anche gli oceani volendo. Però ecco, il 6G è l'internet dei corpi, non degli oggetti, quindi si potrà indossare oppure impiantare sotto cute o addirittura nel cervello. Quindi insomma, probabilmente viene già usato dai militari per tenere sotto controllo i vari militari, questo è probabile. Molto probabile, credo. Adamo scrive: scusi dottore, ma perché non fanno un vaccino contro la morte? Perché tutti gli altri sono capaci, anche io a farli, vado in garage con un po' di bottigliette, miscugli vari e poi do alle Virostar 100 euro per pubblicizzarli e siamo a posto. Giusto, Adamo. Sì. Poi dunque, direi che è ora di cambiare argomento, cosa dite? Aspetta che è arrivato un altro messaggi. Prego Andrea, figurati. Marica scrive: ho comprato auricolari wireless mai usati per due motivi. Uno, perché non sono riuscita ad attivarli. Due, in un orecchio ho ipoacusia trasmissiva grave e necessita di impianto cocleare, e l'altro non riesce a tenere fermo l'auricolare oltre a stare in sforzo, e poi il volume alto mi infastidisce. Insomma, Marica, tu per natura sei sei ostica, sei proprio contraria per natura a questi dispositivi wireless senza fili. Poi Stefano, come dire, Marica, non tutto il male viene per nuocere, meglio così. Stefano da Vicenza manda una foto. Allora, vediamo. Molti prodotti agricoli distribuiti in Europa, come avocado, datteri, agrumi, melograni, provengono da aziende israeliane e da esportatori come Mehadrin e Carmel. Dunque, se il tuo interesse nella nota sotto è legato alle iniziative di boicottaggio economico, diverse organizzazioni, tra cui BDS Italia, BDS, mantengono elenchi aggiornati di aziende e marchi le cui pratiche o legami sono oggetto di contestazione. Puoi trovare maggiori informazioni sulle campagne attive nel dettaglio su EQUAP, come equo con la Q di quadro, EQUAP come app, o consultare i dibattiti relativi alle aziende su Reddit, come reddito senza la O.
Se desideri esplorare un elenco ancora più ampio di aziende o approfondire l'impatto economico di uno specifico settore in Israele, posso fornirti elenchi più mirati. Fammi sapere. Questa è l'intelligenza artificiale, immagino, che dà queste risposte. Fammi sapere quali categorie ti interessano di più. Fino alla cosmesi, alcuni dei marchi più famosi sono nati o hanno la loro sede principale in Israele, per esempio Wix, WIX, che è la piattaforma per la creazione di siti web, oppure Checkpoint Software, sicurezza informatica tra parentesi, e Monday.com, Monday come lunedì, gestione del lavoro. Poi nel campo alimentare e bevande, SodaStream, che sono sistemi per l'acqua frizzante, acquisita Pepsi Cola. La SodaStream, non so se è stata acquisita dalla Pepsi Cola o viceversa, vabbè, comunque. Tival, alimenti per vegetariani, Tival, e poi questo non si vede, quello dopo il Tival, salse e hummus che provengono da Israele, poi Max Brenner, cioccolata e bar, credo, cosmesi come Ahava, o prodotti con i minerali del Mar Morto, e Sabon, cura del corpo. Farmaceutica, la Teva Pharmaceutical Industries, uno dei maggiori produttori mondiali di farmaci, è israeliana, Teva. Grazie Stefano da Vicenza, per chi fosse interessato al boicottaggio. Quindi credo che tu abbia fatto una domanda sul boicottaggio di Israele, immagino, all'intelligenza artificiale. E Giorgio mi chiede se ci sono rimedi naturali contro l'emicrania con Aura. Sì, Giorgio, ci sono, ma vanno adattati alla persona. In omeopatia non ci sono rimedi per ogni malattia, ma ci sono rimedi per ogni persona, quindi dovrei conoscerti meglio, o conoscere perlomeno la persona, fare tutta una serie di domande e arrivare ad una cura personalizzata. Allora funziona, altrimenti cioè, fa poco la terapia naturale. Allora, ciao Doc, ho provato a mandarti questo link, non so se riuscirai ad aprirlo, ma è l'inno sovietico cantato da persone da tutte le nazionalità, è una vera chicca. Ciao Enrico. Provo, ma dubito, vediamo se per caso va. No, mi si apre un post di X. Mi sembra no, che non si sente nulla. L'inno russo eseguito da persone di tutte le nazionalità. La Russia non è nostra nemica. Niente, purtroppo no, non riesco. Magari, sai cosa, me lo fotografo e lo cerco per la settimana prossima. Vediamo se riesco a trovarlo e a farlo sentire in radio. Ok. Poi vediamo un po' cosa c'è ancora. No, mi sembra che
di aver visto un po' tutti i vostri messaggi. Allora, cambiamo decisamente argomento e andiamo sul rapporto annuale 2026 dell'Istat, istituto di statistica ufficiale italiano. E questo qui è sul lavoro domestico, lavoro anzi delle donne. Sentite un po' il titolo. Donne all'ascolto, attivate le antenne, aprite le orecchie, perché questo articolo vi riguarda. Si intitola "Le donne lavorano anche quando hanno finito di lavorare fuori casa. I dati Istat sul divario domestico e la parità che manca", tra parentesi. Le donne lavorano fuori casa, lavorano dentro casa, lavorano nella testa. E poi qualcuno chiama tutto questo organizzazione familiare. I dati Istat fotografano un'Italia in cui la parità di genere è in molti casi utopia. Allora, vediamo. La parità di genere in Italia spesso entra dalla porta principale e poi si ferma davanti alla lavatrice. Sul lavoro si parla di competenze, di carriera, di autonomia economica, di talento femminile, leadership, empowerment e tutto il buffet lessicale apparecchiato per le occasioni serie. Poi torni a casa, tu donna torni a casa e qualcuno deve capire cosa manca in frigo, deve avviare una lavatrice, prenotare una visita per i figli, magari la visita medica, ricordare il regalo per il compleanno della maestra, cambiare le lenzuola, sistemare la cena, rispondere alla chat della scuola, controllare se c'è ancora detersivo, se manca il pane, la pazienza e la voglia di vivere. Termina così la frase. Indovinate chi, ancora troppo spesso, tiene in piedi il centralino di tutto. I dati del rapporto annuale 2026 dell'Istat hanno il pregio di togliere il cellophane alle frasi carine. Nel 2023 le donne dai 25 anni in su dedicavano al lavoro familiare 4 ore e 44 minuti al giorno. Gli uomini nel 2023 sempre metà, 2 ore e 6 minuti. 20 anni fa era ancora più largo il divario, superava le 3 ore e mezza. Quindi sì, qualcosa si è mosso, però con quella lentezza tipica delle cose che tutti dicono di voler cambiare e poi, guarda caso, restano sempre sullo stesso ripiano della cucina. Rispetto al 2003, il tempo femminile dedicato al lavoro familiare è diminuito di 40 minuti, ma quello maschile è aumentato di 19 minuti solamente. Cioè, le donne hanno mollato un pezzo di carico in questi 23 anni, gli ultimi 23 anni. Gli uomini ne hanno preso in mano un pezzetto più piccolo di carico. Quindi non proprio una grande rivoluzione, insomma, un lieve miglioramento. La formula lavoro familiare sembra innocua, quasi tenera. Fa pensare ad una cosa calda, domestica, ordinata. Invece dentro ci sono il lavoro domestico, la cura, gli acquisti di beni e servizi, in parole povere, tutto quello che permette ad una casa di non trasformarsi in un campeggio con bollette arretrate. La parte più comoda del sistema è questa. Se quel lavoro viene fatto bene, sparisce.
Nessuno nota il bagno pulito, la cena pronta, i figli accompagnati in giro, la spesa fatta, la nonna seguita, il bucato piegato, la vita familiare che non deraglia. Diventa aria tutto ciò. Appena manca, però, manca l'aria, tutti si accorgono che respiravano grazie a qualcuno, alla donna di casa. Anche nelle coppie in cui entrambi lavorano, la scena resta abbastanza imbarazzante. Tra i partner occupati tra 25 e 64 anni, nel 2023 gli uomini dedicano al lavoro familiare 1 ora e 48 minuti al giorno, le donne 4 ore e 10. Quindi il vecchio alibi è «ma lui lavora», qui traballa come una sedia dell'IKEA montata male. Lavora anche lei adesso, poi rientra e ricomincia. Certo, il lavoro totale nelle coppie occupate si è un po' avvicinato. Nel 2003 gli uomini arrivavano a 7 ore e 56 minuti al giorno, insomma le classiche 8 ore, tra lavoro retribuito e lavoro familiare. Le donne nel 2003 arrivavano a 9 ore e 9 minuti. Poi, 20 anni dopo, quindi nel 2023, gli uomini salgono a 8 ore e 3 minuti, quindi di pochissimo, solo di 7 minuti, ma le donne scendono a 8 ore e 42 minuti. Meglio di prima, le donne, ci mancherebbe. Ma il meglio di prima non significa bene. È una di quelle frasi che somigliano a quando il treno arriva con soli 30 minuti di ritardo e qualcuno pretende pure l'applauso. Quindi non possiamo accontentarci, insomma. Nel 2023, per la prima volta, il lavoro retribuito diventa la componente prevalente del lavoro complessivo femminile. Questo è un passaggio importante. Significa che le donne occupate stanno spostando tempo, energia, identità e fatica anche sul lavoro retribuito. Però l'impianto tradizionale della divisione dei ruoli nelle coppie a doppio reddito, cioè entrambi che lavorano, non si è modificato in modo sostanziale. Bellissimo il progresso, poi però c'è sempre qualcuno che deve stendere i calzini. L'Istat usa un indicatore molto utile, cioè l'indice di asimmetria del lavoro familiare. È bello questo, indice di asimmetria. Misura quanta parte del lavoro familiare totale della coppia viene svolta dalle donne. 50 indica parità, 100 significa tutto sulle donne, 0 tutto sugli uomini. Nel 2023 nelle coppie di occupati, sempre tra 25 e 64 anni, le donne svolgono ancora il 68,9% del lavoro familiare, caspita, quasi il 70% complessivo. Nel 2003 erano al 75,4%, quindi sempre parliamo di donne già occupate, che hanno un lavoro anche fuori casa. Siamo scese dal faccio quasi tutto io al faccio ancora parecchio io nel 2023. Un grande classico della modernità italiana. Cambiare abbastanza da potersi raccontare migliori, ma cambiare troppo poco per diventarlo davvero migliori. La parte più resistente è il lavoro domestico. La cura dei figli viene condivisa un po' di più, probabilmente perché essere padri presenti è diventato almeno socialmente presentabile. La lavatrice invece gode di minor appeal narrativo. Non attira la lavatrice i maschi. Nessuno pubblica un post commosso dicendo: oggi ho pulito il filtro dell'asciugatrice e ho sentito la paternità attraversarmi il petto. Peccato, perché la parità abita molto più lì che nelle frasi belle sulla famiglia. Eh sì,
Poi il livello di istruzione cambia qualcosa. Nelle coppie in cui la donna è laureata, la simmetria, la differenza tra maschio e femmina, scende al 66%, dal 69 e qualcosa, no, di poco. Dove la donna ha il massimo, la licenza media, supera il 71%, quindi sì, studiare aiuta anche a rimettere in discussione certi copioni. Però il 66% resta lontanissimo dal 50%, cioè suddividersi il lavoro a metà. Il titolo di studio apre finestre, poi la polvere si posa comunque sui mobili. Belli questi paragoni spiritosi. E poi c'è la geografia, questa vecchia passione italiana per i divari che cambiano accento ma non sostanza. La simmetria tra maschio e femmina è più contenuta al nord con il 66,6% e al centro con il 68,1%, ma nel mezzogiorno sale al 76,2%. E nel lavoro domestico la distanza diventa ancora più brutale. 69,9% al nord, 70,7% al centro, 82,6% nel mezzogiorno. Quindi nel sud Italia c'è più divario, no? La donna si dedica ancora di più ai lavori domestici, pur avendo anche un lavoro fuori casa. Nella cura dei figli invece i valori tendono a convergere intorno al 64%. Insomma, il messaggio è abbastanza chiaro. Il figlio si può anche portare al parco. Il bagno da lavare resta meno poetico. Quindi gli uomini possono anche portare i figli al parco, ma difficilmente lavano i bagni, questo sta dicendo. La cosa più fastidiosa è che il tempo non viene distribuito solo in base agli orari di lavoro, agli stipendi o ai servizi disponibili. Viene distribuito anche in base alle idee. Quelle vecchie, quelle masticate piano, dette con leggerezza, quelle che nessuno chiama più patriarcato, perché sembra brutto all'ora di cena. Quando in una coppia di occupati, quindi entrambi lavorano, si pensa che sia soprattutto l'uomo a dover provvedere alle necessità economiche della famiglia, la simmetria del lavoro familiare aumenta. Se lo pensa lui, sale di 3,4 punti percentuali, la asimmetria. Se lo pensa lei, sale di 5,3 punti. Quando si pensa che gli uomini siano meno adatti alle attività domestiche, la simmetria cresce di 6,2 punti se lo pensa l'uomo e di 5,3 punti se lo pensa la donna. Quindi anche qui c'è una differenza. Eccola la trappola apparecchiata con tovaglia buona e posate della domenica. Lo stereotipo funziona anche quando lo interiorizzi. Anzi, funziona meglio. E poi frasi del tipo: gli uomini certe cose non le vedono. Oppure un'altra frase tipica delle donne: lo faccio prima io. Oppure se aspetto lui, buonanotte. Oppure mi aiuta tanto. Aiuta. Quel verbo andrebbe cancellato da ogni discorso sulla gestione domestica, perché se un uomo aiuta in casa, vuol dire che la casa resta ancora simbolicamente di competenza femminile. Lui interviene con il suo aiuto, ma lei presidia. Lui dà una mano, ma è lei che tiene il registro. Lui apparecchia, ma è lei che sa dove stanno le tovaglie, le medicine, il cambio stagione, il modulo per la gita, il numero della pediatra, il numero di telefono, la password del registro elettronico, il sacchetto dell'umido,
e la voglia di urlare. È sempre lei che sa queste cose e che le fa. Questa non è una questione di carattere, non riguarda la donna precisina, ansiosa, che vuole controllare tutto. Questa è una struttura e, come tutte le strutture ben riuscite, si finge carattere individuale per non farsi smontare. E poi ancora un po' lunghetto, insomma, questo articolo, ma è simpatico. E quindi il rapporto dell'Istat lo dice in modo molto sobrio: il tempo dedicato ai carichi familiari continua a rappresentare un fattore strutturale di differenziazione nei percorsi, nelle opportunità professionali e nella disponibilità di tempo libero di uomini e donne. Se una donna fa molte più ore di lavoro gratuito dentro casa, arriva al lavoro pagato fuori casa con meno margine, meno energia, meno disponibilità, meno tempo per formarsi, meno possibilità di trattenersi al lavoro, meno libertà di dire sì ad un'occasione professionale senza dover prima incastrare mezza vita. Eh sì, queste sono ingiustizie. Poi certo possiamo continuare a raccontarci che le donne scelgono il part time, scelgono di rallentare, scelgono di essere più presenti, scelgono di rinunciare ad una promozione, scelgono di non candidarsi ad un ruolo più pesante. Alcune lo fanno davvero con libertà e desiderio. Molte altre scelgono dentro un corridoio così stretto che più che una scelta sembra una manovra per uscire da un parcheggio in doppia fila. La povertà di tempo serve proprio a nominare questa cosa qui. Non è solo avere l'agenda piena, è vivere con la sensazione che il tempo non basti mai, perché una parte enorme della giornata viene assorbita da ciò che deve essere fatto e che qualcuno dà per scontato, magari il maschietto di turno. Nel 2023 quasi il 50% delle persone dai 15 anni in su dichiara di essersi sentito in affanno per mancanza di tempo. Al 10,6%, vabbè, queste sono cifre complicate da memorizzare, comunque la percezione è più frequente tra le donne già in età giovanile e resta lungo tutto l'arco della vita, cioè di non avere tempo. Le difficoltà sono più forti tra i 25 e i 44 anni, ovvero l'età in cui lavoro, figli, coppia, famiglia di origine, casa, ambizioni e crisi varie si presentano tutti insieme, come i parenti a Natale. Vabbè, quindi poi un altro capitolo è: le madri corrono di più, la maternità aumenta l'affanno, certo. E qui c'è tutto un... allora vediamo, tra le occupate con i figli coabitanti, quindi che sono ancora in famiglia, il 26,4% dichiara di sentirsi sempre in affanno per mancanza di tempo. Tra le occupate, quindi lavoro fuori casa, senza figli, la quota scende al 19,5%, cioè meno affanno, no? E poi va bene, nella fascia 25-44 anni si sale al 28%, vabbè. La differenza è tutta lì, non nella retorica del dono, tra virgolette, non nelle frasi zuccherose sulla mamma che ce la fa sempre, non nel santino della donna multitasking. Qui si parla di tempo, tempo che si stringe, tempo che diventa una coperta corta, pure se fuori ci sono 40 gradi.
E naturalmente questa povertà di tempo incide anche sulla soddisfazione per la vita. Tra chi si sente sempre in affanno, la quota di persone molto soddisfatte si ferma al 28,9%. Tra chi non prova mai questa sensazione si arriva al 58% di soddisfazione. Quindi no, non è solo stress, non è solo devi organizzarti meglio, non è solo la vita adulta, è benessere che si restringe, è spazio mentale che si consuma, è la possibilità di essere una persona intera, non una centralina di servizio con le gambe. Le risposte indicate dal rapporto dell'Istat sono quelle che ti aspetti: equilibrio tra lavoro e vita privata, servizi di cura accessibili, maggiore flessibilità, organizzazioni più efficienti, come per esempio il fatto di mettere gli asili dentro le aziende, i luoghi di lavoro, no? Come aveva fatto Adriano Olivetti, mi viene questo esempio. Dentro però c'è una cosa molto materiale: restituire tempo alle donne, perché il tempo non è un dettaglio privato, è una risorsa politica, economica, sociale, e quando manca sempre alle stesse persone, il problema non è l'agenda, è il sistema che va rivisto. La parità domestica in Italia non si misura con le frasi dette l'8 marzo, la festa della donna, con i post teneri sulla compagna roccia, con il padre che una volta porta il figlio dal pediatra e viene accolto come un reduce di guerra. Si misura in ore, minuti, lavatrici, turni, promozioni lasciate andare, sonno perso, cene inventate, messaggi nella chat della scuola, ferie usate per coprire buchi di cura. Finché una donna continuerà a fare 4 ore e 44 minuti di lavoro familiare ogni giorno e un uomo 2 ore e 6 minuti, la parità resterà una bella parola pronunciata in salotto, con qualcuno, di solito lei, che nel frattempo sparecchia. Bello questo articolo che trovate sul mio profilo Facebook e sulla mia pagina, sul mio canale Telegram, Muscari T. Gennaro. Io l'ho tratta da greenme.it, cioè greenme.it. Ok, ora un sacco di messaggi, ovviamente. Dunque, qua credo che hai sbagliato, Cassin, Enrico Cassin, forse hai sbagliato conduttore. E poi siamo sinceri e onesti, scrive Max da Bassano, Max 58, che quindi dovresti avere un anno meno di me, quindi 68 anni, oppure hai 58 anni, vabbè, non importa. Siamo sinceri, scrive Max, e onesti, la donna con famiglia e figli e lavoro fa di più, bisogna riconoscerlo. Sì, sono d'accordo, Max. Dunque, a proposito di parità di genere, se non collabori nei lavori di casa, la vedi sempre meno. Angelo da Vicenza, ergo, la vedi sempre meno. Mi sa che qui sei andato un po' sul volgare, perlomeno insomma un ammiccamento verso
verso una parola impronunciabile. E poi sì, basta, non c'è altro, mancano 2 minuti, quindi vi metto così questa bella musica e vi do appuntamento alla settimana prossima, che tocca di venerdì dalle 10 alle 12. Ciao a tutti da Gennaro.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi attraverso le onde della paura e del timore respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata e buon pomeriggio a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Gamma 5. Oggi è mercoledì 3 giugno, sono le 12 e 13 minuti e vi terrò compagnia fino alle 15. Allora vi do il numero per interagire con me, con la trasmissione, che è il 334 7102 672. Allora, beh, venendo qui ho sentito una domanda che hanno fatto a Marino sul Laudano o Laudano, dipende da insomma, sono vari tipi di pronuncia. E non è stata data risposta al radioascoltatore. E il Laudano è una

La miscela di oppiacei, quindi una specie di tintura, doppio, tintura madre di oppio, quindi simile alla morfina, all'eroina, eccetera, che vabbè sono droghe sintetiche. Invece il laudano era molto più naturale, però comunque pericoloso come tutti gli oppiacei, poi molto, come si dice, concentrato, ecco. E quindi pro e contro degli oppiacei, quindi forti antidolorifici, però danno facilmente dipendenza, e poi sì, danno una stipsi ostinata e anche un rallentamento della capacità respiratoria. Bene, chiusa parentesi, tanto per dare soddisfazione a Paul, mi sembra che sia, sì, vedo ancora il suo messaggio qui che ha chiesto sul Laudano, o Laudano, non mi ricordo più come dove va l'accento. Vabbè, allora cominciamo con ricordarvi, come sentite anche dalla pubblicità, che da quest'anno c'è il 5 per 1000 che si può versare a Radio Gamma 5 in maniera gratuita, lo sapete, non comporta nessun esborso da parte del contribuente quando fa la denuncia dei redditi. Basta far aggiungere il codice fiscale della radio, che ormai l'avrete sentito, ma lo ripeto ancora, è lo 01 59 80 90 288. Ecco, e poi sul sito della radio, radiogamma5.it, ormai siamo tutti esperti nell'andare su internet, quasi tutti. Per chi ancora non potesse andare sul sito della radio, può venire sul sito vero e proprio qui in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego. E quindi dicevo, sul sito della radio trovate tutte le possibilità per aiutare, per sostenere la radio. C'è una sezione a sinistra che si chiama, all'interno del sito, Tu e la radio, e trovate una sottosezione con la parola Sostienici oppure Raccolta Fondi. C'è anche Lavora con noi, per chi ha del tempo libero da dedicare alla radio. Bene, allora poi vediamo cos'altro c'è. Ah sì, c'è il libro, sempre da quest'anno, il libro dei 50 anni della radio, che si intitola La frequenza della libertà. Lo potete trovare ovviamente in radio durante le varie iniziative, chiedendo a qualcuno del consiglio di amministrazione, e naturalmente anche durante GAS o altri eventi. Oppure trovate copie del libro anche presso l'ambulatorio veterinario di Paolo Girotto a Montegrotto Terme, via Carducci 2, oppure alla cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo, in Piazza Mercato, oppure presso la libreria La Bassanese, appunto a Bassano del Grappa, in Piazza Largo Corona d'Italia. Oppure presso, infine, all'edicola Sonia e Stefania a Piove di Sacco in via Copanico 9.
Poi vi ricordo che c'è l'ultimo gas prima della pausa estiva, che è questo sabato, il sabato 6 giugno, dalle 14 alle 18, il gas chiamato di Padova, Gas Padova. E naturalmente trovate i vari banchetti, vari stand con tutti i prodotti alimentari, integratori e vari altri articoli che non si trovano facilmente in commercio, oppure il miele di Gianni Stoppa, prodotti dalla Sicilia che potete ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove trovate anche l'elenco dei vari banchetti espositivi. E poi, come sentite anche dalla pubblicità, c'è la grande serata del sabato 27 giugno qui in sede radio dalle ore 8 di sera, dedicata a Mara, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, con il titolo dello spettacolo è Storia di un amore invincibile, e poi il concertone di Luca Bassanese, quindi spettacolone e concertone. ovviamente c'è sempre il bar in funzione per così mangiare qualcosa, per bere. Entrata come sempre libera, con offerta consapevole alla radio e agli organizzatori, insomma. Poi c'è Fabio Romanato, questo 57enne operaio con a carico moglie e due figli, che purtroppo ha un cancro alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemio, radio, ma dovrebbe fare un terzo intervento all'estero, e quindi ha bisogno di un sostegno economico. C'è il lungo IBAN, e magari se qualcuno fosse interessato così a fare una donazione a Fabio Romanato, mi può mandare un messaggio qui in radio al 334 7102 672 e appunto gli do l'IBAN. Invito Fabio o parenti, insomma, a mettere l'annuncio su ciaobei.org, in modo che si possa copiare facilmente l'IBAN e incollarlo, fare un copia e incolla direttamente sul sito bancario, per fare un bonifico direttamente da casa. E lo stesso vale per Riccardo Rossi, che sta cercando lavoro, un laureato in scienze dei servizi giuridici, e quindi cerca un lavoro adeguato, insomma, per esempio per ruoli di selezione del personale, oppure marketing e comunicazione, oppure assistente di direzione, assistente organizzativo, di segreteria, eccetera. E anche lui appunto dovrebbe mettere l'annuncio su ciaobei.org. Comunque lui risponde al numero 349 4088 260. E poi c'è l'indirizzo mail, che però è sbagliato, quindi Riccardo Rossi, se lo senti questo mio annuncio, devi correggere la tua mail, perché è risultata incompleta. Ecco, allora adesso vi faccio sentire un bel brano musicale.
e poi cominciamo con l'informazione. A proposito, tra poco meno di un'ora, alle 1:15, avrò un ospite speciale che è l'ingegner Giovanni Trambusti. Se andate a vedere su internet chi ha il computer davanti ha tempo a disposizione, Giovanni Trambusti, ingegnere, ecco, e docente universitario a Firenze, analista di dati ed è anche un fotografo, e anche lui fa parte del mondo ribelle tra virgolette o complottista, dipende da chi ci definisce, e sentiremo una descrizione molto interessante dei problemi che derivano dal 5G e dal 6G, di cui si sa ancora molto poco. Bene, ora sentiamoci un brano musicale e direi che nessuno deve dormire, dobbiamo rimanere allerti, vigili, e quindi nessun dorma, l'invito di Giacomo Puccini.

Bella, bella, eh? Nessun dorma di Giacomo Puccini. Allora, Matilde mi scrive che ha bisogno del IBAN, il numero di conto corrente bancario di Fabio Romanato, questo operaio con cancro alla mandibola, ecco, e che deve subire un intervento all'estero. Purtroppo, Matilde, mi è difficile, se non impossibile, scrivertelo sul tuo messaggio, con rischio anche di sbagliare. E quindi prendi carta e matita, meglio delle penne, la matita, che di solito non tradisce mai, a meno che non rompiate la mina schiacciando troppo forte. E ti lascio il tempo di prendere carta e matita. Intanto saluto Andrea Sceriffo che ci ascolta dal Veronese oppure insomma in giro per il Veneto con il suo camion. Buona giornata a te, Andrea, e anche grazie a Tiz che mi non sapevo come si pronunciava Laudano, oppure Laudano, non ricordavo, e Tiz mi aiuta dicendo che si pronuncia Laudano. Bene, grazie Tiz, e mi corregge anche sulla pronuncia di Teolo, che ho nominato prima, no? Cos'era la carta? Libreria, mi sembra. Sì, esatto. Bresseo di Teolo, cartolibreria Susi, dove trovate il libro della radio. E grazie, Tiz. Grazie a questi radioascoltatori che mi assistono, visto che siamo soli qui quando trasmettiamo. Almeno io, insomma, qualcuno è in coppia, magari va un po' meglio. E quindi a volte mi perdo, mi è difficile dare tutte le informazioni corrette, le pronunce poi. Bene. Allora, mi sembra che non ci siano altri messaggi. Ah no, c'è Adriano 68 che scrive: Gennaro, allora è per quello che il fuoriclasse austriaco andava forte. Non so a cosa ti riferisci, probabilmente al Laudano, ma non credo che gli oppiace e ti facciano andare forte, perché sono molto sedativi, infatti sono tra i più forti antidolorifici, anestetici, ti intontiscono. Non so se avete visto mai qualche film sui fumatori d'oppio, no? Sono lì su questi lettini, si usavano anche in Cina o in Inghilterra, insomma in varie parti del mondo. E sono mezzi addormentati, sono qui lì che sognano, che fanno questi trip, questi viaggi. Quindi ecco, dal punto di vista sportivo mi sa che non è un granché l'oppio o comunque gli oppiacei. Ci sono altre droghe molto più performanti per lo sport. Bene, Niki Lauda, dici. Ok. Bene, allora, volevo citare, come faccio spesso, il professor Paolo Bellavite che rispondendo, entrando nell'argomento
dei vaccini genici per il pollame fa una precisazione che così insomma mi sembra molto condivisibile. Allora, intanto lui dice che non ha mai sostenuto che i vaccini genici per il pollame siano sicuri ed efficaci, no di certo, però aveva precisato che non sono vaccini ad mRNA. Ecco, questo è già insomma una buona cosa, no? Che non siano vaccini ad mRNA quelli proposti per il pollame. Non sono vaccini tipo AstraZeneca, che invece quelli sì erano sicuramente capaci di infettare l'uomo. Non sono vaccini basati su virus herpes di tacchino. Ah no, scusate, sono vaccini basati su virus herpes di tacchino, già in uso da decenni, non è una novità, e non ci sono prove che siano pericolosi per l'uomo. Il pericolo di prioni, quello della mucca pazza, è privo di basi scientifiche, cioè non c'è pericolo di prioni, malattia dei prioni, perché questa malattia non colpisce gli uccelli come appunto i polli e le galline. Questi vaccini da virus di tacchino sono stati modificati in qualche modo sono genici, sono stati modificati tanti anni fa inserendo un gene per il virus della aviaria, ma non c'è alcuna prova che questa modifica sia pericolosa per l'uomo. E poi Bellavite concorda con chi critica le autorità italiane e europee per aver iniziato sperimentazioni senza informare il pubblico e senza prevedere il tracciamento delle carni, cioè sarebbe giusto che uno sapesse da dove viene la carne che ha acquistato. Bellavite non vede il motivo in generale di fare queste sperimentazioni di nuovi vaccini quando ce ne sono già tanti in giro, e tutto questo vaccinismo, trovare un vaccino per ogni stupidaggine, dalle malattie più pericolose a quelle più banali, fra poco proporranno il vaccino per il raffreddore, perché si gioca col fuoco, ecco, soprattutto questi nuovi vaccini ad mRNA. Quindi veramente genetici invasivi, diciamo, mentre invece questi per il pollame per ora perlomeno sono vecchi vaccini che si usano appunto da decenni. Ecco, questa era una risposta che Bellavite prega di diffondere. E sempre dal suo canale Telegram, riportato anche sul mio naturalmente, il mio basta mettere il cognome Muscari T, T col punto, che sarebbe il mio secondo cognome Tomaioli, ma non serve scrivere tutto, basta scrivere Muscari T punto, e dovrebbe emergere il mio canale Telegram, dove appunto ho pubblicato questo post sempre molto preciso di Paolo Bellavite, che cita uno studio di ricercatori emiliani, quindi dell'Emilia Romagna insomma, che hanno pubblicato una rassegna di casi di persone colpite da linfomi cutanei, che sono tumori del sistema linfatico, però che vanno in superficie, insomma, cutanei, dopo
l'inoculo di intrugli genici sperimentali. Lui non vuole chiamarli vaccini, li chiama intrugli genici sperimentali, in gran parte prodotti da Pfizer. E ammettono questi ricercatori emiliani che sì, effettivamente lo stimolo potrebbe essere stato proprio il vaccino, lo stimolo a provocare il linfoma. Questo sia per il rapporto temporale, quindi c'è una coincidenza cronologica, diciamo poco tempo dopo le dosi di vaccino o una di queste dosi è arrivato il linfoma, sia per la plausibilità biologica, quindi ci sono degli indizi, più di uno, che rendono plausibile la correlazione tra i vaccini Pfizer e i linfomi cutanei. Ecco, questo è molto importante anche per le questioni che riguardano l'indennizzo delle persone sfortunate che hanno avuto danni da vaccini e che si erano fidate di Speranza, Burioni, Pregliasco e tutta quella gentaglia. Naturalmente, tra virgolette, gli autori, questi ricercatori emiliani, si affrettano a dire che il rapporto benefici-rischi è sempre favorevole agli inoculi, quindi che sono più i benefici dei rischi, ma questo discorso serve solo per farsi pubblicare l'articolo, se no neanche ti considerano, se non ti dimostri così favorevole o dalla parte della scienza, insomma, ufficiale, perché sono riviste scientifiche ufficiali, sovvenzionate dalle stesse aziende farmaceutiche o comunque, insomma, in qualche modo dalla parte della medicina ufficiale. Quindi devi dire sempre alla fine o anche all'inizio che il rapporto benefici-rischi è a favore dei vaccini. Comunque, il rapporto benefici-rischi, dice Bellavite, andrebbe dimostrato con numeri non truccati, come se fosse ovvio che c'è sempre più beneficio che rischio, invece no. E comunque, termina Bellavite dicendo, vaglielo a dire tu ad una persona con linfoma da vaccino che ha forse, tra parentesi, forse evitato un po' di febbre e tosse, che sarebbe il Covid. Già. Oh, dunque. Sì, Tiz, lo so. Come la pensa Leonardo Guerra, però sai, io cito, conosco meglio Paolo Bellavite, lo seguo da tanti anni, mi onoro della sua amicizia, so quanto è corretto e preciso prima di scrivere, di affermare qualsiasi cosa. Essendo stato per 40 anni, Bellavite, un docente universitario di patologia generale, quindi insomma mi fido di lui, caro Tiz. E poi chi è questa? Daniela. Daniela da Padova, si dice, e perché questi prodotti non si possono esportare? Io ho dubbi. Buona trasmissione, Daniela da Padova. Perché ci sono, l'Europa vuole la massima tracciabilità, e perché comunque si tratta di una sperimentazione
e quindi un prodotto che deriva da una sperimentazione non può essere esportato. Ma queste sono regole che ci sono sempre state. Ho ancora. Scusa Matilde, hai ragione, dovevo dare il Liban per Fabio Romanato. Allora, IT come Italia, tutti i conti correnti iniziano per IT, avete notato, no? Almeno quegli italiani. Quindi IT 94 Y 0832 7629 e poi c'è un 6 seguito da 7 zeri. Infine 80 15 15. Adesso Matilde lo ripeto un po' più velocemente così eventualmente lo correggi. IT 94 Y 0832 7629, poi c'è un 6 seguito da 7 zeri e infine 80 15 15. Non serve scrivere Banca Credito Cooperativo di Roma perché viene fuori automaticamente. Ecco, e grazie a Matilde per l'aiuto che vuoi dare a Fabio Romanato. Dunque, vediamo se mi ero saltato qualcos'altro. No, questo riguarda la trasmissione precedente. Marino scrive, però ce li danno da mangiare solo a noi. Saluti, signor Muscari. mi piace, signor Muscari. O mi chiami Gennaro o mi chiami solo Muscari. Non serve signor o dottore. E Marino, ma insomma, si può fare a meno di comprarli. Io tra l'altro consiglio sempre di non comprare carne, pesce, uova, insomma, prodotti di origine animale che siano di allevamento intensivo. Evitate gli allevamenti intensivi perché al di là di questa sperimentazione in alcuni allevamenti del Veronese, da quelle parti, al di là di questa sperimentazione, sono comunque pessimi e dannosi i prodotti, di origine alimentare, da allevamento intensivo perché sono comunque pieni di farmaci e di mangimi, residui di mangimi di pessima qualità. Insomma, agli allevatori purtroppo interessa solo vendere il più possibile animali belli grassi, pesanti e poco altro, insomma, di allevatori onesti e corretti, mi sa che ce ne sono pochi, non vorrei generalizzare, però quindi cercate se proprio volete mangiare carne, pesce, uova, formaggi, cercateli dai piccoli coltivatori, dai pescatori. Oppure, se potete permettervelo, andate in un negozio biologico. Anzi, se non potete permettervelo, il negozio bio, ci sono sempre i gas, come quelli della radio, dove insomma i costi sono contenuti, si arriva a pagare un prodotto di alta qualità biologica, praticamente come fosse un supermercato con prezzi insomma giusti, ecco, non posso dire, non voglio dire modici,
ma prezzi contenuti e giusti, che ci sia un buon rapporto qualità-prezzo, questo è importante. Allora, poi Walter mi scrive: Bellavite, ministro della sanità, e Muscari, vice ministro. Allora la sanità tornerebbe a funzionare. Sarebbe un sogno? Un caro saluto, Walter. Mi sa che rimane un sogno. Comunque, grazie della fiducia, Walter. Allora, anche Edoardo mi scrive. Aspetta che qua è sparito. Dove è andato? Eccolo qua, Edoardo. Buongiorno dottore, anch'io ho molti dubbi. Il virus è vivo e non inattivato. Procedura come AstraZeneca. Saluti Edoardo. Allora, come ti ho detto, sì, non vorrei ripetermi. Che non sono vaccini tipo AstraZeneca, forse può avere qualche rassomiglianza per il fatto che il virus è vivo e non inattivato, forse, io non so, io ho solo replicato e citato Paolo Bellavite, però se lui scrive così, non credo proprio che si sbagli. E comunque sono vaccini basati su virus herpes di tacchino già in uso da decenni, ripeto. Poi dunque, vediamo. Carissimo dottore Tovaglioli. Allora, non sono Tovaglioli, casomai Tomaioli, ma quello è il secondo cognome, lasciate perdere il secondo cognome. Ecco, il cognome primo è Muscari. Che senso ha una sperimentazione con vaccini vecchi? Sì, questo è vero. Evidentemente è stato inserito qualcosa di nuovo. Certo, ma non l'mRNA. Ecco, non sono vaccini ad mRNA. Comunque non c'è da fidarsi, eh. Ma non c'è da fidarsi neanche, ripeto, degli allevamenti intensivi. Quindi se dovete mangiare carne, pesce, uova, formaggio e suini, naturalmente vari, cercateli sani, di qualità. E lasciate perdere gli allevamenti, soprattutto se sono AIA, Veronesi, ecco, quelle grosse aziende del Veronese. Oh, dunque. Ciao Gennaro, Max 58 da Bassano. Ciao Max. Mi sembra di aver letto tutto. Ah no, no, sì, mancava Roby l'Alpin, adesso l'ho visto. Caro dottore, dedico a te e a tutta Radio Gamma 5, Radio Resistenza. Bella come nome, come definizione, Radio Resistenza. Potrebbe essere il secondo nome di Radio Gamma 5 che resiste da 50 anni. C'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Bella la rima con Resistenza. Da più di 50 anni lei, cioè la radio, trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente. Per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È bello che fa la rima controcorrente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora dona anche tu il 5 per 1000. Aiutiamo Radio Gamma 5. Roby l'Alpin. È bella una poesia che richiama anche il contributo del 5 per 1000.
Bene, sempre rifacendomi, ah no, questo è a posto, dunque invece volevo, ecco, una buona notizia che cerco di portarne sempre qualcuna, anche se è sempre più difficile da trovare, eccola qua. Della settimana scorsa, apparsa sulla voce di Genova.it, questo quotidiano ligure. Il titolo è: morì dopo il vaccino anti-Covid la Jeep, che la Jeep non è l'automobile, non è il fuoristrada. Jeep vuol dire giudice per le indagini preliminari, che è una donna in questo caso, brava, perché ha respinto di nuovo l'archiviazione. Due punti: l'inchiesta non deve fermarsi. E quindi la giudice ha disposto altri 4 mesi di indagini sul decesso di Francesca Tuscano, insegnante genovese morta nell'aprile 2021 dopo la somministrazione di AstraZeneca. Sotto la lente della giudice è il consenso informato, ma anche la disponibilità di vaccini ad mRNA e le valutazioni sul rapporto rischio-beneficio. Brava questa giudice, che mi sembra, non vedo il nome, ah sì, eccola qua, Angela Maria Nutini, che per la seconda volta ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero Giuseppe Longo, a cui va tutta la mia disistima. Perché devi archiviare, se non è ancora tutto chiaro? Il procedimento riguarda il decesso della giovane docente, già ricondotto ad una reazione avversa al vaccino. Quindi era già stata accertata la correlazione del vaccino AstraZeneca con la morte di Francesca Tuscano. Quindi comunque la famiglia, nonostante il risarcimento, è stata risarcita dall'azienda sanitaria, ma secondo questa giudice restano ancora aspetti da chiarire, non tanto sulla somministrazione in sé, quanto sulle decisioni che portarono all'utilizzo di AstraZeneca, nel caso specifico, e sulle informazioni disponibili in quel momento. La nuova ordinanza della giudice arriva su sollecitazione dei legali dei genitori della vittima, vabbè, qua sono tutti i nomi, e dispone ulteriori accertamenti. Il punto centrale riguarda il contesto scientifico dell'epoca. La giudice richiama il fatto che già il 19 marzo del 21 l'EMA avesse segnalato rari casi di trombosi, soprattutto in donne sotto i 55 anni. Allo stesso tempo la letteratura scientifica disponibile indicava un aumento del rischio trombotico fino a 6 volte tanto nei soggetti che assumevano estroprogestinici, cioè la pillola. Probabilmente anche questa ragazza assumeva la pillola, cioè contraccettivi ormonali. Da qui la richiesta di verificare se, alla luce di quelle informazioni, fossero adottabili criteri più prudenziali nella somministrazione del vaccino a certe categorie di persone. Un approfondimento che, secondo la giudice, non può essere liquidato senza ulteriori indagini. Altro nodo centrale è quello del consenso informato. La vaccinazione a Francesca Tuscano fu somministrata il 22 marzo del 21, mentre l'aggiornamento del modulo informativo del Ministero della Salute risale a 3 giorni dopo.
25 marzo del 21. Nel documento firmato dalla paziente era riportata l'assenza di decessi correlati alla vaccinazione negli studi clinici, affermazione che, secondo quanto evidenziato nell'ordinanza, non sarebbe stata già più coerente con i dati EMA disponibili in quel momento. Brava questa giudice che ha notato appunto anche il consenso informato che non andava bene. Dopo è stato aggiornato. Per la giudice questo elemento potrebbe aver inciso sulla possibilità della giovane insegnante Francesca Toscano di compiere una scelta pienamente consapevole. Le nuove indagini dovranno quindi chiarire anche se l'informazione fornita alla paziente fosse adeguata rispetto al quadro scientifico già noto. Ecco, poi l'ordinanza dispone inoltre accertamenti sui giorni successivi al vaccino per verificare l'eventuale comparsa di sintomi riconducibili a complicanze tromboemboliche, anche alla luce delle informazioni disponibili all'epoca. Ed ora c'è la pubblicità, rimanete su questa frequenza. Eccomi di nuovo in diretta con voi, sempre Gennaro, sempre da Radio Gamma 5, oggi mercoledì 3 giugno. E mi scrive Alex: buongiorno dottore, non so se ha sentito che Christine Cotton, la biostatistica farmaceutica, si è suicidata. Ma infatti Christine Cotton è morta a 56 anni, questa biostatistica farmaceutica che documentò gli effetti avversi del vaccino Covid Pfizer. In una lettera d'addio, chissà se l'ha scritta di suo pugno, ma scrive: il vaccino Pfizer che la popolazione ha ricevuto e che forse avete ricevuto anche voi non è quello della sperimentazione clinica con il 95% di efficacia annunciato da politici, giornalisti e medici televisivi. No, vi è stato somministrato un prodotto per il quale non esistevano assolutamente risultati né di efficacia né di tollerabilità. E si è suicidata. Questo lo prendo, questa notizia, da Il Giornale d'Italia, quotidiano indipendente, c'è scritto. Sì, questi strani suicidi. Ma stavo leggendo un'altra cosa. Beh, vabbè, insomma, non c'è altro da dire. Sì, forse l'ultima frase sulla giudice di Genova. No, di dove è? Aspetta. Sì, da quelle parti di Genova, che ha scritto: ha chiesto di approfondire la disponibilità dei vaccini ad mRNA nel periodo considerato, quando è morta appunto la giovane insegnante Francesca Toscano, e il contesto in cui maturarono le decisioni del Comitato Tecnico Scientifico, con particolare riferimento alle discussioni interne al Comitato e alle valutazioni sul rapporto tra rischi e benefici. Il termine fissato per le nuove indagini è di 4 mesi. E questa ordinanza apre anche alla possibilità che l'inchiesta possa essere estesa ad altri eventuali casi analoghi, cioè tutte le persone che sono morte dopo un vaccino Covid e di cui ci sia insomma una qualche correlazione. E Zizza mi scrive: cosa sai della obbligatorietà di vaccinare cani e gatti nel comune di Vittorio Veneto?
Non lo so, non so nulla. Dovresti chiederlo a Paolo Girotto, il nostro veterinario qui della radio, insomma. Forse lui, ne sa qualcosa. Bene, allora tra una decina di minuti neanche, alle 1:15, mi metterò in contatto con l'ingegner Giovanni Trambusti, che vi invito a vedere chi è, e su internet, che ci parlerà del 5G e del 6G. Per fortuna che avevo messo la zanzariera, perché sì, se no qua entravano, sarebbero entrati gatti, insetti, di tutto, che sono qui al di là della zanzariera che mi guardano. Non che abbia niente contro i gatti, ma una volta entrato e qui girava sul bancone, era una distrazione continua. E, ecco, invito tutti i conduttori radiofonici a chiudere la zanzariera, perlomeno per le zanzare, che già ne ho appena uccisa una. Mi dispiace per lei, ma è una specie troppo fastidiosa per gli umani. E poi ce ne sono milioni, anche se ne ammazziamo qualcuna, dai. Non è niente di grave. Allora, credo che anche gli animalisti concordino con me sulla fastidiosità delle zanzare. Sì, sarebbe meglio appunto non doverle uccidere e quindi tenerle lontane, tenerle fuori con una semplice zanzariera. Allora, vi do, sì, non faccio in tempo a leggervi, a riportarvi altre notizie dalla mia rassegna stampa settimanale, ma vi vorrei segnalare tre film, anche qui carta e matita, tre film che vale la pena secondo me vedere. E invito anche voi, se avete visto qualche bel film, a condividere il titolo. Mandatemi pure un messaggio e poi lo leggo volentieri. Allora, uno è Il fotografo di Mauthausen, il campo di concentramento nazista. Un altro, sempre sulla stessa epoca, Le assaggiatrici. Queste assaggiavano il cibo che era destinato a Hitler, al Führer, come lo chiamavano, e in modo che non potesse arrivare cibo avvelenato a Hitler. Quindi prima lo davano da assaggiare a queste ragazze, a sei, mi sembra, otto ragazze, ovviamente cibo molto gradevole, gradito, stuzzicante, quindi lo facevano anche volentieri, però quando hanno saputo il motivo non erano così tanto tranquille queste povere assaggiatrici. Quindi un bel film, merita. Infine un film sull'Alzheimer, l'Alzheimer precoce, che si intitola Per te. Per te. Merita anche questo, il tema è molto attuale perché c'è stato un grandissimo aumento, chissà come mai, delle demenze precoci, come l'Alzheimer in questi ultimi anni. Bene, ora vi lascio un brano musicale e mi metto in contatto con l'ingegner
Giovanni Trambusti. Allora, vediamo anche di una lunghezza giusta. Ah sì, Los Masadores mi fanno morire da ridere. Ma poi questo è anche dei continui calambur, no? I continui giochi di parole che fanno sulle nazioni africane. Questo è Togo, Los Masadores.

0: Ecco, Giovanni, mi senti? Perfetto,
1: Sì, ti sento.
0: bene. Allora, ingegner Giovanni Trambusti, ti presento un attimo,
1: Bene.
0: perché sei toscano, non sei veneto, no? Siamo un po' distanti,
1: Sì.
0: da te, sì. Ingegnere elettronico, docente universitario a Firenze, ma anche analista di dati. Ho trovato anche questa definizione.
1: Sì, mi sono occupato dei dati della pandemia in vari momenti e su vari soggetti,
0: Ah,
1: ecco.
0: ecco, bene, bene. E poi mi ha sorpreso che, sei anche un fotografo.
1: Sì,
0: Quindi
1: è vero.
0: abbini anche qualcosa di artistico, ecco, ai tuoi numeri.
1: Sì, assolutamente sì. Nei weekend vado sempre in giro a fotografare, non sempre in Toscana ma in tutta Italia. Ho una collezione fotografica di tutta l'Italia abbastanza consistente. Ogni tanto faccio anche qualche servizio fotografico, insomma, sì, è una mia seconda passione che riesco a coltivare, ecco.
0: Bene, bene. Eh sì, non è facile trovare questi abbinamenti, no?
1: Eh sì.
0: Bene, allora, io ti introdurrei, cioè, entriamo subito nell'argomento scottante, delle varie generazioni di telefonia, che abbiamo visto arrivarci addosso, possiamo dire, cioè 1G, 3G, 4G, 5G, e adesso si parla di questo fantomatico 6G di cui la gente sa ben poco. Ecco, ci vuoi fare così una descrizione di che differenze ci sono, insomma, come mai continuano ad arrivare ogni tot di anni, no? Queste novità. Raccontaci.
1: Allora, si tratta diciamo sostanzialmente della naturale evoluzione tecnologica, a questo diciamo ci possiamo far poco ed è anche auspicabile che ci sia. Il problema sono le conseguenze che questo implica, cioè è necessario stabilire per ogni nuova generazione di telefonia, così come per ogni nuova innovazione tecnologica, è necessario stabilire tramite il principio di precauzione, spesso sottovalutato, è necessario stabilire se ci siano delle conseguenze o meno per la salute. È questo che viene trascurato. Nessuno di noi è
0: Già.
1: contrario alla tecnologia. Io sono un ingegnere elettronico, vivo di tecnologia,
0: Certo.
1: però ecco, bisogna andarci cauti perché è successo più volte, più e più volte in passato, che delle nuove tecnologie si sono rivelate molto molto dannose. Gli esempi sarebbero tantissimi, ecco, però oggi concentriamoci sulla telefonia. Allora, 1G, la prima generazione non si chiamava neanche 1G, erano semplicemente nuovi telefonini analogici, non si mandavano neanche gli SMS, semplicemente si telefonava.
0: Sì, che erano grossi, mattoni erano, no?
1: Esatto,
0: Grandi come
1: grossi,
0: un mattone.
1: pesanti, con l'antennina che si tirava
0: Ah,
1: fuori,
0: sì,
1: insomma,
0: è vero.
1: proprio i primissimi, che neanche tutti li avevano, ecco,
0: No,
1: erano
0: no, infatti,
1: abbastanza costosi e anche i
0: costosi.
1: contratti di telefonia erano molto costosi, quindi
0: Eh sì.
1: non sono stati un fenomeno di massa. Poi dal 2G ecco che il telefonino è diventato digitale. Cosa significa digitale? Che non si è più trattato solamente di voce,

0: ma anche di dati, e per dati in questo caso intendo i messaggini, i famosi SMS, che hanno costituito un cambiamento generazionale importante, perché tutti i giovani hanno cominciato a preferire, no, addirittura gli SMS alla voce, e quindi c'è stato proprio un cambiamento di paradigma. La terza generazione, il 3G, è stato il primo affaccio di internet con le email, ma anche lì è stato piuttosto timido, perché la rete era così telefonica, era così lenta, che non era molto pratico. Con il 4G, che è sostanzialmente ciò che ancora abbiamo oggi, ecco che internet, sono arrivati gli smartphone con le app, i video e tutto il resto, quindi la telefonia che viviamo oggi è sostanzialmente quella che è arrivata con il 4G, ormai una quindicina di anni fa.
1: Okay? Piccoli computer praticamente.
0: Dei piccoli computer, esatto, è arrivato Android, sono arrivati gli iPhone, eccetera, eccetera. Questo è sostanzialmente stato in coincidenza con la quarta generazione di telefonia. La quinta generazione è stata quella che più ha spaventato tutti, ma è anche quella che paradossalmente ha avuto un impatto minore. In effetti, nel passaggio dal 4G al 5G, che c'è stato nel 2020, quindi è passato sotto silenzio per ovvi motivi, nel 2020 avevamo altri grilli per la testa, cioè, eravamo preoccupati di altro.
1: Invasi dalla pandemia, sì.
0: Esatto, esatto. Quindi ne hanno approfittato per installare le antenne 5G dappertutto, non certo in un anno solo, 2020, 2021, 2023, 2024, e le stanno ancora installando. Però il grosso è stato tutto messo tra il 2020 e il 2024. Quindi il 5G sostanzialmente ha continuato a fornirci telefonini con video, con tutte le app, non c'è stato proprio questa sensazione di un cambiamento generazionale. La gente non si rende ben conto di avere un telefonino 5G piuttosto che 4G, è stata una cosa molto molto morbida. Infatti i gestori della telefonia considerano il 5G sostanzialmente un fallimento, perché non c'è stata una vera percezione da parte degli utenti. Sì, si va un pochino più veloce, però
1: poca
0: non
1: differenza.
0: Se ne sentiva proprio questo bisogno del 5G. Quindi perché molti hanno protestato per il 5G? Certo, nessuno protestava perché andava più veloce o perché poteva avere dei vantaggi. Hanno protestato perché il 5G non ha sostituito il 4G, si è affiancato al 4G. Così che come il 4G si è affiancato alle generazioni precedenti. Tutte le vecchie tecnologie, per esempio, faccio un esempio, ascensori, allarmi e tutta questa genere di oggetti vanno ancora con il 2G, hanno ancora delle SIM 2G e prima che vengano sostituiti passeranno ancora decenni, perché insomma si sa che un ascensore è un oggetto molto costoso, non possiamo pensare di sostituire nel giro di un anno tutti gli ascensori, no? E così tutti gli allarmi e così via. Quindi tutte le nuove generazioni si affiancano. Quindi ora noi abbiamo in giro sostanzialmente ancora il vecchio 2G, abbiamo il 4G, abbiamo il 5G. Quando arriverà il 6G avremo anche il 6G. Cosa comporta questo? Che l'inquinamento elettromagnetico aumenta, aumenta, aumenta. Quindi quando è arrivato il 5G qualcuno ha detto mo basta, della serie. Del 4G siamo tutto sommato soddisfatti, non c'è un vero bisogno del 5G dal punto di vista dell'utenza, perché dobbiamo ancora sovraccaricare l'etere di un elettrosmog che ci avvolge e di cui non abbiamo veramente bisogno. E questo è sostanzialmente la storia dell'evoluzione. Non parliamo poi del 6G, di cui ancora sappiamo poco, ma magari di questo ne parliamo dopo.
1: Sì, sì, sì. E mi dicevi anche del Vaticano, che ha avuto dei problemi, no? Con le onde elettromagnetiche, con le sue onde elettromagnetiche. Cos'è successo che questo caso che è diventato storico, no?
0: Sì, è un caso storico molto importante di cui dobbiamo parlare, perché fa capire che le onde elettromagnetiche non sono totalmente innocue. Allora, faccio un esempio. Invece di parlare di onde elettromagnetiche, parliamo delle onde del mare. Allora, noi sappiamo che le onde del mare, se ci arriva un'onda molto potente, un cavallone enorme, ci può sfracellare contro gli scogli e ci può uccidere. Già. Così può essere anche per le onde elettromagnetiche. Se veniamo colpiti da un'onfascia onde elettromagnetiche sparata da un vero e proprio cannone potentissimo che ci investe, ci potrebbe proprio bruciare, friggere. Quindi le onde elettromagnetiche hanno questo potere, se di potenza enorme, ma si parla di armi a onde elettromagnetiche. Sì. Ok? L'argomento che viene usato da chi dice che le onde elettromagnetiche sono innocue è proprio questo. Noi non veniamo colpiti da cavalloni, veniamo colpiti da onde molto, molto, diciamo, gentili,
1: blande,
0: che non hanno un effetto immediato sul nostro corpo. Quello che viene trascurato è l'effetto cumulativo nel tempo. Se una persona vivesse nel mare con le onde che lo colpiscono gentilmente ma continuamente, non so quanto andrebbe avanti.
1: La classica goccia che cade sempre sullo stesso punto. È chiaro che fa danni.
0: Quello è l'effetto che viene trascurato, l'effetto cumulativo. Se noi leggiamo i test dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, leggo testualmente, ce l'ho qui sotto, ad oggi, dopo numerose ricerche, non è stato riscontrato alcun effetto negativo sulla salute correlato causalmente all'esposizione alle tecnologie wireless, alle tecnologie elettromagnetiche.
1: Sembrano innocue.
0: Questo viene negato completamente. Allora, questa affermazione dell'OMS è letteralmente contraddetta dal caso di Radio Vaticana. Radio Vaticana aveva, ora sono state smantellate, credo 58 antenne enormi a nord-ovest di Roma, vicino ai laghi, delle antenne con cui trasmetteva in tutto il mondo. Queste antenne si trasmettevano a una potenza molto molto alta, e tutti i quartieri rurali di Roma, nel comune di Roma, insomma intorno a queste antenne, erano investite dalle onde elettromagnetiche delle antenne Radio Vaticana in maniera molto diretta e continuativa per anni, per decenni, per tutto il tempo insomma in cui tutte queste antenne sono state attive.
1: Scusa Giovanni, ti interrompo un attimo. Si raccontava, non so se era vero, che addirittura in certi quartieri di Roma al citofono dei condomini potevi sentire Radio Vaticana. È una leggenda metropolitana oppure è reale?
0: No, è reale.
1: Mamma mia, pensa
0: allora, questo era sostanzialmente un problema del citofono, perché il citofono non era schermato dalle onde e quindi riceveva queste interferenze. Un citofono fatto bene non avrebbe ricevuto quelle cose lì, però questo è comunque effettivamente sintomatico dell'estrema potenza, perché si prendeva Radio Vaticana, non è che si prendeva, che ne so, Radio 1 o Radio 2.
1: solo Radio Vaticana.
0: Radio Vaticana, perché il segnale della Radio Vaticana era soverchiante. Bene, allora quello che è stato verificato è che nel 2000 cominciarono le prime denunce. Perché? Perché si verificò un incremento di linfomi nei bambini, insomma nei ragazzini che vivevano nei quartieri rurali di Roma intorno alle antenne.
1: Caspita.
0: Quindi nei maschi, insomma, la mortalità per leucemia nell'area entro 3 km dalle antenne era significativamente maggiore all'atteso, quindi c'era un eccesso di mortalità. Quindi passano gli anni, nel 2005 la cosa andrò in tribunale, la sentenza nel 2010 concluse questo, e ce l'ho qui sotto, leggo, associazione importante, coerente e significativa tra esposizione residenziale alle antenne di Radio Vaticana e un aumento del rischio di leucemia e linfomi nei bambini fino a 14 anni, soprattutto nelle fasce tra 5 e 12 km di distanza dalle antenne. Quindi questo è stato certificato dal tribunale in seguito a perizie. E sono state eseguite poi delle condanne. Il processo concluso nel 2011 con una sentenza della Cassazione che accettò il superamento dei limiti normativi da parte della Radio Vaticana e riconobbe le emissioni come molestie elettromagnetiche.
1: Molestie.
0: Allora, il punto è questo: i limiti furono superati perché a quell'epoca i limiti erano molto bassi. Attualmente i limiti dal governo Meloni sono stati portati da 6 volt per metro, volt per metro è l'unità di misura che si usa per le onde elettromagnetiche, non voglio entrare nel gergo tecnico, sì, insomma, sì, giusto per capirsi, sono state aumentate da 6 volt per metro a 15 volt per metro. Okay?
1: Caspita.
0: Quindi questo comporta che attualmente molte delle emissioni che all'epoca furono dal tribunale considerate illegali, ad oggi sarebbero legali.
1: Okay. Quindi un peggioramento proprio della legge.
0: Esatto, quindi il governo ha fatto una mossa imprudente nei confronti della salute dei cittadini. Cioè, attualmente i gestori di telefonia potrebbero decidere di riportare le potenze di emissione delle loro antenne, non tutti lo stanno facendo, non voglio mandare fuori un messaggio allarmista, ma tutti lo stanno facendo perché effettivamente non ce n'è bisogno, ma avrebbero la possibilità legalmente
1: di potenziare
0: livelli molto più alti di quelli storici che furono dichiarati illegali per l'adeguatezza.
1: Ma scusa, solo lo Stato italiano oppure è diffuso questo aumento da 6 a 15? Avviene in tutta Europa? In tutto il mondo?
0: Il limite europeo è 61.
1: Ah, porca miseria.
0: Quindi la comunità europea ammette fino a 61, non ci sono problemi. Ok? Se portiamo i limiti, e ci sono già delle spinte politiche legate alle lobby
1: telefonia.
0: Spingono per questo. Io ho assistito a un convegno recentemente, pochi mesi fa, dove c'era un professore universitario, c'era un rappresentante delle comunicazioni, c'erano dei giornalisti che dicevano: sì, siamo contenti che il governo abbiamo portato il limite da 6 volt per metro a 15 volt per metro, però questo deve essere solo il primo passo. Noi in realtà speriamo che ci sia un adeguamento ai limiti europei.
1: Porca miseria.
0: Se il limite viene portato a 61, tutte le emissioni, anche quelle di Radio Vaticana e anche di più, diventerebbero totalmente legali. Quindi ci potremmo ritrovare in uno scenario dove veramente è stato certificato che queste onde possono essere dannose.
1: Caspita.
0: Questo, diciamo, è uno scenario che in qualche modo dal punto di vista legislativo come cittadini dovremmo opporci e dovremmo appellarci al principio di precauzione. Esistono delle prove che queste onde elettromagnetiche possono essere dannose. Non abbiamo un problema da risolvere, perché anche il punto è quello. Il problema che andrebbe a risolvere non è il nostro, è quello delle aziende di telecomunicazioni che, potendo alzare la potenza, risolverebbero dei problemi loro di installazione delle antenne, ok? Non risolvono un problema nostro. A me il telefonino prende più o meno dappertutto e vedo i video tranquillamente, uso tutte le app che voglio con la situazione attuale. Quindi io come cittadino non ho bisogno di un nuovo servizio migliore. Okay?
1: Certo. Quindi, che forse bastava anche il 4G.
0: In questo caso sarebbe obbligatorio, perché non si tratta di dare un miglior servizio al cittadino, si tratta solo di favorire le lobby delle telecomunicazioni che lo auspicano. E perché?
1: Che forse sarebbe bastato anche il 4G, almeno insomma.
0: Sì, sì, esatto. Ma comunque, ripeto, io non voglio essere quello che vuol rimanere all'antico. Le nuove tecnologie, purché siano studiate in anticipo le conseguenze sulla salute e purché ce ne sia un reale bisogno. Attualmente il 4G è più che sufficiente. Esiste la possibilità di avere un servizio migliore? Bene, magari ne avremo bisogno tra 10 anni, usiamo questi 10 anni per studiare gli effetti sulla salute, dopodiché installiamo il servizio. Invece mi hai fatto l'opposto. Prima c'è la nuova tecnologia e poi vediamo che succede, casomai. No, capito? Cioè, non è l'atteggiamento corretto, non è il principio di precauzione questo.
1: No. E poi se non hai altro da dire sul 5G, passiamo al futuristico 6G che fa paura. Da quello poco che ho letto fa veramente impressione. Cos'è questo 6G?
0: Allora, il 6G è l'aggettivo fantomatico ed è abbastanza corretto, perché non si sa moltissimo. Io ho studiato tutto il materiale disponibile sul 6G, ma si tratta ancora di una nuova tecnologia in fase di studio, in fase di approvazione, insomma, quindi non se ne sa tantissimo, però io dirò tutto quello che so. Per concludere il soggetto del 5G, però
1: concludi, certo.
0: Dietro, vorrei solo dire che il 5G usa, oltre alle vecchie frequenze del 4G, anche nuove frequenze più alte, vicine a quelle delle microonde, quindi a quelle dei nostri forni a microonde che usiamo in casa, e che non sono state effettivamente studiate come effetti sulla salute, ok? Cioè, questo è il punto. Mentre tutte le frequenze precedenti, 4G eccetera, sono state abbastanza studiate, le onde di frequenza più alta non sono state studiate, quindi anche questo qua è un classico esempio di non applicazione del principio di precauzione. Prima si lancia la tecnologia e dopo casomai vediamo l'effetto che fa.
1: Quindi diventiamo cavie proprio. Vediamo cosa succede sulla popolazione.
0: Esatto. Allora parliamo del 6G.
1: Sì.
0: Il 6G, per capire bene cosa sarà il 6G, dobbiamo pensare a Starlink di Elon Musk. Cosa ha fatto Elon Musk? Ha creato una rete di 7-8 mila piccoli satelliti, non sto scherzando, sono veramente migliaia e migliaia di piccoli satelliti in orbita attorno alla Terra. Se voi guardate, se voi visualizzaste la rete, diciamo, di Starlink, vedreste tantissimi piccoli puntini, una vera e propria costellazione, sono invisibili perché sono satelliti molto piccoli.
1: Ma cosa vuol dire molto piccoli, Giovanni? Cioè mezzo metro, tre metri, cosa intendi per piccoli?
0: Sì, un metro, due metri, una cosa così. Sono veramente piccoli.
1: Sì.
0: E stanno in orbita molto bassa. Orbita bassa io intendo 200 chilometri. 200 chilometri è orbita bassa perché fate conto che il classico satellite, quello della TV via satellite, sta a 35.000 chilometri di distanza.
1: Mamma mia.
0: Starlink sta a 200 chilometri.
1: È basso, diciamo che è basso.
0: 200 chilometri sembra tanto in alto, ma rispetto a 35.000 è nulla.
1: Certo.
0: E siccome 200 chilometri in realtà è ancora all'interno dell'atmosfera, ci sono residui di atmosfera a quell'altezza, succede che da uno a due satelliti Starlink ricadono in terra. In realtà in terra non ci arrivano perché si bruciano all'impatto con l'atmosfera, cioè diventano delle piccole meteore. La preoccupazione lì è solamente, non è tanto per l'impatto che potrebbero avere al suolo perché non ci arrivano, quanto per il rilascio in atmosfera di metalli, perché ovviamente sono oggetti metallici di tutti i tipi, ferro, alluminio e tanti altri metalli, quindi questi metalli vengono rilasciati in atmosfera e un satellite oggi, un satellite domani, questo causa una forma di inquinamento.
1: Un ulteriore inquinamento.
0: Esatto, allora l'Unione Europea e anche altre nazioni del mondo, non volendo essere da meno di Elon Musk, hanno detto lo facciamo anche noi, quindi il 6G sarà una costellazione di 6-7 mila piccoli satelliti in orbita bassa che dovranno veicolare il segnale 6G, quindi della nuova generazione dei telefonini, in tutto il pianeta, indistintamente, quindi non avendo, diciamo, nessun tipo di zona d'ombra in nessuna parte del globo. Qual è il problema? È che per ricevere segnali di Starlink attualmente non basta avere un telefonino, serve una vera e propria piccola parabola che uno si porta dietro in macchina, arriva in un luogo isolato, lo piazza in terra, lo punta verso il satellite e allora prende il segnale del satellite.
1: È complicato.
0: Questi satellitini di un metro che stanno a 200 chilometri non riescono a produrre un segnale così potente che arrivi vicino al telefonino, e viceversa il telefonino, quando il telefonino risponde, cioè quando noi parliamo con il telefonino, non riesce a emettere un segnale così forte che, mentre è, faccio un esempio, in cantina, riesce a passare tutti i 7 piani del mio condominio, poi spunta dal soffitto e arriva fino al satellite che sta su a 200 chilometri.
1: Certo.
0: Non è così. Non funziona così, non ci arriverebbe mai, ok? Allora, il 6G avrà, oltre a questa rete di 6-7 mila satelliti in orbita bassa, anche una struttura intermedia composta da, non sto scherzando, verificatelo, dirigibili e mongolfiere che si interpongono a mezza strada, diciamo, tra il satellite e noi, e che fanno da ripetitori. Quindi il telefonino comunicherebbe col dirigibile oppure con la mongolfiera la quale poi ripeterebbe il segnale verso il satellite.
1: Oppure con dei droni, insomma, sì.
0: I droni, esatto. Per le città dove ci sono le zone d'ombra, per le strade strette, per le cantine, per i palazzi, eccetera, eccetera, sono previsti un terzo strato ancora più basso di droni. Ovviamente il drone sappiamo bene che va a batteria, e quindi il drone dopo 10 minuti, mezz'ora, un'ora, quello che è, il drone si scarica, si spegne. Quindi si parla di droni al guinzaglio. Il guinzaglio porterà due cavi, la corrente elettrica e la fibra ottica. In modo che il drone, ancorato in cima al condominio, alla torre, quello che è, può volare, diciamo, indefinitamente fino a un eventuale guasto delle eliche, diciamo, no? Ma comunque viaggiare indefinitamente, perché è collegato tramite questo guinzaglio che gli porta la corrente e che gli porta anche il segnale di internet tramite la fibra ottica.
1: Ma pensa.
0: Questa è l'idea. Quindi, come vedete, se andate di qualcosa, come vedete, come immaginate, si tratta di qualcosa di molto diverso da quello che abbiamo ora. Cioè, non si parla più delle classiche della classica, diciamo, antenna in cima al palo, no? Che vediamo in tutte le città, in tutte le campagne. Si parla di qualcosa di veramente rivoluzionario, veramente molto diverso.
1: È anche più invadente, mi sembra, no?
0: Esatto. Anche perché, ripeto, l'infrastruttura 6G, composta da satelliti, mongolfiere, dirigibili e droni, non sostituisce l'infrastruttura esistente.
1: Rimarranno
0: le stazioni radiobase classiche con il palo alto 30 metri e il grappolo di antenne. Tutta quell'infrastruttura lì rimane.
1: Quindi
0: non è che se ne va. Si aggiunge tutta questa infrastruttura aerea, spaziale, letteralmente, che tra l'altro userà nuove frequenze, quindi si parla di nuovo elettrosmog che si aggiunge. Questo è un po' il discorso del 6G. È previsto per il 2030, secondo me sono un po' ottimisti, non ce la faranno. Perché è uno sforzo economico
1: enorme.
0: Enorme, Elon Musk ce l'ha fatta da solo, quindi la cosa è fattibile, del tutto fattibile, però non si tratta di uno scherzo che si tira su in 4 anni. Ormai sono rimasti 4 anni al 2030, quindi è un po' prematuro, ci vorrà un po' più di tempo, però questi sono i progetti. Se voi andate sul sito della Comunità Europea, se voi andate sul sito di Nokia, se andate sul sito di Ericsson, troverete pari pari la narrazione che vi ho fatto io, perché è questo ciò che stanno studiando. Ci sta lavorando in Italia all'Università di Bologna e tanti altri istituti in tutto il mondo, insomma ci lavorano ovviamente in Giappone, in Cina, negli Stati Uniti e così via.
1: Sì. Ho sempre sentito dire che il 5G riguarda gli oggetti, le cose, invece il 6G riguarderà i corpi. Com'è possibile questo?
0: Hai colto il segno. Il principale problema con il 6G non è tutto quello che ho detto finora, l'infrastruttura eccetera, che ci potrà sembrare fantascientifico, ma vi assicuro che è realizzabile, si tratta solo di investirci denaro, dopodiché lo potranno fare. Quello di cui dovremmo veramente aver timore e io ritengo opporci, se vogliamo rimanere umani, è della deriva transumanista. Mi spiego meglio. A tal proposito voglio leggere le parole di Pekka Lundmark, che è il capo di Nokia, il CEO di Nokia. Queste parole le ha dichiarate al World Economic Forum nel 2024, quindi ormai 2 anni fa. Leggo testualmente quello che ha detto: prevedo che le reti mobili 6G saranno operative entro la fine del decennio, ovvero il 2030, ma non penso che lo smartphone, il telefonino, sarà l'interfaccia più comune entro quella data. Molte di queste cose saranno integrate direttamente nei nostri corpi.
1: Mamma mia.
0: Questo è ciò che ha dichiarato il CEO di Nokia nel 2024 al World Economic Forum. Ora, noi conosciamo l'importanza del World Economic Forum, conosciamo il fatto che Nokia è stata sappiamo che Nokia è stata incaricata dalla Comunità Europea di portare avanti il progetto 6G, quindi quello è ciò su cui stanno lavorando. Quindi ripartiamo, partiamo dal satellite, scendiamo giù al dirigibile, arriviamo al drone, torniamo alle classiche stazioni radiobase, sono questi paloni alti 30 metri con le antenne, ma scendendo ancora più in basso, cos'è che troviamo? Troviamo i corpi delle persone. Il 5G, come hai detto giustamente, era l'Internet of Things, l'Internet delle cose, quindi tutti i dispositivi collegati. Il 6G viene chiamato direttamente, senza vergogna, IOB, Internet of Bodies, l'Internet dei corpi. Okay? Quindi cosa c'è in progetto? Ci sono in progetto dei sensori che seguiranno la regola delle 4I, che sta per impiantabili, indossabili, ingeribili, iniettabili.
1: Okay? Mamma mia!
0: Questo è qualcosa che prima di arrivare al nostro corpo ovviamente dovranno avere come minimo il nostro permesso.
1: Certo, in ci teoria.
0: In teoria, esatto, cioè ci sarà bisogno veramente quindi un cambio di paradigma epocale e dovremmo accettare che qualcuno veramente ci metta della roba addosso, non necessariamente dentro il corpo, potrebbero essere semplicemente indossabili all'inizio, è chiaro che la cosa sarà graduale,
1: sì.
0: Però siccome questa è la tendenza, dovrebbe secondo me crescere tra la popolazione una maggiore consapevolezza di quelle che potrebbero essere le conseguenze. Quando io parlo di sensori, parlo di dispositivi che possono comunicare informazioni verso l'esterno. Esempio, temperatura del corpo, il movimento degli occhi, la voce stessa, compiere diciamo analisi del sangue o della salinità del corpo, quello che è mentale, quindi l'emozione, rabbia, gioia, noia, tutto quello che ci può essere, l'attenzione, se c'è un'attenzione e così via. Quindi si tratta di un nuovo paradigma per la privacy. Noi non dobbiamo più preoccuparci per la privacy nel senso del nostro nome, cognome, indirizzo, oppure il partito politico che votiamo, oppure la religione che pratichiamo, cioè queste saranno bazzecole.
1: Eh sì, in confronto.
0: Capito? In confronto a ciò che veramente questi sensori corporei saranno in grado di comunicare verso l'esterno. Non credo che prego, dimmi.
1: Sì, ma temo che tenteranno di renderli utili, simpatici, no? Tutti questi sensori, divertenti, cioè faranno una pubblicità tale, favorevole al 6G, all'internet dei corpi, per cui addirittura la gente lo chiederà, no?
0: Facciamo l'esempio del diabete, perché gli usi positivi di questa tecnologia esistono. Se una persona è diabetica e ha un sensore dentro il corpo, esistono già, che comunica verso l'esterno, ha un'app, il valore
1: della glicemia,
0: della glicemia in tempo reale, e quindi la persona sa se deve prendere insulina oppure no e anche quanta. Quindi in alcuni casi è veramente utile, se
1: certo.
0: Uno ha una patologia e questa patologia richiede un controllo in tempo reale, ben venga, ma
1: certo.
0: Ci mancherebbe altro.
1: Certo.
0: Qui si sta parlando di un controllo sociale diffuso, è questo che va evitato. Se io sono sano, ho il diritto di rifiutare che i miei dati fisiologici e mentali vadano con un flusso continuo verso l'esterno perché un'intelligenza artificiale da un computer centrale possa sapere cosa faccio, cosa penso. Cioè, è questo che va evitato.
1: E poi, a meno che tu non sarai ricattato, no, vuoi essere assunto? Ti devi iniettare il 6G, così ti teniamo sotto controllo e sarai molto più efficiente.
0: Esatto. Un esempio sono le mascherine. Esistono già, allo studio sono uscite già un paio di anni fa, delle mascherine con un cippettino addosso che possono comunicare verso l'esterno lo stato di indossamento. Quindi non solo se la mascherina è indossata o no, ma anche se la mascherina è indossata
1: bene,
0: appropriata. Okay? Questo cosa potrebbe comportare? Che in una futuribile pandemia non solo saremo obbligati a indossare la mascherina, ma saremo obbligati a indossare la mascherina smart. grazie al sensore 6G nella mascherina potrà comunicare al Ministero della Salute
1: tutto,
0: non tanto in questo caso
1: come ha indossato,
0: se siamo a posto o no, semplicemente grazie al Green Pass, il codice QR, insomma tutto quello che c'è già stato, ma anche se indossiamo o no la mascherina, in quale situazione e dove.
1: Caspita.
0: Cioè, magari, che ne so, all'esterno potrebbe non essere necessario, arrivi al negozio e non ti apre il tornello del supermercato se non indossi la mascherina in quel momento lì. Faccio un esempio.
1: Sì, sarà facilissimo farlo.
0: Una cosa del genere, quindi potrebbe essere tutto automatizzato. Hai la mascherina probabilmente messa bene, si apre il tornello, non ce l'hai, ce l'hai messa storta, c'hai il naso fuori, non entri nel supermercato. Un esempio, questo lo stesso potrebbe essere anche fuori, in un momento in cui l'obbligo fosse totalizzante anche all'esterno, come abbiamo già avuto d'altra parte, ecco che in qualunque momento stai uscendo di casa, perché il chip include il sensore GPS, quindi si sa dove sei, no? Ecco, stai uscendo di casa, non hai mascherina, no,
1: non puoi.
0: Arriva la segnalazione all'autorità giudiziaria che fa partire la volante, ti trovano e ti dicono
1: ti sanzionano come minimo. Ti sanzionano come minimo.
0: Esatto, questo è un semplicissimo esempio, ma
1: con un po' di fantasia
0: provare a lavorare di fantasia, ecco, per trovare tutte le applicazioni possibili. Questo è proprio un esempio, perché ci siamo passati da poco da questa situazione e ci brucia ancora.
1: Sì, un controllo sociale in stile cinese, ma efficacissimo.
0: Esatto. E nel momento in cui i sensori sono impiantati nel nostro corpo, se dovessimo arrivare al chip nel polso per pagare al posto della carta di credito, se dovessimo arrivare al sensore vicino all'occhio, addirittura nel cervello per la comunicazione dello stato mentale, ecco che lì, cose che già esistono, voglio dire, ecco che lì gli scenari diventano addirittura
1: distopici
0: proprio, e vanno ben oltre la fantasia di Orwell o la fantasia di Huxley, che pure di fantasia ce n'avevano.
1: Diciamo...
0: Ma non sono riusciti ad intravedere una tecnologia di questa portata. Loro pensavano, che ne so, alla telecamera dentro la TV,
1: certo,
0: in casa. E che all'epoca sembrava tanta roba, ma è nulla rispetto al sensore che sta dentro il corpo e legge tutto quello che può leggere.
1: Fa venire in mente quella serie televisiva di Black Mirror, non so se la conosci. Ecco, loro veramente hanno descritto degli scenari distopici, ma pazzeschi, veramente.
0: Esatto.
1: Pazzeschi.
0: Allora, per dare un po' di corpo a questo scenario distopico, voglio continuare a leggere qualcosa. Sono degli estratti dal sito di Ericsson, perché il progetto per il 6G in Europa viene seguito sia da Nokia sia da Ericsson, quindi vi leggerò qualche riga di ciò che dice, ciò che annunciava nel 2024 Ericsson. Già vi ho detto cosa pensa il CEO di Nokia, cioè che i telefonini saranno impiantati nel nostro corpo e non saranno più telefonini. Ora vi leggo cosa ne pensa Ericsson. Allora, lo potete trovare sul sito di Ericsson. 6G è il nome della sesta generazione di reti cellulari, che fornirà un'intelligenza wireless davvero onnipresente. La disponibilità è prevista per l'inizio del 2030. Desideriamo creare una realtà in cui il mondo digitale e quello fisico, come li conosciamo oggi, siano fusi senza soluzione di continuità.
1: Mamma
0: Vedete
1: mia.
0: Quindi che la fusione tra il mondo digitale e fisico, e il mondo fisico siamo noi, è ribadita. Continuo a leggere. Nuovi modi di incontrare e interagire con altre persone, nuove possibilità di lavorare da qualsiasi luogo e nuovi modi di sperimentare luoghi e culture lontani. Quindi commento io, perché andare a lavorare, perché il turismo, cioè è possibile sperimentare, diciamo, tutto da casa. Continuo a leggere. Fornendo una comunicazione intelligente sempre presente, 6G contribuirà alla creazione di una società più a misura d'uomo, sostenibile ed efficiente. E qui commento io, vedo che Ericsson ha un'idea di ciò che è a misura d'uomo molto diversa dalla mia.
1: Già.
0: Continuo a leggere.
1: Pazzesco.
0: 6G consentirà di muoversi liberamente nel continuum cyber fisico, ok? Muoversi liberamente nel continuum cyber fisico, commento io, significa che non ci sarà più la possibilità di distinguere ciò che è digitale nel visore che avrò sugli occhi da ciò che è reale.
1: Sarà
0: una realtà mista, ok? E continuo a leggere, e la sua rappresentazione digitale programmabile, quindi tutto quello che vedremo nel visore, diciamo sugli occhi, potrà essere anche proiettato dall'esterno, quindi qualcuno potrà farci vedere qualcos'altro di diverso da ciò che realmente è. È quello che c'è scritto, io lo commento, ma è
1: sì.
0: Che c'è scritto già.
1: Mamma mia.
0: Continuo a leggere. Le reti future saranno una componente fondamentale per il funzionamento di tutte le parti della vita, della società e delle industrie, soddisfacendo le esigenze di comunicazione degli esseri umani e delle macchine intelligenti. E anche qui commento io, ma le esigenze di comunicazione, cioè, già mi sembra che possiamo comunicare abbastanza, io non mi lamento delle possibilità di comunicazione. E poi dice soddisfare le esigenze di comunicazione delle macchine intelligenti. Ma allora, le macchine intelligenti devono comunicare fra di loro, sì, ho capito.
1: Ma noi cosa c'entriamo? Perché metterli nel corpo?
0: Bene, continuo a leggere.
1: Sì.
0: Innumerevoli sensori saranno incorporati nel mondo fisico per inviare dati per aggiornare la rappresentazione digitale in tempo reale. Nel frattempo, le funzioni programmate nella rappresentazione digitale saranno eseguite da attuatori nel mondo fisico. E qui mi fermo di nuovo. Quindi non si parla solo di sensori, ma anche di attuatori. Quindi le cose che saranno impiantate nel nostro corpo non solo potranno comunicare dati verso l'esterno, ma potranno anche fare qualcosa.
1: Oh, attuare qualcosa.
0: Bene, quindi potrebbe, questo è già lo studio, Elon Musk lo sta sperimentando con Neuralink, potrebbero esserci dei dispositivi nel cervello che mandano particolari stimoli in base a particolari eventi, che potrebbe essere, non lo so, il discorso di un politico, potrebbe essere il discorso di un insegnante, potrebbe essere un qualsiasi altro evento, cioè potrebbero esserci delle associazioni, diciamo, un po' inquietanti riguardo a questo. E non solo, noi abbiamo in mente l'esempio positivo dell'insulina, perché addirittura se io ho un sacchettino di insulina nel corpo, il sensore potrebbe dirmi la glicemia è bassa, allora l'attuatore potrebbe aprire il rubinettino dell'insulina e metterla da sé nel corpo, quindi sarebbe tutto automatizzato. E
1: sì,
0: fin qui tutto bene.
1: Certo.
0: Ma pensiamo a uno psicofarmaco.
1: Già.
0: Una persona va fuori, manifesta di essere troppo agitata, ecco che si apre il rubinettino ed entra il calmante nel corpo. Questo apre uno scenario decisamente diverso.
1: Sì.
0: Decisamente diverso. Okay? Continuo a leggere. Lo scopo della piattaforma di rete 6G è fornire intelligenza, connettività sempre presente e sincronizzazione completa a questa realtà emergente. Nello scenario Internet dei sensi, la comunicazione immersiva del 6G offrirà l'esperienza di telepresenza completa, eliminando la distanza come barriera all'interazione. La tecnologia di realtà estesa con feedback sensoriale di livello umano, quindi commento io, sensazioni tattili, odori, insomma è tutto quello che ci potrebbe essere, continuo a leggere. Un esempio sarà l'uso onnipresente della realtà mista nei trasporti pubblici, che offre esperienze virtuali separate per ogni passeggero, consentendo loro di avere giochi sovrapposti al mondo fisico. Ora, ho letto l'ultima cosa, solo per far capire l'assurdità. Supponiamo che io sia in un pullman, ok? E vedo quello che c'è fuori. Qui leggo, rileggo perché va compreso, l'uso onnipresente della realtà mista nei trasporti pubblici che offre esperienze virtuali separate per ogni passeggero. Cioè, a me piace il paesaggio estivo, sono in montagna, vedrò montagne verdi, a me piace il passaggio invernale, sono in montagna, vedrò colline innevate. Oppure sto passando nella periferia di una città e ci sono tutte le baracche, non vedrò le baracche.
1: Già, ti fanno vedere quello che vogliono.
0: Mi ricordo il viaggio di Hitler quando arrivò in Italia, che coprirono tutte le baracche alla periferia di Roma dove, per non fargli vedere che l'Italia ancora c'era le baracche in periferia.
1: Mamma mia.
0: Questo lo trovate sul sito di Ericsson, perché la gente, quando io lo leggo, non ci crede.
1: Già, sembra fantasia proprio, ma cosa dici? Esagerato? No. Sono comunicazioni ufficiali di una delle più grandi aziende del mondo. Ah sì. Di telefonia.
0: Che auspica che succeda questo.
1: Eh sì, certo, è il loro progetto proprio.
0: Quindi quello che io voglio fare con questo discorso, con questo intervento a Radio Gamma 5, non è quello di allarmare le persone,
1: no,
0: è quello di rendere consapevoli.
1: È informare.
0: Guarda,
1: certo.
0: Ci sono delle industrie e c'è una certa politica, in questo caso quella europea, che sta spingendo in quella direzione.
1: Sì.
0: Vogliamo andare in questa direzione? Bene, comunichiamo ai nostri leader politici che non siamo d'accordo.
1: Esatto. Giovanni, mancano 25 secondi.
0: Bene.
1: Quindi sì, ti ringrazio, sei stato veramente esaustivo, hai chiarito veramente come stanno le cose. Adesso dobbiamo diffonderle queste informazioni, certo.
0: Esatto, il mio scopo è questo, io ti ringrazio di avermi dato voce e saluto tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a te, un saluto. Ciao Giovanni, ciao, grazie.
0: A presto, ciao.
1: Eccomi di nuovo in diretta, sempre Gennaro, da Radio Gamma 5. Abbiamo appena sentito l'ingegner Giovanni Trambusti. Spero che abbiate potuto capire, ascoltare con attenzione quello che ha detto, perché è veramente incredibile. E giustamente lui ha detto alla fine: non voglio creare allarmi, però è giusto saperle queste cose, è giusto essere informati e cercare di influenzare i politici in qualche modo che vorranno facilitare le grandi multinazionali della telefonia per arrivare appunto a questo internet dei corpi, il 6G, che andrebbe ad aggiungersi appunto al 4G, al 5G, in una continua escalation di inquinamento elettromagnetico. Allora, vari messaggi. Dunque, buongiorno, scrive Marita. I fili della corrente Enel e del telefono attaccati sulla mia casa sono dannosi? Che io sappia, Marita, no. Avremmo dovuto chiederlo all'ingegnere, ma insomma non credo più di tanto. Forse, vabbè, un po' di inquinamento in più può darsi che ci sia, perché forse creano qualche campo magnetico in più, ma niente in confronto alle grosse antenne del 5G che sono installate ogni 100, 200 metri, 300, dipende insomma dove, se siamo in aperta campagna ne bastano poche, ogni 300-400 metri, se siamo in città devono essere molto più ravvicinate. Ecco, dunque, chi è? Stefano da Vicenza scrive: buondì, con iniettabili viene in mente cosa scoprì il dottor Biscardi, e io che credevo fosse una teoria del complotto. No, infatti li renderanno appetibili come le esche. Sì, infatti faranno una tale campagna di informazione che renderanno appetibili e importanti per la nostra salute, ma soprattutto per la nostra sicurezza. Punteranno molto sulla sicurezza e quindi tanti vorranno avere il 6G impiantato, magari prima indossabile, no? Così almeno quando vuoi te lo togli. Poi invece qualcuno lo vorrà avere impiantato, iniettato. E E poi sempre Stefano da Vicenza scrive: e che ne pensa l'ospite delle future, ma non troppo, auto Euro 7 che entreranno in circolazione il prossimo novembre? Ti rispondo io, perché lui ormai non c'è già, non c'è più. E gli Euro 7 digitali, vabbè, come saprai, insomma, avranno un sistema di monitoraggio, ne ho parlato anche la settimana scorsa, o due, vabbè, questo sistema OBM, che è una specie di controllo, di monitoraggio continuo del comportamento dell'autista, ma anche delle emissioni inquinanti, del consumo dell'auto e ovviamente con tutti i sistemi anche di allarme, no? E anche non sarà più possibile manomettere questo sistema, e la normativa entrerà in vigore il 29 novembre di quest'anno per le nuove omologazioni, mentre per tutte le auto di nuova immatricolazione scatterà un anno dopo, novembre 2027. Quindi abbiamo ancora un anno per monitorare noi, per controllare noi, insomma, che cosa vorrebbero metterci nell'automobile. Poi Max scrive: salve Doc, del 6G non mi aspettavo di certo una miglioria, anzi speriamo che la coscienza delle persone cambi, allora le cose potranno cambiare, erano meglio i tempi dei Suri. Ciao da Max, un abbraccio, grazie delle info. I tempi dei Suri, questo non so a cosa ti riferisci, non so se è un errore oppure non conosco io i Suri. E poi aggiungere la battuta: il 0G sarebbe il migliore, certo, però non avremmo i telefonini che ci hanno reso la vita più facile, o comunque più efficiente. Sono tanto comodi e anche, sì, in qualche modo ci danno sicurezza, però la si paga, la si paga sempre. Poi buongiorno dottor Muscari e buongiorno all'ingegnere ospite che ci ha ben illustrato quel che sarà lo scenario futuro prossimo con la tecnologia 6G. Questo è Michele da Venezia. Anche se siamo ancora in una proiezione, ma non tanto distante dalla realtà. Lor signori comandanti anglo-sionisti ebraici potranno incamerarci. Aspetta, dove è andato? Potranno incamerare tutti i nostri dati e comportamenti, ma il popolo non potrà avvicinarsi ai loro dati, ai loro comportamenti. No, infatti. Se vi fosse una parità di trattamento, il popolo dovrebbe sapere tutto di chi gli sta sopra, magari anche le pingui cifre dei conti correnti, e magari con un editto dell'intelligenza artificiale condividere le risorse, sì. E invece tutto resta come prima, anzi per i sottoposti peggiorerà. Più che tecnologia 6G, tecnologia 6F, cioè del 6 fuori. Beh, questa non 6G ma 6 fuori, SF 6F. Sì, Michele da Venezia. Poi Daniele scrive: gli stessi che accetteranno questa aberrazione sono gli stessi che fino al 2019 davano dei psicopatici a chi parlava dei chip sotto pelle. Sì, infatti, ci accusavano di essere esagerati, no? L'idea di quei personaggi squallidi è da tempo studiata per voler un essere umano transumanista. E infatti, sì, Daniele, l'ha detto anche l'ingegnere Giovanni Trambusti, ripeto il nome, che è proprio un progetto transumanista. E poi, dunque, Stefano scrive: c'è da aggiornare un vecchio detto, dalla comodità fa l'uomo ladro alla comodità fa l'uomo schiavo. Eh sì, schiavista, schiavo direi più che altro. E Roby da Padova scrive: buongiorno dottore, la sicurezza ce l'hanno venduta al Mossad? Ah sì, controlla tutto. Il Mossad controlla tutto, Israele, gli Ashkenaziti, forza Putin, Roby da Padova. Sì, infatti è il Mossad che controlla la maggior parte dei nostri dati, incredibile. Dunque, sì, 0G sarebbe migliore, aggiunge, chi è Stefano mi sembra, no, Max. È un modo di dire che una volta c'era niente, ma era più sano tutto. Vero, vero. Oh, dunque, poi... allora, ma Francesco da Vicenza scrive: ma mettiamo caso che i figli o i parenti di queste super multinazionali prendessero vari tipi di tumori, di linfomi devastanti. Speriamo di no. Credete che questi tornino indietro? No, però, come saprai, i figli di questi padroni, delle multinazionali elettroniche, digitali, computer vari, ecco, vietano ai loro figli di avere il telefonino di ultima generazione prima di una certa età. Fanno bene attenzione a proteggere i loro figli. Certo, alcuni se ne fregano, oppure fanno finta di non saperlo, oppure sottovalutano. Adesso non vorrei generalizzare, però è famosa la storia che appunto, non so, non ricordo se è Bill Gates oppure uno dei proprietari, dei soci della Apple, piuttosto che di qualche altra multinazionale elettronica, non dava il cellulare in mano ai figli prima di una certa età. E poi Daniele scrive: ci daranno arrivati al 6G, che è una linea efficace e sicura. Vi dice qualcosa, Daniele? Eh sì, esatto, efficace e sicura come i vaccini che ci hanno propinato. Oh, poi chi è questo? Stefano da Vicenza mi manda che coincidenza. Boycott Israel è codice a barre, cioè la foto di questo codice a barre, sopra c'è scritto Boycott Israel 729. 729 nel codice a barre vuol dire made in Israel, cioè fabbricato, prodotto in Israele, che sembra una contraddizione, no? Cioè un codice a barra con su scritto boicotta Israele, i primi numeri sono il 729, che vuol dire che è fatto in Israele. Strano, eh? E poi Marica dal Cantone Nord scrive: già confrontando la mia infanzia con i bambini di adesso mi sembrano due mondi diversi, eppure io dice Marika, rispetto ai miei genitori avevo già qualcosa in più, ma c'era più vita che tecnologia. Saluti Doc, buon pomeriggio da Marika e genitori. Concordo, sono d'accordo con te Marika, c'era più vita e meno tecnologia, certo. E più avanti andiamo, sembra che avremo sempre meno vita e vitalità e sempre più tecnologia. Infatti ci ha impigrito spesso la tecnologia, oppure i mezzi, pensate solo ai mezzi di trasporto, adesso non so, le bici elettriche, no? Rispetto alle bici muscolari, hanno sicuramente impigrito e indebolito le gambe di molte persone, ma solo un piccolo esempio, o gli ascensori. È chiaro, non è che si può fare a meno degli ascensori sul gratuito.

e usate il più possibile i fili, gli auricolari col filo e meno gli auricolari senza filo, ecco, le cosiddette cuffiette o gli auricolari wireless senza fili. Attenzione. Poi Paul scrive: buongiorno dottore, ma guardiamo la realtà. Secondo te esistono politici che hanno i valori della famiglia, della vita, nel DNA, o piuttosto la Carega e Schei o la Cadrega? Sì, certo. E poi Andrea Sceriffo. Sì, una domanda ostica, veramente non saprei chi consigliarti per questa terribile sindrome di Capgras. Ci vorrebbe qualche neuropsichiatra infantile esperto di questa sindrome. Io non ne conosco. È troppo rara anche questa sindrome. Beh, lo posso dire anche in diretta, tanto non facciamo nomi, ma la sindrome di Capgras, che sembra veramente anche qua fantasia, e in realtà è un raro disturbo neuropsichiatrico in cui la persona, il paziente, crede proprio fermamente, crede che un suo familiare, un suo partner, o un amico anche intimo sia stato sostituito da un sosia identico oppure da un impostore. Chiaramente questo è un disturbo che ha molto a che fare con la schizofrenia. Oppure disturbo bipolare o comunque lesioni cerebrali. Insomma, è una forma di delirio e quindi sì, credo che non sia facile da risolvere e bisogna trovare appunto un neuropsichiatra che sia un esperto in queste sindromi rare. Ovviamente rare, può darsi che siano anche in aumento, così come sono in aumento molte follie, molti disturbi neuropsichiatrici. Anche qua, chissà perché. Dunque, Maria Grazia scrive: buongiorno dottor Gennaro, buongiorno all'ospite. Il 6G viene usato già dai militari? È vero che il 6G viaggia nei mari e negli oceani? Allora, che viaggi? No. Casomai, come diceva prima l'ingegnere elettronico, avrà bisogno di mongolfiere. Ecco, queste sì potranno viaggiare, o comunque droni, oppure no, più che altro mongolfiere o satelliti che attraverseranno anche gli oceani volendo. Però ecco, il 6G è l'internet dei corpi, non degli oggetti, quindi si potrà indossare oppure impiantare sotto cute o addirittura nel cervello. Quindi insomma, probabilmente viene già usato dai militari per tenere sotto controllo i vari militari, questo è probabile. È molto probabile, credo. Adamo scrive: scusi dottore, ma perché non fanno un vaccino contro la morte? Perché tutti gli altri sono capaci. Anche io a farli, vado in garage con un po' di bottigliette, miscugli vari e poi do alle Virostar 100 euro per pubblicizzarli e siamo a posto. Giusto, Adamo. Sì. Poi dunque.

Bah, direi che è ora di cambiare argomento, cosa dite? Aspetta che è arrivato un altro messaggi. Prego, Andrea, figurati. Marica scrive: ho comprato auricolari wireless mai usati per due motivi. Uno, perché non sono riuscita ad attivarli. Due, in un orecchio ho ipoacusia trasmissiva grave e necessita di impianto cocleare, e l'altro non riesce a tenere fermo l'auricolare oltre a stare in sforzo. E poi il volume alto mi infastidisce. Insomma, Marica, tu per natura sei, sei ostica, sei proprio contraria per natura a questi dispositivi wireless senza fili. Poi Stefano, come dire, Marica, non tutto il male viene per nuocere, meglio così. Stefano da Vicenza manda una foto. Allora, vediamo. Molti prodotti agricoli distribuiti in Europa, come avocado, datteri, agrumi, melograni, provengono da aziende israeliane e da esportatori come Mehadrin e Carmel. Dunque, se il tuo interesse nella nota sotto è legato alle iniziative di boicottaggio economico, diverse organizzazioni, tra cui BDS Italia, BDS, mantengono elenchi aggiornati di aziende e marchi le cui pratiche o legami sono oggetto di contestazione. Puoi trovare maggiori informazioni sulle campagne attive nel dettaglio su EQAP, come equo, con la Q di quadro, EQAP come app, o consultare i dibattiti relativi alle aziende su Reddit, come reddito senza la O. Se desideri esplorare un elenco ancora più ampio di aziende o approfondire l'impatto economico di uno specifico settore in Israele, posso fornirti elenchi più mirati. Fammi sapere. Questa è l'intelligenza artificiale, immagino, che dà queste risposte. Fammi sapere quali categorie ti interessano di più. Fino alla cosmesi, alcuni dei marchi più famosi sono nati o hanno la loro sede principale in Israele, per esempio Wix, WIX, che è la piattaforma per la creazione di siti web, oppure Checkpoint Software, sicurezza informatica, tra parentesi, e Monday.com, Monday, come lunedì, gestione del lavoro. Poi, nel campo alimentare e bevande, SodaStream, che sono sistemi per l'acqua frizzante, acquisita PepsiCola. La Soda Stream, non so se è stata acquisita dalla Pepsi Cola o viceversa, vabbè, comunque. Tival, alimenti per vegetariani, Tival. E poi, questo non si vede, quello dopo il Tival. Salse e hummus che provengono da Israele. Poi Max Brenner, cioccolata e bar, credo. Cosmesi come Ahava, o prodotti con i minerali del Mar Morto, e Sabon, cura del corpo. Farmaceutica, la Teva Pharmaceutical Industries, uno dei maggiori produttori mondiali di farmaci, israeliana Teva. Grazie Stefano da Vicenza, per chi fosse interessato al boicottaggio. Quindi credo che tu,
abbia fatto una domanda sul boicottaggio di Israele, immagino, all'intelligenza artificiale. E Giorgio mi chiede se ci sono rimedi naturali contro l'emicrania con Aura. Sì, Giorgio, ci sono, ma vanno adattati alla persona. In omeopatia non ci sono rimedi per ogni malattia, ma ci sono rimedi per ogni persona, quindi dovrei conoscerti meglio, o conoscere perlomeno la persona, fare tutta una serie di domande e arrivare ad una cura personalizzata. Allora funziona, altrimenti cioè, fa poco la terapia naturale. Allora, ciao Doc, ho provato a mandarti questo link, non so se riuscirai ad aprirlo, ma è l'inno sovietico cantato da persone da tutte le nazionalità, è una vera chicca. Ciao Enrico. Provo, ma dubito, vediamo se per caso va. No, mi si apre un post di X. Mi sembra no, che non si sente nulla. L'inno russo eseguito da persone di tutte le nazionalità. La Russia non è nostra nemica. Niente, purtroppo no, non riesco. Magari, sai cosa, me lo fotografo e lo cerco per la settimana prossima. Vediamo se riesco a trovarlo e a farlo sentire in radio. Ok. Poi vediamo un po' cosa c'è ancora. No, mi sembra che di aver visto un po' tutti i vostri messaggi. Allora, cambiamo decisamente argomento e andiamo sul rapporto annuale 2026 dell'Istat, istituto di statistica ufficiale italiano, e questo qui è sul lavoro domestico, lavoro anzi delle donne. Sentite un po' il titolo. Donne all'ascolto, attivate le antenne, aprite le orecchie, perché questo articolo vi riguarda. Si intitola "Le donne lavorano anche quando hanno finito di lavorare fuori casa. I dati Istat sul divario domestico e la parità che manca", tra parentesi. Le donne lavorano fuori, lavorano fuori casa, lavorano dentro casa, lavorano nella testa. E poi qualcuno chiama tutto questo organizzazione familiare. I dati Istat fotografano un'Italia in cui la parità di genere è in molti casi utopia. Allora, vediamo. La parità di genere in Italia spesso entra dalla porta principale e poi si ferma davanti alla lavatrice. Sul lavoro si parla di competenze, di carriera, di autonomia economica, di talento femminile, leadership, empowerment e tutto il buffet lessicale apparecchiato per le occasioni serie. Poi torni a casa. Tu donna torni a casa e qualcuno deve capire cosa manca in frigo, deve avviare una lavatrice, prenotare una visita,
per i figli magari, la visita medica, ricordare il regalo per il compleanno della maestra, cambiare le lenzuola, sistemare la cena, rispondere alla chat della scuola, controllare se c'è ancora detersivo, se manca il pane, la pazienza e la voglia di vivere. Termina così la frase. Indovinate chi, ancora troppo spesso, tiene in piedi il centralino di tutto. I dati del rapporto annuale 2026 dell'Istat hanno il pregio di togliere il cellophane alle frasi carine. Nel 2023 le donne dai 25 anni in su dedicavano al lavoro familiare 4 ore e 44 minuti al giorno. Gli uomini nel 2023 sempre metà, 2 ore e 6 minuti. 20 anni fa era ancora più largo il divario, superava le 3 ore e mezza. Quindi sì, qualcosa si è mosso, però con quella lentezza tipica delle cose che tutti dicono di voler cambiare e poi, guarda caso, restano sempre sullo stesso ripiano della cucina. Rispetto al 2003, il tempo femminile dedicato al lavoro familiare è diminuito di 40 minuti, ma quello maschile è aumentato di 19 minuti solamente. Cioè, le donne hanno mollato un pezzo di carico in questi 23 anni, gli ultimi 23 anni. Gli uomini ne hanno preso in mano un pezzetto più piccolo di carico. Quindi non proprio una grande rivoluzione, insomma, un lieve miglioramento. La formula lavoro familiare sembra innocua, quasi tenera. Fa pensare ad una cosa calda, domestica, ordinata. Invece dentro ci sono il lavoro domestico, la cura, gli acquisti di beni e servizi, in parole povere, tutto quello che permette ad una casa di non trasformarsi in un campeggio con bollette arretrate. La parte più comoda del sistema è questa. Se quel lavoro viene fatto bene, sparisce. Nessuno nota il bagno pulito, la cena pronta, i figli accompagnati in giro, la spesa fatta, la nonna seguita, il bucato piegato, la vita familiare che non deraglia. Diventa aria tutto ciò. Appena manca, però, manca l'aria, tutti si accorgono che respiravano grazie a qualcuno, alla donna di casa. Anche nelle coppie in cui entrambi lavorano, la scena resta abbastanza imbarazzante. Tra i partner occupati tra 25 e 64 anni, nel 2023 gli uomini dedicano al lavoro familiare 1 ora e 48 minuti al giorno, le donne 4 ore e 10. Quindi il vecchio alibi è «ma lui lavora», qui traballa come una sedia dell'Ikea montata male. Lavora anche lei adesso, poi rientra e ricomincia. Certo, il lavoro totale nelle coppie occupate si è un po' avvicinato. Nel 2003 gli uomini arrivavano a 7 ore e 56 minuti al giorno, insomma le classiche 8 ore, tra lavoro retribuito e lavoro familiare. Le donne nel 2003 arrivavano a 9 ore e 9 minuti. Poi, 20 anni dopo, quindi nel 2023, gli uomini salgono a 8 ore e 3 minuti, quindi di pochissimo, solo di 7 minuti, ma le donne scendono a 8 ore e 42 minuti. Meglio di prima, le donne, ci mancherebbe. Ma il meglio di prima non significa bene. È una di quelle frasi che somigliano a quando il treno arriva con soli 30 minuti di ritardo e qualcuno pretende pure l'applauso. Quindi non possiamo accontentarci, insomma. Nel 2023, per la prima volta, il lavoro retribuito diventa la componente prevalente del lavoro complessivo femminile. Questo è un passaggio importante
Significa che le donne occupate stanno spostando tempo, energia, identità e fatica anche sul lavoro retribuito. Però l'impianto tradizionale della divisione dei ruoli nelle coppie a doppio reddito, cioè entrambi che lavorano, non si è modificato in modo sostanziale. Bellissimo il progresso, poi però c'è sempre qualcuno che deve stendere i calzini. L'Istat usa un indicatore molto utile, cioè l'indice di asimmetria del lavoro familiare. È bello questo, indice di asimmetria. Misura quanta parte del lavoro familiare totale della coppia viene svolta dalle donne. 50 indica parità, 100 significa tutto sulle donne, 0 tutto sugli uomini. Nel 2023 nelle coppie di occupati, sempre tra 25 e 64 anni, le donne svolgono ancora il 68,9% del lavoro familiare, caspita, quasi il 70% complessivo. Nel 2003 erano al 75,4%, quindi sempre parliamo di donne già occupate, che hanno un lavoro anche fuori casa. Siamo scese dal faccio quasi tutto io al faccio ancora parecchio io nel 2023, un grande classico della modernità italiana. Cambiare abbastanza da potersi raccontare migliori, ma cambiare troppo poco per diventarlo davvero migliori. La parte più resistente è il lavoro domestico. La cura dei figli viene condivisa un po' di più, probabilmente perché essere padri presenti è diventato almeno socialmente presentabile. La lavatrice invece gode di minor appeal narrativo. Non attira la lavatrice i maschi. Nessuno pubblica un post commosso dicendo: oggi ho pulito il filtro dell'asciugatrice e ho sentito la paternità attraversarmi il petto. Peccato, perché la parità abita molto più lì che nelle frasi belle sulla famiglia. Poi il livello di istruzione cambia qualcosa. Nelle coppie in cui la donna è laureata, la simmetria, la differenza tra maschio e femmina, scende al 66%, dal 69% e qualcosa, no, di poco. Dove la donna ha il massimo, la licenza media, supera il 71%. Quindi, sì, studiare aiuta anche a rimettere in discussione certi copioni. Però il 66% resta lontanissimo dal 50%, cioè suddividersi il lavoro a metà. Il titolo di studio apre finestre, poi la polvere si posa comunque sui mobili. Belli questi paragoni spiritosi. E poi c'è la geografia, questa vecchia passione italiana per i divari che cambiano accento ma non sostanza. La simmetria tra maschio e femmina è più contenuta al nord con il 66,6% e al centro con il 68,1%, ma nel mezzogiorno sale al 76,2%. E nel lavoro domestico la distanza diventa ancora più brutale: 69,9% al nord, 70,7% al centro, 82,6% nel mezzogiorno. Quindi nel sud Italia c'è più divario, no? La donna si dedica ancora di più ai lavori domestici, pur avendo anche un lavoro fuori casa. Nella cura dei figli invece i valori tendono a convergere intorno al 64%. Insomma, il messaggio è abbastanza chiaro. Il figlio si può anche portare al parco. Il bagno da lavare resta meno poetico. Quindi gli uomini possono anche portare i figli al parco, ma difficilmente lavano i bagni.
questo sta dicendo. La cosa più fastidiosa è che il tempo non viene distribuito solo in base agli orari di lavoro, agli stipendi o ai servizi disponibili. Viene distribuito anche in base alle idee. Quelle vecchie, quelle masticate piano, dette con leggerezza, quelle che nessuno chiama più patriarcato, perché sembra brutto all'ora di cena. Quando in una coppia di occupati, quindi entrambi lavorano, si pensa che sia soprattutto l'uomo a dover provvedere alle necessità economiche della famiglia, la simmetria del lavoro familiare aumenta. Se lo pensa lui, sale di 3,4 punti percentuali, la asimmetria. Se lo pensa lei, sale di 5,3 punti. Quando si pensa che gli uomini siano meno adatti alle attività domestiche, la simmetria cresce di 6,2 punti se lo pensa l'uomo e di 5,3 punti se lo pensa la donna. Quindi anche qui c'è una differenza. Eccola la trappola apparecchiata con tovaglia buona e posate della domenica. Lo stereotipo funziona anche quando lo interiorizzi. Anzi, funziona meglio. E poi frasi del tipo: gli uomini certe cose non le vedono. Oppure un'altra frase tipica delle donne: lo faccio prima io. Oppure: se aspetto lui, buonanotte. Oppure: mi aiuta tanto. Aiuta. Quel verbo andrebbe cancellato da ogni discorso sulla gestione domestica, perché se un uomo aiuta in casa, vuol dire che la casa resta ancora simbolicamente di competenza femminile. Lui interviene con il suo aiuto, ma lei presidia. Lui dà una mano, ma è lei che tiene il registro. Lui apparecchia, ma è lei che sa dove stanno le tovaglie, le medicine, il cambio stagione, il modulo per la gita, il numero della pediatra, il numero di telefono, la password del registro elettronico, il sacchetto dell'umido e la voglia di urlare. È sempre lei che sa queste cose e che le fa. Questa non è una questione di carattere, non riguarda la donna precisina, ansiosa, che vuole controllare tutto. Questa è una struttura e, come tutte le strutture ben riuscite, si finge carattere individuale per non farsi smontare. E poi ancora un po' lunghetto, insomma, questo articolo, ma è simpatico. E quindi il rapporto dell'Istat lo dice in modo molto sobrio: il tempo dedicato ai carichi familiari continua a rappresentare un fattore strutturale di differenziazione nei percorsi, nelle opportunità professionali e nella disponibilità di tempo libero di uomini e donne. Se una donna fa molte più ore di lavoro gratuito dentro casa, arriva al lavoro pagato fuori casa con meno margine, meno energia, meno disponibilità, meno tempo per formarsi, meno possibilità di trattenersi al lavoro, meno libertà di dire sì ad un'occasione professionale senza dover prima incastrare mezza vita. Eh sì, queste sono ingiustizie. Poi certo possiamo continuare a raccontarci che le donne scelgono il part-time, scelgono di rallentare, scelgono di essere più presenti, scelgono di rinunciare ad una promozione, scelgono di non candidarsi ad un ruolo più pesante. Alcune lo fanno davvero con libertà e desiderio. Molte altre scelgono dentro un corridoio così stretto che più che una scelta sembra una manovra per uscire da un parcheggio in doppia fila. La povertà di tempo serve proprio a nominare questa cosa qui.
non è solo avere l'agenda piena, è vivere con la sensazione che il tempo non basti mai, perché una parte enorme della giornata viene assorbita da ciò che deve essere fatto e che qualcuno dà per scontato, magari il maschietto di turno. Nel 2023 quasi il 50% delle persone dai 15 anni in su dichiara di essersi sentito in affanno per mancanza di tempo. Al 10,6%, vabbè, queste sono cifre complicate da memorizzare, comunque la percezione è più frequente tra le donne già in età giovanile e resta lungo tutto l'arco della vita, cioè di non avere tempo. Le difficoltà sono più forti tra i 25 e i 44 anni, ovvero l'età in cui lavoro, figli, coppia, famiglia di origine, casa, ambizioni e crisi varie si presentano tutti insieme, come i parenti a Natale. Vabbè, quindi... Poi un altro capitolo è le madri corrono di più, la maternità aumenta l'affanno, certo, e qui c'è tutto un... allora vediamo, tra le occupate con i figli coabitanti, quindi che sono ancora in famiglia, il 26,4% dichiara di sentirsi sempre in affanno per mancanza di tempo. Tra le occupate, quindi lavoro fuori casa, senza figli, la quota scende al 19,5%, cioè meno affanno, no? E poi va bene, la fascia 25-44 anni si sale al 28%, vabbè. La differenza è tutta lì, non nella retorica del dono, tra virgolette, non nelle frasi zuccherose sulla mamma che ce la fa sempre, non nel santino della donna multitasking. Qui si parla di tempo, tempo che si stringe, tempo che diventa una coperta corta, pure se fuori ci sono 40 gradi. E naturalmente questa povertà di tempo incide anche sulla soddisfazione per la vita. Tra chi si sente sempre in affanno, la quota di persone molto soddisfatte si ferma al 28,9%. Tra chi non prova mai questa sensazione si arriva al 58% di soddisfazione. Quindi no, non è solo stress, non è solo devi organizzarti meglio, non è solo la vita adulta, è benessere che si restringe. È spazio mentale che si consuma, è la possibilità di essere una persona intera, non una centralina di servizio con le gambe. Le risposte indicate dal rapporto dell'Istat sono quelle che ti aspetti: equilibrio tra lavoro e vita privata, servizi di cura accessibili, maggiore flessibilità, organizzazioni più efficienti, come per esempio il fatto di mettere gli asili dentro le aziende, i luoghi di lavoro, no? Come aveva fatto Adriano Olivetti, mi viene questo esempio. Dentro però c'è una cosa molto materiale: restituire tempo alle donne, perché il tempo non è un dettaglio privato, è una risorsa politica, economica, sociale, e quando manca sempre alle stesse persone, il problema non è l'agenda, è il sistema che va rivisto. La parità domestica in Italia non si misura con le frasi dette l'8 marzo, la festa della donna, con i post teneri sulla compagna roccia, con il padre che una volta porta il figlio dal pediatra e viene accolto come un reduce di guerra. Si misura in ore, minuti, lavatrici, turni, promozioni lasciate andare, sonno perso, cene inventate, messaggi nella chat della scuola, ferie usate
per coprire buchi di cura. Finché una donna continuerà a fare 4 ore e 44 minuti di lavoro familiare ogni giorno e un uomo 2 ore e 6 minuti, la parità resterà una bella parola pronunciata in salotto, con qualcuno, di solito lei, che nel frattempo sparecchia. Bello questo articolo che trovate sul mio profilo Facebook e sulla mia pagina, sul mio canale Telegram, muscari.t.gennaro. Io lo tratta da greenme.it, cioè greenme.it. Ok, ora un sacco di messaggi ovviamente. Qua credo che hai sbagliato, Cassin, Enrico Cassin, forse hai sbagliato conduttore. E poi siamo sinceri e onesti, scrive Max da Bassano, Max 58, che quindi dovresti avere un anno meno di me, quindi 68 anni, oppure hai 58 anni, vabbè, non importa. Siamo sinceri, scrive Max, e onesti, la donna con famiglia e figli e lavoro fa di più, bisogna riconoscerlo. Sì, sono d'accordo, Max. Dunque, a proposito di parità di genere, se non collabori nei lavori di casa, la vedi sempre meno. Angelo da Vicenza, ergo, la vedi sempre meno. Mi sa che qui sei andato un po' sul volgare, perlomeno insomma un ammiccamento verso una parola impronunciabile. E poi sì, basta, non c'è altro, mancano 2 minuti, quindi vi metto così questa bella musica e vi do appuntamento alla settimana prossima, che tocca di venerdì dalle 10 alle 12. Ciao a tutti da Gennaro.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi attraverso le onde della paura e del timore respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata e buon pomeriggio a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Gamma 5. Oggi è mercoledì 3 giugno, sono le 12 e 13 minuti e vi terrò compagnia fino alle 15. Allora vi do il numero per interagire con me, con la trasmissione, che è il 334 7102 672. Allora, beh, venendo qui ho sentito una domanda che hanno fatto a Marino sul Laudano o Laudano, dipende da insomma, sono vari tipi di pronuncia. E non è stata data risposta al radioascoltatore. E il Laudano è una miscela di oppiacei, quindi una specie di tintura, doppio, tintura madre di oppio, quindi simile alla morfina, all'eroina, eccetera, che vabbè sono droghe sintetiche. Invece il Laudano era una molto più naturale, però comunque pericoloso come tutti gli oppiacei, poi molto, molto, come si dice, concentrato, ecco. E quindi pro e contro degli oppiacei, quindi forti antidolorifici, però danno facilmente dipendenza, e poi sì, danno una stipsi ostinata e anche un rallentamento della capacità respiratoria. Bene, chiusa parentesi, tanto per dare soddisfazione a Paul, mi sembra che sia, sì, vedo ancora il suo messaggio qui che ha chiesto sul Laudano o Laudano, non mi ricordo più come dove va l'accento. Vabbè, allora cominciamo con ricordarvi, come sentite anche dalla pubblicità, che da quest'anno c'è il 5 per 1000 che si può versare a Radio Gamma 5 in maniera gratuita, lo sapete, non comporta nessun esborso da parte del contribuente quando fa la denuncia dei redditi. Basta far aggiungere il codice fiscale della radio, che ormai lo avrete sentito, ma lo ripeto ancora, è lo 01 59 80 90 288. Ecco, e poi sul sito della radio, radiogamma5.it, ormai siamo tutti esperti nel andare su internet, quasi tutti. Per chi ancora non potesse andare sul sito della radio, può venire sul sito vero e proprio qui in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego. E quindi, dicevo, sul sito della radio trovate tutte le possibilità per aiutare, per sostenere la radio. C'è una sezione a sinistra che si chiama, all'interno del sito, Tu e la radio, e trovate una sottosezione con la parola Sostienici, oppure Raccolta fondi. C'è anche Lavora con noi, per chi ha del tempo libero da dedicare alla radio. Bene, allora poi vediamo cos'altro c'è. Ah sì, c'è il libro, sempre da quest'anno, il libro dei 50 anni della radio, che si intitola La frequenza della libertà. Lo potete trovare ovviamente in radio durante le varie iniziative, chiedendo a qualcuno del consiglio di amministrazione, e naturalmente anche durante GAS o altri eventi. Oppure trovate copie del libro anche presso l'ambulatorio veterinario di Paolo Girotto a Montegrotto Terme, via Carducci 2, oppure alla cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo in piazza Mercato, oppure presso la libreria La Bassanese, appunto a Bassano del Grappa, in piazza Largo Corona d'Italia, oppure presso, infine, all'edicola Sonia e Stefania a Piove di Sacco in via Copanico 9. Ecco. Poi vi ricordo che c'è l'ultimo GAS prima della pausa estiva, che è questo sabato, il sabato 6 giugno, dalle 14 alle 18, il GAS chiamato di Padova, GAS Padova. E naturalmente trovate i vari banchetti, vari stand con tutti i prodotti alimentari, integratori e vari altri articoli che non si trovano facilmente in commercio, oppure il miele di Gianni Stoppa, prodotti dalla Sicilia che potete ordinare andando sul canale Telegram GAS Radio Gamma 5, dove trovate anche l'elenco dei vari banchetti espositivi. E poi, come sentite anche dalla pubblicità, c'è la grande serata del sabato 27 giugno qui in sede radio dalle ore 8 di sera, dedicata a Mara, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, con il titolo dello spettacolo è Storia di un amore invincibile. E poi il concertone di Luca Bassanese, quindi spettacolone e concertone. Ovviamente c'è sempre il bar in funzione per così mangiare qualcosa, per bere. Entrata come sempre libera, con offerta consapevole alla radio e agli organizzatori, insomma. Poi c'è Fabio Romanato, questo 57enne operaio con a carico moglie e due figli, che purtroppo ha un cancro alla mandibola destra, ha già subito due interventi, più chemio, radio, ma dovrebbe fare un terzo intervento e all'estero. E quindi ha bisogno di un sostegno economico. C'è il lungo IBAN, e magari se qualcuno fosse interessato così a fare una donazione a Fabio Romanato, mi può mandare un messaggio qui in radio al 334 7102 672, e appunto gli do l'IBAN. E invito Fabio o parenti, insomma, a mettere l'annuncio su ciaobei.org, in modo che si possa copiare facilmente l'IBAN e incollarlo, fare un copia e incolla direttamente sul sito bancario, per fare un bonifico direttamente da casa. E lo stesso vale per Riccardo Rossi, che sta cercando lavoro, un laureato in scienze dei servizi giuridici, e quindi cerca un lavoro adeguato, insomma, per esempio per ruoli di selezione del personale, oppure marketing e comunicazione, oppure assistente di direzione, assistente organizzativo, di segreteria, eccetera. E anche lui appunto dovrebbe mettere l'annuncio su ciaobei.org. Comunque lui risponde al numero 349 4088 260. E poi c'è l'indirizzo mail, che però è sbagliato, quindi Riccardo Rossi, se lo senti questo mio annuncio, devi correggere la tua mail, perché è risultata incompleta. Ecco, allora adesso vi faccio sentire un bel brano musicale e poi cominciamo con l'informazione. A proposito, tra poco meno di un'ora, alle 1:15, avrò un ospite speciale, che è l'ingegner Giovanni Trambusti. Se andate a vedere su internet, chi ha il computer davanti ha tempo a disposizione, Giovanni Trambusti, ingegnere, ecco, e docente universitario a Firenze, analista di dati, ed è anche un fotografo, e anche lui fa parte del mondo ribelle, tra virgolette, o complottista, dipende da chi definisce. E sentiremo una descrizione molto interessante dei problemi che derivano dal 5G e dal 6G, di cui si sa ancora molto poco. Bene, ora sentiamoci un brano musicale, e direi che nessuno deve dormire, dobbiamo rimanere allerti, vigili, e quindi nessun dorma. L'invito di Giacomo Puccini.

Bella, bella, eh? Nessun dorma di Giacomo Puccini. Allora, Matilde mi scrive che ha bisogno dell'IBAN, il numero di conto corrente bancario di Fabio Romanato, questo operaio con cancro alla mandibola, ecco, e che deve subire un intervento all'estero. Purtroppo, Matilde, mi è difficile, se non impossibile, scrivertelo sul tuo messaggio, col rischio anche di sbagliare, e quindi prendi carta e matita, meglio delle penne la matita, che di solito non tradisce mai, a meno che non rompiate la mina schiacciando troppo forte, e ti lascio il tempo di prendere carta e matita. Intanto saluto Andrea Sceriffo, che ci ascolta dal Veronese, oppure insomma in giro per il Veneto col suo camion. Buona giornata a te, Andrea, e anche grazie a Tiz, che non sapevo come si pronunciava Laudano, oppure Laudano, non ricordavo, e Tiz mi aiuta dicendo che si pronuncia Laudano. Bene, grazie Tiz, e mi corregge anche sulla pronuncia di Teolo, che ho nominato prima, no? Cos'era la cartolibreria, mi sembra, sì, esatto, Bresseo di Teolo, cartolibreria Susi, dove trovate il libro della radio. E grazie Tiz, grazie a questi radioascoltatori che mi assistono, visto che siamo soli qui quando trasmettiamo, almeno io, insomma, qualcuno è in coppia, magari va un po' meglio, e quindi a volte mi perdo.

0: Perdo, mi è difficile dare tutte le informazioni corrette, le pronunce poi. Bene, allora, mi sembra che non ci siano altri messaggi. Ah no, c'è Adriano 68 che scrive: Gennaro, allora è per quello che il fuoriclasse austriaco andava forte. Non so a cosa ti riferisci, probabilmente al Laudano, ma non credo che gli oppiacei ti facciano andare forte, perché sono molto sedativi, infatti sono tra i più forti antidolorifici, anestetici. Ti intontiscono, non so se avete visto mai qualche film sui fumatori d'oppio, no? Sono lì su questi lettini, si usavano anche in Cina o in Inghilterra, insomma in varie parti del mondo, e sono mezzi addormentati, sono qui che sognano, che fanno questi trip, questi viaggi. Quindi ecco, dal punto di vista sportivo mi sa che non è un granché l'oppio o comunque gli oppiacei. Ci sono altre droghe molto più performanti per lo sport. Bene. Niki Lauda, dici. Ok. Bene, allora, volevo citare, come faccio spesso, il professor Paolo Bellavite che rispondendo, entrando nell'argomento dei vaccini genici per il pollame, fa una precisazione che così, insomma, mi sembra molto condivisibile. Allora, intanto lui dice che non ha mai sostenuto che i vaccini genici per il pollame siano sicuri ed efficaci. No, di certo. Però, aveva precisato che non sono vaccini ad mRNA. Ecco, questo è già, insomma, è già una buona cosa, no? Che non siano vaccini ad mRNA, quelli proposti, per il pollame. Non sono vaccini tipo AstraZeneca, che invece quelli sì erano sicuramente capaci di infettare l'uomo. Non sono vaccini basati su virus herpes di tacchino. Ah no, scusate, sono vaccini. Sono vaccini basati su virus herpes di tacchino, già in uso da decenni, non è una novità. E non ci sono prove che siano pericolosi per l'uomo. Il pericolo di prioni, quello della mucca pazza, è privo di basi scientifiche, cioè non c'è pericolo di prioni, malattia dei prioni, perché questa malattia non colpisce gli uccelli, come appunto i polli e le galline. E questi vaccini da virus di tacchino sono stati modificati in qualche modo sono genici, sono stati modificati tanti anni fa inserendo un gene per il virus della aviaria, ma non c'è alcuna prova che ciò, questa modifica, sia pericolosa per l'uomo. E poi Bellavite concorda con chi critica le autorità italiane e europee per aver iniziato sperimentazioni senza informare il pubblico e senza prevedere il tracciamento delle carni, cioè sarebbe giusto che uno sapesse da dove viene la carne che ha acquistato. E comunque Bellavite non vede il motivo in generale di fare queste sperimentazioni di nuovi vaccini quando ce ne sono già tanti in giro, e tutto questo vaccinismo, trovare un vaccino per ogni stupidaggine, dalle malattie più pericolose a quelle più banali, fra poco proporranno il vaccino per il raffreddore, perché si gioca col fuoco, ecco, soprattutto questi nuovi vaccini ad mRNA. Quindi veramente genetici invasivi, diciamo, mentre invece questi per il pollame per ora perlomeno sono vecchi vaccini che si usano appunto da decenni. Ecco, questa era una risposta che Bellavite prega di diffondere. E sempre dal suo canale Telegram, riportato anche sul mio naturalmente, il mio basta mettere il cognome Muscari T, T col punto, che sarebbe il mio secondo cognome Tomaioli, ma non serve scrivere tutto, basta scrivere Muscari T punto, e dovrebbe emergere il mio canale Telegram, dove appunto ho pubblicato questo post sempre molto preciso di Paolo Bellavite, che cita uno studio di ricercatori emiliani, quindi dell'Emilia Romagna insomma, che hanno pubblicato una rassegna di casi di persone colpite da linfomi cutanei, che sono tumori del sistema linfatico, però che vanno in superficie, insomma, cutanei, dopo l'inoculo di intrulli genici sperimentali. Lui non vuole chiamarli vaccini, si chiama intrulli genici sperimentali, in gran parte prodotti da Pfizer. E ammettono questi ricercatori emiliani che sì, effettivamente lo stimolo potrebbe essere stato proprio il vaccino, lo stimolo a provocare il linfoma. Questo sia per il rapporto temporale, quindi c'è una coincidenza cronologica, diciamo poco tempo dopo le dosi di vaccino o una di queste dosi è arrivato il linfoma, sia per la plausibilità biologica, quindi ci sono degli indizi, più di uno, che rendono plausibile la correlazione tra i vaccini Pfizer e i linfomi cutanei. Ecco, questo è molto importante anche per le questioni che riguardano l'indennizzo delle persone sfortunate che hanno avuto danni da vaccini e che si erano fidate di Speranza, Burioni, Pregliasco e tutta quella gentaglia. Naturalmente, tra virgolette, gli autori, questi ricercatori emiliani, si affrettano a dire che il rapporto benefici-rischi è sempre favorevole agli inoculi, quindi che sono più i benefici dei rischi, ma questo discorso serve solo per farsi pubblicare l'articolo, se no neanche ti considerano, se non ti dimostri così favorevole o dalla parte della scienza, insomma, ufficiale, perché sono riviste scientifiche ufficiali, sovvenzionate dalle stesse aziende farmaceutiche o comunque insomma in qualche modo dalla parte della medicina ufficiale. Quindi devi dire sempre alla fine o anche all'inizio che il rapporto benefici-rischi è a favore dei vaccini. Comunque il rapporto Benefici rischi, dice Bellavite, andrebbe dimostrato con numeri non truccati, come se fosse ovvio che c'è sempre più beneficio che rischio, invece no. E comunque termina Bellavite dicendo: vattene a dire tu ad una persona con linfoma da vaccino che ha forse, tra parentesi, forse evitato un po' di febbre e tosse, che sarebbe il Covid. Già. Oh, dunque. Sì, Tiz, lo so come la pensa Leonardo Guerra. Però, sai, io cito, conosco meglio Paolo Bellavite, lo seguo da tanti anni, mi onoro della sua amicizia, so quanto è corretto e preciso prima di scrivere, di affermare qualsiasi cosa, essendo stato per 40 anni Bellavite un docente universitario di patologia generale, quindi insomma mi fido di lui, caro Tiz. E poi chi è questa? Daniela, Daniela da Padova, si dice: e perché questi prodotti non si possono esportare? Io ho dubbi. Buona trasmissione, Daniela da Padova. Perché ci sono, l'Europa vuole la massima tracciabilità, e perché comunque si tratta di una sperimentazione, e quindi un prodotto che deriva da una sperimentazione non può essere esportato, ma queste sono regole che ci sono sempre state. Ancora scusa Matilde, hai ragione, dovevo dare il l'Iban per Fabio Romanato. Allora, IT come Italia, tutti i conti correnti iniziano per IT, avete notato, no? Almeno quegli italiani. Quindi IT 94 Y 0832 7629 e poi c'è un 6 seguito da 7 zeri. Infine 80 15 15. Adesso Matilde lo ripeto un po' più velocemente, così eventualmente lo correggi. IT 94 Y 0832 76 29, poi c'è un 6 seguito da 7 zeri. E infine 80 15 15. Non serve scrivere Banca Credito Cooperativo di Roma, perché viene fuori automaticamente. Ecco, e grazie a Matilde per l'aiuto che vuoi dare a Fabio Romanato. Vediamo se mi ero saltato qualcos'altro. No, questo riguarda la trasmissione precedente. Marino scrive: però ce li danno da mangiare solo a noi, saluti signor Muscari. mi piace signor Muscari, o mi chiami Gennaro o mi chiami solo Muscari, non serve signor o dottor. E Marino, ma insomma, si può fare a meno di comprarli. Io tra l'altro consiglio sempre di non comprare carne, pesce, uova, insomma, prodotti di origine animale che siano di allevamento intensivo. Evitate gli allevamenti intensivi perché al di là di questa sperimentazione in alcuni allevamenti del Veronese, da quelle parti, al di là di questa sperimentazione, sono comunque pessimi e dannosi i prodotti, di origine alimentare, da allevamento intensivo, perché sono comunque pieni di farmaci, di mangimi, residui di mangimi di pessima qualità. Insomma, agli allevatori purtroppo interessa solo vendere il più possibile animali belli grassi, pesanti, e poco altro, insomma, di allevatori onesti e corretti, mi sa che ce ne sono pochi, non vorrei generalizzare, però. Quindi cercate, se proprio volete mangiare carne, pesce, uova, formaggi, cercateli dai piccoli coltivatori, dai pescatori, oppure, se potete permettervelo, andate in un negozio biologico. Anzi, se non potete permettervelo, il negozio bio, ci sono sempre i gas, come quelli della radio, dove insomma i costi sono contenuti, si arriva a pagare un prodotto di alta qualità biologica, praticamente come fosse un supermercato con prezzi, insomma, giusti, ecco, non posso dire, non voglio dire modici, ma prezzi contenuti e giusti, che ci sia un buon rapporto qualità-prezzo, questo è importante. Allora, poi Walter mi scrive: Bellavite, ministro della sanità, e Muscari, vice ministro. Allora la sanità tornerebbe a funzionare. Sarebbe un sogno? Un caro saluto, Walter. Mi sa che rimane un sogno. Comunque, grazie della fiducia, Walter. Allora, anche Edoardo, mi scrive. Aspetta, che qua è sparito. Dove è andato? Eccolo qua, Edoardo. Buongiorno dottore, anch'io ho molti dubbi. Il virus è vivo e non inattivato. Procedura come AstraZeneca. Saluti Edoardo. Allora, come ti ho detto, sì, non vorrei ripetermi che non sono vaccini tipo AstraZeneca, forse può avere qualche rassomiglianza, per il fatto che il virus è vivo e non inattivato, forse, io non so, io ho solo replicato e citato Paolo Bellavite, però se lui scrive così, non credo proprio che si sbagli. E comunque sono vaccini basati su virus herpes di tacchino già in uso da decenni, ripeto. Poi dunque, vediamo. Carissimo dottore Tovaglioli. Allora, non sono Tovaglioli, casomai Tomaioli, ma quello è il secondo cognome, lasciate perdere il secondo cognome. Ecco, il cognome primo è Muscari. Che senso ha una sperimentazione con vaccini vecchi? Sì, questo è vero. Evidentemente è stato inserito qualcosa di nuovo. Certo, ma non l'mRNA. Ecco, non sono vaccini ad mRNA. Comunque non c'è da fidarsi, eh? Ma non c'è da fidarsi neanche, ripeto, degli allevamenti intensivi. Quindi, se dovete mangiare carne, pesce, uova, formaggio e suini, naturalmente vari, cercateli sani, di qualità. E lasciate perdere gli allevamenti, soprattutto se sono AIA, Veronesi, ecco, quelle grosse aziende del Veronese. Oh, dunque, ciao Gennaro, Max 58 da Bassano. Ciao Max. Mi sembra di aver letto tutto. Ah no, no, sì, mancava Roby l'Alpin, adesso l'ho visto. Caro dottore, dedico a te e a tutta Radio Gamma 5, Radio Resistenza. Bella come nome, come definizione, Radio Resistenza. Potrebbe essere il secondo nome di Radio Gamma 5, che resiste da 50 anni. C'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Bella la rima con Resistenza. Da più di 50 anni, lei, cioè la radio, trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente, per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È bello che fa la rima controcorrente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora dona anche tu il 5 per 1000. Aiutiamo Radio Gamma 5. Roby l'Alpin. È bella una poesia che richiama anche il contributo del 5 per 1000. Bene, sempre rifacendomi. Ah no, questo è a posto. Dunque, invece volevo ecco una buona notizia che cerco di portarne sempre qualcuna, anche se è sempre più difficile da trovare, eccola qua, della settimana scorsa, apparsa sulla voce di Genova.it, questo quotidiano ligure. Il titolo è "Morì dopo il vaccino anti-Covid". La Jeep non è l'automobile, non è il fuoristrada. Jeep vuol dire giudice per le indagini preliminari, che è una donna in questo caso, brava perché ha respinto di nuovo l'archiviazione. Due punti, l'inchiesta non deve fermarsi. E quindi la giudice ha disposto altri 4 mesi di indagini sul decesso di Francesca Tuscano, insegnante genovese morta nell'aprile 2021 dopo la somministrazione di AstraZeneca. Sotto la lente della giudice è il consenso informato, ma anche la disponibilità di vaccini ad mRNA e le valutazioni sul rapporto rischio-beneficio. Brava questa giudice, che mi sembra non vedo il nome. Ah sì, eccola qua, Angela Maria Nutini, che per la seconda volta ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero Giuseppe Longo, a cui va tutta la mia disistima. Perché devi archiviare, se non è ancora tutto chiaro? Il procedimento riguarda il decesso della giovane docente già ricondotto ad una reazione avversa al vaccino, quindi era già stata accertata la correlazione del vaccino AstraZeneca con la morte di Francesca Tuscano. Quindi, controllo comunque la famiglia, nonostante il risarcimento, è stata risarcita dall'azienda sanitaria, ma secondo questa giudice restano ancora aspetti da chiarire, non tanto sulla somministrazione in sé, quanto sulle decisioni che portarono all'utilizzo di AstraZeneca, nel caso specifico, e sulle informazioni disponibili in quel momento. La nuova ordinanza della giudice arriva su sollecitazione dei legali dei genitori della vittima, vabbè, qua sono tutti i nomi, e dispone ulteriori accertamenti. Il punto centrale riguarda il contesto scientifico dell'epoca. La giudice richiama il fatto che già il 19 marzo del 21 l'EMA avesse segnalato rari casi di trombosi, soprattutto in donne sotto i 55 anni. Allo stesso tempo la letteratura scientifica disponibile indicava un aumento del rischio trombotico fino a 6 volte tanto nei soggetti che assumevano estroprogestinici, cioè la pillola. Probabilmente anche questa ragazza assumeva la pillola, cioè contraccettivi ormonali. Da qui la richiesta di verificare se, alla luce di quelle informazioni, fossero adottabili criteri più prudenziali nella somministrazione del vaccino a certe categorie di persone. Un approfondimento che, secondo la giudice, non può essere liquidato senza ulteriori indagini. Altro nodo centrale è quello del consenso informato. La vaccinazione a Francesca Tuscano fu somministrata il 22 marzo del 21, mentre l'aggiornamento del modulo informativo del Ministero della Salute risale a 3 giorni dopo, il 25 marzo del 21. Nel documento firmato dalla paziente era riportata l'assenza di decessi correlati alla vaccinazione negli studi clinici, affermazione che, secondo quanto evidenziato nell'ordinanza, non sarebbe stata già più coerente con i dati EMA disponibili in quel momento. Brava questa giudice che ha notato appunto anche il consenso informato che non andava bene. Dopo è stato aggiornato. Per la giudice questo elemento potrebbe aver inciso sulla possibilità della giovane insegnante Francesca Tuscano di compiere una scelta pienamente consapevole. Le nuove indagini dovranno quindi chiarire anche se l'informazione fornita alla paziente fosse adeguata rispetto al quadro scientifico già noto. Ecco, poi l'ordinanza dispone inoltre accertamenti sui giorni successivi al vaccino per verificare l'eventuale comparsa di sintomi riconducibili a complicanze tromboemboliche, anche alla luce delle informazioni disponibili all'epoca. Ed ora c'è la pubblicità, rimanete su questa frequenza. Eccomi di nuovo in diretta con voi, sempre Gennaro, sempre da Radio Gamma 5, oggi mercoledì 3 giugno. E mi scrive Alex: buongiorno dottore, non so se ha sentito che Christine Cotton, la biostatistica farmaceutica, si è suicidata. Ma infatti Christine Cotton è morta a 56 anni, questa biostatistica farmaceutica che documentò gli effetti avversi del vaccino Covid Pfizer. In una lettera d'addio, chissà se l'ha scritta di suo pugno, ma scrive: il vaccino Pfizer che la popolazione ha ricevuto e che forse avete ricevuto anche voi non è quello della sperimentazione clinica con il 95% di efficacia annunciato da politici, giornalisti e medici televisivi. No, vi è stato somministrato un prodotto per il quale non esistevano assolutamente risultati né di efficacia né di tollerabilità e si è suicidata. Questo lo prendo, questa notizia, da Il Giornale d'Italia, quotidiano indipendente, c'è scritto. Sì, questi strani suicidi. Ma stavo leggendo un'altra cosa. Beh, vabbè, insomma, non c'è altro da dire. Sì, forse l'ultima frase sulla giudice di Genova. No, di dove è? Aspetta. Sì, da quelle parti di Genova, che ha scritto, ha chiesto di approfondire la disponibilità dei vaccini ad mRNA nel periodo considerato, quando è morta appunto la giovane insegnante Francesca Tuscano, e il contesto in cui maturarono le decisioni del Comitato Tecnico Scientifico, con particolare riferimento alle discussioni interne.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

E buongiorno a tutte le radioascoltatrici, radioascoltatori di Radio Gamma 5 da Giovanni, che oggi sabato 6 giugno 2026 inizia le trasmissioni in diretta alle ore 8 e 10 minuti. Radio Gamma 5, 94 MHz la sua frequenza, ci troviamo a Campo d'Arsego, via Antoniana 66, ed è un'emittente autogestita, non sponsorizzata, quindi l'aiuto di tutti per sostenerla. Per sostenere la radio avete varie possibilità. Potete fare un versamento utilizzando il classico conto corrente postale, il 25 38 64 59, oppure potete fare un bonifico o bancario online. Per questo vi serve l'IBAN che trovate all'interno del sito di Radio Gamma 5, oppure per chi lo preferisce per vari motivi può portarlo direttamente in radio, il proprio contributo durante le varie iniziative che chiaramente man mano così che vengono pubblicizzate durante le serate informative, durante i gas, durante i mercatini, insomma tutto quello che può essere utile per portarvi qui in sede radio, e consegnare quanto da voi stabilito ai responsabili, ai membri del consiglio di amministrazione, che sono quelli autorizzati insomma a ricevere le quote da voi stabilite. E questa è da sottolineare che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, quindi come ben sapete siamo tutti volontari, quindi tutto quello che viene raccolto nelle varie modalità è destinato alla radio. Una radio che ha già compiuto 50 anni e quindi un traguardo veramente notevole, importantissimo, e che ha tutta l'intenzione di andare avanti, migliorarsi, sopravvivere insomma, e creare sempre più opportunità di comunicazione. Da quest'anno avete un'altra possibilità, un'altra opportunità per aiutare Radio Gamma 5, ed è il 5 per 1000. Chiaramente questo è rivolto a chi fa le dichiarazioni dei redditi, e quindi potete destinare il 5 per 1000, e vi verrà chiesto attraverso la firma di un modulo se volete aderire quindi a questa possibilità, che a voi non costa nulla, mentre per la radio è un sostegno. Quindi 5 per 1000 per la radio, per questo vi serve il codice fiscale che ce l'abbiamo qua, che lo trovate sicuramente anche all'interno del sito di Radio Gamma 5, ma che comunque se verrà chiesto verrà comunicato, ve lo leggo giusto così perché è qui davanti. Codice fiscale per il 5 per 1000 di Radio Gamma 5, quindi destinata a Radio Gamma 5, deve essere scritto con il codice fiscale seguente 01 59 80 90 288. Ecco, questo è il numero. Comunque insomma, come vi dicevo prima, potete chiederlo, vi sarà comunicato magari durante le fasi pubblicitarie, negli intermezzi, negli spazi, insomma meglio non durante le trasmissioni, no? Perché si fa un po' fatica. C'è anche la possibilità poi per sostenere la radio attraverso l'acquisto del libro, che è ancora possibile, Le frequenze della libertà, scritto da Turin, e quindi potete acquistarlo sicuramente durante le varie iniziative, le trovate in radio, o vi sono delle sedi in cui è possibile acquistarlo, come quello di Via Carducci 2 Montegrotto Terme, dove trovate Paolo Girotto, presso la cartolibreria Susi, piazza Mercato 6 Bresseo di Teolo, nonché la libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41 Bassano del Grappa, e l'edicola Sonia Stefania a via Coppanico 9 a Piove di Sacco. E qui ci saranno magari altre possibilità, ma vedremo dopo. Allora vediamo un po'. Gas Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva, e quindi si riferisce ad oggi, sabato 6 giugno dalle 14 alle 18, in sede Radio Gamma 5 potete acquistare prodotti alimentari, integratori, mieli di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e prodotti vari dalla Sicilia, che potete visionare e ordinare andando sul sito sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, e dove troverete
troverete i vari banchetti espositivi che saranno presenti, quindi vi potete insomma organizzare per venire a fare la visita al gas di gamma 5 di oggi dalle 14 alle 18. Allora vediamo, questo è del quindi conferenza sul DDL 978 del 2003, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, venerdì 26 giugno alle ore 21. L'incontro si terrà presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò. Relatori Alfredo Bellucco, l'avvocato Carmelita Cosentino, e quindi per le informazioni potete fare una preregistrazione entro domenica 21 giugno. C'è un sito che è il www.venetkensa-centralegov.org/eventi. Comunque andate sul sito, sicuramente vi sono anche queste informazioni. Ecco, con questo ci fermiamo, presentiamo gli argomenti di questa mattina. Come generalmente di consueto, avremo delle interviste. Le interviste le faremo nella seconda ora della trasmissione, quindi a partire dalle 9 dopo la pubblicità, e avremo due collegamenti rispettivamente dall'ospedale San Camillo Forlanini di Roma con la dottoressa Barbara Battistini, che è ematologa e che ci parlerà delle CAR-T, poi vi spiego, e mentre da Torino, dall'ospedale del bambino dell'ospedale Regina Margherita di Torino, con la professoressa Franca Fagioli, e con la quale parleremo invece di una rara malattia di scorbuto, quindi la malattia da deplezione di vitamina C, che è stata individuata su una bambina di 7 anni. Chiaramente oggi questo tipo di patologie, la cosiddetta malattia del marinaio, che è un po' difficile da individuare, sono in rari casi in cui ci sono problematiche di tipo alimentare, problematiche di tipo malcontrollo anche cognitivo comportamentale, o magari bambini con problematiche che magari non si alimentano adeguatamente, sia per loro volontà che per l'ambiente in cui si trovano, e quindi raramente si possono individuare questi casi particolari, proprio conclamati con sintomi classici della malattia, quindi con l'interessamento del collagene in generale, quindi con problemi della pelle, dei vasi sanguigni, con anemia, dei tessuti connettivi in generale, quindi insomma quelle forme conclamate di malattia che però oggi non li vediamo. Quindi è importante però sapere, conoscere queste situazioni, perché talora, proprio perché non siamo nel quotidiano, non sono patologie individuabili durante brevi periodi, durante la professione ormai è difficile incontrare casi conclamati di malattia da deficit di vitamina C, quindi però sapere individuare in questo caso è fondamentale, così come è successo a Torino. Quindi ci parlerà di questo caso particolare, soprattutto per come è avvenuto, per come si è individuato, e poi chiaramente lì la terapia sappiamo qual è, ma c'è anche un supporto preliminare relativamente ai problemi che possono essere presenti di stanchezza cronica, di dolori, difficoltà alla mobilità, problemi anemici, tutto quello che comporta insomma un deficit di vitamina C di lunga durata, come succedeva una volta, cosiddetta malattia dei marinai, no? Veniva chiamata così perché i marinai si consumavano prevalentemente cibi insaccati, quindi senza frutta e verdura, quindi senza possibilità di alimentarsi con assumere vitamina C attraverso la dieta. Per quanto riguarda le quantità da somministrare, ci sono delle varie posizioni. Comunque mediamente la maggior parte di chi si occupa di questo argomento consiglia un'assunzione giornaliera che va dai 180 mg ai 1000 mg, quindi di vitamina C mediamente, come per assorbirne in quantità sufficiente. Comunque, per fortuna, è una vitamina che si trova
diciamo, in tutta diciamo, quella che è la componente di verdure e frutta prevalentemente, anche se ci sono poi delle verdure e della frutta che ne contiene di più, ma questo insomma poi è importante fino a un certo punto sapere quello che è importante invece che è indispensabile per la nostra vita. Quindi questi sono i due argomenti, quello più complicato certamente. Certamente è quello che riguarda le CAR-T, quindi CAR-T, che sono delle cellule che vengono prodotte artificialmente. Qui chiaramente mi fischieranno le orecchie, ma comunque non importa, fa parte dell'informazione poi nel bene o nel male. E che riguarda la costituzione di linfociti, quindi CAR-T viene fuori dalla diciamo presenza di un recettore cosiddetto chimerico per antigene relativamente a certe malattie, che viene prodotto a livello diciamo laboratoristico, per cui bisogna in questi casi prelevare il sangue del paziente, vengono isolati con una leucoferesi i linfociti T. Una volta isolati i linfociti T, il sangue poi viene reinfuso al paziente, vengono trattate a livello di laboratorio, comunque poi ci spiegherà, vengono moltiplicate queste cellule, anche sono il sistema circolante del nostro sistema immunitario, hanno lo scopo di andare a individuare attraverso appunto la presenza di questo recettore cosiddetto chimerico per alcune patologie oncologiche di tipo ematologico, quindi parliamo prevalentemente della leucemia linfoblastica acuta, quindi prevalentemente bambini e adolescenti, anche se ci sono giovani e adulti, e anche i linfomi, in particolare quei linfomi cosiddetti definiti non Hodgkin, e quindi linfomi molto aggressivi, non come le forme nodulari che sono leggermente meno aggressive, più facilmente, però una guarigione molto elevata di questi casi e una remissione molto molto prolungata. Negli ultimi diciamo anni, decenni, si assiste a un miglioramento della performance terapeutica e anche come risultati. Quindi qual è il problema principale, il motivo per cui vi dicevo che mi fischieranno le orecchie? Perché qui si utilizza come vettore un virus. Cosa vuol dire si utilizza come vettore un virus? Bisogna introdurre una proteina all'interno della componente diciamo degli acidi nucleici, dei cromosomi.

vengono successivamente prima congelati, poi inviati nel centro di riferimento specializzato, dove si trovano bambini o adolescenti con patologie ematologiche importanti che magari non hanno risposto bene alla prima terapia, tipo trapianto di midollo, quindi con le cellule staminali, cosiddette cellule ematopoietiche, no? E che magari non hanno risposto adeguatamente, ecco, questa è una ulteriore opportunità che si può utilizzare e dove le risposte, diciamo, sono incoraggianti. E dal 2012 che si utilizza questa tecnica in Italia, da qualche anno, e come diciamo, elemento fondamentale per comprendere è quello di istruire, diciamo così, il proprio sistema immunitario a individuare la malattia e ad aggredirla. Però c'è una fase preliminare che va detta ed è fondamentale, e che quella forse ancora più grave e più pesante per i pazienti è quella che bisogna annullare la presenza dei linfociti T a livello, diciamo così, delle sedi dove si trovano, in maniera che poi possa avvenire, un po' come avviene col trapianto di midollo, la colonizzazione dei tessuti e quindi poi aggredire la malattia. Ci sono delle buone prospettive, ma sbaglierei se dicessi che è una terapia diciamo che va bene nel 100% dei casi. No, anche in questo caso purtroppo, quando ci si trova di fronte a patologie oncologiche molto aggressive, alcune forme di leucemia linfoblastica, forme acute che hanno una recidiva facile e che facilmente si ripresentano dopo un certo periodo di remissione, anche apparentemente lungo, un anno e mezzo o anche di più in alcuni casi, ecco, questi soggetti purtroppo poi incontrano, hanno sempre una vita difficile, perché devono essere gestiti in queste modalità. Non ci sono altre modalità, a meno che, insomma, poi non si facciano delle scelte ben definite. Ma comunque, per capirne di più, poi ne parleremo con la dottoressa Roberta Battistini, l'ematologa presso appunto l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, la quale ci spiegherà certamente meglio, ci dirà in che modo vengono prodotte proprio nella maniera più specifica, quali sono le patologie che possono essere utilizzate, e magari chiederemo anche diciamo alcune differenze per quanto concerne, se c'è la possibilità, per quanto concerne alcune diciamo terapie che possono avere un'azione simile proprio a livello di sistema immunitario, e quindi chiederemo le procedure. Ecco, se qualcuno di voi poi ha qualche domanda, lo può fare attraverso il messaggio, il numero dell'SMS WhatsApp, che è il 334-7102-672. E questi sono i due argomenti principali. E poi c'è qualcosa che viene fuori adesso in questi giorni, che certamente fa discutere, che porterà delle polemiche, anzi le ha già portate, riguardo alla chiusura di punti nascite in Veneto. Ne sono state segnalate 4, alcune sono in deroga. In deroga vuol dire che vengono autorizzate nonostante non abbiano i requisiti. Perché cosa sono i punti nascita? Quindi dove vengono gestite le gravidanze, e dove si è, per una legge di alcuni qualche decennio fa, si è stabilito una quota media per garantire la sicurezza sia del bambino che della partoriente, che della mamma, proprio per garantire loro il maggiore controllo possibile. Qual è il principio? Il principio è come dire, facendo un esempio, che il personale che si occupa della gestione delle partorienti, quindi dei parti, delle nascite, eccetera, deve avere un'adeguata responsabilità, un'adeguata professionalità e preparazione di lunga durata per garantire, questo è il principio e non è quello che dico io, per garantire la sicurezza. L'esempio che si fa sempre è quello di qualunque gestione di una malattia, cioè un conto se io sono un professionista che fa quello che mi viene più facile, che si occupa

di cardiochirurgia in generale, se io eseguo un chirurgo, un esame, diciamo, una cardiochirurgia mensile, quindi un intervento al mese, le mie capacità professionali non saranno certamente come quelle che seguono invece un intervento al giorno o ogni 3 giorni o alla settimana, proprio perché la capacità, diciamo, di affrontare tutto quello che può comportare una chirurgia o in questo caso un parto anche complicato, è sempre meglio che sia gestito da personale, diciamo, con esperienza di lungo tempo e quindi che dà maggior garanzia. Questo è il principio fondamentale. Si è stabilito un numero. Il numero è che un punto nascite dovrebbe, diciamo, almeno contare 500 parti complessivamente all'anno. Facciamo un esempio per dire: Campo San Piero quest'anno passato si è aggiudicato veramente il trofeo perché ha superato i 1200, anzi quasi 1300 parti, quindi è un punto nascite di maggior sicurezza. Per cui, mentre Castelfranco, dove si sono registrati 297 parti in un anno, quindi neanche uno al giorno, questo chiaramente rientra, nella, fascia, in cui, corre il rischio di essere, chiuso e probabilmente, lo sarà. La Regione ha accettato questa possibilità, però, ha messo in avanti alcune ipotesi. Le ipotesi e possibilità di controllo della partoriente, perché non tutti i parti sono semplici e non tutti i parti avvengono, diciamo, nell'ascensore, man mano che si va in reparto, alcuni sono complicati, giusto per fare delle battute, no? Ci sono quelle donne che partoriscono facilmente, veramente impressionante. Alcuni casi sono invece complessi e vanno gestiti da prima, vanno a controllare tutta una serie di cose. Quindi bisogna agire di conseguenza. Quali sono le ipotesi? Le ipotesi sono quelle di rafforzare il sistema ostetrico territoriale, anche qui non è che siamo messi proprio bene bene, oppure le cosiddette case di comunità, ma anche qui abbiamo ancora, benché il Veneto si collochi in una situazione discreta, ma ancora abbiamo tante scatole, diciamo, che devono essere riempite. E a livello nazionale si può dire che questo sistema può essere raffigurato alle scatole vuote perché mancano medici, mancano infermieri, mancano le strutture adeguatamente, diciamo così, formate e organizzate per poter dare il massimo del servizio. In alcuni casi particolari addirittura si ipotizza la presenza di far rimanere la donna in stato di gravidanza se ci sono problematiche vicino a un centro ospedaliero garantito, di maniera che qualora si dovesse presentare la necessità può facilmente raggiungere questo centro ospedaliero dove l'assistenza è più, diciamo, garantita. Per cui la Regione dovrà prendere questa decisione. Chiaramente ci sono già, come è normale che sia in questo caso, una serie di proteste locali. Pensate a un ospedale di Castelfranco che in qualche modo può essere ridimensionato in maniera così, o lo stesso Portogruaro, anche se pare che Portogruaro possa ottenere una deroga forse perché i numeri stanno migliorando, eccetera, eccetera. E la Regione ha garantito, poiché la chiusura è ordinata direttamente dal Ministero della Sanità, la chiusura, diciamo, verrà verificata nella sua possibilità, gestita per rendere meno pesante diciamo, il periodo della gravidanza alle mamme. E per già siamo in un inverno demografico bestiale, se mettiamo questi accorgimenti. Allora, però bisogna sempre
guardare l'altra parte della medaglia. Allora, c'è tempo fino al dicembre di quest'anno, fino al 31 dicembre, per verificare se alcune di queste realtà che ho indicato, e che sono prevalentemente Castelfranco, Portogruaro, Adria e Valdagno, quindi siamo in provincia di Treviso, in provincia di Venezia, in provincia di Rovigo e in provincia di Vicenza, quindi queste quattro sedi, per cui bisogna verificare se queste quattro sedi effettivamente saranno destinate alla chiusura come punto nascita nei prossimi mesi, o con l'inizio del nuovo anno 2027, o se ad alcune di queste verrà concessa la deroga. Ripeto, quello che può darsi abbia più facilmente questa possibilità sembra è Portogruaro, però non sono certo di questa. Per cui si è innescato un meccanismo che riguarda tutto il mondo, diciamo, che si collega ai bambini. Quindi abbiamo cominciato dalle scuole primarie, sempre meno perché ci sono meno bambini, e quindi meno punti nascite, meno punti di assistenza per le partorienti, magari Francesco scrive, lo leggo subito così poi mi dimentico, ma perché invece di chiudere l'ospedale non si riducono lo stipendio a chi? E aggiungo anche che i soldi per le armi non mancano mai. E certo, hai ragione Francesco, ma di chi dobbiamo ridurre lo stipendio? Dei medici? I medici già prendono ben poco, caro Francesco, di questa. Non pensare che i medici ospedalieri abbiano stipendi da nababbi, non sono amministratori delegati che hanno i milioni di euro, tra assicurazione e quant'altro, dei politici. Veramente resta poco. Allora, per dirne una, un giovane medico laureato dopo 3 anni che fa il corso per la medicina del territorio, medico di medicina generale, no? A 1200 euro, e si deve pagare l'assicurazione, si deve pagare i libri, 1200 euro per 3 anni, vi rendete conto? Cioè, il medico è un investimento di centinaia di migliaia di euro da parte delle famiglie e dalla parte dello Stato, no? Delle università. Sono investimenti enormi, e la vita che dedica un giovane studente di medicina è molto complicata, è particolare, non è come tutte, cioè, il mondo della sanità ha una doppia valenza di studio: alla pratica, alla teoria, alle frequenze, i costi che sono elevatissimi, per non parlare poi. Quindi il problema adesso si pone invece nella mancanza di medici nel territorio, non ci sono. Avevano proposto, per quanto riguarda, è stata fatta una richiesta di proposta di contratto, no? Tra il ministero, diciamo, e i medici nella medicina delle case di comunità. Non se ne fa niente di questo, perché c'è qualcosa che non funziona, non trovano un accordo per riempire le case di comunità, anche se, ripeto, il Veneto, la Lombardia, un po' le solite regioni, insomma, no? Hanno qualche numero in più rispetto, ma non so, qua si sente tutto bene. Mi si dice che a Limina non si sente bene, se qualcuno può darci conferma di come stanno le cose si può dare una mano, però insomma, forse perché c'è cattivo tempo in giro, e mi dispiace, cerchi, non lo so cosa dire, non saprei. Non so, voi ascoltatori, si sente bene da voi? Non so, Vicenza, Treviso, Venezia, Rovigo, si sente bene? Ecco, se si sente bene, battete un colpo, non saprei cosa rispondere. Mi dispiace, Gabriele. Ecco, quindi, ripeto, ci sono questi aspetti che stanno mettendo veramente in difficoltà tutta la sanità è sofferente,
La sanità è sofferente e lo vediamo anche adesso col nuovo argomento che è venuto fuori con il nuovo ospedale di Padova, che sembrava cosa fatta e invece a quanto pare così non è. Grazie. Si sente bene in generale, quindi non saprei cosa dire. Nuovo ospedale, adesso si chiede, grazie, grazie, gentilissimi. Diciamo che per quanto riguarda il nuovo ospedale di Padova, sapete come doveva funzionare, no? Una entità, una struttura metteva circa 800 milioni più il resto dell'università, dell'azienda ospedaliera, eccetera, e quindi si costruiva questo ospedale, che già si stanno facendo le opere adiacenti, e poi però la regione doveva pagare in franchising, no? In project franchising, quindi doveva pagare 28 milioni di euro all'anno di noleggio, chiamiamolo così, no? Per poi eventualmente, dopo i 25 anni, poterlo riscattare. Perché? Perché questi soldi li metteva un'entità privata come l'INAIL, che non è pubblica, è privata, quindi è una struttura che ci mette i soldi, che ne ha, l'INAIL ne ha, magari ne dà pochi a quelli che si infortunano, ma per lei ne ha, e quindi... però adesso si chiede un'altra cosa, si chiede di far diventare il nuovo ospedale un ospedale cosiddetto di terzo livello, un po' come lo è già in qualche modo quello di Padova su alcune sue competenze per quanto riguarda le chirurgie, l'oncologia e quant'altro, quindi ospedale di terzo livello, quindi con funzioni elevate, mansioni elevate, e questo con la nuova legge permetterebbe invece di essere costruito dallo Stato e non quindi con i soldi di privati, con un debito della regione che poi deve pagare annualmente 28 milioni. E quindi capite come siamo messi un po' in difficoltà. Tutto sommato un miliardo di euro non sono cifre esagerate, no? Se si facessero quattro conti, come giustamente dice Francesco, cerchiamo di non spendere miliardi per le armi e poi non troviamo i milioni per gli ospedali o per il personale sanitario. Però siamo entrati in un vortice in questo momento difficile nella sanità, purtroppo è un vortice che si sapeva che doveva, che sarebbe arrivato, un po' come quando si fanno le previsioni del tempo e si sa che deve arrivare un tornado, magari questione di minuti o di ore, ecco, era questione di anni, perché si sapeva dopo il 1990, anni 2000, ecco, mettiamola lì, che in base al numero dei successivi pensionamenti il numero degli ingressi a medicina sarebbe stato insufficiente. Però, come si fa sempre in Italia, noi cosa diciamo sempre in Italia? Siamo bravi a gestire le emergenze, ecco, e continuiamo a gestire le emergenze. In realtà non sappiamo programmare se non a livello della punta del nostro naso. Questo è il vero problema. Purtroppo non abbiamo competenze, non abbiamo personale politico adeguato. Questo nasce dal fatto che ogni anno abbiamo un governo, no vabbè, adesso è una realtà diversa, ma mediamente ogni anno e mezzo abbiamo un governo, quindi una stabilità politica difficile, che non ha saputo gestire e amministrare, anche se certe cose si possono fare indipendentemente dalla stabilità, la programmazione si può mandare avanti come fanno in tante realtà, e quindi trovarsi poi con le carte in regola, come si suol dire, per affrontare questo tipo di temi. Quindi errori madornali a partire dagli anni 2000, numero chiuso in maniera micidiale, con numeri bassissimi per delle realtà come quelle italiane, dove uscivano 100 e ne entravano 20, e quindi numero insostenibile, e quindi questo è arrivato alla sofferenza. Poi sono arrivate altre problematiche. Le altre problematiche riguardano l'ambiente di lavoro. Oggi si parla di burnout, perché sia di sofferenza psicologica dei medici, perché, ma anche degli infermieri, perché fanno turni molto complicati. Cioè, e quindi specialmente nelle chiaramente le sofferenze principali spesso si trovano, diciamo, a carico
di pronto soccorsi, medicina d'urgenza, ma in generale in territorio, specialmente quelli disagiati, pensate a zone di montagna, pensate a zone in cui magari è difficile svolgere la propria professione, quindi, e questo mette in ginocchio delle realtà. Adesso abbiamo il problema degli infermieri, abbiamo il problema dei medici di medicina generale. Padova non sente come entità ospedaliera questo problema, non lo sente neanche Vicenza, neanche Treviso, ma sentiamo nelle periferie, invece lo sente, perché prima che cioè la maggior parte di chi svolge questa funzione è chiaro che preferisce lavorare in un grande ospedale, proprio perché la modalità, l'organizzazione, grazie ad Angela, quindi, che si sente bene, è a Meolo, e quindi va bene così. E quindi questa è la realtà. Quindi stiamo vivendo un momento molto difficile e vi garantisco che non sono in grado di risolverlo. Ma non solo quelli che governano adesso, no? Non lo faranno neanche quelli che governeranno dopo, così come non l'hanno fatto quelli che hanno governato prima. Perché? Perché non c'è la capacità di sedersi. Nel nostro paese funziona così, cioè c'è poco da fare, no? È come quando voi sentite c'è un tipo di attività, un lavoro, ha il contratto scaduto da 10 anni, ma può esistere una roba del genere? Non può esistere una cosa del genere. E quindi cosa vuol dire? Che siamo impregnati di pressappochismo, siamo impregnati di incompetenze, siamo impregnati di politici che purtroppo essendo al governo devono, essendo in un ruolo importante, devono, come si può dire, non vorrei usare il termine monetizzare, ma nel senso devono rendere al massimo il ruolo che occupano in quel momento, quindi gli aspetti generali subiscono degli arresti impressionanti, perché non siamo in grado di comunicare. Noi siamo in guerra continua in Italia, tra destra e sinistra, sinistra e destra, è una continua guerra. Non c'è mai un momento quando si dice sentite, c'è sto problema, lo dobbiamo affrontare, ci possiamo sedere tutti attorno a un tavolo e vedere come venirne fuori? Vi lascio dentro, butto via la chiave fino a quando non mi dite che avete risolto il problema, cioè altrimenti non si va da nessuna parte. È inutile che adesso andiamo a chiamare i medici cubani o i medici dell'est Europa o dell'Argentina o del Congo o del Madagascar, cioè va benissimo, per carità, tutto va bene, tutto si può risolvere, ma è sempre lo stesso principio dell'emergenza. Quindi come mai non si possono risolvere i problemi a livello ospedaliero? Quanto meno costerebbe una realtà tipo una casa di comunità piuttosto che un ospedale nella gestione della piccola emergenza, piuttosto che un pronto soccorso? Quanto meno e quanto meglio si lavorerebbe. Il pronto soccorso devono arrivare i casi gravi, non deve arrivare il 38 e mezzo di febbre. Non deve arrivare una slogatura, non deve arrivare una puntura d'insetto, porca miseria, cioè devono arrivare, a meno che non ci sia un'allergia, un'anafilassi, eccetera, ma devono arrivare cose severe, altrimenti come si fa? Per forza che poi si aspetta col numero di persone che ci sono oggi, e quindi si aspetta ore e ore e poi vengono fuori i casini. Quindi bisogna affrontare in maniera seria le case di comunità, metterci il medico, metterci lo specialista, l'infermiere, le strutture adeguate per poter svolgere al meglio le proprie funzioni. Quante ore? Si vedrà. Intanto poi si vede se 12 ore, 18 ore, con la guardia interna, cioè garantire il 24 ore su alcuni settori, salvo che uno non abita vicino all'ospedale, eccetera, ma in alcune realtà si può programmare. E quindi questo è il nostro problema. Quindi la sanità sta vivendo un momento difficile. Adesso però cosa si corre il rischio? Si corre il rischio che stanno aumentando, raddoppiando i numeri. C'è proprio l'improvvisazione più assoluta. Si rischia che fra 7-8 anni avremo un numero di medici in eccesso. Perché? Perché il numero di ingressi sarà maggiore del numero che uscirà. Cioè, allora bisogna mettersi giusti, fare i conti, veramente fare i conti e dare il servizio in maniera adeguata. Quindi bisogna non farsi prendere dal panico
e vedere dove è stato l'errore e programmare in base all'errore, perché poi tu cosa fai a un medico, gli dici non so cosa farti fare, come succedeva negli anni 80, non so cosa farti fare, allora fai il medico di spiaggia, fai il medico della tenda del vicino, fai il voglio dire, perché erano talmente grandi i numeri che non si trovava la possibilità di piazzarli nelle guardie mediche, nei pronto soccorsi, nei prelievi, nei centri prelievi, nelle ambulanze se erano formati, eccetera. Quindi si rischia lo stesso. Quindi scendiamo a livello di programmazione adeguata, questo è, per cui ci troviamo in questa situazione. Vabbè, comunque questo è un punto importante. Adesso c'è un po' di maretta per quanto riguarda gli accordi tra la parte sindacale e la parte dirigenziale, quindi il Ministero, per garantire la costituzione delle case, perché senza le case di comunità molte persone non avranno un'assistenza continuativa. Ci sono dei luoghi dove non c'è il medico di medicina generale. Ora, finché è una persona giovane che si sposta facilmente, vabbè, possiamo dire in qualche modo può fare, ma tutte queste persone anziane, e ormai siamo tutti anziani, come facciamo? La telemedicina non è così semplice. Certo, la telemedicina va benissimo la telemedicina, ma non è proprio così semplice per alcune realtà, però aiuta. No? Aiuta, come la telefonata del medico aiuta il paziente che gli domanda come va, se funziona bene, se quella macchina che è attaccata è in ordine, se ci sono dei segnali particolari. Quindi tutte queste cose chiaramente danno una mano, però l'organizzazione ambientale è fondamentale, perché altrimenti veramente ci saranno delle novità negative nel corso dei prossimi anni, e questa è la situazione. Facciamo adesso un po' di una pausa e poi ci avviamo verso ciao, sono Fabione e non ti ho mai messaggiato, ma ti faccio ugualmente essere dietro il microfono. No, bene, ma non era per me, questo è Fabione. Va bene, Fabione, scusate. Ciao Fabione, auguri, è tutto per te, non è rivolto a me. Va bene. Ok, grazie comunque per Fabione. Sì, mettiamo un brano musicale e poi ci avviamo verso gli argomenti prescelti.

0: E rieccoci di nuovo in diretta, qualche minuto ancora prima della pausa pubblicitaria, quindi noi andremo a sentire la nostra ospite che ci parlerà appunto dei linfociti T ingegnerizzati, quindi che vengono modificati in laboratorio per poter essere poi reinfusi nel paziente stesso e nel trattamento di malattie oncologiche purtroppo gravi, importanti, come la leucemia linfoblastica acuta o i linfomi non Hodgkin molto aggressivi, quindi forme particolari che veramente talora non sempre con le terapie convenzionali si riesce ad affrontare in maniera definitiva, o come si presume sempre quando si inizia un trattamento. E allora dal 2012, a partire dagli Stati Uniti, si utilizza questa terapia nei casi cosiddetti di terapia avanzata, dove si lavora con la ingegnerizzazione dei linfociti T. I linfociti T sono il nostro sistema immunitario circolante che ci difende, insomma, difende il nostro organismo da tutto quello che occorre, solo che per farlo bisogna agire in maniera particolare, quindi bisogna selezionare i linfociti T del paziente, che poi verranno modificati e verranno orientati. Diciamo che, a differenza di alcune terapie, come per dire altre forme di terapie tumorali come i monoclonali vengono dati per potenziare, no? Si dice togliere il freno al sistema immunitario in maniera che possa scatenare tutta la propria potenza contro le malattie oncologiche. Quindi siamo sempre nell'ordine della terapia di sollecitare il nostro sistema a difendere se stesso. In questo caso invece non si tratta di sviluppare e potenziare il sistema immunitario, ma si tratta di cambiarlo, modificarlo e reinfonderlo, ed è attraverso questa modalità che si spera di poter essere, diciamo, ottenere dei risultati importanti, specialmente per quello che riguarda la cosiddetta remissione della malattia, che non vuol dire guarigione, no? Ma poi la spiegheremo, la differenza che c'è tra remissione e guarigione. E quindi la remissione della malattia, che può essere di media durata, di breve durata, di media durata, di lunga durata. In alcuni casi poi ci può essere la recidiva, in alcuni casi no. E quindi nella recidiva di breve durata, 6 mesi, chiaramente se parliamo di una insufficiente azione da parte della terapia. Una media riduzione della recidiva a un anno e mezzo, anche qui non è che possiamo fare salti di gioia. Ecco, cominciamo ad essere più contenti quando questa remissione è più di lunga durata e si porta verso i 5-10 anni, eccetera. Qui già cominciamo ad avere delle speranze maggiori, come tutte le malattie oncologiche, quando si superano questi limiti, perché vuol dire che la possibilità di andare a guarigione definitiva, o quantomeno generare, in alcuni casi, non in questi, una forma di cronicizzazione della malattia, può essere anche un obiettivo, e che allunga la vita fino a quello che può essere, no? Però poi si vede strada facendo. Comunque adesso c'è la pubblicità ed eccola qua.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
3: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: Problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
3: Sempre Mara per sempre.
2: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
4: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
5: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
2: Sempre Mara per sempre.
4: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
4: Ettore.
2: Fermini
5: info
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
7: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: avrei bisogno.
1: E rieccoci in collegamento. Siamo in diretta, siamo in collegamento con la nostra ospite, la dottoressa Roberta Battistini, ematologa presso il San Camillo Forlanini di Roma. Buongiorno dottoressa Battistini.
2: Buongiorno Giovanni, a lei e a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
1: Grazie della disponibilità. Allora, il motivo della nostra conversazione questa mattina sono le CAR T, queste cellule particolari dei linfociti T che vengono insomma ingegnerizzati per poi essere utilizzati. Intanto ci può dire esattamente cosa sono, appunto come vengono prodotte e poi magari le dirò anche cosa servono, insomma.
2: Sì, volentieri. Allora, la terapia CAR T, intanto diciamo che è una terapia che un po' ha rivoluzionato le terapie in ambito ematologico e probabilmente lo farà anche in altri ambiti. E le CAR T sono appunto non sono dei farmaci tradizionali, non è una medicina chimica, non è neanche il farmaco biologico tradizionale come possono essere gli anticorpi monoclonali, ma le CAR T sono proprio delle cellule vive, ovvero sia, come lei ha già accennato, sono i linfociti T del paziente stesso, che sono quelle che possiamo definire le cellule soldato del nostro organismo, che vengono prelevati dal paziente e vengono poi ingegnerizzati, ovvero sia vengono dopo il paziente innanzitutto deve essere selezionato. È chiaro che non è una terapia per tutti, quindi insomma deve essere individuato il paziente adatto a questo tipo di terapia. Dopo questo processo di individuazione del paziente, appunto, viene sottoposto a questa procedura di linfocitoferesi, in cui vengono prelevati questi linfociti. Una volta prelevati sono congelati a bassissime temperature ed inviati a queste cell factory, dove questi linfociti vengono dotati di una diciamo recettore specifico, che viene chiamato CAR, inserito nel DNA di questi linfociti. Una volta dotati di questo diciamo recettore specifico, che sarà quello che andrà ad attaccare la cellula tumorale, dovranno essere coltivati, ovvero sia devono essere moltiplicati per poter poi essere diciamo a questo punto. Questo processo dura circa 2-3 settimane, quindi un processo relativamente lungo, e poi verranno rispediti all'ospedale di provenienza per poi essere reinfusi al paziente.
1: E quindi siamo all'interno di quella che viene definita terapia genica, giusto? Cioè dove...
2: Una terapia genica, la terapia cellulare, esattamente.
1: Esatto.
2: Sì, sono terapie un po', come dire, una terapia sartoriale cucita proprio sul paziente,
1: certo,
2: sull'individuo.
1: Ascolti, lei prima ha detto queste terapie non sono terapie per tutte, tra l'altro vengono definite anche terapie limite, insomma, che si usano in alcune situazioni in seconda istanza se la prima non ha avuto il risultato sperato. E, quali sono le patologie principali per le quali di solito si possono utilizzare queste cellule, appunto CAR-T?
2: Allora sì, innanzitutto appunto ci tengo a specificare che purtroppo non sono terapie per tutti, perché poi sono terapie che possono dare anche degli importanti effetti collaterali, quindi appunto la selezione del paziente è importantissima. E le patologie per le quali adesso le CAR T in Italia sono autorizzate sono prevalentemente patologie ematologiche, ovvero sono, come lei ha giustamente detto, non usate in prima linea, ma sono usate in seconda o terza linea nei pazienti che purtroppo non rispondono alle terapie di prima linea, oppure ricadono dopo la terapia di prima o di seconda linea.
1: Certo.
2: E le patologie in cui vengono usate sono la leucemia linfoblastica B del bambino e dell'adulto, i linfomi aggressivi, quindi linfomi a grandi cellule B, linfomi mantellari, linfomi primitivi del mediastino e i linfomi follicolari, e più recentemente sono state autorizzate anche per un'altra patologia ematologica, che è il mieloma multiplo. queste sono le indicazioni attuali in Italia. Nel contempo ci sono anche si stanno sviluppando anche delle carte anche in ambito ex-ematologico, in alcuni, per esempio in alcuni tumori quali il neuroblastoma del bambino, ad esempio al Bambino Sud di Roma, sì. Ci sono già delle, diciamo, delle sperimentazioni su questo, in tipo questo tumore, ambito, certo. In malattie reumatologiche e probabilmente anche in malattie neurologiche, quindi è un, diciamo, un mondo che si sta sviluppando.
1: Certo.
2: Esattamente.
1: Ascolti, quando parliamo appunto di recettore dell'antigene chimerico, in questo caso, no, per quanto riguarda sì. le CAR, cioè, visto che si parla di antigene, il meccanismo d'azione è quello che agisce sui recettori di membrana del tumore? Com'è,
2: sì,
1: com'è che funziona
2: allora, questo,
1: esattamente?
2: Esatto, sì, questo CAR è un vettore virale che appunto viene introdotto all'interno dell'infocita T ed è in grado di riconoscere un recettore, nello specifico nella maggior parte di alcune patologie ematologiche, un recettore che viene chiamato CD19
1: sì.
2: e che appunto è specifico della cellula tumorale, quindi la cellula CAR-T è in grado di riconoscere questo recettore, di agganciarsi a questo recettore e di quindi distruggere la cellula
1: certo,
2: tumorale.
1: Certo, certo. Quindi cioè, il metodo è un metodo molto valido perché diciamo utilizza anche i sistemi cosiddetti recettoriali ormonali, giusto per fare un esempio, cioè un recettore si posiziona su una membrana per impedire l'accesso di un recettore di trasformazione oncologica, mentre in questo caso si lega alla membrana, sempre al recettore, per favorire invece la morte della cellula
2: sì,
1: tumorale.
2: Esattamente, perché quelli sono i recettori della cellula che fanno sì che la cellula tumorale abbia un indice di proliferazione molto elevato, e che quindi certo. normalmente i linfociti T normalmente dovrebbero dell'organismo, diciamo, dovrebbero sì. In qualche modo sono già adattati a questa funzione,
1: certo.
2: Però il tumore in alcuni casi riesce in qualche modo a mascherarsi e quindi hanno
1: essere aggredito, certo.
2: non riconoscono il tumore, quindi mentre con la CAR-T anche per il fatto che vengono reinfuse al paziente una milioni di
1: linfociti modificati,
2: così ingegnerizzati, e quindi diciamo diventa una lotta, una battaglia, insomma,
1: certo.
2: d'armi pari, ecco.
1: Certo. Ascolti, dottoressa Battistini, adesso però veniamo al nodo, come si può dire, più dolente, cioè quello del pretrattamento. Lei prima ha accennato agli effetti collaterali, però prima di questo noi, prima di infondere, è un po' come si fa per il trapianto di midollo, prima bisogna fare una terapia, diciamo, che elimini le cellule ematopoietiche di pertinenza, e poi insomma si farà il trapianto di midollo per la colonizzazione, quindi si fa più o meno la stessa cosa. Quindi come agisce allora, come si prepara il paziente?
2: Allora, sì, più o meno la stessa cosa, non proprio la stessa cosa. Allora, sì, il paziente, una volta che diciamo le cellule tornano indietro all'ospedale di partenza, il paziente a questo punto viene ricoverato e deve essere sottoposto ad una terapia, ad una chemioterapia che viene chiamata linfodepletiva, che dura circa 3 giorni e che ha lo scopo però in questo caso più che di, diciamo, combattere il tumore, è quello di eliminare i linfociti B del paziente, di fare spazio a queste nuove cellule che devono diciamo espandersi ancora di più all'interno dell'organismo per poter attaccare da tutti i fronti, diciamo,
1: certo.
2: il tumore.
1: No, volevo dire, quindi questo trattamento è selettivo, cioè settoriale, cioè va coinvolge esclusivamente o prevalentemente i linfociti, giusto?
2: Sì, cioè questa terapia ha lo scopo di eliminare i linfociti B del paziente per far spazio a questi, invece ai linfociti T, ai linfociti CAR-T, per poter diciamo spianargli un po' la strada, diciamo
1: certo.
2: così.
1: Ascolti, a quel punto, come diceva prima, si prende il materiale reingegnerizzato, congelato, che è arrivato al centro di riferimento, e questo materiale verrà infuso come se fosse una trasfusione di sangue. Quindi a questo punto cosa dovrebbe succedere?
2: Allora, a questo punto, appunto, una volta che il paziente è sottoposto a questa chemioterapia, i linfociti, questi CAR-T, vengono scongelate e devono essere reinfuse, diciamo, abbastanza velocemente. La reinfusione dura circa 30 minuti. A questo punto, diciamo che un po' arrivano i giorni più critici, perché le cellule CAR-T cominciano subito, diciamo, ad intraprendere la loro lotta contro il tumore, e soprattutto nei primi 5-10 giorni dopo l'infusione si possono avere gli effetti collaterali più seri e più gravi della terapia con la CAR-T, ovvero sia si può verificare quella che viene chiamata CRS, cioè il rilascio delle citochine, cioè le cellule immunitarie rilasciano nel sangue queste citochine, e queste citochine possono dare degli effetti collaterali importanti, come febbre molto alta, brividi scuotenti, cali di pressione, chiaramente ci sono dei farmaci che sono in grado di contrastare questo effetto collaterale, però il paziente deve essere strettamente monitorizzato. In alcuni casi il paziente viene anche ricoverato e attenzionato in un reparto di terapia intensiva, dove appunto magari può essere gestito in modo più congruo.
1: Noi siamo positivi, quindi allora ipotizziamo che dopo le 4 settimane i risultati diano dei dati, diciamo, incoraggianti. Come si gestisce, come si controlla? E poi magari vedremo il discorso inverso.
2: Dopo i primi 7-10 giorni, che sono quelli più critici, il paziente rimarrà ancora ricoverato in genere in osservazione in reparto per ancora almeno 2-3 settimane, dopodiché il paziente viene dimesso e verrà poi seguito in modo però costante presso un ambulatorio del reparto di appartenenza che è dedicato a questi pazienti. E questi pazienti devono comunque soprattutto all'inizio essere seguiti in modo molto stretto, anche perché anche dopo possono verificarsi degli effetti più a lungo termine, come infezioni, quindi devono essere strettamente monitorizzati, e soprattutto anche rispetto a quelle che sono le indicazioni dell'AIFA e dell'EMA, questi pazienti devono essere poi monitorizzati per tutta la vita.
1: Certo, anche perché la malattia resta e anche i linfociti T. Senta, quando parliamo di remissione in questo caso, remissione della malattia, e facciamo, scegliamo dei parametri, non so, 6 mesi, 1 anno, 5 anni, 10 anni, ancora penso su questo settore non abbiamo questa grande esperienza, perché è dal 2012 che dagli Stati Uniti inizia questa terapia, se io non sbaglio, quindi ancora non abbiamo.
2: In Italia dal 2019 è stata sdoganata.
1: Esatto, quindi insomma sono pochi anni, quindi non abbiamo ancora una lunga, però volendo fare appunto una verifica del follow up sul lungo termine di quell'esperienza di oggi, come possiamo collocare i pazienti che, diciamo, ce l'hanno fatta per il momento?
2: Allora, innanzitutto appunto poi per stabilire l'efficacia della
1: terapia,
2: della malattia, chiaramente verranno fatti dei controlli, verranno fatti degli esami specifici, come per esempio l'esame PET ad un mese dalla fine della terapia, che già è indicativo per capire se il paziente ha risposto alla terapia. A lungo termine, ritorniamo sempre a dire che si tratta di pazienti che erano già stati sottoposti a molte terapie in alcuni, e quindi insomma già diciamo, una fetta di pazienti con una prognosi già purtroppo
1: non bellissima, peggiore.
2: E comunque, per esempio, nell'ambito della dell'infoma aggressivi, che forse è la patologia ematologia in questo momento che viene più trattata, abbiamo una, in un ambito di pazienti molto resistenti e refrattari, una risposta che anche adesso, diciamo, i follow up cominciano comunque ad essere più lunghi, intorno ai 4-5 anni, una risposta che si aggira intorno al 40%, che in un ambito di pazienti così complesso
1: così gravi, è
2: un
1: buon
2: risultato.
1: Certo, perché non siamo di fronte a casi.
2: Tenga presente che con le terapie tradizionali prima delle CAR-T, questi pazienti noi riuscivamo a salvare in qualche modo un 5% di questi pazienti.
1: Quindi c'è da dire che il risultato è considerevole, certo, il 40% sembra poco, ma stiamo parlando di persone che già sono con una diagnosi infausta e quindi sicuramente destinati a una fine negativa. Quindi passare da un 5 al 40, anche 35% al momento, insomma, è certamente un risultato.
2: È un risultato
1: positivo,
2: eccellente.
1: Certo. Ascolti, quali sono le difficoltà principali dal punto di vista tecnico oggi, giusto per concludere la nostra conversazione, nell'ambito della gestione e produzione quindi delle CAR-T?
2: Allora, i problemi principali sono magari, ecco, proprio il fatto che è un farmaco che non è prontamente disponibile, perché
1: certo,
2: come abbiamo detto, non necessita di un
1: periodo per
2: tempo di almeno 3 settimane per essere disponibile.
1: Certo.
2: Quindi questo può essere il limite in alcuni casi, perché siamo di fronte a pazienti che necessitano di avere prontamente magari una terapia, e quindi magari si è costretti un po' a gestire la situazione fino all'arrivo delle cellule, ad esempio con una chemioterapia che in qualche modo possa perlomeno contenere la malattia.
1: Certo.
2: E quindi questo, diciamo, che in qualche modo in alcuni casi può essere uno dei limiti più importanti di questa terapia.
1: Certo.
2: Forse in futuro, se
1: certo,
2: sono in studio anche delle CAR-T allogeniche, cioè da donatori, come avviene per esempio nel trapianto di midollo, oppure CAR-T prodotte da altre cellule, che potranno forse essere più prontamente disponibili rispetto alla CAR-T. Però c'è pure da dire che questi tempi di produzione rispetto all'inizio ad oggi già si sono molto ridotti.

0: del terapeuta, che insomma un 5% non è uguale a 35, no? Perché giustamente sottolineano che tutto sommato, insomma, è molto complicato, e quindi se vale la pena affrontare queste terapie così complesse, se si isola e si il paziente adeguato, può essere una via da provare, ecco, da gestire.
1: Assolutamente, cioè, ecco, importantissima, appunto, è chiaro che poi questa cosa non l'abbiamo detta, però le terapie CAR-T non sono somministrate da tutti i centri di ematologia, cioè deve essere un centro altamente specializzato con determinate caratteristiche che affronta un percorso per cui poi alla fine di questo percorso viene qualificato, può essere appunto un centro che somministra la CAR-T. Detto questo, appunto, importantissimo è la selezione del paziente, e insisto perché questo proprio per dire che purtroppo non è una terapia per tutti, ma per quei pazienti che sono ritenuti idonei, è sicuramente una chance importantissima che fino a 5-6 anni fa non avevamo a
0: Certo,
1: disposizione. Quindi
0: certo.
1: questo va sottolineato, perché è chiaro che, appunto, come dice lei, è una terapia complessa, una terapia che prevede, insomma, un percorso molto importante, però una grossa chance che
0: Certo,
1: non
0: no,
1: avevamo
0: sono
1: un anno
0: d'accordo,
1: fa.
0: sono
1: Cioè,
0: d'accordo, sono d'accordo.
1: questo è il messaggio, secondo me, che deve passare, è questo:
0: Certo.
1: una terapia non per tutti, una terapia complicata, ma una terapia che dà opportunità a
0: Esatto.
1: pazienti che prima non avevano
0: Certo,
1: opportunità.
0: ecco, questo è il messaggio giusto che deve passare. Bene, dottoressa Battistini, io la ringrazio, è una new entry per noi, perché ogni settimana abbiamo ospiti anche dalle vostre parti, quindi le auguro una buona giornata, buon lavoro, e magari più avanti ci risentiremo per altri argomenti che riguardano la ematologia.
1: Grazie, buona giornata, un saluto a
0: Gentilissima,
1: tutti,
0: buona
1: buona
0: giornata a lei,
1: giornata.
0: grazie. Ecco, sì, chiudiamo con questa. E poi avremo modo magari di sottolineare alcuni aspetti, lo faremo se non oggi in un'altra giornata, però il tema veramente è di grande spessore e richiede approfondimenti. Ancora sono cure tutto sommato giovani, direi, e poi ognuno fa le sue scelte nella vita, insomma, non si può obbligare nessuno, anche qui c'è la volontà della famiglia, del paziente, non dico dei bambini perché non si rendono conto, ma delle famiglie, quindi poi si deciderà di volta in volta, caso per caso. Però non tutte le famiglie si arrendono, non tutte le famiglie accettano di lasciare andare così senza provare tutte le alternative, e quindi talora si può trovare anche la sponda di approdo corretta, giusta e positiva. Perché no? Perché no? Non tutto mai è da buttare nella vita. Va bene, adesso cambieremo argomento e parleremo quindi di vitamina C, e lo faremo con la professoressa Franca Fagioli, che è il direttore del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino dell'Ospedale Regina Margherita di Torino, e che io adesso vado a chiamare, quindi con la quale ci troveremo in contatto. Intanto questa piccola pausa musicale, se no non mi basta, eccola là. Ok.

0: E rieccoci in collegamento con la nostra ospite, la professoressa Franca Fagioli, direttore Dipartimento Patologia e Cura del Bambino, Ospedale Regina Margherita di Torino. Buongiorno professoressa Fagioli.
1: Buongiorno a lei e a tutti.
0: Grazie della disponibilità. Allora, motivo della nostra conversazione questa mattina riguarda un caso particolare di una bambina alla quale è stata fatta diagnosi di scorbuto, cioè quelle problematiche che insorgono in seguito a un deficit, diciamo, severo di vitamina C. Allora, come ci si imbatte oggi, professoressa, in una diagnosi di scorbuto? Siamo nel 2026, quindi di certo le situazioni sono tali che è difficile imbattersi a diagnosi di questo tipo, o mi sbaglio?
1: È difficile, ma è una malattia riemergente, quindi da quella che è stata la malattia dei marinai, perché non mettevano frutta, in particolare agrumi, nella nave, ad oggi ci ritroviamo a riavere questa malattia, perché abbiamo tutta una serie di tematiche, quindi di problematiche, che portano i nostri bambini e adolescenti, ma anche i soggetti adulti, ad avere delle diete di esclusione. Diete di esclusione sia per tutto quanto riguarda tutto il patrimonio frutta e verdura. E questo ovviamente fa sì che i nostri bambini e adolescenti abbiano delle gravi carenze di vitamina C. Certo. Oltre alla dieta di esclusione, che è tipica di alcuni bambini con disturbi del comportamento, in particolare tipica anche dell'autismo, si possono poi avere alcune rare malattie metaboliche, in cui ad esempio la carenza, il deficit di fruttosio, in cui ovviamente si possono inserire solo alcuni prodotti fra frutta e verdure, quindi molte volte questi non sono graditi ai certo. bambini, quindi vengono eliminati completamente.
0: Certo. Prego.
1: No, in queste condizioni ovviamente diventa importantissima l'anamnesi fatta dal personale sanitario ai nostri bambini e alle nostre famiglie, nel momento in cui il quadro sintomatologico può essere ascritto anche a una carenza di vitamina, sì. di vitamina C, che è un quadro molto vario, ma anche un quadro importante, che fa pensare anche a delle malattie gravi, con alcune forme di malattie reumatiche, può mimare all'inizio una diagnosi di leucemia acuta, quindi comunque è una sintomatologia importante quella che si viene a creare per la carenza di vitamina C.
0: Infatti la domanda che mi ponevo era proprio questa: quali sono gli elementi che possono orientare verso questo tipo di diagnosi in un bambino che magari appunto non passa per la testa facilmente? Magari voi che siete in un centro diciamo appunto che si occupa di bambini e di tutte le patologie che incontrate è più facile, ma in genere anche il medico che magari si trova di fronte a una persona che ha delle sintomatologie particolari, arrivare a una diagnosi del genere oggi mi sembra un po', non dico difficile, ma insomma magari limitante, ecco.
1: Sì, i segni sono molteplici, perché molte volte sono dolori muscolari articolari.
0: Esatto.
1: La bambina che ha riportato il caso clinico anche all'attenzione dei media, quindi io ringrazio, perché bisogna parlare di quando la malattia è riemergente. Sì. Debolezza, astenia, affaticamento, irritabilità, ma anche manifestazioni cutanee, quindi tutte le manifestazioni derivanti dalla fragilità vascolare, quindi tutte le macchie, petecchie, chimosi, ematomi, problemi alle gengive che possono essere gonfie, possono sanguinare, possono avere delle ulcerazioni, le ferite fanno fatica a cicatrizzarsi proprio perché manca il sostegno dei tessuti, che è quello che permette la vitamina C, che permette appunto al collagene, che è il nostro sostegno, infatti, dei vari tessuti, di fare il suo mestiere.
0: Infatti volevo chiedere proprio, cioè la vitamina C è l'elemento fondamentale per quanto riguarda la sintesi del collagene, che è presente praticamente in tutti i nostri tessuti, non
1: certo.
0: solo nella pelle. Quindi qual è, cioè, com'è che lo dobbiamo immaginare il collagene?
1: Il sostegno del nostro organismo, e quindi se manca il sostegno ovviamente si ha un quadro sintomatologico molto vario. Quando si ha un quadro sintomatologico molto vario si pensa sempre ad una malattia sistemica, quindi certo. che coinvolge tutto, e quindi si va in diagnosi differenziale con quelle che sono le malattie più importanti, che richiedono anche degli iter terapeutici complessi, come ad esempio quello di una malattia reumatica o di una leucemia acuta. Mentre nel caso della carenza di vitamina C, è sufficiente poi somministrare vitamina C e riprendere, se possibile, un'alimentazione adeguata. Sottolineo il fatto che i media, questa intervista, tutti ci aiutano a focalizzare l'attenzione per i nostri bambini, per i nostri adolescenti e per tutti in generale su quella che è la raccolta anamnestica. Quindi quando un bambino arriva è importantissimo esplorare, oltre che le malattie pregresse, anche quelle che sono le sue abitudini, e questo ci aiuta moltissimo non solo nella diagnosi di carenza di vitamina C, ma ci aiuta in generale in medicina, perché l'anamnesi ci fornisce tanti elementi importanti per arrivare più rapidamente a quella che è la definizione del quadro diagnostico e quindi poi a inserire la terapia giusta.
0: Ascolti, professoressa Fagiole, lei prima ha citato il caso specifico. Questa patologia è emergente, tra l'altro, come ha sottolineato, anche nei nostri paesi cosiddetti industrializzati, e si lega spesso a problemi legati allo spettro autistico. Ma questo è un problema di tipo individuale o fa parte di un problema poi più familiare, diciamo così, dove magari non si riesce a controllare una corretta alimentazione del bambino o dell'adolescente?
1: Entrambi i fattori sono importanti, nel senso che il problema, allora, la selettività alimentare, cioè l'escludere alcuni alimenti, è individuale, ma il nucleo familiare dovrebbe aiutare a reinserire alcuni elementi, in particolare quando ci sono alcuni disturbi del comportamento dove l'abitudine diventa vincente, cioè lei fa la stessa cosa tante volte e alla fine anche il ragazzo con il comportamento accetta questa azione, copia, perfetto, e questo è il termine giusto e corretto. Quindi dal punto di vista pratico siamo noi che dobbiamo educare la società e i nuclei familiari a tener conto appunto che l'alimentazione, che le abitudini di vita devono essere il più possibile consone a quello che poi ci rende anche degli adulti sani e con una buona qualità, ovviamente.
0: Ascolti, quindi prego, non voglio interromperla sempre, mi dica.
1: No, io credo che appunto il vostro ruolo sia di fondamentale importanza, perché dire che questa vecchia malattia è riemersa, perché poi noi abbiamo ricontrollato e quella che abbiamo fatto e pubblicata sul New England, che per noi è una rivista importantissima, era il sesto di 7 casi che abbiamo visto negli ultimi 5 anni a Regina Margherita, e portando l'attenzione al nostro caso molte altre pediatrie a livello nazionale e internazionale hanno detto si sta riemergendo. Allora vuol dire che probabilmente è anche un fenomeno un po' sommerso. Noi ad esempio riceviamo bambini da paesi in guerra, abbiamo ricevuto molti bambini dall'Ucraina, ma abbiamo ricevuto anche i bambini di Gaza che erano in condizioni di denutrizione completa, assoluta e totale, ha capito? Quindi bisogna rifocalizzarsi su tutto quello di cui hanno bisogno, perché oltre alla dieta selettiva abbiamo anche dei bambini con bisogni sociali veramente importanti, e quindi la dieta iperproteica è anche molte volte espressione di una povertà economica importante del nucleo familiare.
0: Certo. Ascolti, professoressa, una volta fatta la cura in un adolescente che ha avuto questo tipo di diagnosi, quindi con le problematiche che esso può manifestare e rappresentare, e dopo un adeguato trattamento tutto si normalizza o possono rimanere delle taregge, diciamo, fisiche, diciamo così?
1: Se l'abbiamo curato bene tutto si rinormalizza.
0: Ecco. Sì. Mi arrivano dei messaggi che riguardano il dosaggio in generale. Io ho cercato sinceramente e mi trovo un parametro che va dai 180 mg ai 1000 mg di vitamina C al giorno, con una media giornaliera di 500 mg. Non so, sono questi i valori a cui bisogna attingere?
1: Sì, sono questi range, però fatta una prima fase in cui la si può dare endovenosa oltre che per via orale, ci si affida a quella che è una sana alimentazione.
0: Bene, sì, quindi integrare tutto quello che serve ricco di vitamina C.
1: Sì.
0: Bene, professoressa, penso che abbiamo toccato insomma gli aspetti più importanti di questa cosiddetta patologia riemergente dell'era industrializzata, diciamo del terzo millennio, soprattutto anche a causa di fenomeni sociali e fenomeni di diciamo che riguardano sia la collettività che a livello internazionale per la guerra, quindi un momento di grande difficoltà che forse favorisce lo sviluppo di queste malattie. Io la ringrazio, magari avremo modo di sentirci più avanti su altri argomenti e le auguro un buon fine settimana e buon lavoro.
1: Grazie a voi tutti, grazie.
0: A lei. Buona giornata,
1: grazie.
0: Buongiorno. Ecco, sì, chiudiamo che questo tema, un tema affronteremo un altro argomento più avanti con la professoressa Fagioli, quella della scoliosi del bambino, ma lo faremo tra qualche mese perché è un tema molto molto interessante che va gestito in un determinato modo, comunque avremo modo di presentarlo. Sì, io ho già risposto sinceramente ancora a questa domanda ed era quella legata al dosaggio della vitamina C. Diciamo che si dice è sufficiente alimentarsi con una media giornaliera di consumo di frutta e verdura, questo lo dico io, non lo lascio dire alla professoressa, che insomma non è il caso insomma di andare su questo aspetto, per una diciamo dose giornaliera intorno ai 50 mg. Però in realtà quello che si legge e si percepisce che questo dosaggio deve aumentare, essere aumentato almeno di 3 volte e quindi portarlo intorno ai 200 mg quotidiano in persone normali. Dopo, in casi particolari, si può aumentare tenendo presente poi che la vitamina C non è un elemento solo ed esclusivamente utile al collagene. Noi quando parliamo di vitamine spesso le individualizziamo e diciamo la vitamina C per il collagene, la vitamina D per le ossa, la vitamina B per il sistema ematopoietico, sistema nervoso, eccetera eccetera. Non è proprio così. Un importante fattore, ne approfitto per sottolinearlo, è quello della vitamina D. La vitamina D però purtroppo spesso viene valutata male. Perché? Perché la vitamina D, per essere D3 cosiddetta, la quota giornaliera che va presa anche per periodi lunghi in casi particolari, va spesso associata alla vitamina K2 proprio perché c'è questa questa collaborazione, chiamiamola così, che consente di intervenire su vari settori. Pensate, noi parliamo di vitamina D e pensiamo delle ossa, ma non necessariamente solo questo, ma anche la performance fisica, l'aspetto ematologico, l'aspetto del sistema nervoso, le guaine mieliniche, tutta una serie di meccanismi che hanno bisogno di questo rapporto. Per cui nelle persone, in particolare le donne sono quelle che vanno soggette precocemente a una deplezione di vitamina D e talora non si controlla adeguatamente, magari si comincia a controllare dopo la menopausa perché così viene detto, e allora ecco che si controlla in quel periodo, ma in realtà bisognerebbe cominciarlo prima, perché proprio può essere un fenomeno che si associa allora a quella condizione di stanchezza cronica, cronica, malessere in generale, forme anemiche lievi, non gravi, chiaramente legate anche a questo aspetto, una riduzione della ferritina, dell'assorbimento del ferro, quindi tutti i meccanismi che insieme poi possono dare dei risultati. Quindi quando parliamo noi di vitamine, sono dei sistemi energetici, chiamiamole così, meccanismi energetici, non nel senso che ci danno la forza, sono delle meccanismi di azione che stimolano la funzione di alcuni settori e di alcune parti del nostro organismo e poi insieme nella globalità. Noi siamo il tutto e siamo l'unico, quindi uno per tutti, come si suol dire, ogni singolo elemento del nostro corpo alla fine rientra nel tutto, che deve garantire la funzione di tutto il nostro organismo nella maniera più adeguata. Ecco, con cui volevo sottolineare questo aspetto, poi mi fermo un attimo, facciamo una pausa musicale, dopodiché ci avviamo alla conclusione di questa trasmissione.

0: Rieccoci in diretta, giusto, mancano pochi minuti e allora sì, un paio di messaggi. Allora, per quanto riguarda la vitamina D, diciamo, verificare in che condizione ci troviamo e cercare di mantenere un valore adeguato che sia sopra certamente una media dei 30, che non si vada a 18 o 15 del valore ematologico, quindi di vitamina D. In alcuni soggetti può capitare, spesso succede anche negli uomini dopo, diciamo, nell'età più avanzata. Nelle donne inizia prima, perché è legato a tutto un meccanismo di tipo ormonale, con il problema della menopausa tante cose avvengono e quindi questo può favorire una deplezione, per cui è bene fare un controllo, perché poi non è solo un discorso delle ossa, dell'osteoporosi. È proprio un meccanismo più generale, perché il sistema vitaminico è un sistema di funzionale a livello dell'organismo, no? Molto complesso, molto generale, quindi che aiuta il mondo, diciamo così, enzimatico, quindi a svolgere meglio le proprie funzioni, e questo è indispensabile. Quindi ecco, se le donne a 45-50 anni, ma anche prima, fanno dei controlli per quanto riguarda la vitamina D, insomma, non è. Poi l'associazione, questo poi saranno i propri medici che si occupano individualmente del controllo e gestione della situazione di salute della persona, che possono favorire e integrare in un certo modo. Quindi nulla contro una gestione adeguata del sistema vitaminico, però non tutto è panacea, non tutto risolve tutto, e quindi alcune volte mi arrivano questi messaggi un po' legati alla ricerca, eccetera, e allora è chiaro che la risposta è semplice: ma quanta gente consuma insulina per la gestione della propria malattia diabetica di tipo 1 o anche di tipo 1 misto 2 nell'età avanzata? E quanti soggetti utilizzano gli ormoni tiroidei? E da dove arrivano questi qua? Non è che li troviamo sotto il cavolo, no? Vengono fatti perché c'è un meccanismo industriale di produzione che è solo dal cavolo e che va gestito con l'ingegneria genetica. Quindi c'è poco da fare, quindi è quello che ce lo porta, per cui non è che l'insulina la troviamo sotto il cavolo, e quindi o l'ormone tiroideo, se no, l'Eutirox, quelle robe lì, no? O altre cose, e quindi anche lo stesso gli strati vitaminici e tanti altri elementi hanno un'azione e una produzione di tipo particolare. Quindi non deve meravigliare che nell'ambito della ricerca bambino piccolo, diciamo, se mangia adeguatamente. Allora, la domanda è: ma da che età si può dare la vitamina C a un bambino piccolo? Ma se secondo lei nella frutta e verdura che mangiamo oggi c'è abbastanza vitamina C? Beh, se ha sviluppato il suo trend, diciamo così, a livello di nascita, crescita e maturazione, certamente presumo di sì, presumo di sì. Se lei mangia un kiwi oggi, non so se ha meno kiwi di quello di 20 anni fa, o se mangia della verdura a foglia verde, non so se ha meno vitamina C di 20 anni fa, o se mangia gli agrumi, se ne ha. Può darsi che ci siano delle variazioni, ma fondamentalmente, se c'è una dieta adeguata, di tutto questo può essere sufficiente. Se il bambino mangia adeguatamente, diciamo, frutta, verdura, se si aiuta sin da piccolo con la mela, no? Via da piccolini, anche nella fase di svezzamento, quindi aiuta molto questo. E poi ricordiamoci sempre una dieta adeguata. Per quanto riguarda il rapporto ora tra quello di oggi e quello di ieri, per carità, tutto quello che mangiavamo ieri era decisamente più buono di quello che mangiamo oggi, perché oggi c'è una produzione intensiva, c'è una maturazione durante il viaggio, si utilizzano tutta una serie di meccanismi, o celle frigorifere o lampade solari per l'aumento della temperatura, quindi tante cose chiaramente, infatti basta vedere come la frutta di oggi abbia certamente molto molto meno sapore rispetto a quello di un tempo, per cui certamente dei cambiamenti ci sono. Poi a livello complessivo non so se può esserci un deficit rispetto, tuttavia ritengo utile che se uno ha la possibilità di acquistare queste cose da chi conosce, da un ortolano, da un produttore oppure da un centro che sa che si fornisce come qui gas eccetera di produttori che magari agiscono in un certo modo, ecco, può essere una scelta valida. Dare vitamina C al bambino come assunzione extra, io non lo so sinceramente, ai miei figli non l'ho data come supplemento, e quindi non credo se il bambino mangia adeguatamente e non ha bisogno di implementare alcuni prodotti, non lo ritengo utile al momento. Poi più avanti nell'età, per carità, prendere delle dosi di vitamina C di 200, 300 fino a 500 mg al giorno eccetera, a meno che non si faccia per altri scopi, lì può avere un senso, ecco, non, per quanto riguarda allora per quanto riguarda il problema della vitamina D, non deve essere visto solo come una vitamina che modula il metabolismo osseo, e c'è molto di più, c'è molto di più, e quindi un deficit di vitamina D proprio si può associare anche a perdita di capelli, si può associare a difficoltà motorie, stanchezza cronica, è possibile, quando però siamo al di sotto di valori soglia che potremmo definire al di sotto dei 15-20, dopodiché insomma si va all'assunzione quotidiana giornaliera per bocca con le gocce, e a differenza di quello che si fa nell'età più avanzata per gestire il problema osseo legato al deficit osseo in quanto complicanza che può condurre all'osteoporosi, questo è un altro meccanismo, un altro discorso. E allora, ecco, poi chiaramente tutto questo può essere preso in considerazione dovuta in soggetti che hanno delle patologie particolari, pensate all'insufficienza renale, a chi fa la dialisi, che inevitabilmente va incontro a deficit di questa natura, perché un filtro artificiale non è come quello naturale, quindi uno che è in dialisi ha bisogno di implementare con l'assunzione di sostanze, di vitamine e quant'altro, la propria realtà. Il ferro e la ferritina sono un po' legati da tanti fattori, prima di tutto l'assorbimento. Ci sono alcuni soggetti che assorbono meno a livello gastrico e alcuni soggetti che magari invece non hanno questo problema e non hanno un deficit del ferro. Poi nelle donne è più facile, specialmente per quelle persone, donne che hanno magari le mestruazioni abbondanti, che hanno grande perdita di sangue e altre problematiche ancora, e che allora è più facile imbattersi in realtà di questa natura, ma lì poi interviene il controllo del ginecologo, che saprà certamente come affrontare, gestire e indicare la persona per risolvere al meglio queste problematiche. Quindi capite voi che c'è tutto un mondo che si muove in questa direzione, che fa poi caso per caso in base ai soggetti, che in base alla propria tipologia di vita o qualità di vita, sia volontaria che obbligata per terapie. No, in questo caso io non rispondo, perché insomma una persona decide per sé se ha voluto e vuole non fare nessun tipo di trattamento per la propria malattia, ognuno è libero di farlo. Io non lo farei né per me né per i figli, io farei di tutto per poter trovare, però non tutti siamo uguali, Per cui massimo rispetto per chi prende delle decisioni, quindi no, mi astengo dal commentare questo tipo di messaggio e di scelta. Quindi ecco. Ecco, siamo in procinto proprio della pubblicità, penso che Massimo Conte sia già arrivato, quindi vi lascerò in compagnia sua per affrontare i temi e gli argomenti di sua pertinenza, quindi l'architettura, la bioarchitettura e tutto quello insomma che vi racconta, vi terrà compagnia fino a luna. Quindi io vi auguro un buon fine settimana, una giornata così, ma insomma così è, e quindi ce la prendiamo come viene. L'importante è che non vengano le grandinate furibonde che spaccano tutto, perché già ne ho avuto nel passato, e allora ecco, speriamo che possa andare adesso in miglioramento, e ci avviamo verso la stagione estiva. Siamo nel mese di giugno, luglio sono i mesi più belli, quindi prima perché abbiamo le giornate più lunghe, fino al 21 avremo ancora l'allungamento, il solstizio d'estate, godiamocela tutta, e poi pian pianino un po' si ritornerà verso, ma intanto godiamoci questi mesi estivi, sperando che siano belli e tranquilli, anche se purtroppo i presupposti a livello internazionale non sono per niente favorevole, ma non voglio mettere carne che non c'entra al fuoco. Chiudiamo così, buona giornata a tutti, pubblicità.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Eccoci, ci siamo, tardi ma arrivo, come dicono, mi dice qualcuno ogni tanto. Buongiorno, due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono, sento un po' di rimbombi, però dopo vediamo come sistemare. Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 6 giugno 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo compagnia sabato mattina fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Vi dicevo due parole per controllare e per appunto preannunciarvi che ci sono. Cerco di controllare che tutto quanto sia a posto e direi che ci siamo. Pronti? Partenza. Sigla iniziale, come di consueto, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Oh, pronti? Via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno, sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. E lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero. Così tutto torna nell'ordine delle cose. Hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

esiste una tecnica, una pratica segreta che Gesù metteva in atto ogni mattina, una tecnica così potente, così trasformativa, che fu deliberatamente rimossa dai Vangeli ufficiali. Questa tecnica richiedeva solo 2 minuti, ma quei 2 minuti trasformavano completamente il resto della giornata. Erano la fonte, la sorgente, del potere spirituale che emanava, la ragione per cui la sua presenza era così diversa, così profondamente sentita rispetto a quella di chiunque altro. Eckhart Tolle ha trascorso anni immerso nella ricerca di antichi testi, scrutando i Vangeli apocrifi. E ciò che ha scoperto su questa pratica mattutina di Gesù potrebbe cambiare, fondamentalmente, il modo in cui iniziate le vostre giornate. Ma prima di svelarvi questa tecnica, devo fornirvi un contesto importante. I Vangeli che conoscete, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, furono selezionati durante il Concilio di Nicea, nel 325 d.C., in quella selezione. Decine di altri testi furono respinti, alcuni bruciati, altri nascosti, ed celati nell'ombra. E proprio in quei testi rifiutati si celano descrizioni dettagliate della routine quotidiana di Gesù, di come iniziava ogni giorno, delle pratiche specifiche che compiva ancor prima che il sole sorgesse. Perché queste informazioni furono rimossa? Perché cancellare una conoscenza così potente? Eckhart Tolle ci offre una prospettiva illuminante. Perché? Se le persone avessero saputo esattamente cosa faceva Gesù, avrebbero potuto riprodurlo. E se avessero potuto riprodurlo, non avrebbero avuto bisogno di intermediari, non avrebbero avuto bisogno di autorità religiose che dettassero loro cosa credere. Avrebbero avuto accesso diretto allo stesso stato di coscienza, allo stesso risveglio. E questa era una minaccia al potere istituzionale. Così, la pratica fu occultata, i dettagli cancellati, e ciò che è rimasto è una versione incompleta degli insegnamenti, che parla di ciò che Gesù disse, ma non di ciò che Gesù realmente faceva. Ora, quale era questa tecnica dei 2 minuti? Tolle spiega che aveva 3 componenti semplici, ma profondi. Il primo componente era quello che potremmo chiamare silenzio assoluto. Ogni mattina, prima di qualsiasi attività, prima di parlare con chiunque, Gesù si sedeva in completo silenzio. Non era solo silenzio esterno, era silenzio interiore, una pausa completa nel flusso incessante dei pensieri. Questo può sembrare semplice, ma è straordinariamente raro. La maggior parte delle persone si sveglia e immediatamente inizia a pensare. Preoccupazioni per la giornata, ricordi del giorno prima, pianificazioni, giudizi. La mente entra in un'attività frenetica, ancor prima che gli occhi si aprano completamente. Gesù faceva esattamente l'opposto. Si svegliava e deliberatamente manteneva il silenzio interiore. Non permetteva alla mente di prendere il sopravvento. Rimaneva nello spazio di pura coscienza, senza pensieri, per almeno i primi momenti della giornata. Eckhart Tolle collega questo direttamente a ciò che insegna sull'intervallo tra i pensieri. Quell'intervallo è la porta d'accesso alla presenza, e quando si inizia la giornata, in quell'intervallo si stabilisce un fondamento di presenza che permea tutte le attività successive. È come calibrare uno strumento prima di usarlo. Se iniziate la giornata in presenza, è molto più facile mantenere la presenza durante il corso della giornata. Se invece iniziate in un pensiero compulsivo, è molto più difficile uscire da quello schema. Gesù lo capiva intuitivamente, o forse lo aveva imparato nei suoi anni di formazione. In ogni caso, iniziava ogni giorno stabilendo questo fondamento di silenzio. Il secondo componente era la respirazione consapevole, non una respirazione qualunque, una respirazione specifica, profonda, lenta, completamente consapevole,
Tolle spiega che la respirazione è l'unica funzione del corpo che è, allo stesso tempo, automatica e volontaria. Potete respirare senza pensarci, ma potete anche controllare consapevolmente la vostra respirazione. Questo fa della respirazione un ponte tra il conscio e l'inconscio, tra la mente e il corpo, tra l'umano e il divino. Gesù usava questo ponte ogni mattina. Respirava in modo profondo e consapevole, portando tutta la sua attenzione al flusso dell'aria che entrava e usciva, non come esercizio fisico, ma come pratica spirituale, come forma per ancorare la coscienza nel presente. Ogni respiro era un promemoria. Io sono qui, ora, vivo, presente, e con ogni respiro l'identificazione con la mente si dissolveva un po' di più. La presenza si approfondiva, no? La connessione con ciò che Tolle chiama l'essere si rafforzava. Questa pratica di respirazione consapevole durava circa un minuto, solo un minuto, ma quel minuto aveva il potere di trasformare completamente lo stato interiore. Il terzo componente era ciò che potremmo chiamare il riconoscimento della fonte. Dopo il silenzio e la respirazione, Gesù indirizzava la sua attenzione verso ciò che chiamava Padre. Ma come spiega Tolle, questa parola non si riferiva a un'entità separata, si riferiva alla fonte di ogni coscienza, al campo primordiale da cui tutto emerge, riconosceva interiormente, nulla di non essere separato da questa fonte, che la sua vera identità era quella fonte che si esprimeva attraverso una forma umana, che il potere che fluiva attraverso di lui non era personale, ma universale. Questo riconoscimento non era una preghiera, nel senso tradizionale, non era richiesta, non era supplica, era affermazione, era riconoscimento di ciò che era già vero. Io e il Padre siamo uno. Questa non era una dichiarazione teologica, era l'esperienza diretta di Gesù. Ogni mattina riconosceva l'unità, dissolveva qualsiasi illusione di separazione e a partire da questo riconoscimento affrontava la giornata. Questi tre componenti insieme richiedevano circa due minuti. Silenzio, respirazione, riconoscimento, semplice, rapido, ma profondamente trasformativo. Ora, perché questo era così potente? Eckhart Tolle spiega che l'inizio della giornata stabilisce il tono per tutto. Ciò che segue è come la prima nota di una melodia. Se quella nota è accordata, l'intera melodia fluisce naturalmente. Se è stonata, tutto ciò che segue porta con sé quella distorsione. La maggior parte delle persone inizia la giornata in disarmonia, si svegliano preoccupate, controllano il telefono. Immediatamente lasciano che la mente prenda il controllo prima di stabilire qualsiasi

posizione, senza reagire, con rabbia. Operava a partire da un luogo di pienezza, non di carezza. La tecnica dei due minuti era ciò che lo ancorava a quel luogo. È interessante notare che questa pratica di Gesù non esisteva isolata nella storia spirituale. Eckhart Tolle sottolinea che praticamente tutte le tradizioni contemplative hanno sviluppato pratiche mattutine simili. I monaci buddisti iniziano la giornata con meditazione silenziosa. Gli yogi indiani praticano pranayama all'alba. I sufi islamici fanno dhikr nelle prime ore. I monaci cristiani del deserto si svegliavano per preghiere contemplative prima che il sole sorgesse. Questa convergenza non è affatto casuale. Tutte queste tradizioni hanno scoperto indipendentemente che l'inizio della giornata è un momento sacro, un momento in cui la consapevolezza è più ricettiva, un momento in cui si possono stabilire schemi che influenzano tutto il resto. E tutte hanno sviluppato pratiche che coinvolgono gli stessi tre elementi: silenzio interiore, attenzione al respiro consapevole e connessione con qualcosa di più grande, con la fonte divina. Gesù non stava inventando qualcosa di completamente nuovo, stava applicando una saggezza universale che esseri risvegliati di tutte le epoche riconoscono. E oggi la scienza moderna sta cominciando a validare ciò che i mistici hanno sempre saputo. Studi di neuroscienze mostrano che i primi minuti dopo il risveglio sono un periodo unico. Le onde cerebrali sono in transizione. L'attività della corteccia prefrontale sta aumentando gradualmente ed è una finestra in cui pratiche contemplative hanno un impatto amplificato. Ricerche sulla meditazione mattutina mostrano che anche pochi minuti di pratica all'inizio della giornata riducono significativamente i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, aumentano la coerenza tra diverse regioni del cervello, migliorano la capacità di regolazione emotiva lungo tutto il giorno. Quindi, ciò che Gesù faceva non era solo spiritualmente profondo, era neurologicamente ottimale. Stava usando la finestra mattutina per riprogrammare il suo sistema nervoso alla presenza e alla pace, e gli effetti duravano l'intera giornata. Ora, potresti pensare, ma questo sembra troppo semplice. Solo silenzio interiore, respiro consapevole e riconoscimento della fonte divina? Ed è esattamente qui che sta il punto. Eckhart Tolle sottolinea ripetutamente che la verità spirituale è sempre semplice. È la mente che complica, è l'ego che vuole pratiche elaborate, rituali complessi, conoscenze segrete che pochi possiedono. Ma ciò che realmente trasforma è sempre semplice, è accessibile, è disponibile ora. La tecnica di Gesù era semplice perché la verità è semplice. Non hai bisogno di decenni di studio, non hai bisogno di iniziazioni speciali, hai bisogno solo di due minuti di pratica sincera. Ma attenzione, semplice non significa facile. Mantenere il silenzio interiore per alcuni secondi è già impegnativo. Per la maggior parte delle persone, la mente non vuole smettere. Lei lotta per la sopravvivenza, lei creerà pensieri, preoccupazioni, distrazioni, qualsiasi cosa per evitare il silenzio interiore. Ed è esattamente per questo che la pratica è così potente, perché stai allenando la mente a servire te, invece di te servire lei. Stai stabilendo chi è al comando. Gesù era al comando della sua mente. La maggior parte delle persone è comandata e dalla mente. Questa è la differenza fondamentale. Ora vediamo nel dettaglio come puoi applicare questa tecnica. Oggi il momento ideale è immediatamente al risveglio, prima di aprire gli occhi completamente, prima di prendere il cellulare, prima di pensare alla giornata. In quel momento la mente è ancora relativamente quieta, le difese dell'ego non sono ancora totalmente attive ed è la finestra perfetta per stabilire la presenza. Quindi, al risveglio, mantieni gli occhi chiusi per qualche secondo in più. Non affrettarti ad entrare nel giorno. Regala a te stesso questo dono. Ora, inizia con il primo componente, il silenzio interiore. Semplicemente, osserva lo spazio tra i pensieri. Se un pensiero sorge, lascialo passare. Non lottare contro di lui. Non irritarti. Semplicemente, torna al silenzio interiore. Puoi usare un'ancora, se necessario. Puoi concentrarti sulla sensazione del corpo, nel letto. Puoi percepire i suoni intorno, qualsiasi cosa che ti mantenga nel presente, invece di perso nei pensieri. Circa 30 secondi di silenzio interiore sono sufficienti per cominciare con la pratica. Questo può estendersi, naturalmente. Dopo, passa al secondo componente, il respiro consapevole. Respira profondamente. Senti l'aria entrare dal naso. Senti il petto e l'addome espandersi. Senti la pausa naturale in cima all'inspirazione. E poi senti l'aria uscire lentamente e completamente. Fallo per circa 5 respiri, ognuno completamente consapevole, ognuno un atto di presenza. Non forzare, non controllare troppo. Lascia che il respiro sia naturale, solo consapevolmente naturale. Stai semplicemente portando attenzione a qualcosa che già accade. Finalmente, il terzo componente, il riconoscimento. Questo

0: è il più sottile, ma forse il più potente. Semplicemente, riconosci internamente che non sei separato dalla fonte di tutto, che la consapevolezza, e anche osserva i tuoi pensieri, è la stessa consapevolezza che permea l'universo, che sei un'espressione individuale della stessa vita, che anima tutte le cose. Puoi usare parole, se aiuta, frasi come «io sono questa presenza» o «io e la fonte». Siamo uno. Ma le parole sono solo indicatori. Ciò che importa è il sentimento, l'esperienza diretta, di connessione. Questo riconoscimento può durare solo alcuni secondi, ma questi secondi sono sufficienti per stabilire l'orientamento della giornata. È pronto, due minuti, forse meno. Silenzio interiore, respiro consapevole, riconoscimento della fonte divina, la stessa tecnica che Gesù usava ogni mattina. Ora, c'è qualcosa di importante su cui Eckhart Tolle mette in guardia riguardo a questa pratica. Funziona solo se viene fatta con sincerità. Puoi fare i movimenti meccanicamente, puoi sederti in silenzio interiore mentre la mente continua a chiacchierare. Puoi respirare profondamente mentre pensi ai tuoi problemi. Puoi dire le parole di riconoscimento senza sentire niente. Ma questo sarebbe solo rituale vuoto, forma senza essenza, apparenza senza sostanza. Ciò che trasforma non è la tecnica in sé, è la qualità di attenzione che porti ad essa, è la sincerità della tua presenza, è la profondità del tuo riconoscimento. Gesù non faceva questo per obbligo, lo faceva perché riconosceva il valore, perché sentiva la differenza, perché sapeva che questi due minuti erano più importanti di ore di attività inconscia. Se approcci la pratica con la stessa attitudine, i risultati verranno. Se la approcci, è come un altro compito nella lista, non aspettarti. Trasformazione, l'attitudine, è tutto. Un'altra cosa importante, la consistenza. Eckhart Tolle enfatizza che le pratiche spirituali funzionano per accumulo. Non è un singolo giorno di pratica che trasforma. È la pratica ripetuta, giorno dopo giorno, che gradualmente ricondiziona la mente e approfondisce la presenza. Gesù non ha fatto questo una volta ed è diventato illuminato. Lo faceva tutti i giorni. Era parte di chi era, una fondazione inamovibile della sua vita. Se vuoi risultati simili, hai bisogno di un impegno simile. Non significa che sarà difficile. Due minuti non sono molti. Chiunque può trovare due minuti al mattino. La sfida non è il tempo, è ricordare, è dare priorità, è non lasciare che il pilota automatico prenda il controllo prima che tu stabilisca la presenza. Un suggerimento pratico: metti un promemoria, qualcosa che vedi immediatamente al risveglio. Ma può essere un oggetto specifico sul comodino, può essere una nota, può essere semplicemente l'intenzione stabilita la sera prima. È fondamentale creare una struttura che supporti la pratica fino a quando non diventi naturale. Ora, cosa puoi aspettarti praticando questo con costanza? Eckhart Tolle descrive diversi effetti e che emergono nel tempo. Il primo effetto è una qualità diversa di presenza durante la giornata. Quando inizi la giornata nel silenzio e nella presenza, questo stato tende ad estendersi. Noti momenti di quiete che sorgono spontaneamente durante il giorno, pause naturali tra le attività, spazi di coscienza tra i pensieri. È come se la pratica mattutina calibrasse il tuo sistema per la presenza e, durante il giorno, il tuo sistema ritorna naturalmente a questa calibrazione. Il secondo effetto è una riduzione della reattività. La maggior parte delle persone vive in modalità reattiva. Qualcosa accade e reagiscono automaticamente. Non c'è spazio tra stimolo e risposta. Non c'è scelta, solo schemi condizionati che si ripetono. Ma quando inizi la giornata nella presenza, si apre uno spazio, vedi le situazioni con maggiore chiarezza, vedi le tue stesse reazioni che sorgono e hai l'opportunità di scegliere una risposta più consapevole. Gesù dimostrava questo costantemente. Non reagiva, rispondeva. C'era sempre uno spazio, una qualità di considerazione, una profondità di presenza prima di qualsiasi azione. Il terzo effetto è ciò che Tolle chiama accesso a un'intelligenza più profonda. Quando la mente è costantemente chiacchierona, hai accesso solo agli schemi condizionati, agli stessi pensieri di sempre, alle stesse soluzioni limitate, ma quando c'è silenzio interiore, un'intelligenza più profonda può emergere, intuizioni appaiono, soluzioni sorgono spontaneamente, la creatività fluisce senza sforzo. Gesù aveva accesso costante a questa intelligenza. Le sue risposte spesso sorprendevano le persone perché venivano da un luogo che la mente condizionata non raggiunge. Il quarto effetto è una sensazione di connessione. La maggior parte delle persone si sente isolata, separata dagli altri, separata dalla vita, separata dal divino. Questa sensazione di separazione è la fonte di molta sofferenza, ma il riconoscimento dell'unità che accade nella pratica mattutina comincia a dissolvere questa illusione. Cominci a sentirti parte di qualcosa di più grande, connesso con la vita, a casa, nell'universo. Questa connessione non è un'idea, è un'esperienza, e la coltivi ogni mattina e si approfondirà con il tempo. Esiste anche un quinto effetto che Tolle menziona e che molti non si aspettano: un cambiamento nella qualità del sonno. Quando inizi la giornata nella presenza, tendi a terminare la giornata in modo più consapevole. Anche porti meno preoccupazioni a letto, meno pensieri non risolti, meno tensione accumulata, e il risultato è un sonno più profondo e ristoratore. E questo sonno migliore, a sua volta, facilita la pratica mattutina del giorno seguente. Ti svegli più riposato, più allerta, più capace di accedere al silenzio interiore. Si crea un ciclo virtuoso. La presenza mattutina migliora il sonno migliore migliora la presenza mattutina, e così via, in una spirale ascendente di benessere. Gesù probabilmente sperimentava questo ciclo, anche per questo poteva avere un'agenda così intensa, insegnando, viaggiando, interagendo con moltitudini, senza apparentemente mostrare esaurimento. Era in armonia con i ritmi naturali della coscienza, e anche tu puoi entrare in questa armonia. Non è riservata ai maestri spirituali, è il funzionamento naturale dell'essere umano quando smette di sabotare se stesso con abitudini inconsce. Ora, c'è un'obiezione comune che sorge quando si parla di questa pratica. Se questo è così semplice ed efficace, perché non è più conosciuto? Eckhart Tolle offre una prospettiva interessante. Primo, come ho menzionato, c'è stata una soppressione deliberata di queste pratiche da parte della Chiesa istituzionale. Ma oltre a questo, c'è qualcosa di più profondo che accade. La mente umana ha una tendenza a complicare, a modifica del semplice. Pensa che la trasformazione spirituale debba essere difficile, elaborata, accessibile solo a pochi. Quindi, anche quando pratiche semplici vengono presentate, la mente le scarta, cerca qualcosa di più complesso, qualcosa che soddisfi l'ego con la sensazione di specialità, e così il semplice rimane nascosto alla vista di tutti. Tolle dice che i maggiori segreti non sono in libri chiusi a chiave, in biblioteche segrete, sono nell'ovvio che nessuno percepisce, perché sta cercando complessità. La tecnica di Gesù è esattamente questo, così semplice che la maggior parte la ignora, così accessibile che sembra non avere valore, ma così potente da trasformare la persona più influente della storia umana. un'altra obiezione comune. Come sappiamo che Gesù realmente faceva questo? Tolle riconosce che non possiamo averne la certezza assoluta. I Vangeli apocrifi sono controversi. Le tradizioni orali sono state distorte nel corso dei secoli, ma, sottolinea, qualcosa di importante non importa tanto. Se Gesù facesse esattamente questo o qualcosa di leggermente diverso, quello che importa è che qualche pratica mattutina di presenza faceva certamente parte della sua vita. I risultati che lui dimostrava sono possibili solo con questo tipo di fondamenta. Non diventi presente per caso, non accedi a stati profondi di coscienza senza pratica, non dimostri il livello di equanimità che Gesù dimostrava senza coltivarlo quotidianamente. Quindi, anche se i dettagli specifici sono incerti, l'esistenza di qualche pratica mattutina è praticamente garantita, e la pratica che Tolle descrive, basata sulle sue ricerche ed esperienza, è un'approssimazione valida di ciò che quella pratica probabilmente era. Ora, prima di concludere, voglio riconoscere qualcosa. Questo tipo di contenuto che recupera le pratiche spirituali perdute e le presenta in modo accessibile richiede ricerca intensa e dedizione. Se, in qualche modo, questo video sta aprendo qualcosa in te, se sta offrendo strumenti pratici per il tuo cammino, esiste un modo per sostenere questo lavoro. Il Super Thanks qui sotto è un'opportunità, e per partecipare attivamente a questa missione di portare chiarezza agli insegnamenti che sono stati oscurati nel corso dei secoli, è più che sostegno finanziario. È un modo per dire: questo importa e voglio che continui. Se puoi e vuoi, il tuo sostegno fa una differenza reale. Ora, per consolidare, ricapitolerò la tecnica completa al risveglio, prima di qualsiasi altra attività. Primo, silenzio interiore. Mantieni gli occhi chiusi. Osserva lo spazio tra i pensieri. Non forzare nulla, semplicemente stai nel silenzio per circa 30 secondi. Secondo, respiro consapevole. Fai 5 respiri profondi e lenti, ognuno è completamente consapevole. Senti l'aria che entra e che esce, circa un minuto. Terzo, riconoscimento. Riconosci interiormente la tua connessione con la fonte divina. Senti che non sei separato, che la coscienza in te è la stessa coscienza universale. Alcuni secondi di sentimento sincero, totale, circa 2 minuti. Fai questo ogni mattina per una settimana e osserva cosa accade. Non aspettarti trasformazioni drammatiche immediatamente, ma osserva sottilmente. La qualità delle tue giornate comincerà a cambiare, inevitabilmente. E se questa pratica risuona dentro di te, continua. Permetti che diventi parte di ciò che sei. Lascia che sia la tua fondamenta, come lo era per Gesù. Un punto cardine, perché alla fine non si tratta di eseguire una tecnica. Non è questo. Si tratta di vivere a partire dalla presenza, di iniziare ogni giorno riconoscendo chi sei veramente, di stabilire la fondamenta. Prima di costruire la giornata, Gesù lo capiva perfettamente, lo viveva profondamente. E ora, anche tu hai accesso alla stessa conoscenza, alla stessa profonda consapevolezza. La domanda è: la userai? Davvero? Dedicherai 2 minuti ogni mattina per trasformare la qualità di tutta la tua vita? O lascerai che questa informazione passi come un'altra cosa interessante che hai sentito e dimenticato? Semplicemente dimenticato. La scelta è tua, assolutamente tua. Ma se hai sentito qualcosa mentre ascoltavi questo, se qualcosa dentro di te riconosce la verità di queste parole, allora sta già accadendo. Il chiamato sta già risuonando e tutto ciò che devi fare è rispondere 2 minuti ogni mattina, la stessa pratica che Gesù faceva. Ogni singolo giorno inizia domani e osserva la tua vita cominciare a cambiare gradualmente, perché la verità è che hai già tutto ciò di cui hai bisogno. Hai la capacità del silenzio interiore, un dono. Hai il respiro consapevole, sempre con te. Hai la coscienza che può riconoscere la tua connessione con la fonte divina, infinita e immutabile. Non manca nulla. Non ci sono prerequisiti, nessuno. Non c'è preparazione necessaria. Tutto ciò che manca è la decisione di iniziare e la disposizione di dedicare 2 minuti prima di lasciare che l'automatismo prenda il sopravvento. Gesù fece questa scelta ogni mattina per anni, e questa scelta costante era la base di tutto ciò che lui dimostrava, del potere che fluiva attraverso di lui, inarrestabile, della pace che lui trasmetteva, avvolgente, della presenza che trasformava tutti al suo intorno, silenziosamente. La stessa scelta è disponibile per te. Ora, 2 minuti, una decisione, una vita trasformata. Ora, dimmi, hai già qualche pratica?
1: 2 minuti per trasformare la qualità della tua vita. Ma che dite? Provare non nuoce, com'è? Si potrebbe anche provare. Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 6 giugno 2026. Io sono Massimo, la casa secondo Bioarchitetto, e vi tengo ben volentieri compagnia fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Come di consueto avete sentito la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo, di Silvano Agosti. Quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Anche oggi vi ho fatto ascoltare questo lungo audio che dal titolo La tecnica di 2 minuti che Gesù faceva ogni mattina, cancellata dalla Bibbia. Trovate su internet e poi, come di consueto, metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. E, per carità, ritornano sempre un po' gli stessi concetti. Che dite? Anche quando ascoltavamo il buddismo, tutte cose di questo tipo, tornano sempre i concetti del respiro consapevole e essere presenti e cose di questo tipo. Chissà che piano piano ci arriveremo anche noi, proveremo anche noi. Va bene, va bene, va bene. 334-7102-672 per quel che riguarda gli sms e whatsapp in diretta. 334-7102-672, sms e whatsapp in diretta. Ringrazio e saluto chi mi sta già scrivendo. La frase del giorno, sapete già tutto, vero? 334-7102-672. Non siate pigri, aspetto, mandatemi quello che vi passa per la testa, quello che vi fa piacere, e appunto poi ne parliamo assieme. 049 700 700 049 700 838 invece per le telefonate in diretta, più tardi dopo mezzogiorno, così quando mezzogiorno e mezzo, insomma, quando avete tempo, voglia, piacere e quant'altro. So che le giornate cominciano a essere belline, quindi si è parecchio fuori perché c'è un sacco da fare, per cui insomma magari un orecchio però alla radio merita sempre, sempre. Va bene, va bene, va bene, andiamo avanti. Come di consueto, un'occhiata al meteo. Mi fa piacere condividere con voi questo momento vicino a me, così vediamo che cosa si vede in questo momento. Sabato nuvoloso, forse vediamo per le precipitazioni, ma insomma dai 25 verso le 2, mi dà anche un 10-15-25% verso le 2 di oggi, però poi insomma sì, un po' così, poi forse qualche sprazzo di pioggia potrebbe anche esserci. Ha piovuto parecchio stanotte, vero? E parecchio, insomma, ha piovuto un pochettino stanotte. Poi vi dicevo, per il resto della giornata, niente, temperature dai 17 ai 26 gradi. I giorni scorsi, anche ieri mattina, faceva un po' frescolino. Poi a seguire parzialmente soleggiato per la volta di domani, domenica, lunedì e martedì, e lunedì e martedì ancora parzialmente soleggiato, mercoledì leggera pioggia mi dà qua, vediamo un pochettino, però appena appena 20-25% durante tutto l'arco della giornata. Giovedì parzialmente soleggiato, per lo più nuvoloso la volta di venerdì, sabato leggera pioggia ancora, quindi tutta la settimana il tempo fa un pochettino le bizze. Temperature dai 17-18 gradi in su, però non dovrebbero superare i 28, 29, 30 anche, vedo qua 31 alla volta di lunedì, insomma dai, in qualche modo tempo un po' birichino, vero? Vabbè, ce ne faremo una ragione. Ok, chiuso il meteo, vediamo che cosa abbiamo per le iniziative della radio, tante carne al fuoco come si suol dire. Aspetta che volevo cominciare subito dall'ultima, eccola qua, sì, Gas Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva, sabato 6 giugno dalle 14 alle 18, quindi oggi in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari della Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. Gas Gamma 5 di Padova, quindi per oggi dalle 14 alle 18. Per chi ha già ordinato, naturalmente vi aspettiamo per prendere quello che avete ordinato, invece per chi magari per qualche ritardatario eccetera, venite a fare un giro lo stesso, che qualcosa c'è sempre, vero? È tutta roba buona, come si suol dire. Avete capito la battuta. E poi ancora questo qua, vediamo. Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per Sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20 con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare, per mangiucchiare o bere qualcosina baretto in funzione, per mini info 329 0038 988, entrata ad offerta libera, quindi Radio Gamma 5 qui in sede radio, vero? Eccolo qua. Poi ancora, questo è per venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, il DDL 978 del 2023, pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21. L'incontro si terrà presso il centro Rigoni Stern, piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Padova. Relatori, il nostro carissimo Alfredo Belluco, e presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e con partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di controllistica internazionale in Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetcans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Questo quindi, ripeto, www.venetcans-gov.org/eventi. Forse è meglio che sentiate direttamente il nostro carissimo Alfredo Bellucco, che vi può aiutare in maniera più semplice. Poi ancora cosa abbiamo qua? Ciaobei.org, mi raccomando, date un'occhiata a www.ciaobei.org e quindi poi capirete tutto quanto. F Energia, qui abbiamo sempre di provare a sentirli, non esitate, così senza impegno, loro mettono a disposizione la loro esperienza e quant'altro per aiutarvi a capire se riguardo alle bollette e cose di questo tipo. Poi vediamo, c'è il gas, aspetta, questo qua l'abbiamo, l'ultima consegna per acquistare il libro, mi raccomando, sempre molto importante, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercantino, gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare delle copie anche presso il Paolo Girotto, via Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartilibreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco. E quindi questa qua tenetevi sempre allerta. Sosteniamo la radio per sostenere, aspettate, prima il 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, il numero da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288, codice fiscale 0159 80 90 288. E qua, grazie a tutti di Radio Gamma 5 per 1000. Chiudiamo come di consueto, continuiamo a sostenere la radio per sostenere la cooperativa Gamma 5, e possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsego, Libano, è meglio che lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio, della radio, gli incaricati preposti che sono i membri del CDA, e quindi oggi è un'ottima opportunità. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Va bene, direi che come di consueto il nostro Pavarotti lo possiamo anche sentire. Vediamo, via.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
12: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
13: Sempre Mara per Sempre.
2: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
14: Inizio ore 20.
13: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di
15: Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
16: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
17: Sempre Mar per Sempre.
14: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
14: Ettore.
15: Per mini
17: info
18: 3 2 9
19: 0 0
18: 3
19: 8
18: 9
1: 8

sempre sempre simpatica, diciamo così, questa musica, vero? Nulla più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Luciano Pavarotti. Radiogamma 5, 94 MHz, in questo sabato 6 giugno 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto. Andiamo di gran lena, dedichiamo come di consueto due minuti, questa volta due di numero, perché siamo abbondantemente in ritardo. Comunque noi non ci preoccupiamo, non ci spaventiamo di niente. E la frase del giorno, l'angolo filosofico, giusto per non perdere l'abitudine, vero? Apro sempre io come di consueto. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente, sii gentile sempre. Poi ancora, nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana, diceva il carissimo, il famosissimo Albert Einstein. Poi vediamo che cosa mi avete mandato voi da casa. Eccoci qua, aspettate che arriviamo. Buongiorno Massimo e buona trasmissione a tutti ascoltatori. Un grazie per la tua presenza che da noi è molto gradita. Ti mando un proverbio veneto: l'avaro e lo scroccare si intendono benone. Questa è la nostra Dunia. Grazie Dunia, naturalmente sempre un immenso piacere sentirti. Pensiero del giorno, sempre Dunia: una volta si guardava TV per rilassarsi, oggi si guarda per consolarsi. Mamma mia, che storia. Grazie, grazie Dunia. Poi ancora, buon sabato Massimo, bentornato anche oggi a fare compagnia al popolo di Gamma 5. Saluti da Marica e genitori per tutti. Ed oggi ti regalo questa frase: la vita acquista senso solo quando le esperienze, anche quelle dolorose, diventano il materiale con cui costruiamo chi scegliamo di essere. Mamma mia! Mamma mia Marica, sempre sempre molto molto tosta è quello che ci mandi. Grazie, grazie davvero anche a te. Un salutone naturalmente ai tuoi genitori, ci mancherebbe. Poi ancora, Diego da Trento: silenzio, respiro, connessione col padre, con la vita. Bellissima pratica, grazie, interessante. Quando dice che la presenza è infinita, è immutabile. Anche mi fa piacere, Diego, che anche tu sia rimasto ben positivamente, come dire, colpito da questa cosa qua. Per carità, si sa un po', no? Dobbiamo sempre tenere un po' le antenne dritte per cercare di carpire il buono, il bello, il buono da tutto quello che possiamo mai trovare. E poi sappiamo anche come in qualche modo funzionano, magari tante cose le dobbiamo anche ricevere al momento giusto, per cui non sempre le cogliamo quando è il momento, ma magari il momento giusto è più avanti, o insomma è tutto quanto un indivenire, vero? Va bene, va bene, va bene. Chiudiamo come di consueto quest'angolo filosofico. Allora, quest'oggi ci provo io. Senti, sentite questa. Ve la faccio subito. La facciamo subito nostra. Sentite qua. La felicità è un dono che puoi regalarti ogni giorno.

0: tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come chiudo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta tanta pazienza. Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 90 Gamma E e 94 MHz in questo sabato 6 giugno 2026. Andiamo avanti a sprombattuto. Aspettate, ciao architetto, questo bel discorso si trova su YouTube. Sì, guarda, si intitola, aspetta che dove l'ho messo, allora, il grande Kauna, monologo sulla vita, the big, qua si sarebbe scritto in inglese, però credo che lo puoi trovare anche tranquilla. Comunque lo metto sempre ogni volta quando aggiorno il mio canale Telegram, tutte le settimane lo metto all'inizio, quindi lo trovi sempre, sia il discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, lo trovi anche questo, quindi ogni volta che aggiorno giorno li trovi all'inizio, così come altre due o tre cosettine, perché diciamo particolare, ecco, questo è il termine che mi viene così velocemente a caldo. Se vi salta per le mani qualche altra cosa un po' su questo genere, così insomma, fatemelo avere, che magari possiamo anche alternare con qualcos'altro, però non lo so, mi ispira, sarà è da un po' di tempo che, anzi da sempre ve lo faccio ascoltare, però no, per il momento non ho trovato ancora niente che possa, tra virgolette, degnamente sostituirlo. Come sempre lancio sempre il messaggio: se mi aiutate a trovare qualcos'altro, tra virgolette, che vi fa piacere ascoltare e sentire, ben volentieri, e possiamo provare. Comunque, Monologo sulla vita, il grande Kauna, scritto con la K e l'H, Kauna, il Monologo sulla vita. Va bene, va bene, va bene. E comunque ti ripeto, lo metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, lo trovi sempre all'inizio quando lo aggiorno di settimana in settimana. Ok, grazie Anna Rosa per questa tua richiesta, naturalmente. Allora, con che cosa partiamo oggi? Oggi mi sono, vediamo qua da che parte partire. Allora, mi stavo chiedendo se fosse, come dire, ragionevole pensare a degli animali per tenere il prato pulito, tra virgolette. Mi sembrava una cosa un po' fuori dal comune, sicuramente fuori dal normale, fuori da ogni grazia di Dio, anche e soprattutto un po' per le mie convinzioni, sapete già, no? Etiche, per cui non mi garba tutto quello che può sfruttare gli animali e cose di questo tipo. Comunque aiutatemi a ragionare, ragioniamo assieme su sta cosa qua. Gli animali taglia erba o tosa erba ecologici. Qui si fa un po' delle considerazioni sull'opportunità di usare degli animali per tenere tagliata l'erba del prato. Allora, intanto sì, dai, mandatemi i vostri commenti, le vostre idee, cosa ne pensate, o se avete esperienza di questo tipo. Comunque intanto vi dico un po' di cose io. Allora, i più diffusi sono gli erbivori di piccola taglia. Questi animali mantengono il prato rasato naturalmente, concimano il terreno ed eliminano la necessità degli sfalci. Le specie più adatte variano in base alle dimensioni del giardino e al tipo vegetativo. Le migliori opzioni per il tuo giardino possono essere le pecore nane, esempio Ousant o Suffolk, sono considerati i migliori tosa erba naturali. Amano l'erba tenera, sono leggere e non rovinano il manto erboso. Esistono persino servizi di noleggio e adozione mirati, come il progetto Bice Spugliatore o le iniziative in stile Plan Bee. È interessante da approfondire anche queste robe qua. Caprette, esempio tibetane o nane, ideali se hai molti cespugli, arbusti ed erbacce infestanti. Le capre preferiscono brucare i rami e le foglie rispetto all'erba bassa. Attenzione, sono molto curiose e potrebbero danneggiare la corteccia degli alberi giovani. Poi qua continuano ancora con le oche, ottime per mantenere il prato pulito e basso, soprattutto in grandi spazi o frutteti. Poi asini hanno un'ottima capacità di gestire l'erba, ma richiedono spazi molto ampi e una gestione attenta dell'alimentazione. Considerazioni importanti. Spazio. Assicurati di avere una metratura adeguata. Per le pecore Ousant, ad esempio, si consigliano almeno 50 metri quadri per capo. 50 metri quadri sono, cos'è? 2x2, 4, un 20x20, un 20x25 anche, giusto? E un 5x10, insomma, 20... No, cosa sto dicendo? un 20x2,5 x 10, insomma 50 metri quadri. Poi ancora compagnia, gli erbivori sono animali da branco, non vanno mai tenuti da soli, ma in coppie o piccoli gruppi. Normative, verifica sempre i regolamenti comunali e le normative locali, specialmente se ti trovi in aree urbane residenziali. E sta roba qua mi sembra che sia un punto abbastanza delicato, vero? Su come gestire greggi o piccoli animali da pascolo senza danneggiare gli alberi e le coltivazioni. E ragno a Bagnoli, vediamo qua un attimo se vediamo cosa c'è ancora. E qual è il migliore animale per tenere pulito e per tagliare l'erba? Per falciare il prato considerare le pecore, le capre sono migliori per la pulizia del terreno. Le migliori capre per animali domestici per mangiare erbacce. Poi ancora vediamo, per tagliare erba 20 buone ragioni per raccogliere in città. Vediamo questo. Pecore taglia erba, 20 buone ragioni. L'amministrazione comunale di Roma ha proposto di utilizzare pecore, capre, forse anche vacche, per tenere bassa l'erba nei grandi parchi pubblici. La notizia ha scatenato la fantasia di politici d'opposizione e cittadini che sono divenuti a trattare l'idea come ridicola e inapplicabile. Ho preparato un elenco di ragioni per le quali la proposta è da considerarsi più che sensata, purché applicata con criteri e competenza. Ecco quali sono i vantaggi gli animali al pascolo potrebbero offrire ai cittadini di Roma e non solo. Questo è un articolo che si può trovare su internet. Aspetta che tiro via sta roba qua. Eccola qua. 20 buone ragioni per usare le pecore per tagliare l'erba. Fanno risparmiare carburante, non inquinano, abbassano la CO2, producono concime, riducono l'inquinamento acustico, trasformano un problema in risorsa, fanno formazione ambientale, salvaguardano gli animali domestici, apportano biodiversità e resilienza, contrastano cambiamenti climatici, divertono i bambini e non solo, avvicinano la produzione di cibo ai consumatori, producono lana, riducono la quantità di rifiuto da smaltire, riducono il consumo di materie prime, migliorano la gestione dell'acqua piovana, portano bellezza, sono un'attrazione turistica, salvaguardano le aree naturali.

poi ancora non inquinano. Le forme di inquinamento che gli animali possono risparmiarsi sono diverse. Intanto le emissioni dei motori che fanno funzionare i tosaerba e quelle dei centrali elettriche nel caso di macchinari che funzionano con batterie elettriche. Inoltre la produzione di queste attrezzature prevede un processo industriale non privo di emissioni, che parte dall'estrazione delle materie prime e arriva alla consegna degli strumenti di lavoro finiti. Le emissioni dei gas intestinali degli animali sono da considerarsi trascurabili rispetto a quelle emesse dalle attività umane. Abbassano la CO2, meno motori accesi, meno anidride carbonica, ma anche tanta erba in continua crescita che si sviluppa proprio catturando CO2 dall'aria. Inoltre il prato fertile è ricco di humus e capace di immagazzinare molta anidride carbonica anche nel suolo. Producono concime, le pecore e gli altri erbivori lasciano il loro passaggio escrementi che arricchiscono il suolo di sostanze organiche che poi viene elaborata da micro e macroorganismi del suolo e si trasforma in nutrienti capaci di far crescere nuova vegetazione sana, erba, ma anche alberi, arbusti, piante da fiore. Riducono l'inquinamento acustico, pecore e capre non fanno molto rumore nel loro pascolare, al limite producono un dolce tintinnio. Se sono state provviste di campanacci, l'impatto acustico dei macchinari tosaerba è molto più invasivo e può raggiungere livelli che impediscono una normale conversazione. Trasformano un problema in risorsa, l'erba dei prati si trasforma in cibo per animali che sono una risorsa da utilizzare in vario modo. Si tratta di una soluzione creativa ad un problema che così diventa opportunità. Fanno formazione ambientale, la presenza di animali nei parchi pubblici cittadini accompagnata da una corretta cultura sulla loro funzione e sulle loro caratteristiche offre l'occasione per ricordare ai bambini e adulti che è possibile risolvere i problemi quotidiani di una città con soluzioni in armonia con la natura. Salvaguardano gli animali domestici, il ricchissimo patrimonio genetico degli animali domestici selezionati nei millenni dagli uomini sta perdendo perché gli allevamenti industriali preferiscono poca razza adatta ai metodi intensivi. I piccoli greggi cittadini potrebbero recuperare razze antiche a rischio di estinzione. Che storia! Apportano biodiversità e resilienza. Questi animali con la loro stessa presenza aumentano la biodiversità delle aree verdi, ma soprattutto sono in grado di stimolare la produzione di vegetali. Un prato misto tenuto basso dal pascolo preserva la biodiversità ed è in grado di affrontare meglio cambiamenti climatici e periodi di siccità. Contrastano i cambiamenti climatici, il contenimento della CO2 nell'aria, la riduzione dei consumi energetici, il mantenimento di aree inerbite, l'arricchimento del suolo sono tutte strategie utili nel contrasto ai cambiamenti climatici. Aree verdi ecologicamente sane sono anche capaci di contenere l'effetto isola di calore tipico delle città. Divertono i bambini e non solo. La presenza di animali in un contesto cittadino aiuta a ricucire il distacco tra uomo e natura. La grande necessità di un legame con gli animali domestici, scampolo di natura in città, è testimoniata dalla grande diffusione di cani, gatti e altri piccoli animali negli appartamenti cittadini. Per i bambini l'occasionale incontro con questi animali durante le loro passeggiate nei parchi sarebbe un'emozione, esperienza e un arricchimento per una crescita equilibrata. Avvicinano la produzione di cibo ai consumatori. Questi erbivori costituiscono una riserva di cibo, offrono latte e carne che invece di percorrere lunghe distanze verrebbero prodotti a chilometro zero. La produzione di cibo vicino alle persone aumenta la resilienza in caso di crisi. Mi dispiace, ma a questo punto mi sento un po' in difficoltà, diciamo così. Producono lana, le pecore possono fornire anche lana, una materia prima molto importante, che con l'arrivo delle fibre sintetiche ha perduto quasi tutto il suo valore. La lana viene ancora utilizzata per la produzione di pannelli isolanti per abitazioni che sono biodegradabili e non l'ennesimo rifiuto difficile da smaltire. È auspicabile che la lana torni ad essere materia prima anche per l'abbigliamento degli oggetti o oggetti per la casa. Riducono la quantità di rifiuti da smaltire, l'erba tagliata con le macchine è considerata un rifiuto da smaltire che può essere valorizzato in un impianto di compostaggio, ma solo dopo un viaggio a bordo di un altro mezzo a motore. Anche i tagliaerba

dopo aver compiuto il loro lavoro per qualche anno diventano rifiuti da smaltire o possibilmente da riciclare. Riducono il consumo di materie prime, ogni oggetto prodotto dall'uomo implica il consumo di materie prime o al limite riciclate, per le quali comunque è necessaria energia che proviene da petrolio, anch'esso materie prime in via di esaurimento. Migliorano la gestione dell'acqua piovana, un suolo ricco di humus che si crea quando si è presenza di materie organiche e microorganismi. È la migliore spugna che si possa immaginare per l'acqua. In caso di piogge abbondanti, l'acqua viene trattenuta nel terreno e poi lasciata lentamente scendere verso le falde acquifere. Una funzione importante nelle città, in gran parte impermeabilizzate, che rischiano allagamenti. Portano bellezza a un paesaggio erboso con alberi sani e animali è più gradevole. È stato dimostrato che la presenza di elementi naturali nei centri urbani riduce il livello di aggressività e criminalità. Simpatica sta cosa qua. È stato dimostrato che la presenza di elementi naturali nei centri urbani riduce i livelli di aggressività e criminalità. Sono un'attrazione turistica, la visione di scorci campestri percorsi da greggi tra i palazzi e i monumenti rappresentano un ottimo soggetto per uno scatto fotografico. Occasioni simili sarebbero gradite ai turisti, la presenza di animali potrebbe dare la sensazione di un luogo sano, pulito e attento alla tradizione. Una cartolina di un'Italia dove il rispetto della natura è sentito e pratico. Salvaguarda le aree naturali dall'eccessivo sfruttamento. Gli animali che verrebbero allevati in città non avrebbero a sommarsi a quelli cresciuti altrove, ma a sottrarsi. Si libererebbero pascoli o terre coltivate per la produzione di mangimi. Questi spazi potrebbero tornare disponibili per il naturale sviluppo della natura selvatica. Fanno risparmiare denaro, i pastori impegnati nella gestione degli animali avrebbero il loro prevalente sostentamento dagli stessi senza dover gravare o gravando soltanto in parte sulle casse pubbliche. Un presidio umano intorno agli animali sarebbe sempre necessario da gestire i recinti mobili da spostare quotidianamente e per monitorare che il pascolo si svolga senza danni per gli animali e senza intralciare la vita cittadina. Per usufruire di tutti questi benefici il pascolo va gestito con organizzazione e competenza. Non ci si improvvizza pastori né giardinieri. Il transito degli animali al pascolo dovrebbe avvenire in ogni area per brevi periodi e seguendo un calendario che consenta alla vegetazione di ricrescere in modo adeguato. Gli animali erbivori tendono a mangiare le erbe più tenere e gustose per prime e a tralasciare le meno appetibili. Per questo il rischio è che in breve tempo nel prato prevalga la vegetazione spinosa e meno gradita ad animali e uomini. Se si gestisce il pascolo in modo che gli animali siano costretti a mangiare le erbe uniformemente, lasciando successivamente il tempo alle piante di crescere prima di un nuovo passaggio, il prato diventerà progressivamente più fertile e nutriente. Importante anche il vitale capestamento della terra da parte degli animali quando il terreno è molto bagnato e non ben coperto dall'erba. E questa cosa qua, aspettate che c'è anche, allora, le lezioni della permacultura, aspettate che leggiamo anche questo. In permacultura qualsiasi elemento prima di essere inserito in un sistema deve dimostrare di avere almeno tre diverse funzioni. Le pecore in città ne hanno, come questo elenco dimostrato, almeno 20. L'utilizzo di animali per tenere bassa l'erba anche in aree urbane può essere perciò a buon diritto inserito tra le pratiche capaci di aiutare a creare e a gestire un ecosistema equilibrato in modo permanente. Il fatto che tutto questo si potrebbe fare a due passi dalle nostre abitazioni ci conferma che il vero cambiamento inizia dalla porta di casa nostra. Nel giardino, come possiamo fare per l'ambiente? Aspettate che vediamo se può essere interessante anche questo. Allora, dai, questa è un'altra cosa. Facciamo così, facciamo una piccola pausa e dopo vediamo se possiamo. E se possiamo appunto approfondire ancora meglio il tutto.
Allora, aspettate che volevo farvi ascoltare questo. Da dove partiamo? Proviamo questo, vediamo se riesco a farvelo ascoltare. No, sì. No, sì, eccolo qua.

0: Eccoci qua ritornati. Aspettate che volevo andare avanti qualche altro minuto con questa cosa qua. Allora, aspettate che mi sto perdendo. Ci siamo, eh? E questo abbiamo detto di no. Allora, i migliori tosaerba per il vostro prato provate con le oche da pascolo. Per un ettaro ne servono almeno 25 esemplari, ma vanno bene anche gli asini, c'è scritto qua. L'estate si avvicina e i pensieri per la gestione dei giardini, piccoli o grandi che siano, cominciano ad affollare la mente dei proprietari. L'annosa questione stagionale del taglio dell'erba può trovare una soluzione ecologica attraverso l'impiego di animali in collaborazione, come le oche e gli asini. Premesso che gli asini, cavalli e mucche offrono sempre il concime migliore, le oche pascolatrici possono essere impiegate con il duplice utilizzo della concimazione e della gestione dell'erba. Il sistema bio. Alla fattoria di Maiano, in pochi chilometri da Firenze, questo succede con successo. Da anni, in linea con la vocazione biologica di 300 ettari, boia, 300 ettari, dell'azienda agricola, immersa in un microclima particolare a ridosso di quelle cave di pietra serena, un tempo attive e care a molti personaggi fiorentini, è stata introdotta la varietà locale di oca romagnola o italiana. Pascolatrice, bruca l'erba ma con un po' di mangime la si può condurre dove si vuole. È anche un ammendante per la concimazione, è facile all'addomesticazione. La notte viene ricoverata nella voliera e per gli spostamenti funzionali sul terreno si possono adottare dei semplici fili elettrificati. Non esiste un parametro preciso fra la quantità di oche impiegate e la possibilità di spazio di erba tagliata. Dipende molto dalla capacità di crescita della stessa, ma si può pensare che attraverso l'impiego di 250 oche pascolatrici si possa gestire una decina di ettari. Però qua la vedono in grande, come si può dire. Anche gli asini. A Maiano il capostipite delle oche si chiama Reginaldo. Sono venute da diversi anni a circa 50, sono vendute da diversi anni a circa 50 euro la coppia e la richiesta è in crescita, come la curiosità di chi pensa di adottarle per certi usi. In vendita con prezzi variabili anche gli asini di razza certificata Amiatina e qualche incrocio, ottimi dal punto di vista delle concimazioni. Possono contribuire alla gestione dell'erba, mostrandosi comunque più pesanti sul terreno, come nell'oliveto. Una zampa palmata non è ovviamente un zoccolo. Vediamo se c'è qualcos'altro. No. Quindi una buona alternativa potrebbe essere anche le oche. Aspettate che vediamo qua. Allora, l'impiego di animali per la pulizia del terreno è un'alternativa ecologica ed economica. Ai mezzi meccanici la scelta dipende dall'obiettivo. Le capre sono ideali per eliminare rovi e sterpaglie, le pecore mantengono l'erba rasata, mentre gli asini ripuliscono le aree incolte con cima il suolo. Allora, le capre sono animali già più voraci, perfetti per terreni impervi, boschi e per eliminare arbusti legnosi e rovi. Attenzione, possono danneggiare la corteccia degli alberi giovani e mangiano praticamente tutto ciò che trovano a portata di muso. Le pecore funzionano come veri e propri tosaerba ecologici, sono selettive e preferiscono l'erba fine e le leguminose, lasciando in pace rami più alti. Attenzione, non sono adatte per eliminare i rovi o arbusti spinosi, però poi magari se mangeranno anche quello che trovano, cosa volete che vi dica? Asini sono eccellenti per ripulire terreni incolti, aree infestate da erbacce alte e sterpaglie. Si adattano bene a ciò che trovano e il loro stallatico è un ottimo fertilizzante. Oche e galline ideali per frutteti o oliveti. Le oche brucano l'erba, mentre le galline razzolano e eliminano gli insetti nocivi e concimano il terreno. consigli per la gestione. Quindi anche il fatto di avere delle oche e delle galline potrebbe essere una bella cosa. Pascolo a rotazione, non lasciare gli animali liberi su tutto il terreno per evitare il sovrappascolo. Dividi il terreno in parcelle usando recinzioni mobili e sposta gli animali regolarmente. Ricovero e acqua, assicurati di predisporre una struttura, una capanna, una tettoia per proteggersi dalle intemperie e dai predatori, oltre a garantire un approvvigionamento idrico costante. Normativa: prima di introdurre animali in terreni agricoli e boschivi, verifica le normative locali in materia di benessere animale, le dimensioni minime dello spazio e gli adempimenti sanitari richiesti, registrazione all'ASL, codice stalla. E cortile di assolutamento verde, vediamo qua. Allora, se hai questa pratica, se hai intenzione di provare questa pratica, bisogna valutare la dimensione esatta e i metri quadrati o ettari del tuo terreno, il tipo di vegetazione prevalente, erba, rovi, alberi, bosco, le tue esigenze di gestione, se cerchi animali per compagnia o solo per sfalcio. In base a questi dati potrai indicare quale specie o combinazione di animali si adattano meglio alle tue necessità. Eccolo qua. Allora, vediamo qua. E quali sono alcuni? Allora, come posso? Eccolo qua. Proviamo a verificare. L'utilizzo di pecore Suffolk per tenere sempre le ben rasati e puliti i terreni incolti è estremamente naturale e biologico. Non inquinante e a ciclo chiuso. Il terreno fornisce l'erba, le pecore mangiano l'erba, i loro escrementi continuano il terreno e l'erba cresce ancora più rigogliosa. Allevate per tenere pulite, vediamo qua. E che cosa? Allevate alcune pecore di razza Suffolk per tenere pulite le aree incolte. Questo qua è un articolo che però è questa, vediamo. Le pecore di razza Suffolk sono insaziabili, divoratrici di erba, e il loro utilizzo per tenere sempre ben rasati e puliti i terreni incolti è naturale e biologico. Questa speciale razza di pecore è stata ottenuta in Gran Bretagna, costituita in Inghilterra, e Scozia, Galles, Irlanda del Nord, intorno alla metà dell'Ottocento, dall'incrocio di pecore della contea di Norfolk, molto rustiche, con arietti Suffolk, ottimi produttori di carne. La razza viene oggi prevalentemente allevata in Scozia, Galles, Irlanda, oltre che nel Nord America. Da vari anni la Suffolk è stata importata anche in Italia centro-settentrionale. Però mi sembra che siano da tosare, giusto? Sarebbe il caso di trovare. Ah, eccolo qua, forse vediamo un attimino. Quante pecore per ettaro? Il numero ideale per capi è di circa 2-4 per ogni ettaro di terreno, indipendenza dalla quantità e qualità dell'erba. Se ne possono ottenere anche 6 o più, ma in questo caso occorre integrare l'alimentazione con fieno e mangimi appropriati per pecore da carne, come si vedrà nei prossimi articoli. E va bene. Allora, le pecore Suffolk, nonostante il loro aspetto imponente, sono molto docili, si avvicinano alle persone e piacciono specialmente ai bambini, poiché vengono a prendere il mangime dalle loro mani. Sono molto rustiche e possono vivere sempre all'aperto anche in inverno. Non temono le basse temperature e anche quando piove o nevica raramente si riparano sotto la tettoia di cui, come vedremo, deve essere fornita l'allevamento. Spesso si vedono dormire sdraiate in terra anche sulla neve, essendo così ben protette dal loro spesso vello. Al contrario, soffrono nelle estati molto calde e per questo è necessario che nei loro recinti, come negli vedremo numero di, ci siano delle piante ombreggianti e naturalmente acqua sempre a disposizione. Non capisco. Allora, è una pecora di grande taglia, la notescia algarese 70-80 cm, il tronco è cilindrico e voluminoso, i maschi raggiungono il peso di 120-140 kg, la femmina 75-90 kg. Le femmine hanno un'ottima fecondità con grande capacità di allattamento e quindi il crescimento degli agnelli è molto rapido. Appena 70 giorni di vita possono superare i 30 kg di peso. La loro carne è assai apprezzata perché è molto digeribile. E, volevo capire se vanno tosate. I Suffolk sono pecore di carne, non producono latte, non per l'agnello e ottime pascolatrici. Il vello è spesso di colore bianco e testa nera e gli arti nudi e neri. La razza non ha corna, è una pecora di grande taglia, l'altezza è grande stanta. Però no, allora, le pecore Suffolk forniscono il folto vello, cioè un'ottima lana per meglioni e carne pregiata. È una piacevole insolita spettacolo vedere questi grossi animali bianchi con la testa e le zampe nere mentre pascono voracemente e sono riuniti in gruppi. Ma mi sembra che siano da tosare, vero? Direi proprio di sì. Vediamo se riusciamo a capire se è per le pecore, pecore in Veneto se servono permessi. Sì, vediamo che cosa ci dice qua. Il Veneto e le pecore nane sono classificate legalmente come animali da reddito, non da compagnia, indipendentemente dalla taglia. Per tenerle anche solo per autoconsumo come animali ornamentali è obbligatorio aprire un codice stalla presso l'azienda ASL e competenze territoriali. I passaggi e i permessi fondamentali includono un codice stalla / allevamento. È necessario compilare una richiesta, spesso definita come allevamento per autoconsumo, per registrare il luogo in cui risiederanno gli animali nel sistema di banca dati nazionale. Identificazione individuale. Ogni esemplare deve essere identificato tramite marchione auricolare e bolo endorale. Registri e movimentazione. È obbligatorio dotarsi di un registro di carico e scarico. Inoltre, ogni volta che un animale entra o esce dalla proprietà è necessario compilare e inviare il modello 4 all'ASL di riferimento entro 7 giorni dall'evento. Provenienza. Non è consentito cedere o ricevere ovini tra privati senza un passaggio da un allevamento commerciale, salvo in casi specifici di chiusura totale dell'allevamento. Trattandosi di una normativa nazionale gestita a livello regionale, per procedere in regola contratta il servizio veterinario di sanità animale della tua ASL locale. Dato che si trova l'ente consulente ASL 6 Ugano, posso fornirti contatti esatti e gli orari, elenco documenti e moduli necessari da scaricare. E questa cosa qua è insomma una bella rogna anche questa, vero? Cioè, insomma, per carità, tutto si può fare. Vediamo se ma nessuno di voi da casa ha esperienza di queste cose. Che ne dite? Datemi qualche input. Vorremmo adottare una pecora nana dal vicino di casa. Vediamo se qua troviamo qualche indicazione. E ho una domanda tecnica. Vorremmo adottare una pecora nana da vicina di casa. Abbiamo sentito il veterinario dell'ASL, per aprire il codice stalla ci ha detto che ci fa sapere perché ha il dubbio che non possa passare dall'allevamento familiare autoconsumo ad un altro familiare autoconsumo. Allora, anche le caprette tibetane, le pecore nane, c'è chi le tiene per ucciderle e mangiarle. Io credo che le fa tenerle come animali da compagnia e basta. Viene chiamata così la dicitura: nessuno a casa mia ha intenzione di cibarsi degli animali. Vuol dire che chi ha le consume in nome della categoria. Allora, vediamo qua. Non è in dubbio, è una certezza. Se vuoi acquistare o anche ricevere un regalo una pecora nana, lo puoi fare solo da allevamento commerciale a familiare, e mai da familiare a familiare, salvo il caso di chiusura del codice stalla dell'allevamento familiare di origine. In sostanza, da allevamento familiare da luglio 2023 escono capi solo per il macello, oppure se chiudi l'allevamento e dai via tutte le pecore. L'allevamento commerciale a sua volta può vendere, cedere e chiudere, ma non può acquistare da familiare. In ogni caso, se la pecora è un maschio, può essere movimentato intero solo se Tutti gli altri casi sono cause e sono se castrato. Quindi allora no. Oddio, io non lo sapevo mica, ne ho preso ben 3 a maggio e non ho avuto nessun tipo di problema. L'ASL di competenza mi ha fornito codice stalla subito. Le capre sono ovviamente registrate ed in regola, ma arrivano da allevamento autoconsumo e non commerciale. Che storia. Ultimo tentativo, poi dovrò lasciarli alle loro sorte. Sto disperatamente cercando casa a 4 capette maschi giovani, 2 bianchi e 2 beige e marroni. Però sembra strano che non si possano, come dire, adottare. Questo è quando e come. Caprette tibetane veramente piccole cercano casa. Qua però siamo in ben lontani. Qua disponibile far maschio e qua vabbè sono Viterbo. No, qua bisogna mettersi con calma e ragionare. Per carità, forse sarà anche giusto, però non ho idea che cosa dire, vero? Non ho proprio ben vediamo qua ancora forse con le anatre. Aspettate che proviamo le anatre. Vediamo normativa va riguardo oche, okay, mettiamo stavolta, giusto? Riguardo oche. In Italia la detenzione di oche e altri avicoli è regolamentata da normative sanitarie di benessere animale locale. Se possiedi questi animali per autoconsumo ti trovi generalmente sotto le soglie dell'allevamento familiare, fino a 50 capi, ma devi comunque rispettare disposizioni specifiche. Codice azienda stabile. Per detenere oche è obbligatorio fare richiesta all'ATA ASL veterinaria di competenza per ottenere il codice stalla. SINAC ha richiesto l'aggiornamento della banca dati nazionale per qualsiasi movimento, cessione e acquisto degli animali che deve avvenire tramite tracciabilità. Benessere animale o biovisurezza, decreto legislativo 146/2001 stabilisce le norme minime per la protezione degli animali, degli allevamenti in crisi e gli avicoli che devono essere ispezionati almeno una volta al giorno. Norme contro l'influenza aviaria a causa del rischio di trasmissione di malattie, i volatili non possono essere tenuti liberi senza protezione. Devono essere presenti coperture, reti, tettoie che impediscono il contatto con la fauna. E qua però ho ben presente guarda architetto che le pecore nane non vanno mangiate perché hanno anche loro un'anima e sono poste mangiate patate altrimenti quello che sta in alto vi manda una guerra in più. Adamo, no, siamo perfettamente d'accordo, Adamo, assolutamente lungi da me di questa cosa. E Monica mi manda le foto, immagino che siano dei suoi gattini, vero Monica? Monica da Rosà, grazie Monica, veramente da struccare, come si suol dire, vero? Va bene, qua insomma bisogna...
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo!
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni!
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi...
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille...
2: Radio Gamma...
4: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
11: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
14: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 75 71 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi, per informazioni e iscrizioni, chiamate il 331 75 71 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
15: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
0: Eccoci. E qualche altro minuto che volevo approfondire con voi questa cosa qua. Per esempio, sentite qua questo dei conigli.

0: Ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovo video della Philos Aquarium Farm Life. Molti di voi mi hanno chiesto, ma perché non ci presenti altri animali della tua azienda agricola? Beh, ecco qua un video apposta per voi. Oggi parliamo dei miei due coniglietti, perché voglio presentarveli solo adesso? Ce li ho da un po' di tempo, però adesso ho avuto finalmente la possibilità di portarli ufficialmente a vivere nel mio giardino. Prima stavano nell'azienda agricola, in un posto, sì, bello, in un posto spazioso, però non bello quanto il mio giardino. Beh, loro sono due conigli, sono Didi, questo grosso coniglio bianco, che è un coniglio californiano di non so quanto tempo perché mi è stato regalato questo inverno, era piccolo, adesso è cresciuto a dismisura, però onestamente non so quanto abbia. E poi poco fa abbiamo inserito insieme a Didi un suo caro amico, un piccolo coniglio che sembra un incrocio tra un testa di leone e qualcos'altro, che si chiama Bambù, e lui è un coniglio di un paio di mesi. Sono un maschio e una femmina, ma ahimè Bambù è castrato. Sono due conigli opposti, uno è molto piccolo e colorato, l'altra è enorme e bianca. Didi è così grande perché è di una razza selezionata per la carne, è un coniglio da carne Didi. E ho potuto vedere i suoi stadi di crescita, è arrivata da me che stava tranquillamente in due mani, adesso è arrivata a pesare non so quanto, adesso magari la peso, ma pesa tantissimo per essere un coniglio. Non ho mai avuto conigli prima d'ora, prima di avere questo non ho mai avuto conigli, avevo una cavia peruviana ma niente di particolare, però a mio avviso è veramente grosso sto coniglio. Facciamo un piccolo tour nella nuova casa dei conigli. Beh, intanto prima voglio specificarvi che i conigli stanno liberi in giardino solo quando ci sono anch'io, che posso guardarli, che non vadano in giro a bucare, a rovistare, ecco. Se no invece l'abbiamo comprato poco fa, un piccolo recinto esterno, quello che si usa per i cuccioli di cane, che così possono entrare e uscire dalla casetta tutto il giorno, ma senza dover essere per forza controllati. Questa casetta è stata realizzata interamente con legni di recupero, è stata costruita da mia madre, che è un'artista, è bravissima nel recuperare tutta questa legna che nessuno usa e ci costruisce panchine, armadi, mobili, e questa volta si è dedicata nel costruire una vera e propria villa per i nostri due conigli, Didi e Bambù. È una casetta a due piani. Allora, al primo piano abbiamo il piano terra, dove hanno del fieno, del mangime.
1: Magari questo è una cosa in più. Quello che volevo capire era il discorso di questi conigli da tenere in giardino. Vediamo. Aspettate qua. L'animale domestico meno impegnativo in assoluto è il pesce rosso, non richiede interazioni sociali, passeggiate, addestramento, e necessita solo di una gestione basilare dell'acquario. E se cerchi un permesso più interattivo, no, questo qua però non ci siamo. Poi mettono il gecko leopardino tra i rettili più docile e gestibile, mangia insetti, non richiede particolari cure quotidiane, una volta l'habitat allestito non sporca. Criceto molto indipendente e notturno, richiede una gabbia pulita regolarmente, cibo secco e un po' d'attenzione. Gatto, sebbene richieda attenzione effettive, è estremamente autonomo, sa pulirsi da solo e usa la lettiera senza bisogno di essere educato. E approfondire le caratteristiche necessarie, vabbè. Eccolo qua, sì. Quali animali posso tenere senza il codice stalla? Puoi tenere i tradizionali animali da compagnia, cani, gatti, furetti e piccoli animali esotici, criceti, conigli, pesci, uccelli ornamentali, senza il codice stalla, anche per un numero limitato di animali da cortile destinati all'autoconsumo, meno di 50 avicoli o conigli, è possibile evitarlo, sebbene in alcuni contesti regionali sia comunque richiesta una notifica di detenzione. Gli animali che puoi tenere senza necessità di un codice stalla si dividono in categorie specifiche. Animali da compagnia ed affezione, non è richiesta alcuna registrazione tramite il codice stalla, cani e gatti, furetti, roditori domestici, criceti, cavie e porcellini d'India, topi e ratti, uccelli ornamentali come pappagalli, canarini e cocorite, rettili e anfibi non velenosi e considerati pericolosi. animali da cortile per autoconsumo, puoi detenere piccoli numeri di animali da reddito e scopo familiare senza il codice stalla aziendale, ma è fondamentale rispettare dei limiti numerici per non essere classificati come allevatori. In tal caso l'ASTA richiede una notifica semplifica e o la registrazione. Avicoli, galline, anatre, oche e tacchini fino a un massimo di 50 capi. Conigli detenuti esclusivamente per il consumo familiare, il limite varia a livello locale ma si attesta solitamente su poche decine di esemplari. Suini, in alcuni casi è consentita la detenzione di un solo suino per autoconsumo previa notifica al servizio veterinario. E cosa succede per gli altri animali? Per qualsiasi altro animale da reddito, da pascolo, pecore, capre, cavalli, mucche, asini, maiali o altri limite oltre il limite familiare, il codice stalla è sempre obbligatorio per legge. Si tratta di un codice di registrazione aziendale rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL che identifica in modo univoco la proprietà e garantisce la tracciabilità. Prima di accogliere qualsiasi animale, verifica sempre i regolamenti del tuo comune, poiché i regolamenti locali di polizia urbana o le norme del condominio potrebbero vietare o limitare la detenzione di alcune specie anche in assenza di obblighi sanitari regionali. Per avviare la pratica di registrazione o verifica se il tuo animale richiede notifiche specifiche, puoi contattare il Dipartimento di Prevenzione e Servizio Sanitario della tua azienda sanitaria locale di riferimento. Vabbè, un cavallo, immagino che non ci sia storia, e linee guida e compilazione piano di gestione degli animali, codice stalla, vediamo qua. E scopo e campo di applicazione, il presente documento guida la compilazione, codice stalla, codice pascolo. E competenza di almeno 60 giorni prima della data di previsione di arrivo degli animali al pascolo. La richiesta va presentata codice di autorizzazione e produzione del latte, tipologia di allevamento, indicare le specie di allevamento, l'indirizzo produttivo di allevamento, dotazione strutturale, gestione della rimonta con biologica, va bene. E utilizzo dei parchetti o dei paddock esterni da parte degli animali, indicare come gli animali possono accedere a parchetti o agli spazi esterni. Questo qua è un regolamento, linee guida, compilazione, piano di gestione degli allevamenti. ICEA, Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale, va bene. Modalità di gestione dei pascoli, numero degli appezzamenti in cui gli animali pascolano e gli ettari utilizzati, il periodo in cui gli animali possono pascolare, mesi di accesso al pascolo, la specie e le categorie animali portati al pascolo, la UBA totali, se il pascolo è biologico oppure promiscuo, pratica della transumanza, modi e tempi di trasferimento degli animali, alimentazione adottata, va bene, pratiche di profilassi, modalità di gestione dei prodotti durante la cura, pratiche del finissaggio, vitelli in recinti individuali, suini avicoli, alimenti, bisogna svernamento, tutti i giovani mammiferi sono nutriti con latte materno e preferenza rispetto al latte naturale per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini, incluse le specie Budalas e Bison, e per i equini 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini. Gli alimenti non devono contenere organismi geneticamente modificati e non è consentito l'uso di stimolanti nella crescita aminoacidi di sintesi. Va bene, insomma qua la faccenda si complica, giusto? E codice stalla anche per polli e galline, Paolo in provincia di Vicenza. No Paolo, no, non è così, perché abbiamo detto che animali da compagnia, allora aspetta, quali animali possono tenere senza codice stalla? Puoi tenere tradizionali animali da compagnia, cani, gatti, senza, sto leggendo, senza. Quindi i tradizionali animali da compagnia, cani, gatti, furetti e piccoli animali esotici, criceti, conigli, pesci, uccelli ornamentali, senza il codice stalla. Anche per un numero limitato di animali da cortile destinati all'autoconsumo, meno di 50 avicoli o conigli, è possibile evitarlo, sebbene in alcuni contesti regionali sia comunque richiesta una notifica di detenzione. Gli animali che puoi tenere senza necessità di un codice stalla si dividono in categorie specifiche. Animali da compagnia e d'affezione. Non è richiesta alcuna registrazione tramite il codice stalla per cani, gatti e furetti, roditori domestici, criceti, cavi e porcellini d'India, topi, ratti, uccelli ornamentali. Quindi non è richiesto, sto dicendo, cani e gatti, furetti, roditori domestici, uccelli ornamentali, pappagalli, canarini e coccodrillite, rettili e anfibi non velenosi, considerati pericolosi. Animali da cortile, può detenere piccoli numeri di animali da reddito a scopo familiare senza il codice stalla aziendale, ma è fondamentale rispettare dei limiti numerici per non essere classificati come allevatori. E avicoli, galline, anatre, oche e tacchini fino a un massimo di 50. Conigli detenuti esclusivamente per consumo familiare, il limite varia a livello locale ma si attesta solitamente di poche decine di esemplari. Suini, uno solo suino. Quindi galline, anatre, oche e tacchini e massimo 50. Sti conigli non si capisce quanti, ma poche decine di esemplari, insomma. E quindi qua, i suini non più di uno. Così è. Allora, scusi architetto, volevo sapere se si possono tenere come animali da compagnia anche i politici tipo senatori o deputati e dargli crocchette OGM da mangiare ad Adamo. Qua Adamo, ho paura che marchiamo male, vero? Allora, ciao, puoi dirmi dove trovare il video che hai appena fatto ascoltare sui conigli? Grazie, Annalisa. Certo, Annalisa. Aspetta che adesso mi è scappato. Oh, signore. Dov'è che è andato? Mi spiace, ma mi sa che mi è scappato. Dov'è? Lo provo a cercare e dopo ti faccio sapere. Mi spiace Annalisa, ma provo a cercartelo, va bene? Poi ancora, buon sabato a tutti, ciao Massimo. Questi gattini cercano una famiglia, sono nati a fine aprile, quasi svezzati, stanno imparando ad usare la lettiera. Per chi fosse interessato, per contatti pure Monica da Rosà, buon weekend e buona vita. Allora, se chi avesse disponibilità, sono 3, una 4, giusto? Sono 4 gattini. Due neri, uno bianco grigio e uno bianco e nero. Sono bellini, sono un amore, come si suol dire. Monica da Rosà. Va bene, Monica, grazie. Sai, allora facciamo un'altra piccola pausa e poi torniamo. Vediamo, proviamo a sentire questo qua. Questo qua proviamo a sentire questo. Aspettate che arrivo, eccolo qua.

0: aspettate, vedo che ci sarebbe una chiamata, vediamo se riusciamo a prenderla. Pronto, pronto?
1: Sì, buongiorno. Senta, sono Bollici, Maura, che avevo prenotato appunto per la gita di domani a Pellestrina, okay, eccetera, eccetera. Ecco, allora, noi siamo quelle due signore che avevamo chiesto il passaggio e avevamo trovato dei signori di Rovolon praticamente, okay, no? Perché veniamo da qua. Però adesso la Maria Grazia, insomma questa signora, mi dice che suo marito non può più venire perché è ammalato, eccetera, eccetera. E quindi adesso io sarei senza passaggio, insomma.
0: Ah, ho capito. Che zona è? Che zona mi dicevi, scusami?
1: Dunque, noi siamo di Rovolon, però io non ho problemi, nel senso che potrei venire anche, che ne so, Mestrino, Rubano,
0: avvicinarti un po', certo.
1: Sì.
0: Ascoltami, facciamo così. Aiutami, tu ti eri organizzata, stavo pensando adesso come fare. Devi provare a chiamare, hai qualche numero, non so, della Tiziana o di Mario, perché adesso io non saprei, no, come aiutarti.
1: No, ho un numero ma non so chi è, boh. Non so.
0: Io potrei darti il numero di Mario e poi hai qualcosa da scrivere?
1: Sì, me lo segno.
0: Sì, esatto. Allora, vediamo se...
1: A parte che anche l'altra signora, appunto, cioè la moglie di questo qua che si è ammalato, anche lei appunto dovrebbe venire, quindi non so, quindi il problema è anche suo, di lei, che non ha più passaggio. Quindi non so, ma infatti ho provato a chiamarla ma non mi risponde.
0: Non ti risponde. Allora guarda, ti posso dare questo numero qua, aspetta che arrivo, 338 351, aspetta questo qua però, aspetta, niente, aspetta, facciamo così, un attimo, rimani in linea.
1: Sì.

0: Pronto, pronto? Aspetta. Pronto? Pronto? Cos'è successo? Pronto? Ha fatto un po' di confusione. Allora, facciamo così, ti do il numero della Tiziana, che è il numero che è conosciuto, quindi credo di non fare malanni. Vediamo qua. Allora, eccolo qua. 339 469 3666. Aspetta che vedo che c'è. Pronto, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, ciao Vito.
1: Ciao, senti,
0: Dimmi, dimmi.
1: Massimo. No, io volevo fare una considerazione, no?
0: Sì.
1: Il fatto che sto Pirozzi ci ha messo l'anima per fare la sigla di Radio Gamma 5,
0: Sì.
1: no? E non ce n'è uno che la fa ascoltare.
0: Sai che
1: Dovrebbero essere tutti gli speaker, come inizia la trasmissione, a fare ascoltare
0: hai
1: questa canzone.
0: assolutamente ragione. Mi sta,
1: Io,
0: cioè,
1: veramente lui che ci ha messo l'anima,
0: bravo,
1: poveraccio,
0: bravo, bravo, bravo.
1: non
0: Hai
1: si sente
0: ass...
1: mai la sigla di nessuno. Dovete prendere un accordo fra tutti gli speaker quando vi riunite di farla ascoltare. Questo
0: Aspetta.
1: serve a tanto.
0: Che mi sono perso perché effettivamente è da un po' di tempo che non trovo più le canzoni qua sul computer. No, hai perfettamente ragione, Vito. Perfettamente ragione.
1: Va bene, io ho fatto questa considerazione perché era
0: Sì, sì,
1: bella, a
0: sì, sì.
1: me piaceva. E
0: No,
1: anche tutte le parole, il
0: ma
1: testo,
0: anche
1: insomma, è adatto alla radio, capito?
0: ma anche so, ma anche
1: Però
0: sono
1: sembra che non l'abbiano neanche cagato,
0: ma anche
1: poverino.
0: sono molto belle, oltretutto. Sì,
1: Appunto
0: assolutamente.
1: o no?
0: Perfetto,
1: Va
0: Vito.
1: bene, dai, speriamo che qualcuno
0: No, adesso
1: mi
0: do
1: abbia
0: da
1: sentito
0: fare.
1: e la faccia ascoltare.
0: Mi do da fare anch'io perché non so per quale motivo
1: Oh, se ci sono altri motivi, non so, che
0: No, no, non
1: non potete
0: credo.
1: farla
0: No, no, no,
1: ascoltare, è un altro conto,
0: no, no,
1: male.
0: non mi risulta, insomma.
1: Ma.
0: Perfetto, grazie Vito.
1: Boh, ciao, stammi
0: Ciao, ciao,
1: bene.
0: ciao, ciao, ciao,
1: Fate
0: ciao.
1: belle cose.
0: Va bene. Allora, ok. Questa cosa qua delle canzoni, sì, bella storia in questo. Mi sono perso anch'io. E non so come mai, eccetera. Poi magari mi devo organizzare. Grazie, Vito, del promemoria. Va bene, va bene, va bene. Allora, aspettate che... com'è qua la situazione? Cosa è successo? Oh, ci picchia. Ah no, dai, eccolo qua. Porca miseria. Vabbè.

No, questa no, questa no, e questa neanche. Vediamo qua. Questa magari. Questa non è questa, è questa qua. Non aspettate che vediamo se parte.

0: fumiamo, vero? Un pochettina macabra, se volete. Va bene, va bene, va bene. Vediamo da dove cominciare. Vittima, un clochard, arrestato per omicidio. Vabbè, qua siamo sempre sul... Sì, dicevamo, apriamo l'ultima parentesi della mattinata riguardo alle cose che ho un po' così visto in settimana e che volevo condividere con voi. Accerchiata dal gruppo di stranieri, la ragazza è umiliata. Mi sa che la cosa... nuovi mostri OGM in UE, contaminanti e oscuranti nelle etichette. Sentiamo qua un attimino sta roba qua.
1: Ci troviamo in mezzo a un campo di grano tenero antico di varietà Andriolo. Noi coltiviamo con il metodo dell'agricoltura biodinamica che rispetta la fertilità della terra e l'organismo agricolo vivente.
2: Biologico e biodinamico cosa significa?
1: Significa che non si possono usare prodotti chimici di sintesi per migliorare la fertilità della terra e il benessere dei prodotti che essa ci dà.
2: Sulle colline toscane da 30 anni Carlo coltiva il

0: sogno di produrre cibo sano tutelando la biodiversità. Oggi la sua azienda è a rischio perché il Parlamento europeo a giugno potrebbe approvare una norma che permette di commercializzare i nuovi OGM detti NGT senza segnalarli in etichetta.
1: Se passasse il regolamento europeo che liberalizza la commercializzazione degli OGM, cosa cambierebbe?
2: Questo campo potrebbe essere contaminato.
1: Sarebbe un rischio economico, un rischio per la salute dei consumatori?
2: Entrambi, sarebbe un rischio sicuramente economico per noi perché probabilmente la produzione potrebbe essere declassata e per la salute questo si vedrà in futuro. Questo è un grano duro antico, varietà Khorasan.
1: E perché è così alto?
2: È alto perché le varietà antiche normalmente per difendersi dalle infestanti andavano in alto, infatti le infestanti sono sotto, vedi il papavero e tutte le altre cose.
0: Nella vostra in tempi di guerra dei dazi, una norma che avvantaggia le multinazionali delle sementi e gli agricoltori americani ha un valore politico non indifferente.
3: Il rischio con i nuovi OGM è che non si possa garantire al consumatore finale che quello che compra è davvero biologico piuttosto che biodinamico Demeter. Si arriverebbe a una standardizzazione di prodotti per cui non si riesce più a distinguere quello che è biologico, quello che è biodinamico, quello che è cosiddetto convenzionale. Qualora un prodotto che all'origine sarebbe certificato venisse scoperto che è contaminato, questo graverebbe sulle spalle del nostro agricoltore per aver coltivato involontariamente un prodotto contaminato di OGM. Essendo gli OGM brevettati, implica che l'agricoltore dovrebbe pagare delle royalties a chi ha prodotto queste specie. Il rischio di un grano modificato potenzialmente infinito, non lo conosciamo.
4: Bella storia, che dite? Non so cosa aggiungere, mi sembra che sia cioè guarda, non ho parole. Sentiamo qualcos'altro.
5: Data center, probabilmente la parola più pronunciata dell'anno fino ad oggi. Che cosa ti viene in mente quando la senti pronunciare? Il cloud, ChatGPT, social media, ma la verità è che stiamo parlando di centri di aggregazione di dati. Quali dati? Me, te, noi, tutti quanti, le nostre chat, i nostri acquisti, le nostre opinioni politiche. Questa, signori, è la infrastruttura, la base della sorveglianza moderna di questo grande tempio digitale che andiamo raccontandoci da tempo, come appunto il fine ultimo di tutta una serie di eventi a cui stiamo assistendo in questo momento. Innanzitutto esistono dei centri chiamati, delle strutture chiamate Fusion Centers, che probabilmente molti non conoscono. Sono degli hub dove convergono la polizia locale, l'FBI, DHS e altre agenzie nel colosso americano. E lo scopo ufficiale dal fatidico 2001 è stato proprio quello di prevenire il terrorismo. Ma in verità quello che è andato a costituire tutto questo è una raccolta massiccia di dati su cittadini comuni senza mandato, senza legge chiara, senza controllo. E gli esempi di abuso di tutto questo sono veramente tantissimi. Dato nel 2024 il Fusion Center di California ha condiviso abitualmente i dati con l'ICE. Anche a San Francisco la polizia ha utilizzato il riconoscimento facciale, una tecnologia che in realtà la città aveva vietato. Quindi come vedete stanno al di sopra della legge, operano nell'ombra senza alcuna legittimazione. L'altra faccia di questa storia è quella economico-finanziaria, sì, perché per espandere la sorveglianza bisogna costruire enormi data center e servono tanti tanti soldi. Le grandi banche hanno deciso di scaricare il rischio sui piccoli investitori, ve ne ho parlato qualche video qua, utilizzando dunque lo stesso meccanismo del 2008 con la cartolarizzazione e le società veicolo per finanziare i data center dell'intelligenza artificiale. Il volume di questi titoli ha raggiunto già quasi 14 miliardi di dollari, alla fine chi paga? I fondi pensione, i lavoratori, piccoli investitori. Ecco, nulla di nuovo sul fronte occidentale. E poi l'altro aspetto importante è dove si costruiscono questi centri: nelle zone vulnerabili del pianeta. Il loro impatto climatico e sociale è enorme. Negli Stati Uniti stessi gli effetti sulle comunità locali sono evidenti ed è il malcontento che cresce tanto. In India, 18% della popolazione, che solo il 4% delle risorse idriche. Il consumo d'acqua dei data center raddoppierà entro il 2030, quindi una roba pazzesca. Quindi sostanzialmente oltre 350 miliardi di litri verranno tolti dai villaggi, okay, per alimentare i data center. I piccoli agricoltori vengono già cacciati dalle terre, abbiamo visto ondate di proteste nel corso degli anni, anche tuttora, ma non vengono enfatizzate nei media, chiaramente nei colossi mediatici. Poi anche in Africa succede la stessa cosa. Il Medio Oriente è un aspetto interessante perché è diventato uno snodo strategico, con gli Emirati, alleati israeliani e l'Arabia che ospitano decine di data center, stanno rafforzando le leggi sulla sovranità dei dati, cioè su chi può vedere che cosa. Quindi l'infrastruttura perfetta per il controllo, loro insomma, per la natura dei regimi che sono, questo è molto appealing. Israele e gli Stati Uniti sono la mente ingegneristica di queste iniziative. E poi non possiamo non citare Peter Thiel, che è il miliardario cofondatore di PayPal, di Palantir, capo dell'azienda che lavora per il Pentagono, che oramai insomma è diventata la mente dietro al progetto politico, economico, finanziario di sorveglianza di cui ormai hanno anche pubblicato il loro manifesto, abbiamo parlato a lungo. Ecco, una notizia interessante in questi giorni è che si sia comprato una casa di 12 milioni a Buenos Aires, ha incontrato più volte Presidente Milei e sta spingendo per trasformare l'Argentina in un polo regionale di data center. Approfitta non solo del regime fiscale favorevole, ma anche del fatto che insomma OpenAI ma anche lui insomma hanno firmato delle lettere di intenti per un mega data center in Patagonia, proprio dove da tempo gli israeliani comprano ingenti terreni dopo incendi. Insomma, le imprese israeliane tra l'altro si assicurano delle fonti acquifere fondamentali, e Peter Thiel investe infatti 140 milioni in data center flottanti, piattaforme alte tanti metri ancorate nel mare aperto che vengono appunto raffreddate dall'acqua oceanica. È già una cosa che succede, non è fantascienza, purtroppo questo è il mondo in cui viviamo. Vi ricordo anche quella che è una visione addirittura ideologica e quasi religiosa di tutto questo, perché Thiel dice che coloro che sono critici nei confronti di questa tecnologia sono i legionari dell'anticristo, e quindi il limitare lo sviluppo tecnologico porta gli Stati Uniti alla distruzione, da cui appunto se n'è andato e va in Argentina, e poi il mondo è un regime totalitario, eppure il totalitarismo è quello che stanno appunto ponendo in essere, giustificando ideologicamente questa espansione senza freni della sorveglianza. E quindi chiunque si opponga, per lui e per tanti altri, è un estremista antitecnologia e dunque l'anticristo. Inoltre 40 stati americani e cittadini protestano contro i nuovi progetti, sono purtroppo finiti sotto la lente dei centri di intelligence locali. Quindi signori, quando sentiamo parlare di data center non parliamo solo di cloud, pensiamo a chi finanzia, chi costruisce, a chi sorveglia e chi pensa, no, questa grande infrastruttura del tempio digitale che viene chiamato appunto anticristo. Per noi è il futuro purtroppo è già qui ed è molto più distopico di quello che avremmo potuto mai immaginare.
4: Potuto mai immaginare, non so cos'altro aggiungere. Enrico Ruggeri è la magistrale sfanculata ai sinistri, colleghi compresi. Ruggeri in sintesi sulle zecche sinistre, vai bene solo se la pensi come loro. Colleghi sinistri schierati per opportunismo, sempre con l'occhio al portafoglio. E questo qua... va bene, possiamo anche allora la farsa festaiera della Repubblica di Mattarella, Ornella Mariani, ma questa qua è un po' vecchiotta, vero? Poi ancora accuratamente insabbiati i crimini delle bestie papio negroidi, sentiamo qua.
6: Il caffè amaro di oggi lo prendiamo con una donna sequestrata e stuprata a Roma, di cui non frega niente a nessuno. Non si è sentita mezza femminista, non si è gridato al patriarcato. Si è insabbiata la notizia. Perché si è insabbiata la notizia di questa donna che è stata prima sequestrata e poi violentata per giorni interi tenendola segregata, e si è salvata lanciandosi da un balcone ed essendo poi soccorsa da un passante in automobile? Si è insabbiata perché la notizia è scomoda alla sinistra combattente che ha in mano tutto. Scuole superiori, le università, i giornali, le televisioni, la giustizia ovviamente, quella è la sua armata principale, e quindi qualsiasi cosa che sia comodo per la sinistra può diventare un'emergenza nazionale e il simbolo di un problema da risolvere, mentre tutto ciò che è scomodo alla narrazione di sinistra sparisce, non esiste, scompare dai giornali, scompare dalla TV, scompare dai social network, perché la sinistra ha anche in mano e controlla quasi tutti i canali YouTube, gli account principali dei più importanti influencers italiani. Stiamo parlando di un cancro metastatico terminale al quarto stadio che ormai possiede tutto. Se ci pensate, anche il governo italiano, che non è di sinistra soltanto nel colore, perché poi di fatto nessuno si accorgerebbe della differenza se al posto di Giorgia Meloni ci fosse Mario Draghi. Bene, il problema è che questa donna, sequestrata alla stazione di Roma Termini e poi tenuta in casa per giorni mentre la violentavano in cinque, è stata sequestrata e violentata non da italiani, che sarebbero stati colpevoli di patriarcato, ma da immigrati irregolari che in Italia neanche dovevano esserci. Nordafricani, parliamo di nordafricani, che mica hanno la cultura patriarcale, eh? Probabilmente erano un po' pazzerelli, poveretti. Comunque, tanto è stato sufficiente per nascondere le notizie e farle sparire come se non fosse mai successo. Non si deve dire in giro che 5 nordafricani hanno violentato una donna per giorni, perché poi finisce che si alimenta l'odio, eh? L'odio va alimentato, sì, certo, ma contro l'uomo bianco, il maschio eterosessuale patriarcale, lui sì che va sterminato. Mica i norreni adoratori di Odino, che sono casi isolati, sono mele marce, non vanno mica toccati loro. E allora tutti gli italiani delinquenti? Perché i criminali non hanno passaporto quando uno è delinquente, basta con queste distinzioni. Anche se l'8% di popolazione fa il 40% di crimini, è colpa nostra perché siamo razzisti, li isoliamo e quindi poi loro ce la fanno pagare, ma è ovvio. E tutte le terre che gli abbiamo depredato per decenni e secoli? Dovete convincervi ad autosterminarvi, cari occidentali bianchi. La sinistra ha questo come obiettivo: convincervi a soccombere. Soccombere e soccomberemo. Buon caffè, cercatemi su Substack, l'unico posto non censurato. Il caffè amaro di oggi lo prendiamo con una donna sequestrata e stuprata a Roma, di cui non frega.
4: Eccolo qua, per carità. Che dire? Anche qua credo che ci potremmo intanto aggiungere. Zecche usate da anni dagli USA come armi biologiche, fatte sparire dalla CIA, pure le ricerche sulle malattie di Lemesh che portava ad una cura. E ora le zecche hanno appaltate al caro Bill. Un'ampia immagine basata su documenti governativi declassificati e ricerche scientifiche precedentemente sospese hanno portato a luce prove inconfutabili. Mamma mia, oh. Terrore, rapio in spiaggia, oltre 100 i casi di falsi certificati per evitare clandestini e rimpatrio. Ancora, vabbè. Aspettate, questo qua, buona festa della Repubblica, qua, sì, come si dice? Si spara sulla Croce Rossa, i censori, la vaccinazione mRNA sui polli, tacchini e bestiame è la stessa di AstraZeneca, chi mangerà queste carni avrà un avvelenamento progressivo fino alla morte certa, ora anche i gatti, vaccinazione mRNA animale. Italia, centro sperimentale di sieri mRNA creati per entrare nella catena alimentare attraverso le vaccinazioni e gli allevamenti e avvelenare progressivamente le persone. I possi potrebbero essere cani e gatti, vanno fermati. E poi ancora. Moderna si aggiudica un contratto da 50 milioni di dollari per il vaccino Ebola. I finanziamenti provengono dall'Organizzazione Sanitaria Globale, CEPI, che ha dichiarato a Reuters che sarebbe possibile portare i vaccini alla fase eccetera eccetera. A congresso di Washington ormai la Knesset occidentale, USA e Israele verso l'integrazione degli eserciti. Mamma, cosa vuol dire sta roba? Va bene. Il passaggio del testimone. Un commosso dottor Giuseppe Di Bella ricorda il giorno in cui suo padre lo investì del compito di succedergli. Sentiamo un attimino, che magari proviamo a vedere se riusciamo a tirarci un po' sul morale.
7: Il 31 dicembre del 2002. E mio padre non telefonava mai. Ho ricevuto una telefonata, mi sono preoccupato, mi ha detto se poteva andare a Modena. E dice, siccome un po' per volta si fregheranno dei pezzi della terapia, tu devi scrivere il libro sulla terapia. Sì, la parola. Io allora facevo lo Torino, lavoravo parecchio, però...
8: Lei era qua a Bologna?
7: No, mi ha dato praticamente una sorta di investitura per continuare. E praticamente mi ha dato fiducia, nel senso che io potevo raccogliere la terapia, spiegare il razionale e cominciare ad applicarlo. Un pochino per volta, sì, ma io devo ripartire da capo. Riprende tutta la chimica, tutta la biologia molecolare, gli aspetti di fisica.
9: Non è poco.
7: Partire dalle sue ricette che ne aveva fatte tante. Verso quello è stato come se mi avesse dato un'investitura. E poi un incarico, mi ha dato fiducia a scrivere tutto. E dopodiché ho continuato, siccome dei risultati ci sono, considerando, come le dicevo, che il miracolo li fa vederlo, però un incremento perlomeno delle mediane di sopravvivenza, della qualità di vita si ottiene ed è innegabile, perché sono date di fatto. E se non altro, il mio padre mi dove ha fatto un'intervista bellissima, la più bella intervista la fece Don Giovanni d'Ercole, è stupenda. Quando chiese a mio padre, la trova sul gruppo Facebook, c'è un gruppo Facebook di pazienti, sono circa 40.000 iscritti. Dice, ma professore, dice, là, a un certo punto la verità, il bene trionfa. Il mio padre disse, sì, bisogna vedere il costo delle sofferenze che comporta questo.
9: Ah, beh, questo è sicuro.
7: A quale costo? Su questo punto, Christo docet, perché la verità ha un costo altissimo.

0: Così mi piaceva condividere con voi anche questa cosa. Vediamo ancora. Effetti avversi vaccini Covid. Il siero Pfizer causa miocarditi acute, cancro alla prostata e carcinoma pancreatico. Lo studio di Christine Cotton. Lo studio che l'ha suicidata. Christine Cotton, farmaceutica 56enne, morta suicida, con la sua ricerca dimostrò gli effetti avversi del vaccino Covid Pfizer. I vertici sapevano e insabbiarono il tutto. Eccola qua. Da Inghilterra una storia agghiacciante che potrebbe diventare la norma in tutto l'Occidente, forse lo è già. Vediamo se riusciamo. Beh, no, dai, questa qua mi sembra troppo. Proviamo a ascoltarla.
1: Non riesco a respirare le ultime parole di Henry Novak, 18 anni, una vicenda straziante per la famiglia che ha perso un figlio, ma profondamente indignante per tutti noi perché a quanto pare se sei bianco in Inghilterra e forse chissà in tutta Europa, puoi essere accoltellato 5 volte mentre stai morendo se il tuo aggressore ti accusa di essere razzista. La polizia finisce per ammanettare te. Henry Novak stava tornando a casa dopo una serata fuori quando viene accoltellato 4 volte da un immigrato indiano di 23 anni che portava con sé un coltello cerimoniale Sikh di 20 centimetri. Quando la polizia è arrivata sul posto, l'aggressore ha dichiarato di essere stato vittima di insulti razzisti e di un'aggressione. A quel punto gli agenti scelgono di credere a lui, sulla parola. Henry è stato ammanettato mentre perdeva sangue da 4 ferite da coltello. Ha ripetuto di essere stato accoltellato, ha ripetuto di non riuscire a respirare, ha detto agli agenti che stava morendo. Questa storia però racconta una tragedia ancora più grande di Henry Novak. Nel Regno Unito di Starmer, dove migliaia di persone ogni anno finiscono nel mirino della polizia per ciò che scrivono sui social, l'ossessione per il razzismo sembra aver sostituito il buon senso. Che Harry abbia pronunciato meno parole offensive è secondario. Il punto è che un ragazzo di 18 anni, accoltellato e agonizzante, è stato ammanettato mentre il suo aggressore veniva creduto sulla parola dopo aver gridato al razzismo. E poi c'è il silenzio. Starmer non ha dedicato una parola ad Harry Novak. Le stesse elite politiche, mediatiche e culturali che nel 2020 riempivano le piazze per George Floyd, che proclamavano il razzismo come la vera pandemia, che pretendevano prese di posizione immediate da artisti, giornalisti e istituzioni, oggi non si vedono da nessuna parte. Questo non è solo un doppio standard politico, è un doppio standard culturale che attraversa l'intera società occidentale. White Lives Matter non è uno slogan banale, oggi l'accusa di razzismo conta più del sangue di una vittima e se non apriamo gli occhi adesso, casi come questo di Henry Novak non saranno un'eccezione, ma saranno un precedente.
0: Bella tosta anche questa storia, che dite? Poi ancora, eccolo qua, vaccinazioni cani e gatti. Grazie Zizza per questa tua segnalazione. Ascoltate un attimo.
2: Buonasera a tutti da Enrico. Allora, siamo al comune di Vittorio Veneto, dove sta partendo una cosa che dovrebbe far ridere anche i polli. Allora, queste ordinanze che vengono emanate dal sindaco, poi in firma digitale, scaricate in 3 o 4, le solite menate, vorrebbero obbligare la gente di Vittorio Veneto a portare cani e gatti a vaccinarsi per un virus che, come sempre, non danno mai prova dell'esistenza, con sistemi non diagnostici per vedere se l'animale è positivo alle loro angherie e a tutto quello che gli passa per la mente a questa gente qua. Vittorio Veneto invece risponderà in maniera un po' diversa. Allora, innanzitutto io vi dico personalmente che tra un po' vediamo se la smettete con queste campagne vessatorie verso i cittadini perché siete ridicoli. Ormai si è ben capita la truffa, secondo me, mia opinione di Enrico Stocco. Avete comprato tutti i lotti del Covid che dovevate fare, la quinta, la quarta, il richiamo, il richiamino. Le avete comprate, adesso dovete smaltirli, ecco perché vi fanno distruggere le prove finita la vaccinazione. Ora qui, parlando con il sindaco, state molto attenti a quello che succede. Qui si attenderà la sanzione. Ed è una sanzione che verrà poi denunciata per frode, chiaro, per estorsione e per frode. L'estorsione in quanto poi tu mi obblighi ad avere un trattamento sanitario che non mi giustifichi e me lo vuoi fare pur pagare, obbligatoriamente. Vittorio Veneto vi aspetterà così, guarda. Michela, cosa farete qua, Vittorio?
3: Noi aspettiamo la vostra sanzione e i nostri cani e i gatti non ve li portiamo.
2: Chiaro il discorso?
3: Semplice.
2: Chiaro il discorso? Vale per tutti?
4: Sì,
2: Benissimo.
4: per tutti, anche
2: Ce ne
4: per me.
2: sono anche altri, non vi preoccupate. Sempre in tanti, siamo sempre in tanti. Allora, Vittorio Veneto non dovete portare cani e gatti soltanto perché vi danno un'ordinanza. Sono minacce e vessazioni. Allora, al comune dico, noi attendiamo di vedere se la smettete con questa campagna vessatoria. Qualsiasi sperimentazione è su base volontaria e non dovete dimenticarlo. Per tutto il resto ci sono anche gli abusi di potere, cari signori, e ci sono tanti altri reati. Ora, in risposta invece, innanzitutto alla regione Toscana, scusate, la regione Val d'Aosta, che ci ha dato una risposta oggi o l'altro ieri un po' strana. Allora, Testolini Renzo, presidente della regione Toscana, è anche presidente della prefettura, in quanto non vi è in regione Toscana un organo di prefettura perché le disposizioni del Ministero dell'Interno non la dà. Ne è presidente, quindi viene poi disposta in maniera la segreteria per le mansioni ordinarie, ma Testolini, mi scusi, la prefettura, lì sono arrivati dei documenti, voi avete detto che non siete il corpo adatto, praticamente non è lì che dovremmo mandarla. E dove dovremmo mandarla? Mi scusi, tanto per sapere, visto che anche lì la prefettura si occupa di sicurezza, legalità, cavolo, sicurezza, legalità, e poi anche dell'apparato delle sanzioni, il procedimento sanzionatorio. Quindi a chi dovevamo mandarlo Testolini? Dovrebbe essere denunciato l'assessore alla sanità lì. Dovreste prendere l'assessore alla sanità, è quello che dà le disposizioni dall'altro, lo sapete questo. Però Testolini, dovrebbero partire i procedimenti. Noi stiamo aspettando questo, lei è già stato denunciato due volte per frode sanitaria. Diventa complicità, stateci un po' attenti. Noi continuiamo ad andare avanti, dovete smetterla di vessare i cittadini. Chiedo scusa invece agli allevatori, all'ultima diretta che è successa, le scuse da parte mia e da parte di tutto lo staff, per carità, anche di Grazia, anche di Marzia, perché purtroppo 10 persone nello stesso video diventano un po' difficiline anche da collegare, mi capite? Quindi io mi scuso per l'ultima diretta che è successa. Ora sarò ben felice poi di vedere che condividerete i miei video, lo so, sia Grazia sia Marzia. Qui vi aspettano in questa maniera qua. Io dico che deve finire qua. Non fatevi intortare, signori, non fatevi fregare, anestetizzare da discorsoni e da propaganda. Non perdiamoci un'altra volta nel rotolo della propaganda, se no ricominciamo ancora a spiegare quello che ci stanno facendo ogni qualvolta sembra la telecronaca della vostra morte. Io non lo so. Dovremmo iniziare a reagire, basta partitini, basta sciocchezze, i partiti non serve a niente la politica, siete voi la vostra politica, voi dovete diventare veramente la giurisdizione di voi stessi, dovete riprenderla in mano, voi dovete far sentire che la Costituzione non è altro che un'applicazione, che se tutti insieme la prendiamo l'applicazione funziona, altrimenti dobbiamo prendere applicazioni date da loro. Signori, un gran ciao da Vittorio Veneto, signori ciao a tutti, ci vediamo, ciao!
0: Ecco qua, adesso chi magari è un po' più addentro a queste cose qua ha capito di che cosa, meglio di che cosa si tratta. Sionismo, il movimento delle menti malate, letteratura del criminale sanguinario Bibi. Vabbè, ok. E Casa del Marmo, Luca... Anche qua Luca ucciso a coltellate dal solito immigrato di 18 anni che vuole comandare in Italia. Luca ucciso a coltellate dal solito immigrato di 18 anni che vuole comandare in Italia. Ultimo, oh signore, Luca di Vito, 57 anni, sgozzato per i rifiuti. Ah, bene. Il cambiamento climatico compromette l'agricoltura. Lui dice intervenire sulla genetica delle colture. Un bastardo morto non fa più danni. No, dai, e qua la questione è un po' tosta. Va bene. Onde letali, Roma, antenne 5G brucia alberi nelle vicinanze, e qua ci sono dei video dove si vede che sembrerebbe che degli alberi siano resi dalle queste antenne che sono a ridosso delle antenne 5G, non ho idea. E poi ancora il Partito Democratico vota per accelerare l'ingresso di Zelensky all'Unione Europea, allucinante, attiva la campanella. Vabbè, questo qua è un'altra storia. Va bene. I Siri auto amplificanti per cani e gatti, un piano partito da più di un anno. Vediamo se riusciamo a sentire questo.
4: Quello di cui sono più preoccupato è che ora stanno lanciando iniezioni di mRNA autoamplificanti per cani e gatti. L'hanno già lanciato l'anno scorso e per l'influenza, la rabbia e il virus della leucemia felina. E quindi questi sono attivamente iniettati nei cani. I veterinari non ti diranno neanche che si autoamplificano. Si chiama Novavax NXT, sviluppato da Merck. Quindi se vai dal veterinario, rassicurati che non prendano Novavax NXT. diventeranno fabbriche di particelle di RNA autoamplificanti, e questo potrebbe probabilmente passare ai proprietari umani e può ricombinarsi con virus selvatici e causare virus chimerici mutanti che non sappiamo cosa possono fare. Quindi stai attento, questa è una situazione molto grave.
0: Bella storia anche qua. Vergognoso articolo, il Gazzettino giovedì 4 giugno, questo è Roberto di Treviso. E del merito alla dipartita della cara Rita, moglie di Lino Bottaro. L'ignoranza, la cattiveria e la stupidità umana non ha limiti. Un abbraccio a Lino e Rita, una stella splendente nel firmamento. Ciao. Bella, non so neanch'io qua cos'altro aggiungere. Va bene, va bene, va bene. Manca un minutino e vi lascio con la mia sigla iniziale. Vi do appuntamento a sabato prossimo. E mi raccomando, fate attenzione, come diceva qualcuno, perché il mondo è un postaccio. Ciao, ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
11: Sempre Mara per Sempre.
2: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
12: Inizio ore 20.
11: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
2: Sempre Mara per Sempre.
12: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
12: Ettore.
2: Fermini.
6: Info
13: 3
11: 2 9
13: 0 0
11: 3
13: 8
11: 9
1: 8 8.

E allora, ciao a tutti intanto, e questo cielo sempre più blu lo volevo dedicare a Rita Benini, moglie del nostro grande Lino Bottaro, per quello che abbiamo sentito sicuramente da qualche giorno a questa parte, la dipartita anche appunto della mamma di Luca e di Eleonora. Vita particolare, nel senso, madonna quante battaglie hanno dovuto intraprendere sti nostri ragazzi, metto ragazzi insomma per capirci tutti in assoluto, e quindi volevo mandare tantissime condoglianze, un abbraccio forte forte sicuramente al nostro Lino, e quindi ciao Beo, insomma, ecco, da lì si prende appunto il mio ciao Beo del passato, per dare il là poi anche a quel confezionamento appunto del sito molto molto particolare. Quindi che la terra, cara Rita, ti sia lieve, buon viaggio e niente, un abbraccio forte forte, ripeto ancora, a Lino, per tutte gli ostacoli che avete dovuto sicuramente affrontare nonché superare, con un sistema che sicuramente quando decide di metterti nel mirino diventa difficile sicuramente poter anche respirare in maniera tranquilla, quindi dedicata a te.

Glifosato, ci siamo anche oggi, 666, ormai il numero della bestia qua ragazzi, 6626, ciao a tutti, un sabato caliente nonostante tutto, ci si sta attrezzando in questo esatto momento per quanto riguarda l'allestimento degli espositori del gas e quindi mercatino qui sicuramente a disposizione per quanto riguarda la giornata odierna, 6626, e allora ci siamo, ciao a tutti, ci siamo, va bene. Questi qua erano i grandi, insomma, che ho fatto ascoltare tante volte nel passato in riferimento alla canzone dedicata a quel mefistofelico prodotto che viene ancora oggi utilizzato, irrorato, supportato dai sistemi della Commissione Europea, la quale ha fatto arrivare anche l'altro giorno un nuovo tipo di varietà di soia OGM, inteso quella transgenica, per gli allevamenti, per gli umani, e quindi vuol dire da confezionarsi all'interno di ogni nostro prodotto, quasi, perché sapete che quando parliamo di prodotti fantasma all'interno, diciamo, dei nostri preparati che troviamo nei supermercati, mais e soia veramente in quantità industrialissima, noi fermi lì a lecitina di soia, ma poi amido e tanto altro, abbiamo di tutto e di più ragazzi, quindi li abbiamo definiti nel passato i cosiddetti, diciamo, le cosiddette presenze fantasma, che magari poco sono conosciute ma abbondano in maniera industrialissima. Nulla è cambiato, e proprio l'altro giorno la Commissione Europea, ripeto, ha dato il là ad una nuova varietà, poi è una varietà di soia MON, la MON sta per Monsanto, e poi magari 9, 2, 3, 4, 5, 7, so, invento il numero, ma comunque sono 5, 6 numeri uno appresso all'altro, per tradurre la varietà permessa al commercio, non permessa assolutamente da un punto di vista di coltivazioni, cioè le sementi non si possono utilizzare sicuramente nei nostri campi rigogliosi che poi svettano in maniera giallognola o giallissima, soprattutto nei termini della colza e così anche della soia, ma per quanto riguarda sicuramente allevamenti e preparati possono entrarci. Laddove il preparato supera lo 0,9% del prodotto, bisogna anche etichettarlo, e quindi è una norma, quella 2001/18, che regola anche l'immissione sul commercio e quindi della vendita dei prodotti magari macchiati dalla presenza OGM, cosa che invece non sussisterebbe nel caso passassero i nuovi OGM di Casitea, tecnica di evoluzione assistita, dove praticamente tracciabilità, valutazione del rischio e soprattutto etichettatura non sarebbero da considerarsi, sarebbe una assoluta vittoria da parte delle transnazionali di Casi Corporation, meglio ancora le conosciamo come multinazionali. Va bene, devo partire con un po' di saluti, di ringraziamenti, a partire dal nostro Daniele, senza la L perché qua mi fa venire in mente, ciao Luca, grazie, paia bea giornata de marti 2 giugno a Feltre nel paradiso di mare Alberto. In effetti sì, quello è un microcosmo Eden, quindi un micro paradiso all'interno del quale poter respirare un po' meglio, nonostante sicuramente quell'abbondante magari anche sciata chimica che può sovrastare tranquillamente anche quei lidi, quei luoghi, un habitat quindi laddove appunto la mare Alberto sono ancora e continuano ad essere di casa, e siamo stati anche fortunati da un punto di vista di meteo, perché la gente prevedeva chissà che cose, invece siamo presentati oltre 100 persone, quindi veramente un numero cospicuo considerando anche distanze e quant'altro. Siamo riusciti a fare tutto per quanto riguarda, diciamo, quello che avevamo messo sicuramente in programmazione, e quindi parto con i ringraziamenti per quanto riguarda Marco Scappin, che ci ha fatto sicuramente da guida all'interno, diciamo, di quel contesto laddove appunto vive da 26 anni. Lui che scaccia praticamente i fantasmi dei cacciatori e si allea con il piccolo popolo, inteso quello degli gnomi, fate, folletti e le anguane o anduane che dir si voglia, quelle che praticamente primeggiano, diciamo, lungo il corso del Colmeda, che è il torrente che abbiamo visto praticamente un po' balbuziente, nel senso che acqua ce ne stava, ma non così come magari in altre formule vista da parte nostra nel passato. Dopodiché ringraziamo Leo e i Cigni del Sole per lo spettacolo che hanno quindi realizzato, per l'intervento che ci ha quindi regalato anche il nostro Leo sulla storia appunto del Mazzariol, piuttosto che tanti altri agganci con la realtà serenissima e quindi il Venetissimo, cosa che replicheremo domani. Ma però prima di arrivare a domani devo ringraziare Alberto, Luca, Monica, il fidanzato della Monica, quindi tutti quelli che si sono dati da fare per preparare sicuramente quel grosso assaggio, perché un conto è un rinfresco, un conto è sicuramente, diciamo, quel po' di roba per quanto riguarda insalata di riso, salatine, patatine, piuttosto che vino bianco, rosso, succhi e quant'altro, e quindi insomma veramente tutto organizzato in modo esemplare di fronte a quella incisione fatta in quel ben di Dio che è quella, diciamo, Casarin, tradotto ancora meglio vuol dire esattamente questo, 1790, c'è una data che ha impressionato in profondità fino alla sua, quindi
stanza più interiore il nostro Danilo Leo Lazzarini. Perché? Perché voi sapete che 1797 è il momento del disastro, assolutamente disastro a firma napoleonica, Napoleone, quindi la Serenissima, lo stop a quella realtà di Venezia e dintorni, e quindi deve sapere che 7 anni prima era stata costruita questa casetta ancora, quando Napoleone doveva arrivare a compiere enormi danni dalle nostre parti. 1790, oggi riproposta in grande stile, bellissima da vedere, con il focolare acceso. C'è un'onata strepitosa per il semplice motivo che in quel contesto là, dove noi abbiamo fatto la prima parte di giornata con lo spettacolo, io sono stato là un bel po' di volte, e quando c'è il sole, ragazzi, quello ti accarezza in maniera tysoniana, come dico spesso, e quindi la fortuna di avere quelle nuvole sopra la testa è stata veramente, diciamo, cosa grata, ne è riuscita sicuramente un'ottima giornata, perché come sempre diciamo, la gente triste che rende tristi i luoghi, quindi di conseguenza abbiamo fatto un bel percorso all'interno, diciamo, del sistema boschivo. Poi abbiamo fatto la sosta al Casarini, poi siamo andati sicuramente nella realtà della collinetta, abbiamo visto gli scontri, insomma, tra i Nicolotti e i Castellani, e quindi vuol dire praticamente bastonate che se le danno in santa ragione, quando te ciappa un bel colpo loro lo chiamano a giarettiera, cioè ti lascia il segno praticamente nelle gambe. Vabbè, ci hanno raccontato di tutto di più, ringrazio tutti quelli che sono arrivati anche da Bologna, gente anche da distante, e quindi ottimissima giornata, un applauso forte. Ringraziamo Monia, è quella ragazza che ha dato il là alla canzone, e poi a chi ha allestito anche lo spazio dolci, lo spazio bibite e quant'altro, ma soprattutto i dolci, e ne sono arrivati veramente in maniera assoluta, in maniera assoluta, e quindi grazie veramente a tutti. Va bene, quindi ce l'abbiamo fatta anche martedì 2 giugno 2026, ma domani è già momento di salire sicuramente a bordo per quanto riguarda la grande motonave, laddove praticamente è tutto pieno, e quindi di conseguenza noi si parte con circa 250 persone, di più non ce ne stanno, e dispiace tutti quelli che avevano chiamato e quindi di conseguenza non hanno trovato spazio, e domani solcheremo sicuramente le onde della laguna e arriveremo nei contesti della nostra Silvia B, che non vede l'ora di abbracciare tutto il gruppo e la famiglia di Radio Gamma 5, lo sta attendendo con una pressione molto elevata, quindi è già in strada, me la danno già in strada, che là non c'è la strada, ma comunque è già lì pronta praticamente con le bandiere, bandierine, con gli assaggi, assaggini, insomma, ad aspettarci lì dove arriveremo lungo il percorso, perché faremo praticamente il Lido, che è roba di casa sua, e quindi lei non vede l'ora di vederci. E prima saremo a Pellestrina, laddove avremo anche il cantautore famoso in quel di Venezia per quanto riguarda Cancara, la canzone Cancara, devo dire. Beh, quindi domani dal vivo avremo quindi il cantautore appena scesi a Pellestrina per quanto riguarda Cancara, Tisina Cancara. Va bene, con il gioco di parole, poi tutta la sua fisionomica molto particolare, molto conosciuto nella realtà appunto venesiana lagunare, per dirla tutta. Va bene, dopodiché riporteremo lunedì magari com'è andata, quindi domani siamo lì, poi abbiamo l'appuntamento oggi, ripeto, c'è il gas, il 20 si replica con l'ultima tornata del gas, poi c'è una pausa bimestrale perché fa caldo, e quindi di conseguenza sarete chiamati alla vostra amaca da sogno al mare, montagna, collina, piuttosto che lungo il fiume lungo il corso dei nostri fiumi, al femminile, alla Brenta, alla Livenza, la Piave, la Muson dei Sassi, questo sicuramente sì. Poi il 27 invece qua vi vogliamo tutti sicuramente a rapporto, nel senso buono del termine, per quanto riguarda soprattutto il concertissimo aperto dal grande spettacolo di Danilo Leo Lazzarini, questo ripeto il 27 vi anticipo, avremo anche praticamente per tutti quelli che saranno presenti l'assaggio di melone e prosciutto crudo. Il prosciutto crudo che arriva da Montagnana, e quindi già questo basterebbe per dire di essere di fronte a una grande garanzia. Se uno è vegetariano e vegano troverà sicuramente altro sistema, sicuramente di abbuffo per quanto riguarda il circolo, ma per chi vuole assaggiare questo e quello, quindi l'arancione, il rosso, bianco, insomma, del prosciutto crudo, questo è un personale molto conosciuto a Montagnana per quanto riguarda, diciamo, l'attività che svolge, ma amico di Leo, e quindi tutto viene, quindi organizzato anche grazie a Leo,
e lui praticamente marchia i prosciutti con il logo del Leon de San Marco, quindi avete capito insomma da dove che tira il toso, da che parte che tira il toso. Vabbè, quindi insomma verrà a conoscere la nostra realtà e quant'altro, insomma, quindi 99 su 100, insomma, se succede chissà che cosa, ci sarà anche un assaggio un po' prima delle 8, oppure magari finito lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini, mentre si prepara sicuramente la band insomma di Luca Bassanese, andremo con l'assaggio di tutto e più. Però nel frattempo ricordo che il baretto, il circolo sarà sicuramente in funzione, magari per qua panino, pizzetti, piuttosto che assaggi vari, o comunque volete le tisane anche se fa caldo, nessunissimo problema, tanto quanto il caffè, tanto quanto il resto. Vabbè, patatine e dintorni, vabbè, questo per quanto riguarda un giugno alquanto pregno appunto iniziative di programmazione che abbiamo già edificato, e poi fra agosto saremo su nel Veronese, poi ci sarebbe anche da organizzare Genalta, dico ci sarebbe, nel senso che a settembre vediamo la questione un po' più in là rispetto a quanto possiamo già organizzare, e quindi già ci diamo da fare per tutta sta roba qua. Va bene, thank you very much a tutti, ringrazio tantissimo Paola è la nostra fornitrice ufficiale di idropulitrici al singolare stavolta. Paola, è già tutto all'esterno, quando arrivi parli direttamente con Filippo oppure parli direttamente con Fabio 883, Fabio della Pianta, ti ho già preparato tutto qua all'ombra per quanto riguarda quello che ci hai prestato, è stato di enorme quindi utilizzo, nel senso che si bisognava assolutamente diciamo di una performance 130, cioè della potenza rivestita la tua idropulitrice. Abbiamo fatto un lavoro veramente capillare, straordinario, bello, quindi ringraziando tutti i volontari di giovedì scorso, siamo stati laddove si bisognava apportare un aiuto concreto da parte nostra, e quindi non parto con l'elenco dei nomi, ma tutti quelli che erano presenti sicuramente la settimana antecedente e quindi praticamente 2 giorni or sono, grazie veramente di cuore, perché abbiamo realizzato qualcosa diciamo di importante, abbiamo riportato un po' di luce laddove appunto la tenebra era alquanto di casa, nella speranza che quella luce continui sicuramente a palleggiarsi in maniera vincente e soprattutto in maniera vitale. Va bene, se mi viene in mente da ringraziare altri sicuramente sì, ma ne dimenticherò sicuramente più di qualcuno, però al momento va ben così. Allora partiamo per quanto riguarda, non potevo che catarlo fuori della pasticceria. Ciao Andrea, siamo al ban raduno ciclistico a Piazzola. In che senso? Ah, Dio Madonna, adesso vedo la foto che è qua a sinistra, non vedevo niente, ho aperto quindi WhatsApp. Allora, il nostro inconfondibile Andrea, scalatore di montagna al fianco di un altro scalatore di paesaggistica italica, niente po' di meno che il nostro Giorgio, che era impegnato in quel della Sardegna qualche giorno fa, e da lì ci ha mandato, l'ho portata a tutti, Giorgio se l'ascolto, ho portato a tutti la foto che mi hai mandato con la scritta Mara, quell'abitato di 580 abitanti appunto in provincia di Sassari, 50 km da Alghero. Alghero, magari qualcosa diremo oggi Alghero, rinverdendo in memoria più che la canzone Alghero, no? Giuni Russo, straordinaria canzone, ma ricorderò per altri motivi. E quindi sì, vi vedo qua veramente sorridenti, svettanti, uno col berretto rosso e l'altro con la maglietta gialla, e quindi un giallo rosso che fa molto Lecce, più che Roma fa molto Lecce, e quindi siamo al BAM raduno ciclistico, aspetta che guardo bene, raduno ciclistico a Piazzola, però siamo al BAM raduno ciclistico a Piazzola. Bene, fatemi sapere come andrà sto raduno ciclistico a Piazzola, e mi raccomando ragazzi, riempite le borracce di acqua libera, riempite le borracce di acqua libera. Ciao belli, ciao bello, salutami anche al CEO, è il CEO, il grande CEO, che tra 50 anni sarà qui sicuramente al posto nostro, che metà basterebbe. Va bene, ogni tanto noi ci fermiamo a parlare del 9 ottobre, se vi ricordate, 9 ottobre 2008, e da allora abbiamo ricordato spesse volte nell'anniversario del 9 ottobre la questione, la tragedia del Vajont. Voi dovete sapere che nel 2021, quando ricorreva il 58esimo anniversario della tragedia del Vajont, nella stessa identica giornata le televisioni erano tutte accese in una piazza romana. Già dicendo 2021 avete carpito che siamo nel momento clou dell'epopea del covidiotismo, della pandemenza, insomma del covid-19, e quindi della grande scienza e del grande ricatto che veniva costantemente a infilarsi nelle nostre vene più profonde. Chi direttamente per questione muscolare si iniettava l'inoculo della patria, chi invece rifiutava, e quel rifiuto costava sicuramente sotto formula di ricatto, pressioni, allarmismo, terrorismo, di tutto e di più. Vi dico questo perché il 9 ottobre 2021, voi vi ricordate, è passato alla storia come l'assalto alla CGIL di Landini. Avete presente
Sicuramente, bene, Landini ormai sta andando in conclusione per quanto riguarda la segreteria della CGIL, il sindacato più grande in Italia, conta sinceramente fin là praticamente nulla, noi ce ne sbattiamo altamente di questa sigla, però sta di fatto che comunque se ne parla ancora oggi, gli iscritti ce ne stanno meno rispetto ai tempi, diciamo, quando la SI praticamente crocifiggeva i tempi del nostro Franco Carraro, ma comunque insomma di iscritti tanto quanto là col diretti ce ne stanno nonostante tutto, purtroppo o non purtroppo. Vabbè, detto questo, comunque Landini è a fine mandato, di conseguenza sta puntando espressamente al 2027 come realtà elettorale, realtà di voto, e quindi aspettiamoci sicuramente un suo passaggio tra le grinfie di una realtà di pseudo centrosinistra. Io prevedo questo, potrei sbagliarmi, non importa. Se vi ricordate però, quel 9 ottobre 2021 ci fu l'assalto alla CGIL del Landini, il grande momento riportato a caratteri cubitali, titoli a 9 colonne nella carta stampata, aperture di telegiornali per giorni e giorni e giorni, finché a un certo punto, anzi a un certo punto l'indomani praticamente, arriva anche l'allora presidente del Consiglio Mario Draghi mascherato ad abbracciare il signor Landini, foto storica per alcuni, per noi assolutamente una devastazione assoluta per quello che rappresentano entrambi, nessuno escluso, per quello che rappresentano entrambi. Ebbene, quel giorno, se vi ricordate, dalla piazza che sono ricordo in quel di Roma, 9 ottobre 2021, ebbene partì uno spaccato di quei presenti, si era lì a manifestare praticamente, a partecipare appunto per quanto riguardava soprattutto il no Green Pass, e quindi vuol dire praticamente tutto quello che era quindi sotto formula di ricatto da aversi in tasca, altrimenti

praticamente vai con l'abbattimento della porta, si va all'interno, però tutto sommato già a caldo noi avevamo visto che, beh, insomma, non c'era stata quella devastazione riportata in ogni dove, non c'era stata quella devastazione in assoluto, siamo abituati a vedere sicuramente altri fronti di devastazione, però c'era quel popolo che rappresentava allora i Novax che aveva dato il là a tutto questo, però noi già avevamo sentore che quelli di destra in prima linea fossero alquanto presenti, in effetti così fu, per il semplice motivo che poi 12 ci vennero arrestati. Castellini e Fiori sono i nomi che maggiormente forse riecheggiano in testa vostra, che vi ricordate. Poi avevamo Passaro, Aronica, altri nomi che sicuramente meno masticati rispetto a Castellini, no, avete presente Castellini piuttosto che Fiore, fondatore di tutto quello che era di destra nel passato e continua ancora a marciare sicuramente con il braccio alquanto dritto verso le scie chimiche, sta puntando sempre, diciamo, quei cruciverba chimici sospesi sopra le nostre teste. Avevamo allora 12 arrestati nell'immediatezza o quasi, 56 sette persone, mi ricordo, verranno denunciate con i capi d'accusa, soprattutto appunto di assalto alla CGIL. Bene, quello era un classico trappolone per i Novax, no? I cancheri cattivi, beceri Novax che vanno all'assalto di quella sede. Però tutto sommato qualcosa per terra ci stava, ma io non ricordo sicuramente questa grande devastazione. Dico questo perché nel frattempo, sapete, in Italia bisogna far passare un po' di mesi, barra anni in questo caso, ne sono passati 5. Tra poco a ottobre, per capire e carpire soprattutto quello che già allora avessimo sentore, insomma, di quello che era stato confezionato ad arte in riferimento a quell'assalto alla CGIL. In effetti l'altro giorno esce un articolo che parla della sparizione dei filmati degli agenti infiltrati, quindi il giallo dei militari nella sede del sindacato, il giallo dei militari, e in questi articoli ci sono anche dei nomi per quanto riguarda quelli lì presenti. Cioè, noi abbiamo sviluppato nel frattempo, da un punto di vista giudiziario, diversi filoni d'inchiesta per quanto riguarda, ripeto, l'assalto del 9 ottobre 2021, lì dove abbiamo la sede nazionale, il sindacato di Maurizio Nazionale, Maurizio Landini, e di conseguenza noi eravamo già convinti che qualcosina si fosse costruito ad arte per far sì che, quindi, ripeto, il popolo Novax venisse messo alla berlina e quindi ecco i cattivi. Però davanti c'erano quelli sicuramente di destra. E ripeto, l'articolo uscito il 2 giugno, 4 giorni or sono, parla assolutamente di questi filmati spariti per quanto riguarda la presenza, anche da un punto di vista fisicamente fisico, di questi agenti infiltrati. Ma ripeto, questo avviene in Italia da decenni e decenni, nulla di nuovo sotto il sole, tanto quanto quello che è avvenuto il 9 ottobre 2021. Però, per quello che noi si immaginava, abbiamo dovuto attendere praticamente 5 anni prima di, quindi ripeto, 4 giorni or sono. Vi leggo velocemente: filmati spariti, annotazioni mai depositate, carabinieri in borghese nella sede della CGIL. Carabinieri in borghese nella sede della CGIL e prove che avrebbero potuto scagionare alcuni imputati. Una domanda ancora senza risposta: chi ha agevolato l'irruzione dei manifestanti aprendo dall'interno il portone d'ingresso? Ripeto, chi ha agevolato l'irruzione dei manifestanti aprendo dall'interno il portone d'ingresso? Vabbè, colpo di scena in uno dei vari filoni dell'inchiesta dell'assalto, e quindi l'avvocato Vincenzo Di Nanna, legale di Patrizio Di Cursi e Gabriele Di Cienzo, nel procedimento in corso al Tribunale di Roma sui disordini avvenuti durante la manifestazione contro il Green Pass e culminata nell'irruzione nel Palazzo di Corso Italia, ha depositato una nota stigmatizzando alcune gravi violazioni del diritto di difesa a causa dell'omesso deposito di prove potenzialmente favorevoli agli imputati. Una circostanza che potrebbe comportare addirittura la nullità dell'intero procedimento. La questione ruota attorno alla presenza di uomini delle forze dell'ordine all'interno della CGIL durante le fasi più concitate dell'assalto, una presenza che, ha ricordato Di Nanna, era stata inizialmente negata dall'allora ministro dell'interno Lucianina Lamorgese. No, Lucianina è quella col prete, ex prete di Mamarai, ma in questo caso Luciana Lamorgese, ma che era poi emersa nel corso del dibattimento grazie alla testimonianza di un commissario di polizia.
In aula il funzionario aveva infatti confermato la presenza nel palazzo di almeno un carabiniere in abiti civili, da cui la richiesta avanzata alla difesa già nell'ottobre 2022 di conoscere l'identità dei militari entrati nella sede del sindacato. Vabbè, potremmo anche fermarci, però uno degli elementi centrali riguarda il ruolo del vice brigadiere Gianluca Arcangioli, appartenente al nucleo informativo dei carabinieri di Roma. Il militare ha ammesso di aver effettuato riprese audiovisive

0: interna alla CGIL, precisando che tali filmati erano stati successivamente trasmessi al suo comandante. Di quei video non vi sarebbe nessuna traccia. Materiale scomparso e un'omessa ostensione di prove a discarico. Va bene, ragazzi, va bene. Noi ricordiamo ancora la frase, allora, vi ricordate, del leader di Forza Italia, quel signor chiamato Fiore, quando dice "no famo reati", lo si sente dire appunto da Fiore all'interno appunto della sede CGIL. Ma ripeto, non c'è stata quella devastazione che uno potrebbe immaginarsi nel caso non avesse assolutamente visto nulla di nulla in termini di immagini e avesse magari unicamente letto gli articoli che hanno ricamato alla grande, ma è solo per l'ennesima volta in Italia, sia molto chiaro, e aspettiamoci quindi di tutto di più anche per il passato e per il futuro. Nel passato, ripeto, di questi casi ne abbiamo sicuramente da elencare in maniera sterminata e sterminante, però visto che dicevo 2 giugno 2026 esce la notizia che già noi avevamo ipotizzato essere tale già nell'immediatezza di quel finto assalto, no? Si staccano dalla piazza, potresti fermarli quando vuoi, lacrimogeni, idranti, mazzate, manganellate, no, niente, li fai arrivare sino in prossimità e una volta arrivati in quel contesto li fai entrare, tanto quanto faccio entrare niente proprio di meno che il nostro grandissimo grandissimo 883, signori, il ragazzo è lievitato di 5 centimetri, più alto, eh? Di 5 centimetri, due parole per la tipologia di scarpe. Allora, ringrazio in diretta Simone che per la modica cifra di 130 euro, togliendo 130 euro a 130 fa zero.
1: Fattura a credito.
0: Fattura a credito. Abbiamo rifornito il nostro 0 GM, il nostro foro grafico. Hai visto sigle che gamba? Sì. E neanche a ritorno di ADC, perché gli HDC, gli anche ADC. Maglietta storica con la Pantera Rosa.
1: Fantastico.
0: Con un pochino lungo fatta tanti anni fa da parte nostra. E scarpe nuove, lo dico al gruppo che era al fianco dei 883 giovedì scorso e mercoledì ancora prima. E scarpe nuove e una bellezza enorme. Però lui gasto spinta a sinistra.
1: Gasta spinta,
0: no, si chiama. Anche adesso vedo.
1: Sì,
0: che
1: sì. Secondo me gli era. Ma metti quando giocai tocca a sinistra o a destra? Che domanda fatto? No, va bene. Allora, comunque l'importante questo è che sia a posto. No, a posto.
0: Che tipologia di scarpe sei?
1: Allora, queste qua sono fatte a Vede Lago.
2: Oh,
1: Vede Lago.
0: Ma in Veneto, neanche in Italia.
1: Vede Lago, Vede Lago.
0: Quindi no cinesi.
1: Via dell'Artigiano.
0: Via dell'Artigiano.
1: Quella è pelle senza concia.
0: Pelle senza concia.
1: Vuol dire senza concetto chimico.
0: Senza concetto chimico.
1: E praticamente gomma biologica.
0: Gomma biologica, taglia e...
1: Taglia 48!
0: Fermo 48.
1: 48. Basta crescere perché il 49 non lo faccio. Per cui vabbè, vedi di non crescere più.
0: Vedi di non allungare il piedone, per favore. Ringraziamo Simone, le scarpe nuove in assoluto, molto molto belle. Vedi, sì, vedi non sporcarle e spaccarle immediatamente, per favore.
3: E devo usare a Baio questo.
0: No, ma non su che Baio.
2: Io ho tante passeggiate, ma non su
0: che
2: Baio.
0: Che altre TT, come il caso giovedì scorso, se serve cambiare queste per lavorare, o poi mettiamo queste, perché sennò sì. È messo tutto giovedì fino alle ore 23:30 a piedi nudi e il toso. Ovunque noi si andasse, e qualche buon maniera tutto cambia, e piedi nudi, neanche i frati benedettini.
2: Chi insegna il libro a piedi nudi?
0: Il libro mi insegna, sì, ma io lo fa sul bosco de Faonte, in piena giornata, esatto. 9 notte in mezzo a Fogna, che sei diverso, è una bella differenza, è una bella differenza. Bisogna imparare sempre dal maestro, il maestro bisogna imparare dal maestro.
2: Sono giornate indimenticabili.
0: Ora qua. Ciao Luca, grazie, va bene, giornata è martedì 2 giugno. Ora qua, Feltre nel paradiso di Mare Alberto, grande giornata, assolutamente sì. Aspettiamo Simone la prossima volta. Domani sì. Simone sarà con gli altri in motonave, mentre 883.
3: Ah, mi sembra lui?
0: Mi sembra te.
2: No, non lo so.
0: No, mi vedo, te a piedi, ti vedo. Ti giovedì sera, te ieri a piedi, ti o sei o no?
2: Giovedì sera ero a piedi.
0: Giovedì sera, dopo essere iscritto a 3 mesi, lo hanno lasciato a piedi. Giovedì sera, incredibile.
3: Sembri... Ma domani che sito?
0: Domani che sei, che mi ho risolto all'ultimo secondo, ragazzi. Che mi ho risolto all'ultimo secondo. Grazie mille. Ciao belli.
3: Ciao,
0: belli, fora.
3: Ciao.
0: Grazie Simone. Simone è stato di parola assoluta, assolutamente, va detto. Fabio che non pensa che sia roba da mangiare e scarpe. No, quel caro su. Fate spiegare come che ha fatto il panino il signore è giovedì. No, no, oh, togliamo le ciope. Una ciopa, un'altra ciopa, in mezzo a roba, due ciope. Quattro panini così, cioè, invece quattro panini, insieme, la roba lucidante. incredibile. Il nuovo brevetto, cioppa su cioppa, e in mezzo te li metti quello che vuoi, di tutto e di più. Va bene, un attimo, mi piace anche per questo. Grazie Daniele, a posto, se tira avanti. Dicevo, il 2 giugno, in riferimento all'assalto della CGIL, cioè l'articolo che esce, mi dice, guarda, dopo 5 anni, ma sapevo che è sparito tutto, ma sapevo che gli agenti infiltrati, ma sapevo che gli ha aperto la porta da dentro, ma sapevo, è massa sapevo, ragazzi, che è massa sapere qua, troppo sapere. Ah sì, giusto, devo ringraziare un'altra, mi però, ragazzi. Signori, io devo ringraziare la Lisetta, perché se vedo il messaggio, perché la Lisetta che ha fatto un componimento, oltretutto anche con quella scrittura bella, perché siamo abituati con questo maledetto A4 col computer, scritto appena, ma attenzione, scritto appena in maniera altamente leggibile, con i colori, con lo sfondo, con una specie di pergamena datata, che però è diversi, che arriva direttamente dall'interno cuore, barra anima, barra profondità estrema, per la Mara, quello che ho letto di fronte al focolare quando che siamo arrivati nella collinetta, opera della Lisetta. Però Lisetta mi ha detto che ho regalato tutto e verrà assolutamente tenuto all'interno del Casarin della Mara, dove abbiamo regalato anche il quadro, tradotto il quadro vuol dire praticamente il poster, che Valentino ringrazio sempre, lo ha fatto in maniera veramente bellissima, idilliaca, che ripropone la giornata con il sorriso della nostra Mara, e quindi abbiamo incorniciato col vetro e quant'altro, e lei all'interno del Casarino. Chi va in quel contesto a trovare Alberto e la Mara, o i figli Luca e appunto Monica, bene, vede tutto questo, perché Lisetta ha fatto veramente un capolavoro. Ma d'altronde, ragazzi, ovvio Lisetta se quella del quadro all'altra parte, guai a chi lo tocca. Se un domani dovessimo sbaraccare, l'unica cosa che dovremmo difendere, o se arriva un attacco veramente alieno o un attacco dei rettiliani, l'unica cosa da difendere sarà sicuramente quel quadro là, e magari anche a frequenza, questo sicuramente sì. Caro Luca, non ti ho ringraziato ancora, lo faccio adesso, per la visita guidata in sala radio con Fabio Torin. È stata un'emozione grande, in maiuscolo, vedere l'arca che rappresenta tutti noi, i nostri sogni e speranze, anche se all'epoca non c'erano, ma virtualmente ci sono. Alberto e Mara, Fabio Torin, Leo Lazzarini, Filippo e tutti quelli che fanno parte di questa grande famiglia, grazie ancora per la giornata, fa onta, un abbraccio a Lisetta. Abbraccio forte Lisetta, ne avevo letto anche il messaggio di sua partecipazione, di sua voglia di esserci assolutamente, nonostante era appena uscita anche dall'ospedale, al fianco del suo compagno. Persone trasparenti, belle, libere, quindi come piacciono a noi da sempre, e ripeto, il componimento che la Lisetta ha fatto è straordinario. Se hai l'occasione di mandarmelo su WhatsApp, io leggerei anche, è molto lungo, ma meriterebbe la lettura assolutamente. Mi dico anche lunedì, non cambia niente, che se non è oggi. Potevo abbandonare il nostro brevettato per eccellenza, ci costa l'ira di Dio, ma lo teniamo stretto perché l'unico poeta interessante è quello a firma Roby l'Alpin, Mickey 59, i ragazzi del giovedì sera e quindi Fiumi DJ, ma soprattutto, ragazzi, noi abbiamo l'unico brevetto da esporre a livello internazionale per quanto riguarda o te che è il decriptatore oppure ti ragazzo. Sì, te capisci, comprendi qualcosina, ina, ma il succolone ti non te lo capisci, e quindi vuol dire il nostro poeta pazzo, la P2 vincente 625, eccolo qua, il pierfecchio dei calcagni sul pospiedo pengrente, già messa lì, è entrato 30 secondi, quindi Simone, e avevamo spinto perché regalasse le scarpe, così ha fatto, perché il toso se lì mi dà una mano in ogni dove, ma abbisognava di queste scarpe, che altre le aveva sfondate ormai, e il tira a sinistra, sai quanto gli fa convergenza dei gomme, tira adesso, ho visto appena messe e tira a sinistra praticamente, quindi va all'esterno fuori, con il mignolo va sempre fuori e lavora esterno. Ciao Lucasio, stagionasio alla modicanza, che strucciola in saggezza e a pettonate da grifo, pareggia una gamba fluviante, la mare mannite dei tesondri a gollo alto, e se minchia nella fonza quiringia, il patto è stato tatto, cammini a nocche se le molle a male, aspetta che Paul si butta davanti, alla moglie che crogiola inflettato, ambirubi in giubbi sfrusci a peso puma, però con la vorace cantilabra del bollo nemico, son toraci lunghi e taci, ma nell'aci il mariachi fa la pompa all'anicagis, e qua è il film, e dai ragazzi, ma soprattutto l'aci, avete visto l'aci? L'ACI è un fenomeno portentoso in Italia. Quando tu hai qualcuno da mettere dentro per fargli realizzare una bella mandorla, vuol dire un guadagno, cioè uno stipendio stellare, lo mandi là. Signori, chi oggi è il boss dell'ACI a livello nazionale, quell'ACI storicissima nata tanti e ancora tanti decenni fa? Bravi, esattamente lui, Geronimo, cioè è l'assalto degli indiani della Russa in casa. Ragazzi, questa è l'italietta sempre eterodiretta, loro li san piazzare che è una meraviglia. Quindi, se non erro, mi sembra che Geronimo, comunque il figlio di La Russa, presidente di qualcosa anche in Italia, ma lasciamo perdere sta roba. Ignacio La Russa, no? Anche esso di destra. Vabbè, però qua non era finita, perché sono toraci lunghi e taci, ma nell'aci il Mariachi fa la pompa la Nicagis. Però sale, molle, fuggi e se puzzi in aramaico, svendo le sottascelle pizzottelle al filugustiere in risse fedeli. E non è da tutti. Ciao Luca, dedico il grande ciclista Giorgio 66 BC penetrante. E qua, anche qua si aprirebbe una trasmissione, come già abbiamo fatto con il Penetrail, no? Quell'edizione che vedeva le persone praticamente correre in salita e nelle zone di montagna, dal nome appunto Penetrail, e dopo Super Penetrail, e dopo di tutto di più, giocandoci anche con il titolo e poi con i premi che portavano a casa, realizzati i bambini Down e quant'altro. Bellissima quella realtà di iniziativa, quindi confezionata al nostro Giorgio, quello di lì. E stai a Vissin, che dico sempre a tutti, e stai a Vissin a cosa? A Diga del Vajonta, per capirsi, Trichiana, Belluno, che fa molto anche la vecchia giornalista Tina Merlin dell'Unità di allora. Però Robby del Pin ha tracciato il solco all'interno del sistema poetico qua dentro, sia molto chiaro, insomma, missile poetico in assoluto. Ciao Luca, dedico al grande ciclista Giorgio 66, appunto bici penetrante. Pare il venduo sistema, ti sei un pericolo viaggiante, sempre libero, quattro bici errante, niente te ferma, te manca solo de peder su una nastea, magari qua scritta de Radio Gamma a Radio Pi Libera de Agaiasia. E se gli alieni per spostarsi che ha bisogno del disco voante per farsi vader dai umani, a Giorgio basta una sea codopedai ed orode per voar libero sensali. Bella, bella. E quindi, e ora te capio, Giorgio, quando sarà tra 1254 anni, anzi no, 1797 anni, dite che avrai la possibilità di andare nell'aldilà e ti andrai con i nostri adesivi, ti avrai i due borsoni, ti avrai la tua Isotta o comunque banana, come c'è l'ambito che ha bicicletta, non mi ricordo più, praticamente a solcare sicuramente la realtà sospesa sopra le nostre teste, e ti andrai col nostro logo, perché Radio Gamma 5 sarà ancora più viva che mai anche di qui a 1797 anni. Assolutamente sì. Ghetto, visto il calendario del prossimo... Sì, ovvio, ho visto. Toro, sì, esatto. Incognita del Milan rossonera. Sì, siamo intrigati a capire che allenatore che arriva. Se Michele a Venezia, ma è da una dritta, perché ragazzi, Abate a sa perdere. Aquilani ha detto, contestazione, passo al Sassuolo. Rifemo Juric 2, le minestre riscaldate, oppure ad Aversa che dice, oh, classe, hai voluto restare. E te ho detto che prima che voglio restare. Va bene, ok, resta, dai. Va bene, ragazzi, ripeto, sinché non si cambia il manego, non cambierà nulla. Bisogna assolutamente che il signor Cairo si destini ad altra attività che non sia sicuramente quella di guidare anche il Toro Calcio. Basta, chiuso, basta. L'ho detto ormai da 21 anni, anche se inizialmente era un po' Papa Urbano Cairo, oggi ex Papa Urbano Cairo. Non vogliamo più saperne. Sì, il campionato inizia ad agosto, 22-23 se non erro, e la prima è secca in casa, ma negli ultimi anni succede spesso questo, nel senso di incontrare squadre della Madunina, squadre lombarde, squadre di Milano. L'anno scorso siamo partiti con 5 sberle nerazzurre, e prima avevamo giocato con il Milan, adesso torna il Milan nuovamente, tocca al Milan, quindi la prima sarà Toro Milan, però dopo 3 anni torniamo a giocare tra le mura amiche, anche se comunque, stante così le cose, sarà ancora sicuramente enorme contestazione a parte del dodicesimo uomo in campo di Chessy Maratona nei confronti di Urbanello Cairo. Deve andarsene, basta. Dopodiché è ovvio, un salto nel buio, a sto punto conviene assolutamente, sicuramente, darsi da fare con un salto nel buio, perché ovvio, se arriva qualche squalo di qualche finanza internazionale, arriva qualche realtà, sicuramente qualche fondo, no? Nel frattempo stiamo andando a fondo noi, e allora che arrivi qualche fondo, assolutamente sì. Ciao Luca, un saluto alla grande artista Lisetta da parte di Spartaco. Sì, la Lisetta è un'artista, ne parla il cuore, ne parla poi quello che il cuore porta in esecuzione, ma ripeto, l'Arca di Noè. Oltretutto, non so se più di qualcuno lo sa, quel quadro è stato replicato, cioè nel senso che ne ha fatti due praticamente in egual misura, e l'altro è in cassaforte da parte nostra nel caso succeda chissà che cosa. E quindi noi, quando qui sono venuti a rubare, la prima preoccupazione era: ragazzi, mi ha rotto il quadro, i bastardi, devono rompere il quadro. Quel quadro rappresenta, secondo me, l'Arca di Noè col grande Franco e tutti quelli che allora erano sicuramente all'interno di quel contesto lì, insomma, ecco, bravo a immaginarlo, ma quel brillio delle acque sul quale, sulle quali praticamente l'Arca di Noè sta veleggiando alla grande, sono fatte veramente con capacità. Bellissimo, sì, grande Spartaco, ciao. Ah, bicicletta è Giorgio, ah bravo, si chiama Tuorlina, grande Selvare, ragazzi, questo Zedrio mette le mani in terra per quanto riguarda, me darà qualcosa sta natura prima che mi invada con le irrorazioni dall'alto, Tuorlina, se è vero, che aveva banana, banana se lega al Pene Trail, bravissimo, Tuorlina, perché ha il colore praticamente del tuorlo d'uovo, esattamente, anche se il toso Selvaro mi ha detto qualche settimana fa che mi incontra, incredibile, proprio l'unica persona fuori di un baretto perso nel dimenticatoio di paesi che non saprei neanche più menzionare, ma ieri mi dio arrivare nelle adiacenze di Gena Alta, dove potevo organizzare a settembre qualcosina, l'unico fuori a godersi non so che cosa, e mi ha detto però guarda, adesso parto, perché il sogno sarebbe all'Albania, ma invece poi andò in Sardegna con la gamba destra che aveva un po' per i cassi sui. E Salvare, cos'è, positivo o se è negativo di che te scali le montagne se la gamba destra va un po' per i cassi sui? Lui vedo che continua a pedalare nonostante tutto, però esun però, e mi continua a dire esattamente questo. Va bene, gastronomia a sporto. Ah no, bio sapori, mando e girelle dai ceci, perché Paul mi manda sempre le confezioni chiuse di gastronomia 6626, quindi per dirmi che c'è tutto all'insegna della giornata, del momento, dell'assaggio, dell'apertura e quindi del confezionamento doc. Lì dove vedete quando cos'è VR di Verona, no, cos'è MN di Mantova, laddove intravedete qualcosa per quanto riguarda polli e tacchini o uova in riferimento a VR Verona oppure MN Mantova, diffidate. Ecco perché la risposta oggi l'avete qua di fronte al sottoscritto. Per quanto riguarda gli espositori, posso già dirvi che ho visto un confezionamento ovaiolo strepitosissimo del nostro grande Agostino. Saluto anche la figlia, che se lega poi alla questione palestinese. Ebbene, ebbene, se vuoi essere presente al nostro fianco il 20, venga con lo stand e tutto il resto, qui datteri, le kefia, tutto quello che abbiamo già portato l'altra volta qui a banchetto. Quindi se venite qua, e ho visto anche Boraccia con quello che ha portato sicuramente da quella realtà di oltre 1500 praticamente, laddove che hai mucche e le limousine, ripeto, te vieni a fare una scelta oculata, una scelta importante per la qualcosa, almeno momentaneamente lasciamo alle spalle tutta quella eventuale pericolosità. Sì, ma adesso se il Verona, sì, ma adesso se che a parte A, dopodiché sarà dappertutto sti mRNA, sti vaccini, ste sperimentazioni, noi se vaccini, i farmaci sperimentali che non puoi provare all'interno di quegli animali che poi diventa prodotto, non so che sia per hobby, non so che uno che in le sa arrivare a morte naturale, ovvio che se le uova che finisce nel mercato, nel commercio, tanto quanto le carni e tutto il resto. Però ripeto, Gas dà questa possibilità perché abbiamo estrema fiducia di come dal campo tutto arrivi alla TOEA con un semplice passaggio, cioè quei che vedi qua, e se non fosse così che da dos ciafoni in tel muso, prima che mi idea sottoscritto, poi idea anche a Iori, sia chiaro, però faccio per dire che al momento tutto sta girando veramente alla grande. E ora se vieni qua, Elve parla come, che mi hai detto prima, come che ste uova se fatte, nel senso come chi ha fatto, ha consigliato a mangiare animali, che si è all'aperto, tutto il resto. Oggi qua, oggi è questo, e così anche al 20, perché Agostino è storico, presente qua in assoluto, poi non so se sia altri che vende uova, ma questo è le sue assolutamente abbondanti in presenza, quindi dico, questa è una risposta a darsi per quanto riguarda, come dire, me la posso muovere da casa, e vabbè, uno si informa una scianta, ma ripeto, al momento da quello che sembra, visto che le uova devono essere assolutamente timbrate, perché lo 0, 1, 2, 3 in base al numero savi, vuol dire anche il tipo di allevamento dei galline, se quei ovaiole lasciate perdere, se è il numero quello del biologico, bene, datevi da fare con al manco quelli del biologico, se è quei allevate a terra meglio, perché magari ha dei spazi all'interno dei quali puoi svolazzare leggermente un po' di più. Ciao, un bacio forte alla nostra supersonica Lilli, la donna di sinistra, è rimasta solo lei, speravo i Landini, invece no, lei batte Landini 100-0. Va bene, saluto Gralini, thank you very much, ciao bella. Allora, detto questo, l'uomo, dicevo, qui se basta cliccare semplicemente in un sito qualsiasi, spiegami cosa che vuol dire qui scritto IT, sta per Italia, che sia sigla dell'allevamento, dovrebbe essere la provincia anche dove che arriva le uova, e nel caso VR vuol dire Verona, nel caso MN vuol dire Mantova, se ha fatto questi po' di allevamenti nel mantovano e nel veronese, se evita qui, ma ripeto, qua tanti mi manda, stiamo distanti dai prodotti AIA, Negroni, cosa che era? Era AIA, Negroni e un altro, adesso non mi ricordo più, però faccio per dire, ma chi prodotti là a sé decenni che non vogliamo neanche averli al fianco, cioè ragazzi, ma questi non li vogliamo a voi al fianco per qualcosa, non puoi magari espositori che ha anche i prodotti là, sinceramente, così ne manco nelle liste del gas, all'interno delle liste del gas, non sai che roba là, però ovvio, magari qualcuno dice, ma mi però guarda, pensavo che no, questa è tutta roba oltretutto, quando che vedi poi oltretutto che sti marchi se continuamente sotto il riflettore dello spot e quindi della reclama, quindi della pubblicità, ragazzi, vuol dire che investe tantissimo per qualcosa, è ovvio che ovvio mi porta in malo modo a pensare che magari sia qualcosa di decente, di masticabile, non così, cioè AIA è tutto, anche perché allora nell'elenco di tanti anni fa, quasi oltre 20, noi si faceva sti nomi anche in riferimento a quanto questi utilizzassero magari in determinate realtà di allevamenti il transgenico, quindi gli OGM, per cui nomi sa che si torna a riecheggiare, ma ti chiamiamo, sai, fuori della porta che mancari altro, vieni qua e ripeto, fai una spesa magari programmabile, perché la lista serve soprattutto per programmare una spesa in maniera tale che per quanto riguarda le colazioni, per quanto riguarda i primi, per quanto riguarda determinate conoscenze per il fresco, per qua te che lele, te che boraccia, che non sei, sì, per carità, però lele assolutamente sì, o altri che coltiva in maniera assolutamente decente con il sistema biodinamico o il sistema biologico o il sistema equivalente, che secondo me piace maggiormente, cioè non abbisogniamo del marchio timbrato che mi costa tanti schei, quindi di conseguenza poi anche loro sul prezzo dovrebbe quindi far riverberare tutto questo, perché ovvio spendi per il marchio, per i controllori e quant'altro. Qui invece abbiamo di prodotti equivalenti, cioè con formula produttiva tanto quanto biologico / biodinamico, che però ovvio intercetta sicuramente un giro di 1, 2, 3 o 4 gas, quindi vuol dire gruppi di questo solidali, questi lo puoi produrre sicuramente per la G di oggi, io ovvio deve avere non solo il sistema delle calibrature ma anche della quantità in assoluto, puoi pensare a avere sta roba te qua oggi fuori, portare 50 ovi e te pensi che no, la ragazzi nel passato, ricordo quando Franco ci presentò esattamente in un momento distante rispetto a quello di oggi, vuol dire penso 30 anni fa, perché quasi 20 anni che siamo in nuova sede, eravamo ancorati benino nella vecchia sede, sarà 30, sarà 28, 27, 28 anni, un amico che comunque insomma partecipava a alcune iniziative e lavorava, era roba sua, lavorava all'interno di un contesto di capannonificio di galline ovaiole. Ragazzi, mi ricordo che veniva spesse volte col camionetto con ste uova disegnate nelle fiancate appunto del camioncino, e se mi messo a parlare per dire ok, però barca madosca sta roba, sì, lo so, però c'è il lavoro, e cioè, ovvio uno che porta a casa a pagnotto come suol dire in sti casi, e lavorava all'interno di un contesto che sì, meno viene che crede che allora, cioè due capannoni 150.000 uova fatte al giorno, ragazzi, guarda che è tanta roba, e galline era circa 200.000, però 150.000 galline che garantiva ogni giorno un uovo al manco, cioè 150.000 uova al giorno, camadosca, ovvio se quelle lager per gli animali, ospedali della carne, in questo caso delle uova, con i nastri trasportatori, con quelle galline dentro uno spazio stile acqua, non riesce neanche ad aprire mezz'ala neanche per sbaglio, e se l'ha solo come entità altamente produttiva, e quindi il nastro che porta solo le uova e quant'altro, con i ripiani alti, con quegli odori infami, tutto quello che si è finito in tanti altri anche documentari che spesso a volte si è fatto girare anche qua dentro, se ne ha parlato, insomma assolutamente sì, siamo onnivori, sì, però assolutamente non siamo dalla parte di chi allevamenti altamente intensivi, quell'industrializzazione fatta di antibiotico per anticipare eventuali infezioni all'interno degli allevamenti, più piuttosto che tutto si riverbera nel cibo che mastichiamo, o piuttosto che, ad esempio, se c'è questa possibilità, almeno andare a prendere sto pollo che magari che vi suo sento e passa giorni, invece di 33 giorni la cui carne si stacca col sol pensiero stile Sin Salabim de Silvan. Quindi questi accorgimenti, perché ovvio uno può essere vegano, vegetariano, crudista, bravissimo, d'applausi, anche qua si trova sicuramente quel binario che ti porta a acquistare prodotti sicuramente insomma di elevata qualità, tanto quanto il riso, la pasta, cioè qua ragazzi, qua che avremo anche 3-4 fornitori di pasta, però uno mi viene qua, non puoi dirmi voglio pagare 50 centesimi, non può essere così ragazzi, il baffo nero di una varietà di grano antico, cioè ragazzi, ovvio ha un determinato costo, però in quel caso le cose resti anche, lo diciamo spesse volte, che anche da un punto di vista di, cioè praticamente qui marchi che riecheggia 40-50 centesimi, però mi capisco qui che a un certo punto il sistema che ha messo in prescacco, se non in scaccomato, non puoi fare diversamente, mi sono d'accordo assolutamente, sono d'accordo assolutamente, però ovvio se hai la possibilità di dare una manina, se hai una manina, se non una manona, dico, Tite vettore che ha pasta là e Tite le fè praticamente doetti e mastega e vabbè, nel tempo noi la sconsigliamo. Tu in altra qualità, anche perché qui due eti diventa sicuramente un eto o anche manco 80-70 grammi, per il semplice motivo che te mastichi in qualità eccelsamente parlando, ma soprattutto anche da un punto di vista, diciamo, di sazietà, te ne ha bisogno molto meno come termine quantitativo. Anche come termine quantitativo. Ecco, questo lo vogliamo registrare spesse volte, insomma, dopodiché, ovvio, ripeto. Il gas oggi, se da 25 anni circa che siamo qua, un quarto di secolo, penso che sia una delle iniziative che maggiormente ha attecchito qua dentro, tantissime altre, però tante lievitate e sparite prestino, altre lievitate e durate nel tempo, ma come questa penso veramente ben poche, cioè circa un quarto di secolo, perché da qua poi si dipana tutta, diciamo, qui che diventa l'anima del gruppo che dà una mano giovedì scorso e mercoledì precedente in quel contesto là, l'anima del gruppo che quindi presenzi alle manifestazioni, che fai serate informative, che dai là i corsi come si fa spesso qua dentro, che dai là alle feste con un determinato contenuto, che fai serate informative sugli OGM, sulle sementi antiche, sul cibo, sulla dieta, sulla macrobiotica. A proposito, aspetta che bisogna che ve lo dai, perché mi va a mandare esattamente fresco il nostro grande libero, mi va a mandare esattamente che per il 20 giugno, quindi al nostro gas il 20 giugno vi insegnerà come fare il budino di fragole alla menta, e esatto qua un po' di acquolina in bocca sta arrivando, ripeto, budino di fragole alla menta, quindi confermatissimo sabato 20 giugno. Abbraccio fortemente quindi Alberto e Mara. Alberto mi ha mandato direttamente dal Casarin, cosa che io però al momento... grazie allora. Allora, dal Casarin mi ha mandato la poesia che io spero di poter leggere. Penso di sì, perché è talmente piccola, ma dovrei riuscire ad allargarla. Quindi vi leggo, e oltretutto qua che sei anche la tavola imbandita, che sei a candela, e quindi fa molto assolutamente, quindi grande performance. Perché io mo a San nel Casarin anche questo. E allora dal rientro della pubblicità manca 20 secondi, vi leggo esattamente lo scritto dedicato alla nostra sempre presente Mara da parte di Radio Gamma, ma in primis in assoluto della nostra capacissima e bravissima Lisetta. Cara Mara dolce e bella, questa è la partenza, cara Mara dolce e bella, ve la leggo all'entrata, però devo far partire qualcosa la canzone però.
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costruite. costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
9: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
11: Ma quanto mi costa sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
11: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica come andavito?
13: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
14: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
15: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
16: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
0: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
17: dal titolo
18: Sempre Mara per sempre.
17: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
19: Inizio ore 20.
18: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
0: Storia di un amore invincibile.
17: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
0: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
20: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
0: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
17: Sempre Mara per sempre.
19: Ci sarò anch'io.
0: Io chi? Il piccolo grande?
19: Ettore.
17: Per mini info
8: 3
18: 2 9
8: 0 0
18: 3
8: 8
18: 9
0: 8
6: 8.
21: Okay. Votre énergie avec les mains.
22: Tutti su, tutti su. Facciamo una foresta di mani.
0: Preparatevi per la foresta di mani. Vi leggo quello che ha scritto Lisetta, che abbiamo letto nella giornata strepitosa del 2 giugno, martedì scorso. Volevo ricordarvi però prima che Ilario oggi è assolutamente al suo posto, presentissimo, grande ritorno di Ilario. E poi il 5 per 1000, ragazzi, la direzione è una sola, 94 MHz, ma non c'è il 94 dentro, perché i numeri magici sono 01 59 80 90 288.

Salta, salta, salta, ti fa stare bene. Cara Mara, dolce e bella, ora sei diventata una lucente stella. Dallassù io guarderò per trovare te e da qua giù guarderò ogni albero, ogni pianta, ogni fiore per sentire la tua grande energia e il tuo immenso amore. Nel sentire il vento ne farò tesoro, come ricevere una tua carezza in ogni momento. Nel vedere una farfalla penserò a te, se sarà gialla, ma anche se vedrò la farfalla del cardo, a te penserò al primo sguardo. Come il sole alto nel cielo, ogni suo raggio sarà per noi un abbraccio vero. Dai microfoni Radio Gamma 5 sempre di te ci sarà la presenza, perché Luca e Oriano parlando non riusciranno a farne senza, perché nel ricordarti sarà sempre viva la tua presenza. Di te ci sarà e c'è il ricordo vero, perché tu ci sei sempre, anche oltre il velo. Sei nel bosco, sei ovunque nella natura, perché Mara tu sei un'anima pura. Sei nell'aria, respiro di vita, perché di tutti sei stata un'amica. Sei nell'acqua, specchio riflesso, e nel guardarla scorrere in un ruscello sarà una porta d'accesso per trovarti sul più bello. Sei nel fuoco che arde e nel suo calore avvertiamo tutti il tuo amore. Sei nella terra in ogni forma, dove quel seme che darà il frutto e nel suo sapore coglieremo il tuo amore. Sei nel vento, nella pioggia, nel sole e nel magico profumo di ogni fiore. Sei nel regno di gnomi, elfi e fate, e tutte le nostre anime ti sono grate. E altra montar del sole, e al tramontar del sole, quando la luce se ne va a dormire, eccoti lassù nel cielo una lucente stella, perché di tutte, Mara, tu sei la più bella. Che il nostro cerchio ti abbracci come una fede nuziale, perché negli anni ti sei fatta amare per la tua bontà, altruismo, presenza, e nella difficoltà non c'è mai stata la tua assenza. Cara Mara, ti sei preso un periodo di riflessione, perché di là c'è un grande affare che tutti noi non possiamo nemmeno immaginare. Possa il tuo spirito essere vicino ai tuoi figli, Luca, Monica e Alberto, che affrontano con grande forza e coraggio questo momento. Perché cara Mara, dolce e bella, aspettiamo un tuo segnale e nel silenzio ti sapremo ascoltare. Ciao Mara, dalla grande famiglia di Radio Gamma 5 ti abbracciamo tutti con grande, grande, grande affetto e bene per te. Dal Bosco di Font, 2 giugno 2026, by Lisetta.

E questa sarà la protagonista di sabato 27 di giugno. Non mancate l'appuntamento, doppio spettacolo, prima Leo, poi parte Luca, ma soprattutto si rimane insieme nel nome del grande ricordo di Mara. Sempre qui presente, salterà con noi assolutamente anche nel corso di quella sera. Tornando a bomba, beh, prima saluto anche Paul, perché mi diceva giovedì un'impegnativa camminata in montagna sul Pasubio fino a Cima Palon, il dente italiano, giornata un po' di nuvole, a tratti comunque sereno, ma le sci, anche se poche, c'erano. Va bene, ormai hanno invaso di tutto e di più per la qualcosa, purtroppo. Sarebbe utile agire, non raccogliendo 50.000 firme che non serviranno assolutamente un fico secco al 1000 per 1000, ma soprattutto magari manifestando il tutto in maniera continuativa o comunque boicottando il boicottabile. Cosa non semplice assolutamente, un conto è dirlo a parole, un conto è sicuramente metterlo in pratica. Dicevo praticamente in riferimento all'articolo uscito sull'assalto alla CGIL, quindi i filmati spariti, gli agenti infiltrati, chi avrà aperto mai la porta, insomma, di Sesamo, aperti o Sesamo, ebbene, era il 2 giugno. Bene, quando diciamo 2 giugno, se andiamo all'indietro di ben 34 anni da oggi, voi sapete che siamo ancorati al 1992, quindi vuol dire ricorreva sicuramente quel maledetto ricordo del 2 giugno 92, quando noi eravamo tra virgolette, ovvio, a bordo di quel Royal Yacht, appunto, Britannia. Sapete, tutto apparteneva alla regina Elisabetta II, roba di Inghilterra, e quindi insomma non c'erano reali, non c'erano turisti all'interno, c'erano quelli che dovevano sicuramente decidere praticamente le sorti, diciamo, di questa nostra Italietta che diventò sempre di più etero diretta, e di conseguenza ovvio avevamo i massimi esponenti della finanza mondiale, avevamo l'elite economica italiana all'interno, diciamo, di quel panfilo. Chi dice ci fosse Grillo, chi dice assolutamente no, chi dice ci fosse o no, ma non importa, non interessa veramente poco. Eravamo sicuri comunque che all'interno si trovasse un giovincello Mario Draghi, che una certa dose di carriera sicuramente l'ha già fatta. Il 92 si era aperto, oltretutto, per chi se lo ricorda, io dicevo ancora tanto tempo fa, facendone un micro special, se noi dovessimo cancellare un'annata degli ultimi 30-40 anni, come minimo, se ci danno la possibilità di cavargene una o due, il 92 va tolto assolutamente, perché il 92 si era aperto, se vi ricordate, con la questione di Tangentopoli, no? Quella Tangentopoli che arrivò a spazzare via quasi quasi un'intera classe politica. Poi il 92 è anche quello foriero sicuramente della strage di Capaci, dove morì il magistrato Giovanni Falcone. È ovvio che l'Italia finì sotto shock, e quindi la paura assolutamente da nord a sud in maniera molto molto accesa. Siamo nel momento di fortissimo attacco per quanto riguarda la lira, diventata poi l'ireta, diventata poi scomparsa per far spazio a quel maledetto euro, quella gabbia e trappolone dell'euro, dal quale quando mai usciremo non lo so, però anche allora, ripeto, il 92, momento di forte attacco alla lira, e così come l'Europa se ne stava con il fiato sul collo. Perché? Perché tutto quello shock che accennavo poc'anzi permise di far passare in cavalleria i parametri di Maastricht. Maastricht è un'altra sicuramente batosta sui denti che abbiamo preso a livello nazionale. Questo era stato diciamo sottoscritto nel febbraio di quell'anno, febbraio 1992, e dopodiché parte quindi tutto quello che è stato proprio di Mani Pulite, e quindi Mani Pulite aveva quindi distratto in maniera lodevole il sistema italico, quindi gli italiani soprattutto, e quindi era passato in sordina la sottoscrizione appunto del trattato di Maastricht, che molto ci condiziona anche oggi per quanto riguarda la nostra resistenza di vita. Ovvio che 92 è qualche anno successivo anche alla caduta del muro di Berlino, laddove appunto si supponeva potesse migliorare la questione a livello europeo, cosa che invece non lo era, anzi quel crollo del muro ha fatto sì che noi si cominciasse a sentire sicuramente i primi ruggiti, non i primi vagiti, quelli c'erano stati anche prima, ma i primi ruggiti per quanto riguardava soprattutto le idee neoliberiste, il neoliberismo che poi diventò sicuramente un grande mantra a livello globale. Voleva dire praticamente in maniera molto primitiva: meno Stato e più mercato e meno Stato, vai con la globalizzazione, allè. Vabbè, ovvio che ad arman forte tutto questo, come ci siamo accorti anche nel triennio soprattutto della pandemenza, avevamo i programmi televisivi, avevamo gli articoli giornalistici, e la solfa era sempre quella: soprattutto bisognava intervenire per quanto riguardava soprattutto la questione del deficit. Il trappolone ben eretto in casa nostra da decenni è quello del cosiddetto debito pubblico, del deficit, il famigerato 3% e 60%. Ne stiamo ancora sentendo oggi assolutamente indice puntato da parte di Ursula,
e quindi insomma del boss, insomma, di questa Commissione europea, piuttosto che tanti altri esponenti al suo fianco, per quanto riguarda soprattutto i parametri che dobbiamo rispettare, quel 3% di deficit e così il 60% del rapporto debito-PIL. Sul 3% noi siamo sicuramente più del doppio a livello nazionale, così anche per quanto riguarda il debito pubblico veleggiamo attorno al 138%, indicativamente parlando, almeno questa era la situazione di qualche settimana fa, ma penso che siamo ancora ancorati sicuramente a quei numeri, assolutamente sì. Ovvio, il 92 è soprattutto anche simbolo di tutto quello che riguarda l'azienda pubblica e a livello nazionale, che aveva fatto anche la fortuna d'Italia, che è sempre meno pubblica, e quindi praticamente bisogna quindi arrivare con un urto fortissimo per quindi dare in là la classica terapia d'urto a tutta privatizzazione. Il 92 e l'assaggio soprattutto del discorso di Mario Draghi, mandato dal ministro di allora, praticamente lui Giovincello, considerando quindi che sono passati 34 anni, Giovincello per modo di dire, ma comunque rispetto ad oggi è ovvio, 34 anni fa, già si impartiva gli ordini che l'Italia avrebbe dovuto sicuramente mettere in pratica. Perché? Perché ripeto, se prima abbiamo detto non c'erano reali all'interno, diciamo, di quel Britannia, non c'erano sicuramente turisti, non c'erano quelli di passaggio, e posso farmi un selfie? No, non c'erano i selfie allora, avevamo però i maggiori rappresentanti per quanto riguardava soprattutto, diciamo, le grandi banche mondiali, cioè tutto il gota delle banche mondiali, e così il gote, insomma, dell'economia italiana erano lì presenti. Quel Ciampi che ogni tanto facciamo riecheggiare, Carlo Azeglio Ciampi, c'era già. Io ne parlo spesso a volte, soprattutto al Vajont, perché è lui che ha dato il là sicuramente al cimitero come monumento nazionale, se vi ricordate, Carlo Azeglio Ciampi. Quel Beniamino Andreatta, ragazzi, ne abbiamo parlato spesso a volte, tutte persone che sono già trapassate, sia molto chiaro, però Andreatta è un nome e una forma stile parmigiano-reggiano molto ampia, dico da un punto di vista di corporatura, no? Su quel Panfilo poi c'era anche il Chirichichì, che non era quello del riso gallo, ma il gallo Riccardo, era il vicepresidente allora dell'IRI, no? Però ci stavano soprattutto i massimi responsabili per quanto riguarda la dirigenza dell'ENI, avevamo l'ENEL, avevamo la Telecom, le autostrade, no? E lì Mario Draghi a fare un pochettino anche gli onori, appunto, di casa, e lui a spiegare che tutto sommato bisognava cominciare a vendere le grandi aziende pubbliche, cioè avevamo dei gioielli che avevano permesso sicuramente all'Italia di poter primeggiare, oltre all'aspetto paesaggistico, oltre all'aspetto alimentare, culinario, siamo i primi in assoluto, anche se avremmo perso un po' di terreno rispetto al passato, ma ovvio eravamo anche quelli che insomma avevano, insomma, sicuramente una realtà pubblica che si manifestava in maniera come carta vincente, sicuramente molto più di oggi. Per cui i gioiellini bisognava sicuramente metterli sul satoe, quindi sul mercato, in maniera tale da abbattere un pochettino il trappolone magari del deficit, ma in quel caso anche del debito pubblico, anche perché ovvio loro già facevano capire che se vogliamo entrare nell'euro dobbiamo iniziare un percorso di privatizzazione. Ovvio, fu l'inizio, diciamo, della fine per quanto riguardava lo stato imprenditore italiano, e da allora le cose sono andate peggiorando in maniera catastrofica da un punto di vista di banche, da un punto di vista di industria, da un punto di vista alimentare, cioè la Motta, l'Alemania, tutti i marchi che poi abbiamo completamente perso, se pensiamo alle autostrade. Noi abbiamo destinato i soldi degli italiani a costruire 6.000 km circa di autostrade, 3.000 di questi li abbiamo destinati alla famiglia di Ponzano Veneto, dicasi Benetton, i Maletton, non è Benetton, è Maletton in questo caso qua, e abbiamo deciso che ovvio potessero guadagnare un'infinità di skei, cioè vuol dire profitto a go-go. Oh, è semplice, ti diamo quello che è stato costruito con il sudore degli italiani, mettiamolo giù così, bene, lo gestisci, noi ci raccomandiamo almeno un po' di manutenzione porcaso dentro e porcaso fuori, volete farla? Sì, inizialmente, poi sempre meno, finché poi magari il ponte Morandi crolla, siamo nel 2018 alla vigilia di Ferragosto, ma i signori del Malettone di Ponzano Veneto sono nella villa Cortina con un laghetto al naturale d'attorno, non artificiale, a farsi la griglia, e noi siamo lì a conteggiare in apertura di telegiornali 20 morti, 25, 30, 38, 40, 43 è il computo finale dei morti, 43 morti. Ripeto, il 92 è un anno infame, infausto, un anno all'interno del quale noi abbiamo da ricordare solo aspetti altamente nefasti, le cui conseguenze le stiamo ancora in gran parte pagando oggi, per carità.
successo di tutti di più poi, e abbiamo accelerato anche questo dosaggio bellico in questi ultimi tempi, ma questo sa da fare perché ormai il mondo è multipolare più che Gesequeo e che altro e basta. E adesso ne sentiamo di cotte e di crude. Ci torneremo sul tema, che purtroppo, ragazzi, siamo veramente un'Italietta anche proprio becera, vomitevole, scandalosa, scurrile da un punto di vista lessicale, dirà qualcuno, sì e anche no, nel senso che abbiamo aperto ufficialmente a 150 famiglie di soldati e soldati e soldatesse dell'IDF, cioè vuol dire i massacratori, vuol dire i terroristi dell'esercito israeliano Alghero e tutte, diciamo, quelle realtà che oggi sono sotto controllo della Digos e quindi della nostra polizia, perché hanno bisogno di decomprimersi, hanno bisogno della decompressione psicologica, e quindi è ufficialissimo, ecco, quello che magari qualcuno poteva dare quasi come ufficioso è diventato altamente ufficiale, purtroppo per l'ennesima volta in Italia. L'altro giorno Alghero e dintorni, Cagliari in primis, questi voli charter sono arrivati ricolmi di tutto di più, le fidanzate, le amanti, le famiglie, i figli, giusto che si divertano, e verrebbe da bestemmiare, perché l'odio che io tengo sicuramente nei confronti di quelle divise è qualcosa che dovrebbe permettermi di dare il là ad un crowdfunding. Se Zizza mi dà una mano, io darei il là ad un crowdfunding per mettere in disparte quei 100, 200, 300 mila euro e poter andare diretti e liberi in direttissima nel dire, corredando di blasfemie e di maledizioni oltre il pensabile, perché quelle ci sono già, potete immaginarlo, su Netanyahu, Ben-Gvir, Itamar in questo caso, sempre lui è il cazzo, piuttosto che Smot, piuttosto che tutta la menoaia cantante con le divise dell'esercito dell'IDF, e le abbiamo ancora in Italia. Non volevano dirci nulla l'anno scorso, e poi abbiamo capito la Sardegna, le Marche, la Sicilia, ma soprattutto in inverno possono andare nelle piscine a sfioro, no? Fa freddo e allora vai a sciare, ed è Sestriere. Lì il Movimento Popolare Notav li ha contestati moltissimo, meno l'altro giorno, erano in tre presenti, perché le notizie non le si sa, tutto viene fatto in maniera segreta. L'altra volta sembrava fossero gli esperti del sistema telefonico mandati a festeggiare i buoni risultati, ma che, e questi sono i militanti dell'esercito IDF e quindi è quello israeliano sionista, cose allucinanti. Ufficialmente li abbiamo in Italia perché lì c'è il bel tempo, si mangia in maniera idilliaca, e abbiamo messo quindi sotto scacco di controllo nostrano, cioè vuol dire la Digos piuttosto che i carabinieri piuttosto che polizia, cioè i villaggi che questi tra virgolette ci hanno sequestrato, perché bisogna decomprimersi, vuol dire tornare poi a combattere, ma è un combattimento, c'è una cosa quasi al pari, oppure stiamo veramente esagerando? Esatto, stiamo veramente esagerando. Situazione catastrofica, l'ha fatto capire con estrema tranquillità Netanyahu l'altro giorno, abbiamo già il 60% in mano di Gaza, adesso puntiamo al 70%, ma quella tregua, quel board of peace, quella scatola vuota, quella mendacità che avete confezionato con la ducetta, dicasi Giorgia Meloni, alle spalle di quel maledetto, infame, lurido, psicopatico, e fermiamoci, perché altrimenti se Zizza mi dà una mano a 200-300 mila euro io posso andare ad oltranza, perché come avvenne tanti anni fa con un vecchio basporta, una bestemmia, ci costò 5.000 euro, e qua ragazzi ho paura che, per carità, potrebbe arrivare il drone ad anticipare il tutto, potrebbe arrivare il polonio, per capirci, per chi mi ha capito, però magari, sai, ci sarebbe questa voglia appunto di questo travaso di assoluta bile nei confronti di tutti costoro, veramente cosa allucinante. Abbiamo da portare anche un po' di aggiornamenti su quel fronte maledetto che ha a che fare con il fronte sionista e con quello assolutamente USA, per quanto si sono alleati sotto formula anche militaresca, perché è ovvio, Trump è continuativamente tenuto per le palle dal sistema del vertice della Knesset, quindi vuol dire il Parlamento israeliano, oggi assolutamente destra estrema, destra messianica, destra massacratrice per molti aspetti. Però eravamo fermi al 92 e cacchio, mi sono andato molto in là, porca troia. Stavo dicendo, nel 92 noi avevamo l'IRI, bene, Istituto per la Ricostruzione Industriale, oh, un colosso inizialmente pubblico, quanto che Gai Magnà, ragazzi, non importa, ma grazie a questo noi abbiamo costruito l'autostrada del sole. Ah, che bello! L'autostrada del sole.
Vabbè. Sulla Salerno-Reggio Calabria, quante volte abbiamo parlato? Perché veramente abbiamo sperperato tanti di quei soldi che noi potremmo veramente reggere l'Italia per i prossimi 100 anni, ragazzi. Quanto hanno mangiato solo in quel frangente là, ragazzi? No, dico questo per avvisarli che il ponte che unirà due cosche, sottolineo due cosche, ragazzi, perseguirà quei determinati fini che ha a che fare con i dividendi sia a noi, e gli appalti sia a noi, e costruzioni sia a noi, ragazzi, sia a noi, sia a noi, tutto attaccato a sia a noi, è tutto attaccato, non è Siani, è sia a noi, l'altro l'altro a vedere al cinema casomai, va bene. Qui in quel 92 dell'Iri, no, era quel gigante che a un certo punto diventa fragile perché ci si gira, si guarda un po' i suoi conti e i giornali, purtroppo alcuni dovettero allora dire eh sì, erano voci di corridoio che però hanno trovato conferma per quanto riguarda 57 mila miliardi di lire di debiti. Liri, 57 mila miliardi di debito 1992, 57 mila miliardi di lire di debito, vabbè, sono lire, dai ragazzi, quello che sia che è lire, oh, 1936,27 per un euro è esatto, carte da mie anche a mega ciao, ma non importa, era l'anno d'oro de Amato, no? E arrivo nelle vostre tasche e becca boia in piena notte, ragazzi, eravamo disattenti noi a sognare, quindi magnificare sulla prossima vacanza, perché in quel periodo qualche vacanzetta la si riusciva a fare, oppure col nostro picnic, mi ricordo col cestino in Vimini, si andava lungo il Muson, per noi sembrava veramente vivere un Eden stile martedì scorso, ve lo dico già in anticipo, lungo il corso a nostra Muson noi abbiamo costruito di tutto di più, inteso di iniziative, col nostro paninetto, col nostro, ma dai, la canna a pesca Monai, ragazzi, oppure fare le dighe, oppure col gomon, ragazzi, che metà basta, ovvio se era Giovincelli, per carità, ovvio, quel Peter Pan si sta spegnendo, speriamo di no, dai, tutto sommato. Ma dicevo governo Amato, però ragazzi, allora intervenne sui conti 6 per 1000, cos'era, insomma, allora, se vi ricordate, insomma, veramente allucinante, moneta sovrana, sì, fino a quel tempo potevamo anche parlare di moneta sovrana praticamente e quindi tutto il resto, ma così non è, ripeto, il Britannia fu sicuramente l'avvio, diciamo, per quanto riguardava il sistema di svendita più che di vendita a livello italiano, quindi vuol dire praticamente hai il credito italiano, sia una banca, ciao, salutala. Banca Commerciale Banco di Roma, ciao, salutali. Abbiamo la Motel Alemania, voi vi ricordate? Cioè noi si viveva, caro RDM, noi si viveva esattamente allora con la barzelletta, noi si viveva con poco, si sorrideva con nulla. Pierino svuota il frigo alla mare, la mamma a un certo punto lo ciapa pa il copin, lo porta dal pale e dice porca madosca, nostro fioga svuota il frigo. Ma perché l'hai fatto? Il papà che dice, qualche dodo steak però prima, ma perché l'hai fatto? E no, era, tanti prodotti erano scritti, era scritta Alema, Ale.

No? Linea nazionale, sì, va bene, siamo neanche buoni italiani in piedi, ragazzi, assolutamente, assolutamente. Quindi quel Mario Draghi che entra con quella sua fisionomica luciferina rettiliana per dire esattamente a noi che dobbiamo ridurre il debito pubblico, bisogna rendere più efficienti le aziende, bisogna creare grandi gruppi italiani, perché come adesso ci dicono, più li mettiamo assieme, li aggreghiamo, li rendiamo coesi, più riusciamo ad essere competitivi, Dio te mandasse. È come serve 200.000 euro qua, caro Zizza, per... E multebre, faremo un crowdfunding, ragazzi, altrimenti qua si paga. E noi che se metto in difficoltà il CDA? No, assolutamente no. Quindi ripeto: il debito pubblico, che inizialmente qualcosina viene sgarefignato via, sia molto chiaro. Oggi siamo oltre i 3 mila miliardi. Psicologicamente sembra una cosa difficile da dirsi fino a qualche mese fa, e invece mai assorbiamo tutto oltre 3 mila miliardi. Uno mi dice: ma che sei una cagata? Sì, no, non è cagata, è una cagata. Con un clic potremmo fare come i Sumeri nel cos'era nel 200, no, quel cazzo era, insomma, nel 2004 avanti Cristo, nel 2004 forse avanti Cristo, si potrebbe, ma non lo fanno, è sicuro. Per qualcosa noi dobbiamo sicuramente vivere all'interno, diciamo, di questo pandemonio, che vuol dire questa gabbia, che vuol dire questo recinto, che vuol dire sotto questo assoluto e nuovo ricattesimo che ricalca quelli del tempo passato, sia molto chiaro. Cioè il Draghi ti diceva: ma allora vogliamo ridurre il debito pubblico? Bene. Vogliamo rendere più efficienti le aziende? Sì, però servono i grandi gruppi. Eh sì, perché poi sviluppiamo l'azionariato diffuso, abbiamo i dividendi, sì, per le prime linee, che sicuramente ne beneficeranno che metà basta. Sta di fatto che da allora noi le cose le abbiamo viste sicuramente peggiorare in malo modo. Già dal 2008 poi il debito pubblico è aumentato con regolarità da Guinness dei primati, per quanto riguarda quello che dicevo poc'anzi, oltre 3 mila miliardi oggi, insomma, di debito pubblico, e quindi 138% rapporto debito-PIL, mi sembra 6-7%, insomma, rispetto al deficit. Dico questo perché dovremo rientrare, ma quel rientro vuol dire esattamente sacrificio. Chi fa il sacrificio? Beh, quelli che hanno sempre fatto, ragazzi, se domanda è a fare. I più furbi hanno sicuramente mani nei paradisi fiscali, hanno di tutto e di più. Ci mancherebbe altro, qualcosina pagheranno anche qua, ma sinceramente, ovvio che dovrà pagarlo, è il picco è la realtà. Magari anche mangiando qualcosina, diciamo, da pensioni veramente microscopiche. Questo è quello che sempre si è fatto, non è che sia una novità, sinceramente, assolutamente no. Insomma, ecco. Quindi, ripeto, dovessimo cancellare un anno, l'annata 1992, dovremmo immediatamente cacciare. Ne parlavo perché appunto 4 giorni fa ricorreva, ripeto, a 34 anni di distanza. Il tutto nella speranza che, e invece no, sentiamo ogni tanto ancora le nostre malefiche realtà. Finalmente Ilario, dopo 2 o 3 anni. Ilario, ma grazie, per niente, sto matto, un onore tenerti al posto al caldo. Quindi lo vedo scuro, dimagrito, qua camisetta a righe, che non sei bianco rossa, che stava bene un bianco rosso festeggiando sta cazzo de Serie B. Che se qualche arrivo, che se qualche novità, spero che l'allenatore rimanga qui, o però Gallo rimane qui, sono femminile perché cambia tutti qua, cambia. È passato un mese, lo so. È mega la è passato un mese, per lui è pesante. Dopo te che namà, ragazzi, Ilario è tornato con noi e quindi mi fa un enorme piacere. E quindi di qui a 29 minuti Ilario prenderà quindi nuovo possesso per quanto riguarda microfonia, mixeraggio e messaggistica, e soprattutto espose, gara, che a musica, che Franco la sempre definiva, anche non sei liscio e monaise, a musica da espose, se tutta un'altra roba. Quando noi parliamo di espose, parliamo di qualcosa di assolutamente profondo, se una quercia da abbracciare in più mani. Quindi più braccia, assolutamente, dice qualcosa di no vincente, non positivo, ma oltre che a roba, ecco, diciamo, le spose, se qualcosa che se conficca assolutamente nelle battaglie, nelle lotte di radio, che quando serve, che se una sponda amica, se un salvagente, se qualcosa di piacevolissimo, assolutamente, se spose per i dolci, se spose dell'aiuto, se spose del coraggio, se spose che spiritualmente sia presente in manifestazione, ma non siamo qui, sento a che parte qui do pullman, siamo molti molti di più, siamo qui che quando battiamo un colpo mi serve dare una mano per uno striscione, e Zizza si è messo in moto con Valentino a chicchi e tutto, perché mi tecnologicamente sono il più nefasto nel pianeta terracchio, il più nefasto, un po' perché me lo voglio, un po' perché non ho nessuna voglia di apprendere. Quindi
9,90 dall'alto in basso casca, te lo sposti in disparte un cellulare. E quindi, indipendentemente dagli avvisi che continuo a fare per quanto riguarda, se non mi mandai faccette e dintorni, molto meglio, perché devo tradurre quadratini. Mio telefono vive solo con la messaggistica dei quadratini, cioè mi arrivano solo quadratini. Se arrivasse quadratini diversi, potrei capire, magari in base anche

al ghigno satanico, non satanico, a loro annesso, ma non è così assolutamente. Quindi arrivo tutto quadratini. Mandeme vaffanculo, ho scritto vaffanculo, cioè, ma non. Oppure ciao Beo, nel senso scritto, perché quadratini non si capisce. Simone è uno di quelli che ho detto mille volte, ghese sempre praticamente. Grande bianco rosso, magna gato, Ilario. Vedo che mi arriva anche questo! Arriva anche con questa cosa! Ma non solo! 92 anno di inizio della fine. Su Grillo e Casaleggio, presente sul Britannia, esiste una dichiarazione pubblica di Grillo che lo conferma. Il guaio è che non so dove cercarla. RDM è data da fare, mi serviria assolutamente sì. Perché i megadito tanti che non c'era assolutamente all'interno del Britannia. Altri che mi dice, guarda che gaiera. Sì, però, ragazzi, diamo la conferma dei tanti nomi che abbiamo sicuramente sciorinato nel corso di questi decenni. De Grillo, Mino Occhia conferma, tradotto la cosiddetta pistola fumante, la cosiddetta prova del 9, però se è che fosse molto meglio, però ripeto, diversi mi ha detto che era Grillo è o era un deputato, il nostro Grillo non c'entra nulla. Stefano Resana, ciao Luca. No, Stefano Resana, no, l'altro Grillo sapevo benissimo sicuramente che sotto formula economica quello mastega, quello che noi altri non abbiamo neanche più in tasca, e quello siamo d'accordo. No, se parlava del Grillo vero e proprio, che poi a un certo punto i ciappa per il Copin e gli dice, tanto quanto Vannacci oggigiorno ci serve un catalizzatore. Voi altri vedi che a un certo punto, quando comincia a rimbombare un po' di più il verbo all'interno delle piazze, adesso si dovuto sicuramente magari agli aspetti di tutte queste guerre belliche, dei costi alla pompa, dei boete, della guerra che finisce al supermercato, che la paghiamo noi altri sempre, ragazzi, ricordevi, ho sempre di conseguenza. Serve un quindi catalizzatore, ma serve qualcosa che porti la gente a passare nelle sue grinfie. E quando Cheltoso riempiva le piazze, tanto quanto si dio fare in scala al momento ridotta, ma attenzione, oltre a ieri, oltre 90.000 iscritti, è tanta roba, è troppa roba, soprattutto per la Lega e anche per Fratelli Italia, ma soprattutto per la Lega. Vannacci sta quindi portando via il terreno da sotto i piedi del signor Mortimer, che sarebbe praticamente Salvini, che da un punto di vista me va bene per il semplice motivo che non punterà più il ponte sullo stretto di Messina. Per il resto, Salvini nota praticamente in queste ultime ore che ha dovuto essere affiancato, parrebbe dalla cronaca locale di oggi, parrebbe che Luca Zaia, l'impomatato discotecaro del passato, quello che ha fatto a essere rieletto, perché le ha fatto che basta, stile Galan a governatore del Veneto, sembra che possa prendere in mano tutto il fenomeno della Lega del Nord, nel Nord Italia, piuttosto che quindi diventare vice segretario della Lega, perché altro Toso non gli viene più fora assolutamente. Sarà da vedere se Zaia accetterà fino in fondo la cosa che oggi e ieri i giornali dava per momento che penso. Vabbè, comunque, a parte questo, no, se parla di che altro Grillo, proprio Beppe Grillo, ripeto. Il Vannacci di oggi, avevi visto oltretutto, vedevo anche Rossi, Ugo Rossi, triestino molto giovane oltretutto, che ha cavalcato tutta l'onda, no Green Pass, no vaccini, se vi ricordate Trieste, addirittura nominato quasi, quasi colonnello del generale Vannacci. Vedi io i luoghi ricolmi da Roma al centro, sud Italia, al nord, ricolmi veramente del presente, che tanti veramente stupisce la presenza al momento giovanile e quel generale che riecheggia, no? Generale. Dopodiché, ovvio, si arriva di fronte al personaggio in questione non avendo assolutamente neppure letto il libro, però basta il titolo del libro, attenzione, un libro che su Amazon continua a primeggiare alla grande, e questo da notevole tempo, no? Il mondo al contrario, uno prende il titolo e dice porca boia, bello, perché penso che coi gay è il vaso dritto, e così con Remigration e i migranti vaso dritto. Se andate a leggere all'interno, diciamo, di codesto libro, ad esempio quello che dicevo prima, facendo ascoltare canzoni sul glifosato, OGM, tecniche di evoluzione assistita, sugli OGM il generale non è d'accordo, ma molto di più. Sul sistema vaccinale non è d'accordo, ma molto di più, tanto che due volte il signore che dominava la scena in Iraq, Afghanistan, ha destinato il braccio alla patria 1/2 volte, esattamente 2 volte, bravi, 2 volte ha destinato il braccio alla patria, ve lo dico già. Vannacci adesso sta prendendo quel posto là di quel Movimento 5 Stelle che, ovvio, non poteva assolutamente far brillare fino in fondo intendo nessuna di quelle stelle. La prima è quella sull'acqua pubblica, poi l'ambiente, tutto il resto, cioè, è impossibile, perché come giustamente

niente, di niente, di niente e di niente, tanto quanto le 50.000 firme che abbiamo raccolto per le battaglie dei beni comuni e la CDP, piuttosto che, a volte non ce l'abbiamo nemmeno fatta, perché allora, ricordo, la famigerata piattaforma digitale era sempre in divenire, era in fase di test. Noi per tanti anni abbiamo avuto quella piattaforma digitalmente parlando in fase di test, per la qualcosa potevamo firmare digitalmente, ma il costo a firma, che oggi non sussiste, non esiste, era quello di 1,50 euro. Poche volte si arrivava a 1,82 euro, ma per principio tanti non l'hanno mai fatto, giustamente, giustamente non l'ha mai fatto. Adesso abbiamo a disposizione questa cosa qua, però ripeto, con lo SPID del CIE si può firmare tranquillamente, quindi andate a farlo tranquillamente, potete farlo tranquillamente. Vabbè, ho detto che è troppo forse, il cazzo di ora è 52 già, porca madosca! Porca madosca! Viva i quadratini a forma di cuoricini, ti auguro il miglior oltre te voglio ben, il miglior oltre te voglio ben l'ondulé. E beh, l'ondulé esattamente sì, l'ondulé apre il futuro sperando che sia un futuro fatto di puntini, puntini, puntini. C'è tante colorazioni, non solo bianco e rosso. Ciao Luca, non credo che il vannaccio porti via niente in fatto di voti. Assolutamente sì, dal momento che la frammentazione, come nel gioco delle tre carte, serve a mantenere sempre la stessa schiera di rotti in culo mantenuti dal gregge in sintesi. No, lui porterà via voti sicuramente. Beh, tanto sta portando via personaggi, perché anche quella biondina là, spesse volte incancrenita a livello televisivo, incancrenita, dico proprio cattiva, c'ho la ragazza che vedevo nel passato, la Ravetto, cioè una che ha masticato la politica di passaggio in passaggio i vari governi, sia chiaro, è passata di qua. Questa, rappresentando il vecchio, il nuovo è Ugo Rossi, ma non solo Ugo Rossi, anche altri, cioè quelle formule del dissenso di fronte alle quali ci cadono le braccia, per il semplice motivo che, ripeto, l'elenco vannacciano va in netto contrasto, ripeto, a tutte le battaglie che noi abbiamo fatto qua dentro. Dico, lui è venuto tante volte in diretta, sia chimiche, vaccini, piuttosto che OGM, cioè di tutto e di più, basta tradurre quel libro, quindi leggendo anche tutti i capitoli, no prendendo a spunto dal titolo, però ovvio lui punta giustamente remigration, remigration, remigration, e occhio qua, qui che se LGBTQAS più, vabbè, uno scioglie lingua in quel caso, per la qualcosa, ovvio, porta via voti, ma lo sta già portando via. Poi capisco e ti do ragione però, Fabio, sul fatto che indipendentemente che la Lega si sposti e arrivi questo, o che resti la Lega al fianco di questo, piuttosto che, ovvio, non cambia un cacchio, ma questo è matematico. Ma che se andassimo su io, te, Ilario, sia molto chiaro, noi si resisterebbe 24 ore, perché la prima pretesa di abbattere le TEA, piuttosto che le CIE, cioè iniziare un percorso, un iter per far sì che quella cosa possa rientrare, in 4 secondi noi veniamo minacciati, se non rispettiamo il tutto, noi finiamo assolutamente a diventare alimento poco biologico, nel mio caso, per quanto riguarda i vermi della terra, i vermi della terra. Ricordi che il Mortadea Prodi smonta Seduo, tutto SIP, tele, contostrade, bravo, sì, esattamente. Ma professor Mattei, con Vannacci, che merda, no, pian pian pian pian, tu no no, questa l'hai fatta fuori dal boccale. Se intendi Ugo Mattei, non ci credo nemmanco se Ugo Mattei viene a dirmi, e quello di Generazioni Future viene a dirmi, io sono pronto a cavalcare quell'onda, non esiste, non esiste. Ci hanno venduto l'IRI, la SIP, sì, ma tutto che venduto. Ricordiamo che Craxi, sì però Craxi, ok, svuotò il sacco dove tutti i partiti, dal PC alla Democrazia Cristiana, prendevano le bustarelle, assolutamente tutti, sia dalla CIA, massoneria, dal KGB, e Carlo Azeglio Ciampi ci sottrasse la stessa per l'euro, 72.000 lire, adesso non ho capito, è stato 2.000 lire, ma comunque Craxi a un certo punto dice siamo tutti dentro la stessa arca di Noè, quella devastante fatta di Mandoè, quindi di bustarelle ci mancherebbe altro. Craxi poi, ovvio, io tengo in panno in mano per l'aspetto torinista, grandissimo tifoso del Toro, grandissimo tifoso del Toro, che poi andò a svernare, tradotto andò a frantumarsi negli scogli di Hammamet. Tanti oggi lo rimpiangono, questo tanto quanto Berlusconi, perché siamo passati veramente di fronte a una menoaia vomitevole, merdosa e fognaria, lì dove il male minore, tanto quanto qua dentro. E Fabio 488 mi capisce, mi capirà benissimo, tanto quanto quelli che dicono eh sì, però le 8 guerre le ha fermate il signore, sì, ciao a parole, ma vuoi mettere l'Aris, ma il Biden, ma gli altri, i neocon e i supercon, e dai ragazzi, mi ha capito solo Fabio e basta. E quindi qua si va a giocare unicamente con il male minore in riferimento allo psicopatico. Ah, attenzione, perché ne parleremo. Allora, dalla lista dei farmaci che Donald Trump

0: non può più somministrarsi, gliel'hanno impedito, c'è quello per la questione dei capelli, che aveva degli effetti collaterali molto gravi, cioè da far deragliare anche mentalmente il personaggio. Ecco, forse potrebbe essere per questo. Lui ci tiene molto ad essere Orange Taft, cioè il ciuffo arancione, non sto scherzando. Adesso non mi ricordo il nome, ve lo riporterò. Comunque gli hanno tolto assolutamente, chi è al fianco, gli ha tolto assolutamente l'utilizzo, dopo tanti anni, di quel particolare farmaco che aveva a che fare con la questione dei capelli, perché lui ci tiene molto, ripeto, ancora a salvare quei quattro PI che ha in testa, vabbè, in attesa del trapianto magari, sinceramente. E quindi, però, avevo un sacco di controindicazioni per la qualcosa hanno dovuto. Di Battista segato da Griglio, che gli ha preferito il fighetta di Maio, e qui la cosa puzza. Robe da Mestre, sì, assolutamente, ma puzza indipendentemente da tutto, puzza per quanto oggi Di Maio sia elevato, essendo lui praticamente supino a qualsiasi sistema, e quindi l'uomo buono per tutte le stagioni, perché fighetto fisicamente, tra virgolette, sempre scuro di carnagione, stile Carlo Conti. Però è ovvio, neanche mettere con Di Battista. Al momento Di Battista io lo seguo unicamente per la battaglia, diciamo, sul fronte Propal, per il resto non lo seguo, però già quello mi basta, insomma, per capire un po' di serietà da parte del sottoscritto, o comunque ci mette la faccia. Su Di Maio ci torneremo su, ragazzi, perché è ovvio, uno che al San Paolo vendeva praticamente bottigliette là di Amaro e ha fatto un salto da gigante. Però attenzione, è uno dei pochi che ha la linea aperta direttissima, lo ha messo lui, con Mario Draghi, al che la domanda che gli è arrivata precisa sotto il naso è stata questa: sì, ma allora dica qualcosa in più, cosa discutete? No, di politica no, non discutiamo, siete matti? Ah no, vabbè, diciamo che altro, che lei ha spasso per Perugia col cane, ha un bel cane comunque, sommato anche in stazza. Mario Draghi e Di Maio quasi ogni giorno si sentono. Parole di Di Maio, buongiorno Luca, si potrebbe dire del generale Vannacci catalizzatore ripetitore, bravo, stile lo spot, grande, ho fatto apposta quel passaggio là, grande. In ogni caso il generale non è lì a caso, anzi ne vedremo delle belle. Per fortuna Cacciamani è del Toro e a sinistra mi ispira, ma speriamo che il presidente non ne sappia, lo metterebbe nel mercato. Michele da Venezia, finiamo a tinte forti oggi, a tinte granata, grazie a tutti per i messaggi e quant'altro. Vabbè, ci siamo fatti un po' di compagnia. Da noi solo aumenti, e sì, secondo me non c'è più niente da fare, Luca, sono d'accordo con te, si fa quello che si può. Spartaco, c'è molto da fare, partendo dal basso, in termini di community, in termini di aggregazione, soprattutto di quella risata che li seppellirà. Almeno vediamo di andare a schiantarci con il sorriso, ma prima di schiantarci avremo sicuramente da vendere cara la pelle. Ripeto, quella micro realtà che da 25 anni ormai, 24 per l'esattezza, abbiamo costruito con i gas e quant'altro, ci fa partire dalla lettera A dell'alfabeto. Poi mancano sicuramente le strutture di tutte le altre lettere, ma la A intanto di alimentazione, di ambiente, di cercasi sicuramente qualcuno di rivoluzionario nel significato più profondo. Ecco, noi siamo intesi sicuramente anche di questo. Va bene, la notizia positiva di oggi è il ritorno ai nostri microfoni di Ilario, per le spose, per tutti gli amanti di questa radio. Quando mi si fa radio in 10 secondi, era il 1900 o 2000 e... 1980, perché anticipa anche a me, ragazzi, mi scuola circa 35 anni, quindi pensè che razza di curriculum vitae che è il nostro grande Ilario. Lunga vita Ilario, grazie a tutti, in alto i cuori, ci stiamo lunedì, ciao belli.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore, e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto me costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
0: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
10: Sempre Mara per Sempre.
2: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
11: Inizio ore 20.
10: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
0: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
0: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
0: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
2: Sempre Mara per Sempre.
11: Ci sarò anch'io.
0: Io chi? Il piccolo grande?
11: Ettore.
2: Per mini info
5: 3
10: 2 9
5: 0 0
10: 3
5: 8
10: 9
0: 8
3: 8.

15, 10 minuti primi in questo istante. Buon pomeriggio a tutti voi carissimi amici e ben sintonizzati nella frequenza di Radio Gamma 5. È passato un mese dall'ultima volta che ci siamo sentiti, eravamo ancora in primavera e ormai sta per arrivare l'estate. Ben sentiti, ben trovati. Anch'io ho fatto una lunga pausa, la prima volta, un mese di pausa, e mi mancava la radio, le nostre canzoni di sempre.

Un grazie al Beppi. Grazie per il maestro Beppi. Voglio farti ascoltare ora un 45 giri uscito nel 1961 della Betty Curtis. Era un primo 45 giri che aveva acquistato allora e portava due titoli. Il primo era Il Tamurè e l'altro Winnie Winnie o Vini Vini. Ti faccio ascoltare quest'ultimo allora della Betty Curtis.

E qui mi scriveva il Beppi, in italiano forse l'aveva fatta anche la Laurietta Berti, penso proprio di sì. Buongiorno Ilario, ben arrivato in nostra compagnia, ti sei mancato, un caro saluto all'Anna Maria con Marica Corrado di Treviso, la Nadia di Cassavio, Valentina con Nonno Piero, Enzo DJ Famiglia, la Dunia con Gabriella, Gianna, Marco di Marghera. Amici tutti, mi farete ascoltare il Bandolero Stanco? Buon weekend, questa è la Ada. Here's a brand-

ha chiamato anche la Gabriella dell'Olmo. Adesso non è più preoccupata da chiamare il taxi per ritornare la sera dalla discoteca a sabato sera. Adesso ci sono io, dai, vengo io a prenderti e portarti a casa questa sera, va bene? Ciao Gabri, un salutone caro a Enzo e famiglia e anche al nostro Lorenzo e a tutti gli speaker.

E questa era la voce della Petula Clark. Saluto la Gabri. Ha chiamato anche la Anna di Piove. Saluto caro alla famiglia tutta.

0: mattinata di sole. Saluto anche Anna di Piove, famiglia tutta. Buon pomeriggio, archeologo. Bentornato con la paletta in mano per scavare. E a proposito di scavare, ti chiediamo il brano Un granello di sabbia, perché è stagione di scavi e costruzioni al mare. Saluti a tutti, ma in particolare all'Ada, con Davide di Lesiano, il tuo amico supporter Ezio DJ Famiglia, dalla Marica e i genitori. E allora questo granello di sabbia è un altro dei primi miei 45 giri acquistati, era l'anno 61.
1: Mi vuoi lasciare?
0: Quanto ha girato questo 45 giri?
1: Ma solo
0: era un lentone guancia a guancia.
1: Chiamerà.

Nico Fidenco e il suo granello di sabbia, saluto Marica e famiglia. Ha chiamato anche la Anna Maria di Treviso. Grazie, grazie Anna Maria. E lo devo fare questo brano anche per Livio di Piazzola sul Brenta. Un bentornato anche da parte di Livio, assieme alla moglie Antonia, ci ringrazia della compagnia.

Eh sì, per un filino d'erba era Giorgio Consolini, così abbiamo accontentato Livio e la moglie Antonia di Piazzola sul Brenta, e poi l'ho fatto anche per l'Anna Maria di Treviso. Ciao Ilario, ben sentito, bentornato. Ho sentito la tua mancanza. Spero tu non abbia avuto problematiche, comunque ti stiamo ascoltando. Un saluto a tutti i tuoi fans e un abbraccio affettuoso dalla Nadia di Cassavi.

E allora, per la Nadia del Lido e per tutti voi, un'altra canzone solare della mitica orchestra Casadei.

amico, amico sole, un saluto anche alla Nadia, ha chiamato anche Paul, bentornato, grazie Paul, se puoi mettere un

allora con David Bowie saluto anche Paul. Ilario carissimo, meno male che sei tornato, sentivamo la tua mancanza. Saluto Marco di Marghera, Luca De Amandria con Marica, Corrado e Anna Maria, Enzo DJ, buona trasmissione, firmato Davide di Lesiano. Grazie Davide.

E questo era il fiore di mare, un ciao alla Anna di Breganze. Veloce, veloce, devo fare un brano anche per il Robby di Padova.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

come qui, allora riprendiamo. Riprendiamo ancora una volta qui da Radio Gamma, Ilaria, microfono, canzone della nostalgia con le vostre dediche e richieste. La prossima la devo fare per la Gianna di Santa Maria. Mi ha chiesto la canzone Bianca Luna.

Bianca, Bianca di Luna. Abbiamo ascoltato anche Albano. Saluto la Gianna. Ha chiamato anche la Rina di Chiesa Nuova, provincia di Padova. Volevo ascoltare Buonanotte, Angelo mio. Saluto a tutti, ascoltatori e conduttori.

0: Buonanotte, angelo mio. Saluto anche l'arina.
1: Perhaps, perhaps.
0: Bentornato Ilario, ci sei mancato. Questo è Silvio di Vicenza, grazie Silvio.

E allora con il Sedaka saluto un grazie anche a Silvio di Vicenza. Sì. Ciao bel giovanotto! Sì. Mi ha sempre tenuto informato di quel che succedeva qui in radio, l'amico Enzo. Grazie Enzo! Un saluto caro anche a mamma Lidia con Sabina, poi salutava la Gabriella dell'Olmo con Marica e genitori, la Ada con la Anna di Breganza e Davide di Lesiano, Nadia di Cassavio, la Gianna, il nostro Bruno e Luigi e stasera con le nostre ragazze. Così avrò modo di portare a casa anche la Gabriella questa sera, vero Enzo?

Questa era la voce di Paolo Mosca e la sua voglia dell'estate. Ciao Enzo, come sempre puntuale a stasera. Ha chiamato anche la Bianca di Cassola. Grazie di esserci con le nostre canzoni. Ci sei mancato?

E allora sfumiamo anche la maglia Rodriguez e salutiamo Adriana 68. La prossima allora la faccio subito per la Elena di Rossano Veneto. Comunque, caro Ilario, le canzoni che trasmetti sono sempre le migliori, quelle del presente come quelle del passato. Dobbiamo sempre ringraziarti per esserci. Ti auguro buon rientro e tanti auguri per tutto. Grazie Elena. Questo brano qui lo faccio anche per la Piera di Mestrino, ben sentito, grazie Piera. Dopo tanto mare andiamo un po' anche in montagna.

questi erano la Schola Cantorum e la loro Montanara. Un saluto alla Piera di Mestrino e anche alla Elena di Rossano. Ha chiamato anche Franco di Castelfranco Veneto, anche lui ci ringrazia del buon ritorno.

E lo faccio anche, ben sentito, anche a Peter di Quinto Vicentino. Con il nostro amico Bobby.

Questo era un 45 giri di Bobby del 66. Saluto Franco di Castelfranco e anche Peter del Quinto Vicentino. Per la Cesira di Campodoro, tu che hai tutto, mi ha detto Ilario, mi faresti ascoltare la Tremarella?

allora con Vianello abbiamo accontentato la Cesira con la sua tremarella, mentre ora devo accontentare la Assunta di Strana. Mi ha detto che oggi suo marito Ernesto compie 50 anni e voleva ascoltare, se possibile, la canzone del titolo Il sole dei 50 anni. Eh sì, bella età questa.

E allora tanti tanti auguri ad Ernesto di Strana per i suoi 50 anni da parte della moglie Assunta. E da tutti noi tanti auguri. Oh, dunque vediamo, qui è arrivata anche la Daniela. La Daniela delle due Carrare. Gesso anche a me. Un saluto a tutti e un abbraccio a te per la musica dei miei anni giovani. Ciao Daniela delle due Carrare. Grazie. Loro sono i Romance.

Con voglia di mare, un caro saluto anche alla Daniela delle Due Carrare. E vorrei terminare con questo prossimo brano di Sergio Endrigo.

arrivato anche l'ultimo messaggio, quello della Elena di Padova. Ciao Ilario, bentornato, grazie per queste belle canzoni che, anche se non sono quelle della mia gioventù, mi piacciono tantissimo e mi regalano due ore di spensieratezza. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie Elena.

Un grazie anche a Daniele che ci manda anche l'ultimissimo messaggio. Ci mancava l'aria berica. Forza Vicenza.

siamo arrivati alla fine. Dopo un mese circa, eccomi qui a salutarvi questa sera e ringraziarvi del vostro ascolto, vostre telefonate e messaggi, augurando a tutti voi un buon sabato, una felice domenica e a sabato prossimo. Ciao ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
4: Sempre Mara per sempre.
3: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
5: Inizio ore 20.
4: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
3: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
3: Sempre Mara per sempre.
5: Ci sarà anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
3: Per mini info
7: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
8: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Benvenuti, benvenuti su Radio Gamma 5. Stiamo trasmettendo da via Antoniana 66 a Campodarsego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 17.07 del 6 giugno 2026. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe, questo è lo spazio del partito Tre Vie, Verità, Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimentotrevi.it oppure inviare un sms o un messaggio WhatsApp al 334 7102 672. Oggi continueremo a parlare dei temi che ci hanno visti nelle ultime settimane. Sabato scorso non c'ero perché avevo un saggio di musica di mio figlio e siccome li hanno sempre fatti di domenica, quest'anno l'hanno fatto di sabato. Questo sabato ho saltato e quindi siamo qui adesso al 6 di giugno e facciamo anche un bel riepilogo di quello che abbiamo proposto le ultime due settimane di maggio. Prima di parlare, di addentrarci sui temi di oggi, che comunque riguardano la domanda che è nata era questa: ci vogliono ammalati? Come si fa per non ammalarsi? E allora il dibattito verte soprattutto su questo, e perché sapete, quando poi si parla di vaccini igienici, di trattamenti sperimentali eccetera, dove non c'è nulla di sicuro e di efficace, ma tutto è lasciato, diciamo tra virgolette, al caso, allora lì se non è un attacco alla salute pubblica, quello lì, salute pubblica, salute individuale, alla salute di ciascuno di noi. Passiamo comunque agli annunci della radio. 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288, ripeto 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. E passiamo a quello che è sempre stato l'inizio degli spot. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC di Credito Cooperativo di Campodarsego al seguente IBAN IT20E 08327 6242 seguito da ben 7 zeri e poi 22 35 15, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, ovvero i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E poi passiamo al libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Per acquistare il libro si può venire direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi, eventi. Per esempio il gas di oggi di Padova, il gas è in corso, finisce alle 18, quindi per chi magari è interessato può venire a fare un salto qui al gas, oppure potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 Montegrotto Terme, oppure Cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo,
Libreria La Bassanese in Piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, Edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco, e prossimamente ci saranno indicati altri punti vendita. Come vi dicevo prima, è ancora in corso il gas, quindi se avete necessità ci sono i vari banchetti espositivi e i prodotti che si possono prendere al gas, generalmente al gas, ecco. E passiamo alla conferenza, la conferenza organizzata per venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21. Che conferenza è? Allora, Van Atkins for Freedom Front, associazione culturale Delta Veneto, conferenza sul disegno di legge 978 del 2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico operative in merito. Quindi venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, l'apertura della sala sarà alle ore 20:30, l'incontro si terrà presso il centro Rigoni Stern in piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, qui appena fuori Padova. I relatori sono Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocata Carmelita Cosentino, che è cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetcans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato posti. L'ingresso è a 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Bene, passiamo dal 26 giugno, passiamo al 27 giugno. Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, all'inizio alle ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329 0038 988, entrata ad offerta libera. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto e si può versare al seguente IBAN presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. L'IBAN è IT94Y08327-6296, seguito da ben 7 zeri, 801515. Ripeto, IT94Y08327-6296, seguito da ben 7 zeri e poi 801515. Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza, Fabio Romanato. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente
di direzione, assistente organizzativo, di segreteria in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88260. L'indirizzo email è riccardo.rossi65210@, e chi lo sa, ciaobai.org e Radio Gamma 5. Ciaobai è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobai e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente, le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e il reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Oh, dunque, è già arrivato un messaggio. Ok, va bene Anna, grazie che mi hai avvisato per la prova. Allora, veniamo all'ultimo, vediamo se è l'ultimo. Ok, allora, AF Energia, giovedì 28 pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita senza impegno delle forniture gas e luce con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando, portate con voi le ultime bollette, luce e gas e un documento d'identità. E questa era l'ultima pubblicità e adesso vi faccio sentire Modugno con Meraviglioso.

Già, l'ho messa su proprio per ricordarmi che, anzi proprio per ricordare a tutti, insomma non solo a me stesso, che possiamo metterci del nostro e il mondo è meraviglioso e vale la pena lottare e vale la pena impegnarsi, anche se delle volte ti viene voglia di buttar via tutto, ma se non siamo qui per impegnarci non possiamo altrimenti, se vogliamo che le cose vadano come devono andare, se vogliamo che le cose vadano come è già previsto dall'agenda 2030 e da tutte le agende che si sono susseguite prima, noi abbiamo questa responsabilità. Per chi la vuole prendere, per chi non la vuole prendere va bene lo stesso. Sono reduce da un convegno tenutosi a Cerea giovedì sera dal titolo Coltiviamo il futuro. Voi sapete che abbiamo un po' dibattuto su come non ammalarci, su quali sono i criteri che si possono utilizzare, no? È come avete presente come si fa per non fare entrare le zanzare in casa? Allora ci sono vari criteri, metodi naturali, no? Si mettono i gerani sui balconi, si mette la pianta di lavanda, poi c'è una terza che è la pianta di citronella che naturalmente ha la sua stagionalità, e quindi ci sono almeno tre rimedi tra virgolette naturali, no? E quindi a questo punto la domanda sorge spontanea riferita alla modalità come si fa a non ammalarsi e lo stesso modo che si fa per non far entrare le zanzare in casa. C'è anche un altro metodo, la famosa zanzariera, però quella bisogna installarla, e quindi comunque è sempre un intervento umano che aiuta. E abbiamo visto appunto che ci sono diverse possibilità per ammalarci o che fanno sì che ci ammaliamo. Una di queste è l'aria, perché l'aria è quella che respiriamo, e l'aria la respiriamo 24 ore su 24, e quindi è praticamente quasi più importante addirittura dell'acqua, perché dell'acqua noi sì la utilizziamo, ma non tanto quanto l'aria. La beviamo, la assumiamo tramite i brodi, con l'acqua ci cuociamo la pasta, con l'acqua ci facciamo anche il tè, il caffè, e abbiamo visto quanto possa essere importante avere un'acqua pulita, e abbiamo visto che fin dal secolo scorso, fin da più di 100 anni fa, i vari comuni si sono organizzati in consorzi acquedottistici per far sì che l'acqua fosse potabile. E allora nel momento in cui l'uomo ha reso l'acqua potabile, ha reso l'acqua pulita, e in quel momento lì le malattie hanno cominciato a diminuire. Quindi l'intervento dei vari comuni per far sì che l'acqua fosse più pulita ha determinato un decremento delle malattie. E infatti se uno fa mente locale, almeno quelli della mia età si ricorderanno che l'ultima epidemia di colera è stata nella zona di Napoli negli anni 80, ma in tutto il resto d'Italia non c'è più stato niente. È una questione di pulizia dell'acqua. Dopo ci sono diverse possibilità di pulire l'acqua. Poi ci siamo accorti che comunque l'acqua è sotto attacco non semplicemente con dei batteri, dei microbi, ma è sotto attacco direttamente dall'uomo attraverso le plastiche, quei prodotti di derivazione petrolifera, chimico-petrolifica, che sono le plastiche che le troviamo dappertutto, i cosiddetti PFAS. E abbiamo visto, e qua in Veneto ne siamo consapevoli, perlomeno una parte della popolazione è consapevole, che mentre per la potabilità si sono utilizzati dei metodi, per pulire l'acqua dai PFAS
la situazione è molto più complicata. I PFAS vanno a finire in circolo nel corpo umano e come quasi tutte le sostanze chimiche petrolifere possono causare tumori e varie altre malattie. Radio Gamma 5 è stato un grande sponsor del referendum per l'acqua pubblica del 2011, l'ultimo referendum che i cittadini hanno, io posso dire letteralmente, i cittadini nel 2011 hanno vinto i cittadini hanno vinto nel 2011. Dal 2011 in poi, a parte diciamo l'epopea della Lega sull'autonomia del Veneto, che quello era un referendum propositivo consultivo, ma tutti gli altri referendum non sono mai più raggiunto il quorum e non se n'è più visto traccia, perché quello sull'acqua pubblica è stato uno spartiacque per capire se veramente questi politici lavorano per la popolazione oppure lavorano solo per se stessi e o per lobby varie che come ci sono a Roma ci sono anche a Venezia e quindi rendono il politico di turno eletto una persona non affidabile dal punto di vista della tutela degli interessi della popolazione. Purtroppo, dico purtroppo perché è stato un referendum disatteso. Dopodiché abbiamo parlato del cibo sano, e il cibo sano è la migliore cosa da assumere nel momento in cui vogliamo che il nostro corpo possa avere delle difese immunitarie. Se noi pensiamo semplicemente a come vengono trattati le persone nelle miniere del Congo, nelle miniere dove c'è il cobalto, quello che serve per le batterie delle macchine elettriche, capiamo benissimo che se sei malnutrito non hai quelle difese immunitarie che ti aiutano a sconfiggere le varie malattie che arrivano. Chissà perché l'Ebola o cose simili arrivano proprio da quei paesi lì, da quei paesi del centro Africa, dove fatalità ci sono delle miniere che vengono sfruttate, sì. Vengono sfruttate, e la maggior parte del cobalto va a finire in Cina. La Cina è quel paese dove diciamo il cobalto viene trattato e è il maggiore produttore di batterie elettriche per auto e non solo, perché le batterie elettriche non sono solo per le auto. E grazie Davide per i saluti. Poi, e quindi cosa succede? Il cibo ci aiuta molto il nostro sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario non avrebbe bisogno di chissà quali vaccinazioni nel momento in cui è protetto, perché la maggior parte delle persone di una certa età, ma ho visto che purtroppo non solo quelle, si vaccinano per l'anti-influenzale. Tra poco a volte viene abbinata anche con un'ulteriore vaccinazione Covid, e quindi doppia vaccinazione in un'unica siringona. E sapete, noi siamo di 3V, Verità, Libertà. 3V in origine si chiamava come partito, come movimento, si chiamava perché 3V? Perché si chiamava Vaccini, Vogliamo, Verità. Ecco, questo era il movimento 3V, che poi ha definito il suo simbolo come 3V, Verità, Libertà. Ecco, 3V è Vaccini, Vogliamo, Verità. E siamo consapevoli e vorremmo che ci fosse la libera scelta. Siamo così talmente complottisti che vorremmo la libera scelta, perché noi vogliamo essere informati, e quindi se uno è informato può giustamente scegliere se
fare o non fare un determinato trattamento. È così difficile da capire, eppure la maggior parte delle persone non ne vuol sapere, quindi noi siamo trattati come dei complottisti, come quelli del mondo del dissenso, perché dissentiamo quasi sempre su tutto. Noi di Treviso in particolare siamo pignoli su tante cose che succedono, però noi partecipiamo alle conferenze, vi informiamo su quello che c'è da informare. Per esempio, una nostra

Guarda eventualmente quello che dicono alcuni commentatori, tipo l'avvocato Fusillo o altri, e poi decidi, perché intestarsi una battaglia come quella sulla vaccinazione della legge Lorenzin, come quella appunto dei cieli, come quella delle onde elettromagnetiche, può andare bene fino a un certo punto. Perché poi sappiamo, il prossimo anno ci sono le elezioni, uno si fa pubblicità su un tema e poi lo troviamo candidato da qualche parte. Ecco, noi di Trevi siamo talmente pignoli che quando ci hanno chiesto di partecipare a Resistere Veneto, noi abbiamo partecipato, poi ci siamo tirati via a febbraio del 25, perché non volevamo comparire con il nostro simbolo insieme ad altra decina di simboli, per poi dopo ritornare a luglio, e noi abbiamo dato una mano a Resistere Veneto, a prescindere, Resistere Veneto del dottor Zumski, a prescindere che ci fosse o non ci fosse il nostro simbolo, proprio perché noi vogliamo tutelare il più possibile i cittadini e dare loro la possibilità di votare informati. È quello che noi cerchiamo di fare in questo spazio che ci viene dato da Radio Gamma 5, perché Radio Gamma 5 è una radio che dà spazi di libertà a differenza di altre radio. E questa non è una cosa scontata, non è una cosa scontata. Molti danno per scontato che ci sia Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 non è scontata, non sono scontate le organizzazioni dei GAS come le altre conferenze che vengono fatte. Una delle ultime a cui sono stato era stata fatta da Luca Trevisan, che è un combattente, si può dire tranquillamente, senza ombra di dubbio. E quindi noi siamo qui per cercare di aiutare le persone ad essere più consapevoli, e via discorrendo. Ecco, parlavamo prima di cibo sano, alla conferenza a cui sono andato giovedì scorso a Cerea era presente il dottor Riccardo Zumski ed era presente anche il dottor Leonardo Guerra. Io vi invito a seguire i profili social di questi due dottori perché da lì si imparano molte cose. E il dottor Guerra ha anche dei nipotini e è già in pensione, come anche il dottor Zumski, quindi chi glielo fa fare a questi due dottori di andare in giro per il Veneto e cercare di spiegare perché, per cosa e per come? Per esempio, il dottor Guerra ha spiegato ai presenti che inizialmente la vaccinazione per i polli dell'aviaria era prevista su 200 allevamenti e poi a forza di insistere con email, eccetera, questi politici veneti si sono convinti che forse era meglio cominciare da 5, hanno modificato il regolamento, non si trova più il regolamento precedente di febbraio, quindi stanno giocando sporco sulle nostre vite. Potrei aggiungere tante altre cose di quello che è stato detto giovedì, ma è tranquillamente recuperabile tutto sui profili su, beh, sul profilo Telegram del dottor Leonardo Guerra. E il dottor Leonardo Guerra, che ha un suo, diciamo, profilo Telegram, che non è proprio Leonardo Guerra, ma che lo trovate come Leonardo Guerra, ma adesso vi dico subito come lo potete trovare. Sapete, io quando c'è da fare pubblicità a qualcuno la faccio tranquillamente perché penso di fare un qualcosa di utile per i radioascoltatori, in particolare per quelli di Trevù che ascoltano. Dopodiché non tutti naturalmente hanno Telegram, però insomma c'è chi anche chi ha Facebook e va benissimo, ecco. Ecco, mi invito anche a seguire il canale Telegram e Facebook del Movimento Trevi. E invito anche tutti coloro che desiderano ad iscriversi a Trevi. Il costo è semplicemente di 10 euro e si può fare anche online direttamente nella pagina dell'iscrizione dove c'è scritto dove c'è adesioni. Quindi ritornando a Leonardo Guerra.

lo trovate come chiocciola nova trattino basso Civitas, e lì trovate tantissime cose interessanti. Naturalmente chi non vuole informarsi è inutile che si iscriva, perché informarsi dopo quello che è successo tra il 2020 e il 2022 diventa una cosa doverosa. Non si può pensare che queste istituzioni, chiamiamole così, come potevano essere considerate una volta, siano al nostro servizio, ma sono ormai asservite, sono ormai asservite all'OMS, ma l'OMS è asservita ad altri interessi, tipo quelli di Guglielmino. Noi lo chiamiamo affettuosamente Guglielmino Cancelli, ma tradotto nella sua lingua è Bill Gates, ok? Tanto per farne uno. Il quale è un filantropo e aiuta tutti coloro che desiderano essere aiutati con nuove vaccinazioni e possibilmente a mRNA. Ecco, se 5-6 anni fa a qualcuno fosse stato detto guardate che vi vacciniamo con dei sieri genici, nessuno avrebbe detto sì grazie. Il fatto è che anche la semantica delle parole cambia, e così ti fanno passare come vaccinazione quella che è un qualcosa di geneticamente modificato, e quindi il cervello umano, quando sente che sei qualcosa di genetico, ci pensa su due volte, mentre se con la parola vaccino e con la parola vaccino abbinata al fatto che ha salvato miliardi di persone, passa in secondo piano la libera scelta, viene in primo piano un obbligo, non è un obbligo ma ti costringo, se non ti vaccini non vai a lavorare. Queste cose assurde sono capitate. Ecco, ritornando al discorso del cibo sano, oltre al fatto che dobbiamo stare attenti a quello che mangiamo, ma sta di fatto che stanno anche eliminando dalle etichette la provenienza e come è stato prodotto un determinato alimento, e questo grazie alla nostra Unione Europea, che fino a qualche anno fa poteva essere considerata qualcosa che tutelava i cittadini, ma abbiamo capito che finché ci sono personaggi che hanno altri interessi, la tutela dei cittadini, dei consumatori, dei produttori è un'idea effimera, ecco. E il cibo, appunto, perché è stato stipulato un accordo commerciale con i paesi dell'America Latina che sono sotto l'egida del Mercosur. Il Mercosur è l'equivalente della nostra comunità economica europea che avevamo una volta, insomma, ecco. L'unica differenza sostanziale è che nel Mercosur alcuni prodotti chimici che aiutano tra virgolette le piante vengono usati in quantità industriali, e quindi poi il rischio è che ce li ritroviamo nelle nostre tavole. E i nostri agricoltori sono appesi ad un cappio, perché tanti agricoltori stanno pensando di lasciare i loro terreni all'agrivoltaico, e quindi avremo meno terreni. Non so se avete visto intorno a voi, ma l'agrivoltaico, fotovoltaico su terreni agricoli, è un obbrobrio secondo me, ma sta prendendo letteralmente piede. Perché sta mettendo letteralmente piede? Perché i prodotti agricoli non trovano nella loro produzione e poi nel loro commercio la possibilità di sostenere la vita dei produttori. Cioè, uno va, produce, e sono più i costi rispetto ai ricavi, e quando i costi sono maggiori ai ricavi non c'è un utile ma c'è una perdita, e quindi se vai in perdita, perdita un anno, perdita un altro anno, patta un altro anno, andiamo a prendere i risparmi di una vita, eccetera, alla fine ti ritrovi come agricoltore a dover fare i conti con cosa faccio io, cosa metto, cosa faccio, cosa non faccio, e quindi si trovano questi escamotage dell'agrivoltaico, che sono dei contratti un po' capestro.
ed è così che noi poi distruggiamo la nostra agricoltura. È possibile che ci sono talmente tanti tetti in Italia che possono usufruire del fotovoltaico e, o anche dei capannoni industriali, fabbricati delle scuole pubbliche, dei magazzini, anche se non delle scuole perché magari sotto ci sono i bambini, ma ci sono talmente tanti, ci sono talmente tanti, tante possibilità di fare un fotovoltaico sopra i tetti, che perché uno deve farlo per forza sui terreni agricoli che sono anche di per sé fertili? Vorrei, cioè, l'unico posto dove si potrebbe fare a rigor di logica, anche pensando un po' diciamo pensandoci un po', avendo anche un pensiero, diciamo, di buon padre di famiglia, gli unici posti dove si potrebbero fare dei fotovoltaici su terreni, io li farei su terreni che sono compromessi e che ce ne sono parecchi anche qua da noi, ma purtroppo le cose non sono proprio così. Allora, qui mi fermo un attimo e vi metto la canzone di prima, però ve la metto con altri autori che sono i Negramaro. Pronti? Via!

Ecco, e dalle parole della canzone meraviglioso ritorniamo ai temi che ci interessano. Quindi abbiamo parlato di aria, di acqua, di cibo sano e l'ultima volta abbiamo aggiunto anche la sana spiritualità. Sulla sana spiritualità ci sarebbero delle valanghe di discorsi da fare, perché poi c'è chi è cattolico, chi non è cattolico, ma una cosa, o comunque cristiano, diciamo, è una cosa però è da dire che l'uomo di per sé ha un elemento di per sé spirituale e quindi non si può prescindere. Nel momento in cui la spiritualità viene sporcata, e anche quella va a incidere, perché va a incidere dal punto di vista psicologico e mentale, e quindi anche nel momento in cui, sapete, il famoso detto mens sana in corpore sano, tutto va a incidere. Infatti, qual è stato il leitmotiv per far sì che le persone andassero a vaccinarsi in massa? È stato quello di instillare la paura. Quindi nel momento in cui tu inserisci questo elemento di paura, vai a rompere quello che è l'equilibrio stesso della persona, perché appunto vai ad intaccare quella che è il nocciolo del pensiero. Il nocciolo del pensiero è quel qualcosa che ti fa andare avanti alla mattina, che ti fa capire tante cose e che ti fa andare a dormire sonni tranquilli la sera. Ecco, e la spiritualità è, diciamo, una cosa molto molto umana. La spiritualità è molto umana. Fin dall'antichità l'uomo ha cercato di capire se c'era o non c'era un Dio, un creatore, qualcuno che avesse appunto creato cieli e terre e tutto quanto. Allora, nel momento in cui anche la spiritualità viene sporcata, capite che aria, acqua, cibo e spiritualità, vai a intaccare uno di questi quattro elementi o anche tutti e quattro e il corpo si ammala. Nel momento in cui il corpo si ammala, hai bisogno. E nel momento in cui hai bisogno, ci sono già le case farmaceutiche e le cosiddette big pharma che hanno già il prodottino adatto per te. E la natura dove la mettiamo? La natura dove la mettiamo? Come ho esordito prima, che se uno non vuole le zanzare, ci sono tre piante: c'è la citronella, il geranio e la terza, se non me la ricordo più, la lavanda, mi pare che sia. E così anche la natura all'uomo gli consente di avere una vita sana. E naturalmente la vita sana ce l'hai con l'aria, ce l'hai con l'acqua, ce l'hai col cibo sano e ce l'hai con la sana spiritualità. Ecco, e queste sono cose che fanno molto riflettere, e quando le cose fanno riflettere, voi sapete che c'è una canzone che spesso io metto e che quindi andrei a mettere anche subito adesso, e che è Pensa.

0: E rieccoci ancora in onda, rieccoci ancora in onda, casomai dopo farò sentire un altro brano di Fabrizio Moro. E, tanto per fare degli esempi, per capire anche cosa significa una sana spiritualità, faccio un esempio di ciò che è capitato per esempio in Germania. Restiamo sul mondo, diciamo, del cristianesimo, Restiamo nel mondo del cristianesimo. Inutile che parliamo di Islam, di buddismo, restiamo qui perché siamo in Italia e fino a prova contraria siamo quasi tutti stati battezzati fin da piccoli. E in Germania è successo che in alcuni posti le messe vengono fatte direttamente col token, le preghiere vengono fatte col token, tu sei lì in ascolto e non c'è neanche il celebrante, colui che presiede la liturgia, oppure altre cose che vengono fatte in maniera digitale. Ecco, una cosa che è molto pericolosa per quanto riguarda noi di Treviso, per il nostro modo di pensare, è che abbiamo sempre fatto una distinzione tra l'umano e il digitale, tra l'umano e il transumanesimo, è che tutto quanto passa per il digitale. Allora noi il digitale dobbiamo trattarlo come va trattato, come una cosa da usare e non come qualcosa da cui siamo usati. Ecco, e questo è ciò che fa sì che noi possiamo riflettere, perché nel momento in cui uno non riflette più e non pensa più a quello che sta succedendo sul digitale e va tutto in automatico, va a chiedere sempre all'AI delle cose, l'intelligenza artificiale, va a finire che poi noi atrofizziamo il cervello, e nel momento in cui atrofizziamo il cervello facciamo passare la qualunque, e noi non possiamo permetterci di far passare la qualunque. E sono qui apposta per dirlo e gridarlo eventualmente. A tra poco.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9, nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354, occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
12: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
0: E rieccoci in onda, bentornati su Radio Gamma 5. Stiamo trasmettendo da via Antoniana 66 a Campo d'Arsego in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 18.05 del 6 giugno 2026, potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe, questo è lo spazio del Partito Trevi Verità Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazione potete scrivere a info@movimentotrevi.it oppure potete inviare anche un sms o un whatsapp al 334 7102 672. E adesso vi rimetto la nostra sigla iniziale, però quella diciamo cantata, quindi tra poco ritorno.

0: Rieccoci ancora in onda. Ecco, ritorniamo dal discorso della sana spiritualità, no? E abbiamo anche accennato alla digitalizzazione, al fatto che stiamo andando verso un mondo transumano. Sembra qualcosa di complottistico, ma a guardare bene, ogni volta che si parla di aumento della digitalizzazione, e con le nuove carte d'identità questo sarà implementato tantissimo nel nostro stato, e dopo dipende sempre da noi se attivare in maniera digitale una carta d'identità di plastica, dove se tu la guardi non si vede quasi neanche la data di nascita, il luogo di nascita, da quanto piccolo è scritto il coso rispetto alla cartacea, no? E, ecco, ritornando alla sana spiritualità, io guardo sempre a quello che è stato un insegnamento che ci ha dato un signore morto in croce 2000 anni fa. Allora, questo signore, che si chiama Gesù, aveva i 10 comandamenti, no? E ce ne ha dato uno che completa tutto quanto, no? E questo diciamo comandamento nuovo è: ama il prossimo tuo come te stesso, non più di te stesso, ma come te stesso. E cosa significa questo? Significa che prima di amare il prossimo tuo come te stesso, devi amare te stesso. Nel momento in cui tu ami te stesso, allora puoi amare il prossimo tuo come te stesso. E come faccio ad amare il prossimo tuo come te stesso se io il prossimo mio non lo incontro? Ecco, se la digitalizzazione serve per non fare incontrare le persone nelle piazze, perché tanto uno si guarda YouTube, Instagram, Facebook e non ha un incontro, una stretta di mano, uno sguardo, viene a mancare proprio la nostra umanità. Perché con la digitalizzazione che c'è in corso l'umanità è proprio calante. Quando noi guardiamo anche semplicemente le guerre che vengono fatte, ormai non ci sono più gli eserciti che si muovono, pochissimo, sono pochissimi gli eserciti che si muovono, tranne quello di Israele, vabbè, ma quelli sono veramente una roba impressionante. Infatti tanti tornano a casa con dei disturbi mentali. Vabbè, ma a parte questo, adesso la guerra, mi viene in mente quella che abbiamo più vicina a casa, cioè quella tra Ucraina e Russia. Al fronte ormai è tutto più o meno bloccato, le posizioni, adesso si fa tutto con i droni. E tutto con i droni significa che tu non hai più la capacità di guardare il tuo nemico in faccia e quindi fai solamente dei calcoli che vengono fatti spesso e volentieri anche da algoritmi, e quindi spesso e volentieri si possono sbagliare anche i bersagli, e tutto viene considerato come un danno collaterale. Bombardi una scuola è un danno collaterale. Ecco, e se noi perdiamo questa umanità è perché abbiamo perso tanta spiritualità, e la spiritualità di noi cristiani deriva dall'ultimo messaggio che ci ha dato un certo Gesù 2000 anni fa: ama il prossimo tuo come te stesso. E tante volte quando andavo ad incontrare i giovani, perché è stato il mio hobby, la mia cosa principale, che ho fatto negli ultimi dal 2000 fino al 2020. Anzi, diciamo fino al 2000, e quando è che è arrivato il Green Pass per la Chiesa? L'8 di ottobre del 2021. Ecco, fino all'8 di ottobre del 2021, quando ancora andavo a fare degli incontri, fino a quella data lì, i giovani erano, una parte integrante della mia vita. E i giovani, se sono lasciati all'abbandono dei social, non è detto che li recuperiamo. Infatti sono in aumento i danni, diciamo, dal punto di vista psicologico-psichiatrico, che questi social vanno a fare alle persone più giovani. E quando vengo a sapere che per la prima comunione viene regalato un cellulare che non è mai più un cellulare, adesso è uno smartphone, la situazione è, bisogna dirle queste cose, non si può non dirlo, visto che i signori della Silicon Valley hanno i loro figli che non utilizzano gli smartphone e loro sanno il perché. Perché lo smartphone è uno strumento che va a manipolare il cervello. E nel momento in cui abbiamo dei giovani manipolati, capite, partiamo tutto da lì. Partiamo tutto da lì. E una volta che è manipolato, via social ti dicono quale cibo mangiare, quindi mangi quello che viene pubblicizzato e spesso entri in un circuito vizioso. Okay. Ma noi siamo qui appositamente per creare consapevolezza e far sì che le persone siano più sveglie possibili, più consapevoli possibili di quelle che sono le cose che ci accadono intorno. E siccome tutto è nato dalla malattia, come ci si fa ad ammalare, ma come ci si fa a proteggere dalle malattie, e queste che sono le quattro principali cause, da una mancanza di sana spiritualità, una mancanza di cibo sano, una mancanza di acqua pulita e una mancanza di aria pulita, ecco, a proposito di aria, di acqua pulita, ecco, nella prima parte della puntata abbiamo parlato delle miniere di cobalto che ci sono in una zona dell'Africa chiamata Congo. Non sono esattamente tutte nella stessa zona, ma una è nella zona del Katanga e l'altra in un'altra zona più a sud, se non ricordo male, ma mi ricordo che fin da quando ero bambino che le lotte, le guerre in quella zona del Katanga ci sono sempre state. E questo perché? Perché appunto fin dagli anni 60, si può dire anche prima, le miniere, tutto quello che riguarda i giacimenti di petrolio, tutto quello che riguarda risorse, hanno cercato di far sì che fosse in appannaggio a determinate grosse società. All'epoca di Mattei c'erano le sette sorelle del petrolio e dopo ci sono le società chimiche. Ecco, ritornando al Congo, le condizioni in cui viene estratto il cobalto che va a finire nelle batterie delle auto elettriche, sono delle condizioni che neanche nelle miniere dove andavano di carbone, dove andavano i nostri operai in Belgio, c'erano queste condizioni. Bambini sfruttati che possono anche morire da un momento all'altro, che fanno i propri bisogni dentro il tunnel perché comunque non c'è tempo per venire su, che stanno lì tutta una giornata con un lumino. E di queste cose noi dovremmo preoccuparci quando uno acquista un'auto elettrica. Dovrebbe E questo, il fatto è che chi acquista un'auto elettrica la acquista pensando di salvare il pianeta, no? Ma quelle zone in cui viene estratto il cobalto sono le zone più inquinate del pianeta e quindi viene fatto anche in maniera un po' egoistica. Nel momento in cui viene fatto in maniera egoistica, cioè si pensa di salvare il pianeta, ma ci sono dei bambini che soffrono dentro queste miniere, e sapete benissimo che noi possiamo far finta di tutto e allora a quel punto lì non siamo più umani. E per quanto riguarda appunto la spiritualità, quando abbiamo una chiesa che è, diciamo, diventata tiepida su certi argomenti, ecco, ritornando al discorso dei bambini, ieri a Padova c'è stata, ad Abano, se non ricordo male, c'è stata una manifestazione giù le mani dai bambini, io ho trovato molto assente la Chiesa da questo dibattito, anche per quanto riguarda la famiglia del Bosco. E quindi capite bene che se la Chiesa, che è stato un elemento spirituale fortissimo nei secoli, oggi si intiepidisce, e allora si intiepidisce quella che è una sana spiritualità. Di conseguenza è una conseguenza, ci ammaliamo. Quando non abbiamo una sana spiritualità ci ammaliamo. Ci ammaliamo quando non abbiamo un cibo sano, perlomeno non ci ammaliamo, mettiamo a rischio la nostra salute. Ecco, nel momento in cui mettiamo a rischio la nostra salute, poi può succedere di tutto. Ritornando ai bambini e alle auto elettriche, qualcuno che compra un'auto elettrica si mette la mano sulla coscienza la sera? Ma chi lo sa. Il fatto è che con il Green Deal che ha fatto l'Unione Europea negli ultimi 10 anni, le nostre produzioni delle auto sono praticamente KO, e ormai i modelli cinesi delle varie auto stanno facendo concorrenza ai modelli europei. E di elettrico ormai c'è occidentale, c'è la Tesla, e gli altri vengono dalla Cina, insomma dal Giappone, vengono dall'Oriente, e tutto perché dobbiamo salvare il pianeta. Salveremo la nostra zona, ma se inquiniamo dalle altre parti, perché comunque la miniera si estrae e poi questo prodotto va in Cina, e là in Cina ci sono le fabbriche che trattano il prodotto, e altro inquinamento. Ecco, e bisogna riflettere su queste cose. E adesso, siccome il tema è molto denso e molto delicato, io metto una canzone di un certo Louis Armstrong, che si intitola What a Wonderful World, perché dobbiamo pur pensare di cercare di fare un mondo migliore. Vediamo se mi va bene questa versione qua, anche perché è un po' vecchiotta la canzone, però è anche, diciamo, una delle mie preferite in assoluto.
1: I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think.

Eh già, e se uno pensa al testo di questa canzone dove si parla di cielo blu, di nuvole bianche, di bambini che piangono, di persone che si stringono la mano, di persone che amano, allora già è questo un mondo che vogliamo difendere, no? E questa è una canzone adatta, secondo me, a quelle che sono le nostre intenzioni. E perché tutto ci spinge, parlando della spiritualità, tutto ci spinge perché amiamo, e se amiamo e quando amiamo, lì si distingue l'essere umano, che quando l'essere umano ama non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno. Quindi su, up, come dicono gli inglesi, up, su con la vita, amiamo. E visto che parliamo di amore, prendiamo un'altra canzone di Domenico Modugno, vediamo se vi piace questa qua, eh?

0: possiedo soltanto musica e vento, ma sono libero.
1: Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Anche questa canzone parla di cielo, perché il cielo ci porta, dove ci porta il cielo? Ci porta a pensare all'infinito. Ecco, nel momento in cui abbiamo un cielo che, anziché essere azzurro, blu, bluastro, celeste, perché celeste è proprio il colore del cielo, con le nuvolette bianche, quando il cielo diventa grigiastro, capite anche che la spiritualità, per chi è abituato a vedere il cielo e pensare all'infinito, guarda il cielo, vede sto grigiastro e non pensa più all'infinito, pensa proprio che fa schifo e vengono pensieri negativi. Noi dobbiamo cercare di trasformare i pensieri negativi in qualcosa di positivo. Qualcosa di positivo lo possiamo fare quando andiamo alle conferenze. Per esempio, ieri ad Abano c'era appunto Giù le mani dai bambini. Giovedì a Cerea c'erano Leonardo Guerra e Riccardo Zunski. Io invito sempre a guardare i profili di queste persone e quindi di far sì che possiamo tranquillamente pensare di collaborare sul piano terreno e, relazionandoci con quelli che abbiamo intorno, cercare di costruire un mondo migliore. E oh, ci sono anche le richieste, adesso vediamo se riesco a mettertela. Io volentieri, anche perché diciamo ho una scaletta di canzoni comunque da mettere, però se qualcuno mi chiede io posso anche provare a farlo, ecco, anche perché mi chiedono Little Tony era il preferito di mia mamma, che purtroppo adesso non c'è più, e quindi volentieri, così almeno mi ricordo anche di mia mamma. E allora, ritornando appunto al cielo, noi respiriamo l'aria, noi guardiamo il cielo, quindi quando queste condizioni vengono a mancare o si riducono, bisognerebbe in massa protestare. Ecco, una cosa che è successa, che riguarda proprio la coscienza collettiva, io direi, delle persone, è la diffusione degli Epstein file. Se uno avesse approfondito, ci sarebbero le piazze piene, perché gli Epstein file andavano proprio a far capire in quale bassezza quegli uomini sono caduti proprio in basso, perché le persone più pure sono i bambini, e quando sporchi un bambino, violenti un bambino e addirittura ti cibi di un bambino, perché di quello si può anche parlare, possiamo parlarne di quello, oppure nessuno dice niente. È per quello che delle volte dico, ma possibile che non ci sia un suo movimento, un qualcosa? Niente, zero. E questo mi dà almeno a me dà un senso di disgusto, e dico, ma però io resisto, continuo, cerco di divulgare il più possibile le cose e di far sì che le persone, ascoltando la mia voce, magari quelle poche, tante persone che ascoltano, riescano a spremere un po' quelle che sono le meningi e, come dico sempre, relazionarsi con gli altri, la prima cosa da fare. Adesso mi hanno chiesto un brano, io volentieri lo faccio, non sono di solito farlo, però questo

Eccoci qua. A questo punto mi arriva un messaggio anche da Giancarlo da Marostica che mi scrive: buonasera, tanti adulti si sono sottoposti a quel famoso siero sperimentale, le do la mia interpretazione. Tanta gente spiega ai bambini diventati ormai più grandicelli che Babbo Natale non esiste. Ecco, a mio parere tante persone sono regredite a un livello inferiore rispetto ai bambini, perché hanno pure firmato la cartina che esentava case farmaceutiche e Stato, assumendo per sé ogni rischio. Questa è una mia visione dei fatti. Beh, nel momento in cui Speranza ha detto che noi abbiamo, sì, proprio la parola... abbiamo dato, com'è che era? No, l'esenzione, abbiamo dato la manleva, ecco, la manleva. Speranza ha detto che quelli che hanno firmato una manleva, e quindi diciamo che per tante persone quel periodo è servito. A me è servito anche a me, mi sono risvegliato. Io avevo in cuor mio ho sempre avuto la libertà come fattore principale di muoversi nella vita, la libertà, e quando ho visto certe cose, ho capito, ho letto.

0: le leggi che stavano facendo, e allora lì mi sono interpellato, ho interpellato la mia coscienza e insieme ad altri siamo andati avanti, insomma, e stiamo continuando ad andare avanti. Adesso cerchiamo di relazionarci, io sono della provincia di Rovigo, stiamo cercando di relazionarci il più possibile in provincia di Rovigo, perché parlando appunto di cibo sano, adesso qui a adesso c'è appena finito il gas a Campodarsego, il gas di Padova, ma in provincia di Rovigo che gas c'è? Bisognerà pure che qualcuno organizzi qualcosa, ecco. E quindi qualcosa si muove anche dalle mie parti, che sembrano le parti in cui non succede mai niente. Oh, ah, che bello, Stefano di Camisano. Che bello, guarda che bella immagine, questa non me la ricordavo mica, sta immagine qua, porca miseria. C'è la Pellegrini che col numero 3 dice: questa volta vince la terza dose è fondamentale per sconfiggere il Covid-19, prenota la tua vaccinazione, raccomandato alle donne in gravidanza. E pensare che una volta alle donne in gravidanza gli veniva negato addirittura la tintura ai capelli. Gli veniva negato il prosciutto, per dire, perché poteva avere problemi nel feto, e effettivamente in quel periodo veniva consigliata la terza dose. I governanti ragionano come la signora Vanna. No, no, no. Su questo Stefano dissento completamente, perché la signora Vanna è più avanti dei governanti. Il fatto è che la paura è stata indotta dai mass media. I mass media sono controllati da determinate forze e spesso e volentieri, come è successo con gli Epstein File, sotto ci sono dei movimenti che sono anticristici, diciamo la verità. Sono satanici massonici. E per chi fa parte di quella categoria, loro sanno benissimo dove vogliono arrivare. Vogliono arrivare all'annientamento dell'anima. Se io ricordo bene, quando c'erano le regionali, sulla pagina Facebook di Resistere Veneto era comparso un dibattito sulle scie chimiche e la geoingegneria. Ecco, quelli che scrivevano che eravamo spacciati, facendo delle analisi approfondite dei profili social, erano tutti aderenti a sette sataniche. Quindi, nel momento in cui noi abbiamo a che fare con queste cose, cioè non possiamo far finta che non esistano. Ecco, anche un'altra cosa della Chiesa: se vai in chiesa e il prete dice ma Satana non esiste, ma andremo tutti in paradiso, ecco, non è proprio così. Nel momento in cui tutto viene annacquato e il famoso satanico viene lasciato come se non esistesse, allora lì prende ancora più piede, perché sanno come fare, e la paura è una di queste leve. La paura è una di queste leve, e l'altra leva è quella di non amare più se stessi. E infatti molti giovani vanno in crisi perché non c'è un rapporto umano vero. Quando manca il rapporto umano vero, la persona, l'essere umano va in crisi, perché noi siamo esseri fatti per relazionarci con gli altri, non siamo così 0-1, gli 0-1 che ci sono, non siamo digitali. E Michele, buonasera Giuseppe, trasmissione rilassante. Sentendo il compianto Modugno mi è venuto da pensare come avrebbe reagito il cantautore Spadaccino al solo annuncio della costruzione del ponte di San Matteo e alla deturpazione dei suoi luoghi natii e che frequentava abitualmente. Infatti Modugno caratterialmente un po' esplosivo. Che artisti avevamo? Anche Little Tony e tanto tanto altro, e noi italiani abbiamo buttato al vento per qualche SUV e qualche euro in più. Grazie. Se poi di Little Tony, per favore, adesso dov'è che lo trovo qua? Quando poi potresti farmi ascoltare ogni mattina ogni mattina dei Little Tony, quasi quasi, se riesco. Bello Stefano di Camisano, ogni tanto mi manda qualche foto e io ve le dico anche, insomma, dottore, non so se fare anche la settima dose. E il dottore dice, ah bene, abbiamo un Novax. Beh, mio padre è finito in ospedale dopo la seconda dose, era dicembre del 21, sì, del dicembre del 21, e lo trattavano come un Novax nonostante avesse fatto due dosi. Giorgio mi dice: Clinton ha scatenato la guerra nel Kosovo per togliere l'attenzione sul caso Levinsky. Trump sta facendo la stessa cosa con gli Epstein File, la guerra in Iran. Beh, non è proprio così. Loro, i presidenti degli Stati Uniti, sono, dal punto di vista delle guerre, sono dei passacarte, perché le guerre le decidono altri. L'ultimo che ha deciso qualcosa lo hanno eliminato. E si chiama John Fitzgerald Kennedy, perché tutte le persone scomode vengono eliminate, sia ben chiaro. A noi ci hanno eliminato Olivetti, hanno eliminato Mattei, hanno eliminato l'ingegnere di Olivetti, hanno eliminato anche Aldo Moro. Pensa a te quanti ne hanno eliminati nell'arco di un ventennio circa, più o meno. E chi elimina è sempre qualcuno che ha degli interessi più grossi. E riesce a coinvolgere delle persone pagando, le persone senza arte né parte, io le chiamo così, quelli che fanno queste cose. E dunque, vediamo se riesco a accontentare Michele, vediamo un po'. Nel frattempo, io avevo già in mente di fare altre, per esempio, io avevo in mente di mettere su Fabrizio Moro Il senso di ogni cosa, ma io ve lo metto sullo stesso e poi ci risentiamo tra poco.
1: Azione.
0: Backstage del Il senso di ogni cosa, ma adesso vi metto l'originale. Eccolo qua.

La, il senso di ogni cosa. Già, ogni tanto ci vuole, ci vuole, ci vuole, ci vuole, ci vuole. Ci vuole un po' di leggerezza perché quando si trattano dei temi spinosi, un po' particolari, allora ci vuole un po' di leggerezza e la leggerezza ce la dà l'intelligenza artificiale. Ah, che bella domanda. Intanto per questa volta io accontento, vediamo se riesco ad accontentare Michele da Venezia e vediamo se ti accontento, che io non sono uno che accontenta tutti, sappiatelo che sono abbastanza. Vediamo se riesco a fare così. Ecco, pronti? Via.

0: Ecco Michele, vedi che riesco anche ad accontentare gli aficionados, non riesco più a mettere altro, non chiedetemi altro. Io spero di avere trattato il tema perché, come ho detto anche l'ultima volta che sono intervenuto, l'ultimo baluardo della libertà è la salute del corpo. Quando uno ha il corpo in salute, la mente in salute, può fare qualsiasi cosa. È per quello che vi dico, andate pure a visitare il canale Telegram di Leonardo Guerra, che si chiama Nova trattino basso Civitas, oppure di andare a verificare tutti i lavori che sta cercando di fare Riccardo Zumski per Resistere Veneto e anche Davide Lovat in consiglio comunale, perché sono due voci, tra virgolette, fuori del coro, che cercano di stimolare un dibattito che praticamente non esiste più, un dibattito qua è tutto atrofizzato. Vorrebbero che non fossimo più capaci di fare un tubo, mentre sono stati eletti due che qualcosa fanno, e va bene così, va bene così. Io volevo lasciarvi con una musica un po' particolare, di Bon Jovi, e adesso ve la lascio e vi saluto e ci sentiamo il prossimo sabato. Probabilmente parleremo di anziani, di senilità, di demenza senile, di cose un po' particolari, ma vediamo se riesco ad avere anche un ospite speciale per il prossimo sabato. Ciao e buon fine settimana a tutti e grazie di avermi sopportato, supportato e di aver ascoltato quello che ho detto. Buon fine settimana a tutti e grazie ancora.
1: Tommy, come take out the garbage.
2: In a minute, Mom. Hello?
3: Where are you?
4: You're
2: What?
4: Missing it. Get down here right now.
2: Where are you?
3: We're in the tunnel.
4: You have 5 minutes.
3: Get down here right now.
2: Okay.
3: Hurry.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
3: Sempre Mara per sempre.
4: Ciao Mara!
2: Sabato 27 giugno in sede radio.
5: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
4: Il nostro Leon.
2: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
4: Sempre Mara per sempre.
5: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
2: Per mini
4: info
7: 3
3: 2
8: 9
7: 0
9: 0
3: 3
7: 8
3: 9
1: 8
10: 8.
11: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

È una bella e instabile, meteorologicamente parlando, giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi ho un po' la voce sotto sforzo, ringraziamo il condizionatore della macchina. Oggi è il 2 giugno e partiamo con il salutare tutti gli amici che stanno rendendo omaggio a Mara al Bosco di Faonte, e vi auguro con tutto il cuore di divertirvi e di trascorrere dei bellissimi momenti assieme in memoria sua, insomma, ecco. Poi volevo dirvi che domenica scorsa sono stato al Porte Aperte del Panificio Palladio e quindi ringrazio con tutto il cuore Diego, Riccardo, Irene e Francesco per la splendida accoglienza e per l'atmosfera che ho respirato. Davvero super. E in particolare sono rimasto estasiato dalle spiegazioni di Diego durante il laboratorio per la creazione della pasta, e in particolare quindi ci ha fatto vedere le varie tipologie, le farine e quant'altro, e, ma soprattutto ha sottolineato più volte quanto un gesto d'amore può fare la differenza nella qualità del prodotto finito, e davvero mi ha fatto riflettere, perché ho pensato a tutte le persone, indipendentemente che stiano svolgendo un lavoro nell'ambito alimentare o produttivo di qualsiasi altro settore, ma effettivamente quanto la differenza anche dell'approccio, delle parole utilizzate, del proprio pensiero, quanto possono poi incidere da un punto di vista qualitativo e energetico su ciò che poi noi utilizziamo oppure mangiamo, ma anche proprio una semplice cose semplici, tipo invece che dire buttare quel sacco per terra, appoggiare quel sacco per terra. Quindi sono cose che veramente fanno la differenza, e io l'ho visto con i miei occhi mentre lui ci spiegava quanto amore ci mette nel suo lavoro, e poi ho sentito gli effetti al di là della qualità delle materie prime che lui utilizza, ma ho proprio visto, sentito con le mie papille gustative gli effetti sul piatto di pasta che poi ci siamo mangiati. E sembrava davvero una lezione di vita anziché un laboratorio per la preparazione della pasta, e quindi sono rimasto molto colpito. E un'altra cosa poi che mi ha entusiasmato è stata l'atmosfera che ho respirato, che richiamava molto quella che normalmente respiro nei mercatini di Radio Gamma 5, nel gas, e quindi dove tutti i produttori o i volontari, insomma, riescono a creare questa atmosfera dove si percepisce di aria di casa, di famiglia, ecco. Quindi mi piace e soprattutto lo trovo molto incoraggiante il fatto che un produttore che viene qui al gas riesca poi a trasferire, a portare, a diffondere, diciamo, questo tipo di energia anche nel proprio ambiente, e quindi ad allargare un po' quella che è la bellissima energia partita dai gas di Radio Gamma 5, insomma, ecco. Quindi è stata una bellissima giornata, e dove ho trovato anche persone veramente molto interessanti, di quelle che ascoltano la radio, e poi saluto anche il grande Lele di Nuove Radici, ma anche gli amici del Miele d'Oro e altri. Tra l'altro credo di aver fatto un errore, perché la moglie di Diego si chiama Ilaria, non Irene, ho sbagliato, scusate, a dire. Quindi è Diego, Ilaria, Riccardo e Francesco, ecco. Quindi li saluto con il cuore e li ringrazio, insomma, di avermi accolto nel loro Porte Aperte, insomma, ecco. E poi, per quanto riguarda il libro di Radio Gamma 5, allora nei prossimi giorni procederemo anche alla terza ristampa, e abbiamo ritardato un po' perché ci sono state sinceramente delle cose più importanti da risolvere qui all'interno della radio, quindi l'assemblea dei soci, alcuni problemi di natura tecnica che sembrava una nuvola grigia tecnologica che stava passando sopra la radio, e quindi mi accollo a quello che
ha proposto Oriano lunedì mattina, e cioè di mandare un bel pensiero e un abbraccio virtuale a Tiziana, la nostra cara presidente, perché le ultime settimane per lei sono state davvero impegnative, ecco, su tutti i fronti. E poi, tra l'altro, a proposito di meteo un po' e di nuvole grigie, saluto tutti gli amici che sono stati colpiti ieri dal maltempo, da grandine, da vento. Insomma, ho visto scene di alberi abbattuti, di tetti che sono stati scoperchiati, quindi insomma ci sono stati probabilmente tanti danni oltre alla grandine, quindi credo tutta la zona della Bassa Padovana e alcune zone di Treviso, e insomma, quindi chiunque abbia avuto problemi, insomma, mandiamo un caro saluto, ecco. Poi vi ricordo che per inviare un messaggio normale, un SMS oppure un WhatsApp, lo potete fare al 334 7102 672. Poi per telefonare in diretta è lo 049 700 700, oppure 049 700 838. E vi ricordo che io normalmente ricevo le telefonate solo quando non ho ospiti, oppure quando comunque la telefonata è inerente all'argomento trattato, proprio per dare la massima attenzione a chi è qui in regia e sta raccontando la propria storia o sta, insomma, condividendo le proprie esperienze. E leggo un messaggio di Adamo. Ciao Adamo, intanto un augurio a tutti i monarchici, che oggi è la festa della monarchia, che non venite a dirmi che è della Repubblica e della democrazia, che qua non c'è niente di cosa pubblica e democrazia, che tutto è nelle mani dei perdoni fascisti e monarchici con il loro piccolissimo re al Quirinale. Adamo, ma guarda, io infatti ho esordito, se non ne parlavi tu, ho solo detto che è il 2 giugno, quindi vedi te quanto mi interessa, e ho ribadito che per me oggi il mio pensiero va agli amici della radio che stanno festeggiando e onorando la memoria di Mara al Bosco di Faonta, ecco. Quindi no, non c'è problema, Adamo. Allora, leggo un po' di annunci, così vediamo di scaldare questa voce un po' oggi sofferente. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Si può anche sostenere la radio, e per farlo, per sostenere la cooperativa Gamma 5, potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro vi ricordiamo Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, che potete farlo direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, quindi chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi, eventi, oppure potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 Montegrotto Terme, Carto Libreria Susi in piazza Mercato 6 Brescia di Teolo, Libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania via Copanico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Gas Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva, quindi non perdetela. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5.
dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. E, oggi appunto c'è Permano nel cuore con Mara tra le magie del Bosco di Faonte, quindi abbiamo già mandato il nostro personale abbraccio. Poi Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, quindi sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e Cini del Sole, storia di un amore invincibile, e a seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare per mangiucchiare o bere qualcosina. Baretto in funzione. Per mini info 329 00 38 988, entrata a offerta libera. Poi c'è un annuncio di Fabio Romanato, che ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche, quindi chiede un aiuto. Si può versare questo eventuale contributo all'IBAN IT 94Y 08327 629 6 7 volte 0 80 15 15, che è la Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi un altro annuncio. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260. Poi vi ricordo il sito di ciaobei.org. Ciaobei è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, Ikea, AliExpress, Subito.it eccetera. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi e incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene anche una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva, che esalti le doti e le personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Ciaobei non ha scopo di lucro, quindi potete visitare il sito www.ciaobei.org oppure chiamare lo 049 538 5577 oppure il telefono di Radio Gamma 5. Allora, io adesso metto su uno stacchetto musicale. Vi ricordo, come ho detto prima, per inviare un messaggio normale o WhatsApp al 334 7102 672, per telefonare in diretta allo 049 700 700 oppure lo 049 700 838. Adesso mettiamo uno stacchetto, poi vi ricordo che alla seconda ora avremo come ogni 15 giorni il piacere di avere come ospite Luca Castaldello con la rubrica La pedagogia del cuore. Oggi parleremo dei temperamenti.
E poi la terza ora invece avremo Michelle e Irene, che sono mamma e figlia, autrici di un libro di cui poi parleremo. A dopo.

Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e volevo condividere con voi un pensiero. Allora, intanto vi ringrazio perché la settimana scorsa ci sono stati veramente tanti messaggi, sono arrivati tantissimi messaggi, sia durante l'intervista che quella era registrata ad Arminet per parlare del popolo cubano, ma soprattutto quando ho intervistato il grande professor ingegnere Renato Vitaliani, di cui sono onorato di essere amico. E durante proprio l'intervista di Renato è arrivato un messaggio, non sono poi riuscito comunque a leggerli tutti, ovviamente. Tra l'altro Renato era un fiume in piena e non sono riuscito nemmeno a frenarlo verso la fine per poter concedere un piccolo spazietto finale ai ringraziamenti e ai saluti. E in particolare durante la sua intervista è arrivato un messaggio che io non ho letto perché era fuori tema rispetto appunto a lui ed era riferito all'intervista precedente, quindi quella di Arminet con il popolo cubano. Sinteticamente, questo messaggio di una radioascoltatrice di cui non dirò il nome, ma il mio non vuole essere una critica, anzi la ringrazio di aver scritto quello che ha scritto perché mi dà modo comunque di fare una riflessione assieme a voi. E sinteticamente il messaggio esprimeva questo concetto, cioè state parlando del popolo cubano, ma con tutte le persone che abbiamo qui in zona che non arrivano a fine mese, non sarebbe meglio occuparsi di loro? Ecco, ripeto, io la ringrazio, però questa mia risposta, che non è una critica, cercherà semplicemente di essere uno spunto costruttivo per approfondire il concetto. E secondo me, pensare oggi, riferendosi a Radio Gamma 5, che debba occuparsi solo dei dintorni, in un certo senso significa non capirne la natura, non conoscerne la storia, non comprenderne le radici e le potenzialità per il futuro. Dico questo perché, e nel libro è spiegato molto bene, fu proprio in occasione del terribile terremoto in Irpinia che Franco Cararo decise di cambiare totalmente, di effettuare questo grande cambiamento alla radio che era nata nel 1976 come una radio commerciale con degli altri soci e nel giro di pochi anni era diventata una delle radio, se non la radio in Veneto, più richiesta, dove giravano più soldi, più richiesta anche di investitori pubblicitari e quant'altro. Lui, proprio in occasione di quel terremoto, di quella disgrazia, di quel terribile avvenimento, decise di utilizzare i microfoni di Radio Gamma 5 per collegarsi con la questura, collegarsi con la protezione civile e soprattutto per veicolare la raccolta e di materiali o che potessero essere di aiuto alla popolazione, tant'è che in quell'occasione iniziarono a crearsi quei gruppi che poi sono diventati nel corso di quegli anni famosi e importanti, tipo il gruppo di Vicenza, il gruppo di Mestre, il gruppo di Treviso, insomma tutti i vari gruppi in maniera tale da poter coordinare meglio le varie azioni. E ci fu un ingente movimento sia di denaro che di materiale che andò a quella popolazione dell'Irpinia e delle zone limitrofi. Quindi, poi basta ricordare anche quante volte l'amico Atukai Ndio Guarani ha parlato del suo popolo, nelle terre comprese tra il Paraguay, il Brasile e l'Argentina. Basta ricordare che c'è anche nel libro e anche qui un quadro appeso in radio, Vandana Shiva, le sue lotte contro il bioterrorismo e lo sfruttamento delle donne in India. Basta ricordare che nei vari motogiri che sono stati organizzati negli anni, uno di questi ha dato vita a una raccolta fondi per la costruzione di un pozzo in Kenya e soprattutto poi anche per la sua manutenzione. Basta pensare anche alle manifestazioni assieme al grande Alberto Perino, per il No TAV in Piemonte. Oppure quando nel 2004 la radio quanto si sia spesa per aiutare le zone terremotate a Campobasso e Molise.
senza parlare anche del Nicaragua. E all'interno sempre del libro c'è un capitolo, una parte del libro che ne parla, quando la radio ha accolto una delegazione appunto del Nicaragua in occasione del famoso Iran Gate. Oppure, cioè, quindi insomma ne potrei citare tantissime altre, però insomma chi non l'ha ancora fatto, consiglio di comprare questo libro proprio per capirne la natura della radio e la sua storia, perché trovo veramente assurdo nel 2026 pensare che la radio agisca pensando

cercare, diciamo, di essere in prima linea, creare manifestazioni, sensibilizzare l'opinione pubblica e parlare di certi temi che da nessun'altra parte verrebbero nemmeno menzionati. Quindi, voglio dire, è una radio che si è spesa in tutti i suoi 50 anni compiuti da poco, in questo senso. Quindi, veramente bisogna, secondo me, ripeto, ringrazio la radioascoltatrice, però bisogna cercare di capirne il senso prima di dire aiutiamo quelli più vicino, cioè, perché non è una questione che una cosa escluda l'altra. E lo dico perché, ad esempio, io da quando ho cominciato la trasmissione mi sono occupato di due situazioni in particolari. Una riguarda quella di Diana e Marcello e la loro famiglia, di Bassano del Grappa, che, come sapete, alla fine dell'anno scorso hanno ricevuto questo sfratto, quindi si trovano attualmente in una struttura messa a disposizione dal comune, ma è una struttura non adeguata alle loro esigenze, perché sono mamma e figlia, sì, mamma e papà con quattro figli nell'attuale nucleo familiare, perché uno dei figli abita già fuori, e loro, che sono appunto in sei, si ritrovano in una struttura dove hanno dovuto, nella fretta dello sfratto, depositare tutte le loro cose all'interno di un granaio, dove appunto le valigie, i vestiti e oggetti vari sono in balia degli eventi, perché quando piove, come ha piovuto recentemente, comunque tutti questi le loro cose, i loro oggetti vengono rovinati, e soprattutto loro sono mesi che non riescono ad accedere alle loro cose, ma soprattutto perché attualmente negli spazi che sono stati messi a disposizione dal comune, non ci sarebbe posto appunto per portare le valigie e quant'altro. Quindi loro stanno cercando da mesi, con fatica e sempre con una crescente preoccupazione e disperazione, una casa in affitto nelle zone. All'inizio erano partiti nella zona di Bassano del Grappa, e poi questa ricerca si è estesa anche ai comuni limitrofi. Loro in questo momento dispongono delle risorse per poter far fronte a un affitto di quelle proporzioni, cioè di una casa ideale per sei persone, con almeno 2/3 camere da letto e gli spazi, ovviamente, insomma, proporzionati alle loro necessità. Ma tutto questo, ovviamente, in tutto questo sono iniziate le maldicenze, le forze di ostacolo, la problematica soprattutto che la Diana, che è la mamma, lavora a Verona, mentre il papà Marcello non ha un lavoro in regola, cerca di darsi da fare quanto più possibile, perché ha avuto delle problematiche nel settore dove era prima, quindi non può più fare il lavoro dove si era specializzato, ma sarebbe disponibile a fare qualsiasi cosa e a essere ovviamente messo in regola. E uno dei figli mi sembra che abbia un contratto tipo a chiamata o a progetto, insomma, ecco. Uno dei loro figli, una bambina, è disabile al 100%, quindi ha bisogno anche di assistenza, e poi loro, insomma, si sono organizzati all'interno del loro nucleo per riuscire in qualche modo a supportare, a stare vicino alla figlia disabile, in maniera tale che comunque i genitori possano andare tranquillamente al lavoro. E il problema è che sono arrivate le maldicenze, quindi il fatto come se Marcello fosse una sua negligenza trovarsi senza un'occupazione in regola, come se fossero pretenziosi, come se la fossero andata a cercare, come se lo meritassero, e bla bla bla. Allora, lasciamo perdere, perché sono come le mosche e le zanzare, a mio avviso, quelli

che buttano fuori questo tipo di energia, quindi vanno solo, va usato solo un repellente, ecco, mettiamola così. Però voglio dire, cioè, mi pare veramente impossibile, perché nella struttura che è stata messa a disposizione del comune all'inizio addirittura veniva prorogata la loro permanenza ogni 15 giorni. Adesso si è passati poi a una proroga mensile, adesso l'ultima volta sono stati prorogati per 2 mesi, ma nel loro caso il tempo, cioè loro non hanno proprio una loro intimità, non hanno la possibilità di ricevere della posta, non hanno i loro spazi, non hanno insomma la tranquillità di poter ricominciare a condurre la vita familiare che conducevano prima. E io questo lo trovo veramente assurdo, perché qua non si sta parlando di chiedere l'elemosina, cioè si parla veramente di mettere a disposizione loro un'abitazione che sia, ripeto, semplicemente adeguata alle loro esigenze, di cui per la quale loro pagherebbero un regolare affitto, e a quel punto il papà potrebbe poi anche cercare in maniera ancora più intensa un lavoro in regola e avere, insomma, ricominciare, ecco, mettiamola così, anche perché in questa situazione stressante, ad esempio, un'altra figlia sta perdendo la voglia di andare a scuola, loro si sentono esausti anche perché appunto si sono esposti anche in questa ricerca, quindi poi sai, quando ripeto, la gente non c'ha un cavolo da fare, si possono essere facile bersaglio per appunto questi che sono invasi dalla noia mentale o emotiva, e quindi e appunto nascono, insomma, queste maldicenze. E ripeto, io trovo incredibile che non riescano nel circondario di Bassano del Grappa, ma poi adesso grazie anche a dopo che abbiamo parlato assieme hanno accolto anche l'idea di allargare ancora di più la loro ricerca territoriale, quindi loro in questo momento accetterebbero anche di trovare un'abitazione, ad esempio nel tragitto geografico, tra l'itinerario tra Bassano del Grappa e la zona di Verona dove lei lavora. Quindi, insomma, ecco, i comuni iniziano a estendersi, ecco, in maniera tale che, insomma, per la legge dei grandi numeri si spera che qualcosa si muove, insomma, ecco. Quindi vi chiedo con tutto il cuore, se avete segnalazioni, conoscenti, parenti, amici che hanno un'abitazione che corrisponda a queste caratteristiche nella zona di Bassano del Grappa, tutti i comuni limitrofi, andando verso anche il veronese, di farcelo sapere, in maniera tale che vi mettiamo in contatto poi con Diana e anche Marcello. E che comunque, ecco, ci tengo a dirlo, ringraziano di cuore chi anche ha dato loro fino adesso il sostegno, anche con delle parole di molto forti, molto potenti, proprio per cercare che non perdano la speranza e che continuino, insomma, ecco, ad aver fiducia che tutto prima o poi, insomma, si riuscirà in qualche modo a risolvere. E, ecco, poi invece l'altra situazione di cui mi sono occupato riguarda la mamma single che avevo letto un suo post in cui aveva trovato in forma anonima il coraggio di raccontare la sua situazione, ed è una donna che è scappata da una relazione che tossica e che stava diventando pericolosa, e quindi fa parte di quel gruppo di persone coraggiose e fortunate anche da un certo punto di vista, che sono riuscite ad andare via da una situazione prima che potesse potenzialmente diventare pericolosa e irreversibile. Solo che effettuando questa scelta e andando via da quella situazione, si è ritrovata a spendere dei soldi, prima da un punto di vista di avvocati, per sistemare, insomma, da un punto di vista burocratico e legale la situazione, perché lei poi è andata via con il bambino, con suo figlio,
E poi per ricominciare da zero, quindi si è trovata un'abitazione in affitto, si è occupata completamente del figlio, quindi non riceve aiuti da questo punto di vista. E nel corso del tempo, proprio perché appunto era partita da prima di tutto sistemare la situazione insomma, in maniera tale da stabilizzarla, si è trovata purtroppo nella condizione che alcune rate dell'affitto si sono accumulate, e quindi a un certo punto si è resa conto che non sarebbe riuscita a far fronte, e la cosa ha iniziato poi a produrle stress, ovviamente, pensieri di non farcela, anche perché poi non ha possibilità di essere aiutata da una famiglia, e quindi è completamente da sola con il figlio. E in questo caso, diciamo, ha preso quel giorno il coraggio di scrivere questa cosa qua, che io, leggendola, come faccio sempre, poi cerco comunque di approfondirla in maniera tale da. E questo, come ho detto anche altre volte, l'ho imparato un po' da Tiziana, per il grande rispetto nei confronti del popolo di Radio Gamma 5, prima di lanciare un messaggio, un annuncio, cerco di verificarlo proprio perché so la grande sensibilità che hanno tutti i radioascoltatori, quindi per evitare che appunto ci siano magari a volte nel cercare di aiutare tutti anche degli annunci un po' fasulli o dove le persone ci possono anche marciare sopra, io invece sono proprio andato ad approfondire la situazione, l'ho conosciuta di persona, ho capito che tutto quello che diceva era reale. E allora ho mandato in onda, diciamo, più appelli, li ho anche pubblicati sulle mie pagine social, e c'è stata anche in questo caso una grande risposta sia di chi mi segue nei social, sia del popolo di Radio Gamma 5, tant'è che siamo arrivati che mancano due rate. Io mi ero proprio posto l'obiettivo di azzerare le rate degli affitti arretrati in maniera tale che è come se cominciasse il giorno zero, e darle questa occasione di poter in qualche modo ricominciare senza appunto stress, e quindi anche appunto ritornare a dormire di notte e poter insomma mettere via qualcosina per sicuramente i periodi un po' più difficili e quant'altro, ecco. Tutto questo, diciamo, sempre preservando l'anonimato, perché non tanto per lei, perché comunque anche se lei si vergognava a chiedere aiuto, le abbiamo ripetuto più volte che sono ben altre le persone che dovrebbero vergognarsi, non di certo una persona che sta cercando di fare il possibile per far vivere dignitosamente anche il figlio, ma appunto per cercare di in qualche modo salvaguardare il figlio da quelle che possono essere in questi casi la creazione magari di una situazione in cui lui possa, che ne so, vergognarsi, perché magari, sapete, andando a scuola magari ne parlano, insomma, possa subire, ecco, mettiamola così, questa situazione. Lei ha cercato sempre di preservarlo, e quindi anche in questo caso qui fortunatamente, insomma, ci siamo riusciti. E come in questo caso, allora, già che ci siamo, rinnovo l'appello, che mancano veramente poche mancano proprio due rate dell'affitto, e poi abbiamo azzerato e abbiamo raggiunto l'obiettivo. E quindi chi vuole, diciamo, anche fare una donazione di poco, cioè insomma un piccolo contributo, basta che mi scriva un messaggio qui in radio, io poi mi prendo giù nota ai vostri riferimenti e vi mando in privato i riferimenti della persona a cui poter fare questa importante donazione. E anche in questo caso ringrazio sempre il popolo di Radio Gamma 5, perché anche qui ci sono delle cose che fanno sempre la differenza. Ci sono stati alcuni radioascoltatori che, anziché nel momento in cui dovevano fare questo bonifico, scrivere nella causale cose tecniche, che ne so, donazione piuttosto che altre voci, hanno scritto delle frasi incoraggianti, e questo l'ha colpita molto. Questo
Questa cosa qua ha colpito anche me e credo che sia proprio la massima espressione di quanto belli siamo e che non ci sia nessuno come Radio Gamma 5 e il suo popolo. Ed è successo anche con delle donazioni in denaro diretto che le ho portato io tramite delle conoscenze che appunto hanno accompagnato del denaro anche appunto una lettera piuttosto che a delle parole anche qui di incoraggiamento, di affetto. E questo ecco un po' la differenza, e per cui non è che quando, tornando al discorso di prima, si cerca di portare un aiuto a delle popolazioni magari anche lontane, proprio dei popoli, piuttosto che a una persona che abiti distante e via dicendo, non è che questo escluda il fatto che appunto davanti a casa nostra, nel vicinato, non interveniamo. Interveniamo e come? Poi, ripeto, ognuno ha la sua metodologia, ognuno ha il suo stile, ognuno ha il suo approccio. E quindi credo che questo crei questa grande ricchezza della radio. Tra l'altro, io ad esempio ho scelto e mi sono preso a cuore queste due situazioni, queste due famiglie, perché per indole, ma soprattutto anche per logica, preferisco che il contributo eventuale anche dei radioascoltatori o il mio intervento piuttosto che chi mi segue nei social in qualche modo sia efficace, che non corra il rischio di creare frustrazione perché magari l'obiettivo è talmente grande, talmente importante, la situazione è talmente grave che anche un aiuto non possa servire. E quindi diciamo, preferisco invece che cercare di aiutare 20.000 persone e non riuscire a far bene o a portare a termine questo aiuto, preferisco appunto occuparmi di singole situazioni che poi si arriva a raggiungere appunto un obiettivo il più delle volte. E in questo caso, come ho detto, per quanto riguarda la mamma single, bastano due rate dell'affitto non arretrato e poi abbiamo raggiunto l'obiettivo e da quel momento in poi quella persona si arrangerà, ovviamente, non è che poi avrà sempre bisogno di aiuto. Questa è proprio la spinta per cercare di dargli una mano. Ziza scrive: non ho capito niente di cosa serve la donazione perché ti ascolto da poco, ma sono disponibile come al solito. E Ziza, intanto ti ringrazio. Stavo parlando di quella mamma single che si è ritrovata perché è scappata da una situazione che stava diventando pericolosa con il figlio e che adesso appunto si ritrova con delle rate arretrate, si è ritrovata con delle rate arretrate insostenibili dell'affitto perché appunto si erano accumulate nel corso degli anni e c'era un po' di pressione anche da parte del proprietario, lei si vergognava, non sapeva come risponderle, eccetera, come rispondere al proprietario o come gestire la situazione anche in funzione del figlio. E grazie al vostro aiuto, grazie all'aiuto di chi mi segue anche nei social, siamo arrivati che adesso mancano proprio solo due rate dell'affitto e una volta che abbiamo azzerato queste rate, lei potrà tornare a respirare, potrà tornare a dormire serena e potrà ricominciare in qualche modo da zero, insomma, ecco. Quindi, se vuoi essere d'aiuto, vuole fare questa piccola donazione, me lo dici che poi io ti mando privatamente i suoi riferimenti tramite WhatsApp o SMS. E questo si collega anche un po' a quello che dicevo del popolo cubano, perché ad esempio, grazie ad Arminetta abbiamo capito che la situazione è gravissima e poco, diciamo, è stata poco diffusa tramite la televisione o le altre radio. Quindi abbiamo capito la difficoltà che sta vivendo questo popolo e abbiamo anche capito proprio durante l'intervista che effettivamente ci sono dei sistemi che paradossalmente in una dittatura come è quella cubana, in una situazione di problematica anche da un punto di vista geopolitico, tra embargo e quant'altro, però c'è questo cavallo di Troia che riesce a infilarsi, per
paradossalmente nelle crepe del sistema, no? E quindi c'è la possibilità attraverso questi siti che sono, da quello che ho capito, fanno capo a Miami e o sono comunque sparsi in giro fuori dal territorio cubano, e attraverso questi si possono comprare medicinali, cibo, vestiti, eccetera, eccetera, o addirittura far avere denaro alla persona indicata. Ovvio che io, proprio mentre parlavo con Arminette, ho detto: cavolo, ma bisognerebbe che ci fosse un referente o una referente qui in Italia a cui fare riferimento, in maniera tale da donare, anche fossero 20 euro, raccogliamo 500 euro, raccogliamo 1000 euro, e poi sarà questa referente, proprio perché conosce la zona, conosce le persone, conosce chi ha bisogno, a comprare il medicinale, piuttosto che il cibo, piuttosto che far avere una quota di denaro. E quindi non mi sembra una cosa che, fatta in questo modo, escluda poi l'aiuto nei confronti delle nostre zone, anzi. E poi, siccome insomma la radio si è sempre anche spinta ad aiutare anche semplicemente energeticamente popoli in sofferenza dilaniati dalle situazioni, come ad esempio il popolo palestinese, qui in radio dietro alle mie spalle c'è la bandiera della Palestina, del Libano, e quindi voglio dire, cioè, l'unica differenza è che ad esempio in Palestina faccio difficoltà a pensare che se mando un aiuto arrivi direttamente alla popolazione, perché sicuramente lo bloccano prima, quindi in quel caso probabilmente per aiutare il popolo palestinese serve percorrere altre strade, quindi la sensibilizzazione piuttosto che la manifestazione, mentre invece ad esempio per il popolo cubano questo potrebbe essere un sistema pratico dove anche 20 euro possono fare la differenza, ma fanno la differenza anche appunto per la mamma single di cui ho parlato prima, o se qualcuno trova una casa per la famiglia di Bassano. Quindi voglio dire, la solidarietà non è una pistola puntata sulla tempia, quindi ognuno si deve sentire libero di poter fare qualcosa e per aiutare qualcuno. Credo che quello sia l'essenziale, cioè farlo in libertà, e quindi proprio anche il concetto di pensare che sia più giusto pensare all'orticello davanti casa rispetto a terre lontane, credo, ripeto, che sia un controsenso rispetto alla natura, alla storia e alle radici di Radio Gamma 5. Insomma, ecco, ci tenevo a dirlo, insomma, ecco. E va bene, intanto io vi ringrazio, adesso va la pubblicità, poi arriviamo con Luca Gastaldello e la rubrica La pedagogia del cuore. E la radio si sente disturbata molto e a volte sparisce anche il segnale, Adamo. E credo che sia un problema probabilmente del tempo che c'è in giro, Adamo, credo, per quanto riguarda o lo streaming, se la stai ascoltando in streaming, perché quella sulle frequenze del 94 MHz, ho appena guardato, insomma, sentito, si sente bene. Comunque cerchiamo di, fatemi sapere, ecco, anche gli altri, se si sente bene. Ci sentiamo dopo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Prima di accogliere Luca, leggo proprio questi due messaggi al volo. Che Marco da Treviso: ciao, come si fa a avere riferimento per la donazione alla mamma single? E dopo mi segno il tuo numero, Marco, e te lo scrivo. Lo stesso anche per Zizza. E che mi chiede anche cosa impedisce di dare pubblicamente i riferimenti a questa persona. Allora, poi quando te li mando in privato li vedrai i suoi riferimenti, perché ovviamente non si può fare diversamente, ma lei sta cercando di tutelare e preservare il figlio, che appunto è minorenne. Già lei si vergogna a chiedere aiuto, in più avendo la preoccupazione del figlio vuole insomma cercare di evitare che si creino spiacevoli situazioni in cui, sai, nelle scuole può succedere, magari può essere preso in giro o altro, ecco. E allora fatemi anche sapere se quel disturbo che diceva Zizza si sente ancora, perché non, io qua ho provato a controllare ma sembra tutto perfettamente funzionante, quindi scrivetemi pure insomma per aggiornarmi se si sente tutto correttamente. E ho il grande piacere, come sapete, ogni 15 giorni di ospitare e di avere qui con noi a impreziosire questo spazio Luca Gastaldello e la pedagogia, la rubrica La pedagogia del cuore. Ciao Luca.
1: Ciao Fabio e ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, oggi siamo tornati io e te perché ultimamente c'erano tanti ospiti, Molto affascinante anche tutto quello che avete sempre, di cui avete sempre parlato, insomma, ecco, questa descrizione generale di vari argomenti che poi andremo a approfondire anche più avanti, insomma. Ecco.
1: Sì, per me era importante sentire più voci, portare più prospettive. E quindi anche a me è piaciuto molto questo lavoro insieme a più mani a più voci.
0: E oggi
1: portiamo in radio uno dei miei cavalli di battaglia, i quattro temperamenti. Ah, okay. È un argomento molto ampio, universale, e quindi si presta anche a un pubblico molto, molto vasto. È una buona porta d'entrata per approfondire poi tematiche successive. Allora, partiamo dall'inizio. Ma i quattro temperamenti è qualcosa che Steiner ha portato alla ribalta nell'ultimo secolo, oppure è qualcosa di antico che ha le origini in un lontano passato? Pensa, Fabio, che già Ippocrate ne parlava nel V secolo avanti Cristo e collegava i quattro temperamenti ai quattro elementi: fuoco, aria, acqua e terra. E quindi anche Empedocle ne ha parlato, hanno collegato questi impulsi archetipici proprio all'essere umano, trovando queste quattro tipologie. Il tema dei quattro temperamenti ha poi traghettato il Medioevo, collegandosi agli umori, alla bile, eccetera, eccetera, ed è stato poi ripreso da Steiner nel secolo scorso, a cavallo del 1800 e poi nel 900, collegandolo in modo specifico alla pedagogia, la pedagogia Waldorf, dando interessanti chiavi di lettura. Però è un argomento che ha le radici nell'antica Grecia. Bene, cos'è il temperamento? Potremmo dire che temperamento e carattere, Fabio, sono sinonimi? No. Ci sono delle distinzioni da fare. Steiner dice che il temperamento nasce dall'incontro di un elemento individuale, verticale, con uno ereditario, orizzontale. Quindi supponiamo di prendere un bambino, un nome e cognome a caso, Mario Rossi, facciamo un esempio, prendiamo uno a caso.
0: Questo poro Mario Rossi, sempre interpellato.
1: Allora, Mario è all'interno della famiglia Rossi, e c'è Mario, e c'è Marietta, c'è Giuseppina e via così. Quindi Mario, supponiamo che sia un bel colore rosso, che entra all'interno della famiglia Rossi, che è un colore rosso, supponiamo. Quindi rosso nella sua individualità e rosso nella famiglia di origine, il rosso che incontra il rosso rimane quindi questo rosso centrale, portante e molto in linea con quello che è l'elemento, diciamo, ereditario. Ma se prendiamo sua sorella, ad esempio, Marietta, che invece ha un'individualità molto diversa ed ha un colore suo specifico giallo, molto diverso dall'individualità rossa di Mario, quando questa Marietta col suo colore giallo entra nel rosso della famiglia, appunto rossi, colora, prende un altro colore che è l'arancione. Questo arancione è nato dall'incontro del giallo con il rosso, dell'elemento individuale con quello ereditario, è appunto il temperamento. Il terzo nato ha invece un colore blu, molto diverso dal rosso di Mario, fuoco, dal giallo gioioso di Marietta, e lui invece porta questo elemento blu. Quando il blu entra nella corrente rossa della famiglia Rossi, nasce il viola, e quindi il viola, nato dall'incontro del blu col rosso, è il temperamento. Quindi l'incontro di due mondi, di due correnti. Cos'è il carattere? Il carattere si forma quando un essere umano con quel temperamento si relaziona all'interno della famiglia, all'interno della scuola materna, della scuola, della società, con gli insegnanti, al lavoro e via così. Quindi il temperamento si forgia anche nella relazione con l'altro, con l'ambiente, e nasce quindi quello che è il carattere. Certo. Quindi questo come elemento, diciamo, introduttivo. La cosa più importante di questi 50 minuti di chiacchierata ci tengo a dirla adesso. Allora Fabio, la cosa importante è questa: noi non siamo il nostro temperamento, non siamo il nostro temperamento, è come un vestito che indossiamo. Sarebbe drammatico se al termine di questa trasmissione, oltre alle etichette che già abbiamo, papà, mamma, marito, moglie, ingegnere, avvocato, maestro, avessimo un'etichetta in più: collerico, flemmatico, sanguinico, via così. No, questo, ci tengo a dire, è un vestito che l'individualità indossa per svolgere il proprio compito in questa vita. Quindi noi non siamo il nostro temperamento, dobbiamo togliere etichette, non aggiungerle. Chi siamo? Siamo esseri di luce eterni che sono venuti in questo piano dell'esistenza con uno scopo, e questo scopo è sviluppare i propri talenti per donarli all'umanità e dare il proprio contributo evolutivo all'umanità in evoluzione. Quindi questo è un aspetto. Potrebbe essere che qualcuno durante l'esposizione si identifichi con uno o con un altro, o possa addirittura trovare una forma di vergogna o di imbarazzo, soprattutto quando si vedono i lati negativi del temperamento. Ma questi sono solo, diciamo, aspetti della nostra veste, del vestito che indossiamo. Si possono trasformare e anche nel corso dell'età cambiano, come andremo a vedere. Bene, allora, fine dell'introduzione. Il mio compito adesso è quello di trasmettere 10 chiavi di lettura universali, una specie di passepartout, che possono essere utili ai genitori per comprendere meglio propri figli, il marito, la moglie, eccetera. E non dico, Fabio, che per la suocera non c'è soluzione. No, il miracolo non si può fare. Suocera, soprattutto il conflitto nuora suocera, è irrisolvibile, quindi lì mi dispiace, non si può fare niente. Però sarebbe bello che i genitori avessero in tasca 10 chiavi per comprendere l'essere umano che hanno davanti. Penso agli insegnanti, penso ai ragazzi che devono gestire adesso i centri estivi, che magari hanno bisogno di vedere chi hanno davanti e subito cogliere che temperamento ha la persona davanti e quindi anche qual è il modo più giusto per rapportarsi. Però ci tengo anche a dire questo, che l'essere umano non è catalogabile all'interno di un casellario. Quindi noi adesso oggi parleremo di 4 temperamenti, però ce ne sono almeno 8 miliardi. Quindi alla fine, se io ho un casellario con 8 miliardi di caselline e ho Fabio Turin in mano, non riesco a metterlo in nessuna di queste caselle. Fabio Turin rimane un mistero e l'unico che può conoscere chi è Fabio Turin è Fabio Turin. Nessuno ti può dire chi tu sei. Quindi sì, rimane un mistero.
0: Quindi tu dici che sono comunque strumenti di partenza per...
1: Sì, sono strumenti di lettura per cogliere chi ho davanti nei caratteri generali e per vedere varie modalità di approccio. Però è veramente, la cosa è interessante. Bene, partiamo dalla prima chiave di lettura, quella storica. I 4 temperamenti sono collegati ai 4 elementi: fuoco, aria, acqua, terra. Quindi, Fabio, partiamo dal fuoco. Tu per caso, Fabio, conosci qualcuno che ha un sangue caldo?
0: Che non dorme bene in estate, sì, presente.
1: Io pure ho abbastanza un sangue caldo, però se noi pensiamo a una persona che è dentro al fuoco, ci viene in mente una persona estroversa, a volte anche impulsiva. Non entriamo... Prima presenterò queste 4 tipologie, poi andremo a vedere che in realtà si mescolano tra di loro. Però adesso ragioniamo in modo puro.
0: Sì, sì,
1: okay?
0: Sì, sì.
1: Pensiamo a una persona fuoco-fuoco, okay, quasi nella sua unilateralità. Una persona che dentro a fuoco è una persona calda, espansiva, ma anche impulsiva. Una persona che ama stare al centro dell'attenzione, ama, diciamo, avere l'occhio di bue puntato. Mi viene in mente una di quelle persone che a cena non ha problemi a sedersi a capotavola. Hai presente?
0: Sì, sì, sì.
1: Persone che hanno caldo, anche proprio fisicamente, d'inverno non soffrono il freddo, possono dormire con un lenzuolino, sì, oppure sì, li troviamo d'inverno con una maglietta. Quindi fisicamente caldi, ma anche animicamente potremmo considerarle persone calde, accoglienti, calorose, anche idealisti. Spesso troviamo queste persone fuoco, li troviamo anche come presidenti di associazioni o del calcio o del rugby o delle scuole steineriane o via così, perché comunque hanno la possibilità di assumersi responsabilità, di avere questo coraggio nell'iniziare le cose, un certo ardore. Però allo stesso tempo queste persone possono essere vinte dalla propria ira, dalla propria rabbia, e così possono fare alcune cose vinti dall'impulso del momento e creare dei danni, creare, rompere, lasciare dei segni nelle relazioni. Ma la cosa particolare è che dopo un'ora per queste persone è passato tutto. Quindi non so se hai presente qualcuno all'interno della tua famiglia o nei colleghi o e via così che ha questo, diciamo, fuoco dentro. Inizia a dare un nome. Quindi io ad esempio ce l'ho nella mia testa, e quindi d'ora in poi potremo chiamare questo tipo di persone o elemento fuoco o temperamento collerico. Temperamento collerico. E con queste persone, con questo temperamento, è importante non reagire. Anche a scuola è successo in più occasioni di avere bambini, anche piccoli, che hanno questi moti di rabbia impulsivi come un incendio. Però nel momento presente è impossibile farlo ragionare. Se quel bambino rincorreva quell'altro perché gli voleva lanciare un tronco in testa, cosa che è successa,
0: aiuto,
1: perché lui lo andava a disturbare mentre faceva il negozietto in giardino con la foglia, la sabbia e le bacche di magnolia, nel momento in cui noi l'abbiamo bloccato, abbiamo detto: ma scusa, ma ti sembra corretto, voglio dire, tirargli un tronco in testa? Dal punto di vista la risposta era sì, perché erano giorni che lo andava lì a tormentare e gli diceva basta, fai un'altra cosa, e questo andava lì a tontonarlo. Quindi dal suo punto di vista, preso dalla rabbia, va eliminato, non so come dire, cioè, lo elimini, risolvi il problema, perché dopo, se non lo capisce, dopo 10 giorni, ok? Quindi in quel momento lì non è possibile fare nulla, bisogna lasciare che questo fuoco, questa ira, questo petto che ha intorpidito anche il pensiero si calmi, un po' come quasi acqua e fango sono mischiate in un secchio, bisogna lasciare che si sedimentino nel fondo. Però il giorno dopo si ritorna sull'argomento. È successo anche a scuola, proprio in questa situazione, e mi ricordo che questo bambino mi ha detto il giorno dopo, riflettendo, mi ha detto: sì, lo so, ho sbagliato, ma non so neanche se sarò in grado di non rifarlo. Quindi a questo tipo di personalità colleriche non serve fare la predica, sanno già se quello che hai fatto è giusto o sbagliato, lo sanno fin da quando sono piccoli, perché hanno un senso veramente innato della giustizia. La cosa difficile, Fabio, per questa tipologia collerica è ammettere di aver sbagliato, chiedere scusa. Però questo bambino, nella sua onestà, ha detto sì, ha quasi anticipato la mia domanda, ha detto sì, ma io non so neanche se non sarò in grado di non rifarlo, perché gli dice: vabbè, insomma, ieri hai quasi tirato un tronco addosso, però mi raccomando, non rifarlo. Quindi persone vinte dal proprio temperamento, dal proprio elemento, che però hanno un grande ardore e possono anche dare molto al mondo, molto all'umanità. Persone che amano lasciare il segno. Andrei avanti e poi riprenderemo l'argomento dopo. Cambiamo. Elemento aria. Quando inizio i corsi, a inizio serata, divido la platea in 4 gruppi e dico che ognuno scriva le qualità del fuoco, dell'aria, dell'acqua e della terra. E così, quando chiedo quali sono le qualità, quelli dell'aria dicono: l'aria è impalpabile, non riesci ad afferrarla, è trasparente, è sia dentro che fuori di noi. Quindi immaginiamo a un Fabio una persona inafferrabile, una specie di Peter Pan, simpatico, pensiamo a un fidanzato aria vuol dire occhio azzurro, capello lungo, ciabattini infradito, suona la chitarra, Fabio un figo, non hai idea, parla 3 lingue, Fabio ha viaggiato. Cioè, un tipo del genere ti viene ad innamorarti, ma poi non innamorarti, anche perché al mare d'estate suona la chitarra, è proprio così, aria, socievole. Ma dopo 6 mesi, quando magari la ragazza dice: insomma, tutto bello, ma cosa dici se, insomma, inizia a parlare di famiglia, inizia a parlare di cose così, sparisce e ricomincia un'altra relazione, un'altra cosa. Quindi difficilmente si riesce a portare in una cosa, a completare una cosa. Quindi pensiamo anche ad un lavoro, sono quelle persone che hanno veramente cambiato tanti lavori, però fanno difficoltà ad entrare in profondità su una cosa fino in fondo. Sono quelle persone che: Fabio, non hai idea, ho incontrato, guarda, un insegnante di pittura d'acquarello. No, ma non hai idea, ma tu vai lì con tutti i colori, guarda, bagni il foglio, no, guarda, è una roba bellissima, vieni, andiamo, sì, dai, andiamo. E si iscrivono al corso di acquarello, fanno 2, 3, 4 lezioni, ma alla quinta: Fabio, ma non hai idea, ho incontrato un insegnante di Aikido. No, ma Fabio, non hai idea, ma quando ci parli, quando si muove, guarda, veramente ti porta in un mondo. Lascia il corso di acquarello, compra il kimono, compra la cintura, tutto quanto, e vive con intensità tutto quello che riguarda l'Aikido. Ma dopo un paio di mesi Non hai idea, un corso di cucina, ma non quelli online, non quelli, no no, vai a casa sua della persona e poi tu ti vai da mangiare, poi mangi insieme, conosci persone nuove. Quando lo fanno? Lo fanno il lunedì. E quindi poi non riesci a portare avanti 2, 3, 5 cose contemporaneamente, ne lascia sempre indietro una. Quindi persone così simpatiche, quelle, Fabio, che dopo 20 anni o 30 anni rimettono insieme i gruppi delle superiori e fanno la cena di classe, questo tipo, compagnoni, d'ora in poi potremmo dire personalità aria o anche temperamento sanguinico. Quindi sanguinico è aria, gioia, allegria, ridere, leggerezza, ma allo stesso tempo c'è questa componente di difficoltà nell'entrare nella relazione in profondità, nel portare a termine una cosa. Quindi 1500 contatti su Facebook, su Instagram, non so su cosa, però difficoltà ad avere invece una amicizia vera, profonda, di quelle con cui si va in profondità, perché questo temperamento è proiettato verso l'esterno, fa difficoltà ad andare verso l'interno. Ci sarebbe molto, ma molto da dire, però finiamo questa carrellata. Acqua, elemento acqua. Quando chiedo le qualità dell'acqua, mi dicono appunto che l'acqua tende a prendere la forma del recipiente dove viene messa, quindi una certa adattabilità. Quindi quando pensiamo a un tipo acqua è abbastanza facile da individuare, perché è adattabile. Quindi se vai via con degli amici e andate a dormire in un agriturismo, alla mattina vi trovate a far colazione, quello che ha dormito, tutti, ah no, c'era il cuscino duro, c'era il materasso morbido, eccetera eccetera, insomma ho preso sonno tardi, quello che ha messo giù la testa e ha dormito tutta la notte, magari anche russando, tenendo svegli gli altri, si sveglia col sorriso e con appetito, quello è il tipo acqua o temperamento flemmatico. Sono i tranquilloni che ci sono nelle compagnie, che ci sono in classe, quelli che parlano poco ma ci sono. Sono quelli che non hanno bisogno di parlare per essere, perché sono, è il loro modo di essere. Non sono spinti, necessitati a dire per forza qualcosa, ma ci sono, è una presenza. Anche in classe portano calma, portano tranquillità, sono cosiddetti ammortizzatori sociali. Hanno questo amano tremendamente mangiare, si vede, perché i bambini flemmatici fanno il bis, il tris, bisogna veramente stare attenti, perché sennò mangiano tanto e poi entrano nella digestione. Ma ti ho già beccato, tra un po' ti dirò Fabio, io e te abbiamo qualcosa in comune, poi ti dirò. E hanno, mangiano tanto e quindi entrano più nella digestione, e quindi chi riesce a fare matematica con chi ha mangiato tre piatti di pasta, quindi bisogna stare attenti. Questi bambini o questi adulti del temperamento flemmatico bisogna tenerli un po' in bacchetta, perché sennò tendono un po' ad accumulare liquidi e anche a mettere su un po' di peso. Però in quella pancetta ci sono molte riserve, e quindi hanno entusiasmo, riescono a portare i processi per anni, a lungo termine. Quindi facciamo il tifo che questa rubrica possa andare avanti anni, perché alla sua conduzione c'è una persona, insomma, che ha le caratteristiche di avere molte riserve. Bene, quindi bambini e comunque adulti veramente speciali, sinceri, affidabili. Se dici anche a un adulto con questo temperamento, gli dici: guarda, ti voglio dire una cosa, però tienitela per te, stai sicuro che non la andranno a dire a nessuno, neanche alla moglie, neanche al marito, perché ha un aspetto etico interiore suo, di funzionamento. Quindi un modello semplice, ma tende a essere a volte lento, ad avere i processi che deve completare. Mi ricordo una mamma che mi raccontava che era già in macchina che suonava il clacson e diceva alla figlia già da un quarto d'ora che era in ritardo, e lei diceva mm-mm, e in ogni caso andava avanti e si lavava i denti. E poi prendeva il tappo e lo chiudeva 2, 3, 4 volte, verificava che fosse ben chiuso e lo metteva giù, e con calma prendeva lo zaino, scendeva le scale sempre con quel sorriso quasi da Buddha, ed entrava in macchina come nulla fosse successo. E la madre, semi esaurita, ma insomma, ma siamo in ritardo, ti ho già detto, ma che esagerata. E il giorno dopo uguale. Quindi sono tipi così, diciamo, però sono belli belli e ogni temperamento è speciale. Bene, terra, temperamento malinconico. Pensiamo a un tipo terra terra, uno pratico, concreto. Fabio, pensiamo ai vecchiotti di una volta, non quelli che adesso comprano la cariola su Amazon, quelli che va in ferramenta e ciapa a cariola pa' i maneghi, gli sbatte, tum tum tum, sentono, quelli lì terra terra. Quindi persone concrete, pratiche, e nei gruppi ci vogliono persone che tirino a terra. Per fortuna esistono all'interno dei gruppi, perché i progetti nascono con l'entusiasmo. E allora, sì, ma facciamo, facciamo, due sanguinici, madonna, sono pericolosissimi, già in un'ora hanno messo in piedi 16 cose e hanno già deciso di chiamare 60 persone. Ma poi ci vuole un malinconico che dice, sì, ma quanto costa? Ma questa qua, ma alla fine abbiamo le forze di... Quindi il malinconico è come se avesse in mano una pistola e spara i palloncini e porta le cose a terra, che si sentimentino. Persone un po' freddine a prima vista, ma hanno un calore nell'interiorità, un po' come la terra. La terra che se noi andiamo in giardino, mettiamo una mano sulla terra, la sentiamo fredda, ma se entriamo in profondità troviamo il calore. Pensiamo anche ai riscaldamenti geotermici o cose di questo tipo. Mi ricordo in modo particolare un insegnante che ho conosciuto tanti anni fa, che ha interrogato i miei primi alunni di ottava classe. Io avevo un ragazzino con certe caratteristiche, le ho spiegato tutta una serie di cose che aveva questo alunno, ma lei, magrolina, occhialini, un po' pallida, capelli lisci rasenti al volto, vestita un po' di nero, mi diceva sì, ma il programma dice così, colicola. Io sono andato a casa con un senso di frustrazione, perché non sono riuscito a trasmettere tutto quello che avevamo fatto, e da questo senso di inadeguatezza è nata poi la voglia di scrivere, e ho scritto tutto quello che abbiamo fatto in 3 anni, sesta, settima, ottava, in italiano, storia, geografia, matematica, fisica, chimica, un po' in tutte le materie. Ne è uscita una dispensa di 60 pagine con un indice che ho diviso per argomenti, dove ho messo dentro gli esperimenti che abbiamo fatto, i film che abbiamo visto, le uscite che abbiamo fatto, con gli approfondimenti, gli argomenti svolti. Ho fatto una 30ina di copie e le ho portate alla scuola pubblica e le ho consegnate, ho detto alla segreteria che venga consegnato ad ogni insegnante, appunto, di terza media. Io mi sono messo l'anima in pace, ho detto quello che io potevo fare per trasmettere quello che noi abbiamo fatto, ho cercato insomma di scriverlo. Arriva il giorno dell'esame, arriva il mio alunno e dico, mamma mia, chissà adesso cosa gli domanderà. E sai cosa ho visto, Fabio?
0: Sì.
1: Ho visto che da sotto il tavolo lei tirava fuori una borsetta del Billa. Il Billa sono quei supermercati, sì, sì, sì. C'era una volta gialli con la scritta rossa. E lì ha preso della tintura di iodio, era andata in farmacia, aveva preso la tintura di iodio, delle patate, degli altri ortaggi,

0: sai che la prima impressione era completamente diversa da come in realtà sei. Quindi persone freddine all'inizio perché si sono chiuse, si devono proteggere, ma poi appena appena si apre questa, si aprono, entra una grande umanità, una grande profondità, una grande sensibilità, possono essere musicisti, infermieri, e quindi c'è tutto questo aspetto di relazione molto intima. E, sono temperamento malinconico, sono quei bambini che in classe, temperamento malinconico e flemmatico, corriamo il rischio di dimenticare, e allora sono, vanno tenuti nel cuore e tendono ad avere di solito un amico, mentre il sanguinico ne ha 740, quindi anche se gli va male qualcosa nel pomeriggio ne ha altri 739 a cui chiedere. Il bambino o la bambina malinconico ha l'amico del cuore. Quindi se litiga con quello entra nel dramma crisi esistenziale, e quindi bisogna avere cura di questo mondo interiore. Ci sarebbe molto altro da dire.
1: Sì, è molto affascinante.
0: Arriviamo al secondo punto. Questo, il primo punto, ci ha richiesto un po' più di tempo. Con gli altri andremo un po' più veloci. Ho descritto quattro temperamenti collegati a quattro elementi: fuoco, aria, acqua e terra. Ma questi quattro elementi sono solo fuori di noi o sono anche dentro di noi? Il fuoco, ad esempio, ce l'abbiamo dentro. Siamo esseri con una temperatura corporea di circa 36 gradi. Pensa, Fabio, 36 gradi vuol dire che se si mettono 50 persone in una stanza di 20 gradi, dopo un po' la temperatura si alza, semplicemente perché ognuna di queste è una stufa a 36 gradi. Quindi abbiamo il fuoco che arde nelle vene, nei processi di combustione cellulare, quindi dentro di noi c'è fuoco, sì. C'è aria, la stessa aria che c'è qua nella stanza la stiamo respirando io e te, quindi l'aria entra, entra fino alle cellule, attiva processi di combustione, quindi sì, dentro di noi c'è fuoco, dentro di noi c'è aria. Acqua, la stessa percentuale del pianeta, circa 80%. Cioè siamo esseri principalmente d'acqua. C'è terra? Sì. Quando alla fine lasceremo questo veicolo che abbiamo preso a noleggio all'aeroporto un po' di anni fa e verrà, ritornerà alla terra, immaginiamo che venga cremato, rimane un sacchettino più o meno di un chilo e mezzo di minerali. Quindi noi siamo anche minerale, siamo anche terra. Quindi vuol dire che tutti i temperamenti sono anche dentro di noi. Quindi Fabio, tu sei collerico, sei sanguinico, sei flemmatico e sei anche malinconico. Ma la cosa interessante è che c'è un temperamento principale e uno secondario. Quindi potremmo dire che una persona è principalmente fuoco ma anche acqua. Quindi è collerico, temperamento principale, flemmatico, temperamento secondario. Quindi questo fuoco e quest'acqua in un certo qual modo si bilanciano. Questo temperamento collerico flemmatico era il temperamento di Napoleone. Napoleone prendeva decisioni che coinvolgevano migliaia di persone, eserciti enormi nel campo di battaglia dove manteneva la calma. Immaginiamo al famoso cavallo bianco imbizzarrito, lui che tiene le redini. Se guardiamo il cavallo c'ha gli occhi che strabuzzano, le narici aperte, tutti i muscoli in tensione, la criniera al vento. Lui è lì, ma se noi tagliamo il volto e lo mettiamo in un salotto francese, praticamente è la stessa cosa. Quindi mantenere la calma anche nelle situazioni più estreme. Questo è il flemmatico, il collerico flemmatico. Fuoco e acqua, come fuoco come temperamento principale, acqua secondaria. Ma Fabio, se pensiamo a fuoco e terra, se tu ad esempio pensi fuoco e terra, fuoco terra, cos'è? Una terra infuocata, la lava. Pensiamo invece che un temperamento principale

0: lerico e secondario malinconico, fuoco e terra, abbiamo un vulcano, abbiamo Michelangelo. Michelangelo era collerico, basti pensare a cosa è riuscito a fare il Davide, la Cappella Sistina, eccetera, eccetera, da solo, con questa forza titanica. Ma era anche malinconico, cioè andava in profondità, era schivo, non era come Leonardo che invece amava le feste, eccetera. Quindi era un orso, Michelangelo era un orso titanico e solitario, con dentro enormi tensioni, perché abbiamo polarità opposte, come appunto sono coloro che portano questo impulso di grande forza, ma allo stesso tempo di profondità, di sensibilità. Se pensiamo ad esempio a fuoco e aria, fuoco e aria, fuoco e aria, fuoco e aria, mongolfiera, fuoco e aria. Picasso, pensa un po'. Picasso era collerico sanguinico, uno dei pochi che è morto ricco in vita, quindi veramente tanta cosa nella sua vita, ha fatto decine di migliaia di opere. Io ho fatto la divisione delle opere che ha realizzato per il numero di giorni, una cinquantina d'anni, è veramente impressionante quanto è riuscito a fare, con che diversità. Quindi fuoco e aria è elemento estroverso ma creativo, fuoco e aria, Picasso. Ma se pensiamo a fuoco fuoco, ci sono anche quelli che sono fuoco fuoco puri, fuoco come temperamento principale e fuoco come anche secondario, cioè sono molto unilaterali, sono rari e hanno un compito molto specifico. Pensiamo ad esempio a Mussolini, questo petto prorompente, questo mento volitivo, quando parlava dal balcone a Roma e coinvolgeva le masse. Quindi fuoco più fuoco, fuoco più fuoco, più fuoco, più fuoco e incendio.
1: Sì.
0: Fuoco più fuoco, più fuoco, più fuoco, più fuoco e incendio. Quindi chi lo ferma un incendio?
1: Acqua, acqua.
0: Quindi il problema è questo, che la moglie o le persone che si trovano a entrare in relazione con un fuoco fuoco devono sempre mantenere un limite, dare un limite, e non è facile contenere queste individualità. Quindi Fabio, da 4 in un botto siamo arrivati a 16, perché ognuno, avendo un temperamento secondario, ci sono 16 tipologie. Io tanti anni fa ho fatto uno studio, un approfondimento su queste 16 tipologie, che poi ho pubblicato su YouTube, e poi vi dirò alla fine un po' queste, dove trovare ulteriori approfondimenti. Però quindi, mettendo insieme principale e secondario, arriviamo a 16. Terza chiave di lettura: ogni temperamento è bellissimo, è meraviglioso, ma ha luci ed ombre. Quindi è importante fare un corso sui temperamenti, è importante approfondire per, uno, riconoscere il proprio temperamento. Mia moglie mi dice che tendo a essere come le angurie, verde fuori e rosso dentro, quindi esternamente sarei un flemmaticone, un pacioccone, un tranquillone, un diplomatico, eccetera, però dentro c'è un foco che arde, quindi lei vede i due aspetti, mi dice come angurie, verde fuori e rosso dentro, quindi è un po' così. Però ecco, teniamo conto che riconoscendo il proprio temperamento, uno può anche vedere i punti di forza e i punti invece su cui lavorare, e portando a coscienza questi punti critici è interessante anche il lavoro di autoeducazione che si può fare. Quindi luci ed ombre di ogni temperamento, come abbiamo visto il collerico da un lato, il coraggio dall'altro, l'impulsività, quindi da un lato la forza di iniziare qualcosa di nuovo, ma dall'altro anche questo rischio di fare, fare, fare e disfare in poco tempo. Quindi se pensiamo al sanguinico, tanto entusiasmo, però poi bisogna entrare nel affrontare la fatica, entrare dentro ai processi senza cercare vie di fuga. Il sanguinico cerca sempre una via di fuga. E teniamo presente che quando siamo dentro una stanza, dopo un po', bisogna aprire una finestra. Quindi l'aria ha bisogno sempre di finestre, di aprire finestre. Ma attenzione che queste finestre dovrebbero essere stimoli perché entri aria e non spazi per una fuga uscendo dalla finestra delle varie relazioni, dei vari lavori, delle varie situazioni. Quindi attenzione alla via di fuga. Flemmatico, bello come il sole, pacifico, tranquillo, ma attenzione perché è l'opposto del sanguinico, quindi tende a essere molto abitudinario e quindi fa difficoltà a uscire di casa, facciamo difficoltà a iscriverlo, non so, a un corso, poi quando va è come un diesel, allora va per anni e poi però il problema è sempre far partire, no? E malinconico, da un lato questa grande sensibilità, dall'altro anche sappiamo che è un'arma a doppio taglio, può essere anche un aspetto che mette in luce fragilità, no? Ci sarebbe molto altro da dire, però devo andare avanti. Quarta chiave di lettura: attività interiore ed esteriore. Fabio, il collerico è attivo fuori o dentro, secondo te?
1: Esternamente.
0: È attivo sia fuori che dentro. Perché anche quando è sul divano di casa non è fermo, sta pensando. Quindi il fuoco è sempre attivo, sia fuori nel mondo, ma anche dentro c'è sempre una fornace che arde, ci sono sempre progetti da fare. E se, è difficile che non abbia niente da fare un collerico, perché, ripeto, anche sul divano non è tranquillo, dentro ha un fuoco che scoppietta. Il sanguinico è invece attivo fuori o dentro? Questo è facile. È attivo principalmente fuori. Dentro fa difficoltà ad andare. Quindi collerico, attivo sia fuori che dentro. Sanguinico, attivo fuori ma non dentro. E dall'altra parte il malinconico, all'opposto, è attivo dentro,
1: è chiuso fuori,
0: ma non fuori. Dentro c'è una grande vivacità, ma fuori fa difficoltà a manifestare quello che è, a fare il passo, ad iniziare qualcosa. Potremmo dire c'è un aspetto più esteriore, estroverso ed introverso. Quindi collerico attivo sia fuori che dentro, sanguinico attivo fuori ma non dentro, malinconico il contrario, attivo dentro ma non fuori, e il flemmatico non è attivo né dentro né fuori, ma è meraviglioso. Però bisogna avere tanta pazienza, soprattutto fino ai 21 anni. Poi questo può diventare un punto di forza, perché questo suo aspetto abitudinario lo porta ad esempio a diventare un ricercatore mondiale sulle scimmiette dal culetto rosso, e quindi lui va in Thailandia, mette lì una casetta e per 10 anni fotografa ogni giorno le scimmiette col culetto rosso e diventa il maggior esponente e diciamo conoscitore al mondo di questa specie, tanto che va in giro, fa le conferenze sulle scimmiette dal culetto rosso e può parlare davanti anche a 1000 persone senza entrare in imbarazzo. Ha una sua caratteristica. Però insomma, oppure un ricercatore che fa 10.000 esperimenti e poi riesce a trovare qualcosa. Però ecco, siccome il flemmatico ha un'intelligenza di pancia, bisogna entrare dentro questo mondo, e adesso così in 40 minuti non è possibile. Però sono degli spunti, Madonna, che cerco di dare. Quinta chiave di lettura: lo sguardo. Secondo te, Fabio, com'è lo sguardo del collerico?
1: Sempre teso.
0: Sì, se ha l'occhio scuro, di solito è l'occhio scuro, ma non è detto, comunque è un raggio laser che guarda e giudica. Tutti giudichiamo, però il collerico guarda e zoom, è arrivato già una sintesi, subito, zoom, un secondo. Quindi un raggio laser, se ad esempio, quando mi vengono in classe dei tirocinanti, si siedono lì in fondo e guardano e non dicono niente. Però quando è collerico, uno si sente sempre giudicato, sempre con 5, 4, 9, 8, eccetera. Raggio laser. E il sanguinico, luce che esce dagli occhi. 1000 raggi. Vede tutto, tutto, tutto, tutto. Come i mercanti che parlano con te, ma allo stesso tempo stanno vedendo anche quello che succede lì. Quindi tanti raggi, di solito sono occhi luminosi che ridono e via così. Il malinconico
1: non ti guarda.
0: Il malinconico tende a guardare in basso, infatti è quello sempre che trova cose, ha trovato 50 centesimi, ha trovato le pietre o via così. Ma lo sguardo è interno. È un raggio laser verso dentro, di autoanalisi di se stesso. E quindi chi ha questo temperamento è tremendo con se stesso. Va in profondità, taglia di ogni situazione, di ogni cosa, fa il pelo su ogni cosa ed è tremendo. Quindi si autoanalizza, riesce ad andare in profondità, non ha paura di entrare nelle caverne buie dell'anima. Quindi raggio laser verso dentro. E il flemmatico ha un occhio languido, acqueo, un po' come quando si fa yoga e c'è l'esercizio finale che ci si distende e poi è il momento di ritornare, prendere contatti col corpo e c'è quella sensazione di benessere, di star bene tra sé e sé, senza la necessità di dover parlare con qualcuno o far qualcosa. Però il temperamento flemmatico tende ad avere una tipologia, ad essere una tipologia uovo, essere chiuso in sé, e quindi c'è bisogno di rompere le uova per fare la torta. Hanno bisogno di essere spinti nelle situazioni, di essere stimolati, va bene? Quindi nello sguardo vediamo veramente tanto. L'età, manca pochissimo, non so se la facciamo. L'età. Caro Fabio, il bambino piccolo, quando noi eravamo piccoli, eravamo tutti sanguinici, entusiasti. Pensa al soggiorno di casa alle 5 del pomeriggio con un bambino di 3 anni. Cioè, lì c'è la macchinetta, lì c'è il camion, lì c'è la tromba, gioca con tutte le cose 3 minuti e poi cambia, lascia lì e cambia, lascia lì e cambia. Quindi se lo fa un bambino può anche andare bene, ma se lo fa un adulto capisci che certo, questa cosa non va più bene. Tutti noi, Fabio, sia io che te, che adesso sembriamo persone così a modo, eccetera, siamo stati collerici nell'età del motorino, dell'adolescenza, e dicevamo tutti ce l'hanno e io sono l'unico che non ce l'ha. Poi non era proprio vero, però sono l'età degli assolutismi, tutto e niente. Quindi fuoco, e per adesso sarà per il cellulare, al tempo nostro c'era il motorino, o è per rientrare un'ora dopo, però sono battaglie su battaglie in modo impulsivo. Collerici, gli adolescenti sono impulsivi, collerici. Poi arriva una età più o meno la nostra, Fabio, più o meno a 50 d'anni su per giù, dove si inizia a fare un bilancio e le persone iniziano a essere più malinconiche, più riflessive. Dici, beh, insomma, 50 anni, caspita, insomma, cosa ho fatto di buono nella vita? Allora, a volte il bilancio può essere positivo, e uno dice, beh, insomma, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, la famiglia, il lavoro, mi sono realizzato così, ho viaggiato, insomma, dai, anche se tiro un sciocco tra un mese, insomma, più o meno ho vissuto, mi sembra di aver vissuto, di aver portato, diciamo, che il bilancio sia positivo. Altri invece arrivano a un bilancio negativo perché magari sono incastrati in un lavoro che non amano e quindi ogni lunedì diventa un'eternità, e oppure vorrebbero fare delle cose, sono incastrati in una relazione o si sono separati, insomma fanno un bilancio e dicono, caspita, qui ho 50 anni ma non è proprio andata come volevo. E poi si arriva a un'età in cui l'età, appunto, dove diventiamo un po' tutti flemmatici e quindi entriamo nelle abitudini, nella nostra quiete, nella tranquillità, pensiamo un po' ai nonni. Allora, ci sarebbe altro da dire, Fabio? Magari la settima chiave, che è l'apprendimento, poi l'inversione del temperamento, cosa fare, eccetera, eccetera. Magari se dici, ne riparliamo la prossima volta.
1: Assolutamente sì.
0: E dando appunto anche qualche elemento in più e lasciando decantare questi di oggi. Nel frattempo, se qualcuno vuole approfondire, può cliccare il link che io metterò all'interno del canale Telegram, dove trova 4 video. Sono dei videocorsi che ho realizzato molti anni fa, che parlano appunto dei temperamenti. Allora, il collerico dura 15 minuti, dentro ci sono errori. Malinconico una ventina di minuti, bello, mi è piaciuto farlo. Il sanguinico non finivo più di farlo, volevo quasi rinunciare. Il flemmatico dura una mezz'oretta, quindi se arrivate alla fine e siete riusciti a vederlo tutto fino alla fine, avete dei problemi, perché ogni video ci entra in relazione con empatico con l'argomento. Va bene?
1: Sì, ti leggo solo questi al volo. Allora, grazie per la simpatia da parte di Diego, mi sento proprio acqua e terra, flemmatico e malinconico, infatti sono Cancro ascendente Toro. Qui dicono Fabio Turin rimane un mistero, concordo.
0: Tua moglie questa.
1: Poi dicono Luca, il tuo modo di esporre e spiegare è meraviglioso, grazie, meraviglioso Luca Gastaldello. E anche Titti, a 65 non è andata come volevo, ma non poteva andare diversamente. Comunque ce ne sono arrivati tanti e le leggeremo la prossima
0: volta. Prossima volta continuiamo, va bene?
1: Grazie mille Luca, come sempre.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Eccoci qua che siamo tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e ringrazio tutti quelli che hanno scritto prima mentre c'era Luca. L'argomento era vasto, molto interessante, quindi non siamo riusciti a leggere tutto. Leggo solo la poesia di Roby l'Alpin, che è Radio Resistenza. C'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Da più di 50 anni lei trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora dona anche tu il tuo 5 per 1000, aiutiamo Radio Gamma 5. Grazie Roby, e grazie anche Luisa che mi ha confermato che anche in zona Castelfranco si sente bene, quindi probabilmente era un'interferenza momentanea. Allora, abbiamo qui, ho il piacere, sono riuscito nell'impresa di avere queste due ospiti. E abbiamo Irene Pistolini e Michelle Pellegrini, sono madre e figlia e sono entrambi autrici del libro Le ali del riscatto, che è un'opera molto particolare scritta a quattro mani, dove ognuna di loro si racconta attraverso le proprie esperienze di vita e scoprendo che al di là degli inevitabili cambiamenti generazionali, certi valori e certe dinamiche sono rimaste inalterate. È un libro che parla di famiglia, di sacrifici, di bullismo, dell'importanza del dialogo tra genitori e figli e di relazioni tossiche. Quindi benvenute a voi.
2: Buongiorno.
3: Ciao, grazie a tutti. Ciao Fabio.
1: Allora, intanto grazie per aver accolto il mio invito.
3: Nulla.
1: E noi, insomma, il vostro è un libro molto particolare, perché poi appunto è stato normalmente, insomma, non si sente tanto in giro un libro scritto da mamma e figlia. Quindi la prima domanda che faccio a Irene è: perché hai deciso di scrivere questo libro?
3: Allora, è stata una cosa valutata e tanto desiderata negli anni. Io e Michelle abbiamo un bel rapporto costruito negli anni e io con lei ho condiviso tantissime cose, e il fatto di vedere tanti adolescenti, tanti ragazzi che vivono momenti difficili, rapporto genitori, figli, ci sono stati due avvenimenti che mi hanno veramente colpita e sono state due suicidi di due ragazzi, di due ragazze vicino ai nostri paesi, insomma, e proprio di ragazzini, di ragazzini in età adolescenziale. E parlando con Michelle una sera, tra i nostri vari dialoghi, finito il lavoro, finita la scuola, i pomeriggi eccetera, gli ho proprio posto questa domanda: ma cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo alla vostra età? Perché tanti ragazzi scelgono la via del porre fine alla propria vita? Cosa capita? Cosa può capitare a scuola, a casa? Perché non è solamente colpa della scuola, non è solamente colpa di mamma e papà. Quindi da lì è nato tutto un discorso, un dialogo, un confronto tra mamma e figlia, tra genitore e figlia. E poi fatalità, è cascato a fagiolo anche, sei arrivato tu e ne abbiamo parlato tanto, e quindi ho maturato questo desiderio di poterlo scrivere per condividere il fatto che tutti noi passiamo momenti critici da bambini. Fare i genitori non è per niente semplice, nessuno nasce mamma, nessuno nasce papà, ci si diventa e si impara ad esserlo, e si impara anche a essere figli, e quindi bisogna sempre confrontarsi, è tutto un confronto come tra moglie e marito, come tra fratello e sorella, bisogna trovare sempre dei punti di incontro. E così, insomma.
1: Quindi tu hai percepito questo malessere a livello proprio sociale e generazionale, sì. E hai, diciamo così, cercato di esplorarlo attraverso la scrittura di questo libro e addirittura coinvolgendo tua figlia, sì, all'interno di questo, sì, libro, perché lei ha scritto una parte.
3: Esatto, perché quel dialogo là di quella sera ho voluto concretizzarlo in una mia esperienza non autobiografica, cioè la mia storia deve essere uno strumento per far capire che nessuno, cioè non tutti abbiamo una vita semplice, cioè chi a modo suo ha delle montagne da superare, mm-hmm, vanno superate, punto. Cioè bisogna sempre trovare un obiettivo che ci porta a vivere, non a morire. Quindi spero che questo libro possa servire di aiuto, insomma, ecco.
1: Certo. E per te, Michelle, com'è stato scrivere il libro con tua mamma?
2: Allora, è stata una cosa molto interessante. Allora, io e lei facciamo un sacco di cose insieme, proprio condividiamo tantissimo, siamo molto complici, praticamente da sempre. Poi ovviamente abbiamo avuto anche il nostro periodo, però andiamo molto d'accordo. E poi appunto quando mi ha detto che ti ha conosciuto e che le sarebbe piaciuto scrivere un libro, mi ha fatto un po' strano, perché vabbè, non è un segreto, noi non è che siamo grandissime lettrici, insomma, e quindi mi ha fatto parecchio strano anche per il fatto che non sapevamo proprio da dove partire. Quindi tu sei stato veramente tanto gentile e molto professionale nel...
1: Guarda che c'è un cartello lì che ho scritto evitare i complimenti al conduttore.
2: Ah, pardon. Allora non volevo.
3: Esageriamo allora.
2: E comunque sì, è stata una bella avventura, comunque, anche perché abbiamo parlato di quello che noi abbiamo passato, lei nel suo modo, io nel mio, e i nostri... sì, le nostre storie sono riuscite, cioè si intrecciavano, quindi c'è una doppia visione di tutto, insomma.
1: Sì, è molto originale anche il fatto che spesso quello che manca anche al giorno d'oggi è proprio il dialogo, no, tra genitori e figli, oltre che poi tra vari parenti o colleghi o cittadini, però in particolare, insomma, ecco, il rapporto, il dialogo tra madre e figlia viene utilizzato in questo caso per proprio sviscerare quelle che possono essere la visione di una, la visione dell'altra, in una storia che prende spunto ovviamente dalla realtà. Non è un'autobiografia, ma è un romanzo, mettiamola così, autobiografico. O un'autobiografia romanzata, che dir si voglia, e in questo, diciamo, connubio, in questa unione delle due cose si riflettono due generazioni, no? Quindi iniziando a parlare della tua parte, quindi la parte del tuo racconto, Irene, una delle cose che subito colpisce è che a un certo punto tu ti ritrovi e scopri di avere due papà.
3: Mm-hmm. Già.
1: Ci racconti un attimo com'è andata?
3: Allora, non è che l'ho scoperto praticamente i miei nonni me l'hanno detto subito, cioè io sapevo di avere due nonni, un papà comunque che mi ha dato l'educazione che ha dato a tutti, che tutti hanno avuto con un papà eccetera, però non era il mio vero papà. E questa cosa io l'ho saputa da piccolissima, quindi per me non è stato un trauma, è stato un modo di vivere la cosa tranquilla, cioè l'ho vissuta sempre in maniera più serena e tranquilla, anche perché in questo caso nel libro è papà Valerio, mi ha cresciuto con tutto l'amore di un papà, con tutta la pazienza. È stato il papà proprio dell'educazione, della pazienza, dell'amore, il papà proprio. E anche essendo anche castigata, punita e richiamata e sgridata, ecco quello che fa un papà normale. Successivamente ho conosciuto il mio vero papà biologico, che è stato...
1: E all'incirca avevi quanti anni?
3: Avevo 15 anni. Mm-hmm. E con lui poi ho vissuto tutto quello che sono state le passioni più grandi, perché lui ovviamente... da papà ha voluto recuperare di colpo tutti gli anni persi, quindi ovviamente mi ha ricoperta di passioni, mi ha insegnato a sciare, l'arte della subacquea, tutte queste cose che secondo lui era il modo per dimostrarmi il bene, cioè in questo modo lui mi riconosceva il bene che lui aveva, che non aveva mai potuto dimostrarmi negli anni persi. E poi io ho avuto un bellissimo rapporto con i miei nonni materni, e quindi io considero nonno Bud il mio terzo papà, che posso dire che è stato il primo. E io di lui tengo tanto un po' il carattere un po' introverso, però deciso. Mi piace parlare poco e fare, non mi piace tanto star lì, blatterare, e poi mi piacciono più le mani, muovere le mani, dire dai adesso si fa. E prima il professore parlava dei nonni concreti, a me piace essere concreta, sì, cioè io ho avuto quell'educazione lì, nonni che muovevano la cariola, che facevano l'orto, facevano il pane, la pasta, tutte le tradizioni che c'erano. E me le hanno fatte vivere, quindi le porto nel cuore, cerco di in qualche maniera, quello che ormai resta, perché ormai resta poco, di trasmetterle anche a mia figlia, insomma, ecco.
1: Quindi diciamo che se vogliamo vederla come un primo confronto generazionale, tu nel bene o nel male, perché poi la famiglia, diciamo, allargata, numerosa, mm-hmm. Comprensiva dei nonni e quant'altro, in questo caso poi appunto si è allargata anche a un secondo papà,
3: certo,
1: a un dover stare con i nonni perché magari la mamma era impegnata,
3: esatto,
1: e con chi aveva un modello educativo di un certo tipo, chi ne aveva un altro, e in tutto questo, diciamo, tu hai assaporato quelli che potevano essere comunque i valori di uno o dell'altro che hai fatto tuoi.
3: Esatto, sì.
1: E li hai trasferiti, hai cercato, ecco, di trasferirli a tua figlia, che però tu invece nasci in un contesto completamente diverso. Quindi questa grande famiglia, queste situazioni, tu come invece le hai vissute?
2: Nel senso della famiglia allargata. Allora, io sinceramente l'ho sempre vissuta in maniera, cioè per me era la normalità, perché ovviamente ci nasci, ci cresci, quindi io ho conosciuto un po' prima mio nonno biologico, perché viveva un po' più vicino, sinceramente. Nonno Valerio, come è scritto nel libro, abitava a Trieste, quindi era più difficile conoscerlo. Poi sinceramente la mamma mi ha sempre detto tutto, le cose come stavano, quindi per me è normale, nel senso ho sempre chiamato nonni entrambi, certo. Io ho sempre voluto tanto bene, magari a mio nonno biologico avevo un rapporto un po' diverso, no? Però per il resto
1: però forse è una caratteristica della tua generazione che noi comunque una volta eravamo un po' più abituati a queste comunque famiglie che comprendevano proprio nella quotidianità i nonni, quindi comunque erano famiglie minimo da 4, 5, 6 composte da i nuclei familiari composti da 5, 6 persone. Mm. E soprattutto poi quando c'erano anche i ritrovi sembrava una sagra, e mentre invece adesso, diciamo, anche sentendo un po' in giro le nuove generazioni non hanno questo legame con i nonni come c'era una volta, cioè la figura dei nonni è diventata un po' marginale rispetto, ripeto, al nucleo familiare, non come voler bene,
2: sì, sì, sì,
1: intendo
2: sì,
1: proprio come nucleo familiare, quindi sono un po' più all'esterno, vivono un po' per i cavoli loro, piuttosto che magari in alcuni casi addirittura vengono messi nelle case di riposo, una volta era impensabile una cosa del genere, quindi probabilmente c'è, come si può dire, ripeto, nel bene o nel male, però questa struttura familiare voi la vivete con meno elementi. Staccato, sì.
2: Allora sì, ma forse anche perché cioè tipo adesso, al giorno d'oggi, i nonni vanno ancora a lavorare. Molti nonni vanno ancora a lavorare, quindi anche lì è un po' difficile riuscire a trovare sempre il tempo. Magari loro vanno a lavoro, io ho scuola, e ogni tanto è, magari secondo me è più difficile rispetto a una volta.
1: Certo.
2: Poi comunque adesso, sempre nell'ambito lavorativo, i lavori sono diversi, perché tipo una volta c'era il nonno che andava nei campi e magari si faceva aiutare anche dai figli, quindi c'era sempre questo
3: nucleo.
2: Sì, esatto, cioè si teneva sempre il gruppo della famiglia unito, perché i tuoi genitori, quindi i figli dei tuoi nonni, vanno ad aiutarli nei campi, e quindi poi si stava lì, capito?
1: Certo.
2: Secondo me è anche questo che è cambiato.
1: Sì, poi comunque c'è anche la fortuna da parte tua che tua mamma ha comunque cercato di creare un ponte, un collegamento tra i valori che ha imparato lei e farteli in qualche modo vivere anche a te. Anche se poi invece nel libro c'è un momento di sconforto che tu hai avuto da questo punto di vista, nel senso che hai fatto una riflessione legata a certe tradizioni che una volta erano molto più sentite, non so, nei paesi, il carnevale piuttosto che la festa di Natale, che poi tu in una certa fase della tua vita hai sentito un po' meno, perché ti è venuto a mancare anche tutto l'apparato dietro.
3: Perché comunque le tradizioni per me è uguale famiglia. Una volta che vengono a mancare determinati anelli e non riesci più a crearli tu, per quanto impegno tu ci possa mettere, però puoi essere padrona di te stesso, però se non riesci a coinvolgere più persone per tramandare queste tradizioni, vengono a mancare di conseguenza. Quindi io, esempio, ero abituata col nonno e i nonni andare a vedere la vecchia che brusava. E si fa ancora, fortunatamente, però il fatto di farlo proprio tutti insieme, proprio come la messa alle 9 della mattina, messa cantata, cioè tutte queste cose di routine, sono un po' venute a mancare. E per me fare queste cose significa tornare veramente indietro nel tempo, ma non è solo una cosa a livello nostalgico, è proprio una cosa che mi riporta a quegli anni là, che mi fa più male che bene, quindi la evito.
1: Okay.
3: E, perché tendo proprio a conservare quei momenti di gioia, di, come si dice, di
1: spensieratezza,
3: esatto, e di rinchiuderli lì, di non viverli in un'altra maniera. E quindi sì, insomma, le tradizioni vanno tramandate, però dipende come, ecco.
1: Sì, forse anche poi una volta c'era anche più unità a livello di comunità sociale, quindi non so, c'era proprio tipo, sì, su una festa, nell'ambito di una festa c'era tutto il quartiere che magari si spostava, quindi era un evento a cui, sì, dicevi devo partecipare per forza, perché comunque sono tutti vicini e quant'altro. Qui oggi come oggi a volte è già tanto se conosci il vicino di casa o gli dici ciao.
3: Poi,
1: ogni
3: appunto,
1: tanto
3: io avendo cambiato tanti paesi e avendo fatto tanti traslochi, ogni paese ha la sua tradizione, ogni paese ha il suo modo di vivere, di fare tradizione, e quindi sarebbe un adattamento continuo. Io ho proprio quel focus là e quel ricordo là,
1: certo,
3: e riviverlo in altri ambienti non sarebbe la stessa cosa, penso che sarebbe così.
1: Per sì, siete una mamma e una figlia itineranti da questo punto di vista, no? Beh, anche tu, Michelle, come hai vissuto questa caratterizzazione del fatto che avete cambiato spesso casa?
2: Cioè, l'ho vissuta bene, perché comunque si è sempre cambiato casa per necessità.
3: Si è abituata, diciamo, l'ho abituata.
2: Cioè, non è che...
1: Con la valigia lì.
2: Esatto. No. Cioè, non è che ci siamo stancate della casa, poi abbiamo detto, vabbè, dai, adesso questa casa basta, prendiamone un'altra.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì. C'erano delle motivazioni,
2: esatto,
1: ovviamente.
2: Ovviamente il primo trasloco, il secondo perché nella prima casa, insomma... volevamo una casa comunque
3: nostra,
2: nostra. E poi proprio nel momento in cui pensavamo averla trovata tutto quanto, lei è stata spostata a lavoro più lontano e io poi ho scelto la scuola nello stesso paese e quindi lì effettivamente non avevamo rapporti, cioè non avevamo
3: motivi per restare.
2: Esatto, non avevamo motivi molto stretti per restare, anzi non facevamo proprio niente là e quindi abbiamo detto ma sì dai andiamo a cioè proviamo ad andare ad abitare a Est e fortunatamente
1: a me non succede nulla anche se dice il nome, sì, sì.
2: Okay,
1: tra l'altro voglio dire anche quando raccontate potete dire anche i nomi reali e non...
3: Perché non è per creare confusione del libro, no, se come, qualcuno l'ha letto per capire.
1: Ok, come preferite voi, insomma. Perché il libro ovviamente è un ha gli aspetti letterari di quando comunque anche con un po' di creatività e di fantasia si cerca di abbellire una storia piuttosto che renderla più emotiva sotto altri aspetti. La vostra vita reale la conoscete voi e
3: sì.
1: Ci sono delle altre dinamiche che nel libro magari possono essere state evitate o toccate a seconda delle esigenze appunto dell'opera, quindi sì.
2: E poi scusa, magari sento persone che appunto vivono in un paese e lavorano tipo a mezz'ora, un'ora di macchina e sì, hanno principalmente la loro vita nel paese in cui lavorano, però rimangono ad abitare lì, cioè adesso io magari come sono stata abituata mi verrebbe da dire ok, ma trasferisciti, so che magari è difficile, però
1: certo.
2: È un po' più comodo.
1: Sì, dopo sai, lì dipende perché anche là ci sono degli aspetti che secondo me subentrano, come il fatto di una volta una persona aveva, non dico la certezza, però un'alta probabilità di entrare in un'azienda o in un ambiente lavorativo e di rimanerci 30-40 anni.
2: Sì.
1: Oggi anche persone di una certa età hanno una sorta di mobilità lavorativa non indifferente, quindi o rischiano come voi di spostarsi ogni 2x3 con la valigia in mano, oppure a volte ci si adatta, ma c'è anche chi fa un'ora di... non solo di percorrenza ma di traffico piuttosto che
2: Allora
1: l'ideale sì sarebbe avere una
3: sì, però se sei sicuro effettivamente di essere fisso lì e quindi
1: certo.
3: Sì, certo
1: ma poi comunque un'altra cosa che mi ha colpito del vostro libro sono alcuni temi che avete trattato e soprattutto li avete trattati secondo me in una maniera molto originale, cioè partendo dal presupposto che la parte di tua Irene è un po' più romanzata, quindi c'è proprio la struttura di un classico, di una classica storia, di un romanzo, e mentre invece la parte di Michelle è quasi più introversa, introspettiva. Tant'è che ci sono anche dei meccanismi onirici che dopo ne parleremo, delle dinamiche oniriche. E ecco, nella tua parte, Irene, uno dei temi importanti è anche quello legato all'ambito lavorativo, cioè le difficoltà che una persona può incontrare, e nel tuo caso, diciamo, nella storia raccontata, la protagonista non cede, non abbassa la testa, insomma. Ecco, questo secondo me è un bel messaggio comunque da mandare, perché attraverso questo atteggiamento attivo e non passivo le cose a volte possono cambiare, insomma.
3: Certo,
1: ecco.
3: E cambiano, e bisogna farle cambiare, perché quando si è sicuri che una cosa è sbagliata oggettivamente, sbagliata non per noi, ma vedi comunque dei colleghi che non stanno bene in un determinato tipo di ambiente, e bisogna fidarsi un attimo di capire come poter cambiare quel tipo di situazione nella maniera più limpida e possibile. E quindi io ho avuto un po', diciamo, mi sono messa un po' a testa bassa a lavorare, a far vedere un attimo che quella tipo di situazione lì era stretta, a costo anche di essere cambiata di ruolo e andare da un'altra parte, per poi tornare un po' più forte e far capire comunque ai miei colleghi che si poteva cambiare. E ci sono voluti anni, non è stata una cosa di una o due settimane, ma ci è voluto un bel annetto buono, però pian pianino la fiducia è arrivata, e finché poi tutti quanti insieme siamo riusciti a cambiare, a rasserenare perlomeno l'ambiente ed eliminare un po' le mele marce che c'erano, ecco.
1: Sì, anche perché è un atteggiamento atipico, visto che solitamente vince l'omertà, no?
3: Certo.
1: Il silenzio, la testa bassa.
3: Quella lì è paura.
1: Soprattutto di questi tempi, perché una delle chiavi anche di ricatto morale è quella di dire: ok, sto zitto perché se perdo il lavoro,
3: esatto,
1: oddio, cosa succede?
3: Esatto. Sì, però mi ha sempre fatto più paura... il fatto di essere, tra virgolette, passami, il fatto di essere schiava o comunque di abbassare la testa, dire sì, va bene, ok, ho paura di perdere il lavoro, ho paura di perdere la libertà, ho paura di perdere questo. E allora io dall'altra parte dico sì, però se ho tutte queste paure devo lottare per ottenere, per lottare non sto facendo niente di male, alla fine non sto né andando fuori coi forconi né con niente.
1: Certo.
3: Quindi si lotta con cose giuste. La verità vince sempre, non c'è nessun modo per perdere davanti a quella, insomma, ecco. Quindi sì, siamo andati anche al confronto con determinate persone e insomma adesso si vive un ambiente più sereno
1: e ne sei uscita vincitrice.
3: Anzi, vincitori tutti quanti,
1: l'ambiente
3: sì,
1: ha vinto, ecco.
3: Sì, certo.
1: E, allora scusa un secondo che così sennò poi li perdo. Allora Davide dice: ottima trasmissione, grazie Davide D'Alesiano. E Manlio dice: buon pomeriggio signor conduttore, vuole ripetere cognome e nome di Luca che spiegava le tipologie umane, i temperamenti. Allora, in Telegram lo trovi come gastaldelloluca.info. Comunque lui si chiama appunto Luca Gastaldello ed è docente della scuola Waldorf Aurora di Cittadella. E, ecco. Allora, invece nella parte che hai scritto tu, Michelle, ci sono secondo me due elementi, argomenti importanti. Quello ovviamente più delicato riguarda il bullismo che tu hai vissuto sulla tua pelle, e quindi se vuoi parlarcene, se vuoi condividere senza
3: sì,
1: ovviamente entrare nei dettagli, ma insomma cosa,
3: no, no, benissimo,
1: cosa ne pensi, ecco.
3: E allora parto dal presupposto che io in prima persona in quel periodo non pensavo di star subendo bullismo, non perché non ci fossero i motivi, ma perché proprio non me ne rendevo conto.
1: E che età era?
3: Alle medie, proprio tutto il periodo delle medie, quindi dagli 11 anni fino a 14 più o meno, molto più o meno. E niente, praticamente secondo il mio punto di vista è più una questione di cyberbullismo, perché faccia a faccia non si è mai preso la briga di venirmi a insultare nessuno, e per messaggio, che secondo me la trovo una cosa molto più codarda, mi sono arrivati messaggi molto brutti, e poi ovviamente ne parlavo con mia mamma, ma io ero, non dico tranquilla, però non realizzavo ancora. E poi comunque banalmente ho trovato molto conforto nel periodo del Covid, perché ha troncato il mio primo anno di medie, quindi poi io sono stata a casa, mi sentivo con qualche amico, però io stavo per i fatti miei, ero tranquilla.
1: Certo.
3: Poi in seconda media sì, altre piccole questioni, ma comunque sempre per questa questione del Covid. Poi anche la mia classe della prima si è divisa e i miei professori, i miei angeli, mi hanno messo da tutt'altra parte. E basta, quindi poi...
1: Ma da dove nasce secondo te il bullismo? Domandone.
3: Proprio...
1: Cioè è più una questione di invidia, di anche di povertà di valori, o cioè è un qualcosa,
2: secondo me, per la poca comprensione, per la poca empatia, perché se una persona è empatica non si permetterebbe mai di trattare in certi modi altre persone.

Ricordo a me stesso che la mia crescita materiale e la mia crescita spirituale dipendono dalla fatica di altri uomini, vivi o morti, e che devo dare nella stessa maniera in cui ho ricevuto e continuo a ricevere.

campagna di informazione per combattere l'AIDS a cura di Gamma 5 e del Ministero della Sanità. Per non restare intestai non bisogna assolutamente mai e poi mai cucare con questi susseguenti elementi. Uomini, femmine, tosatti e tosate. E poi naturalmente con mussi, mui, bismui, bo, tori, vedei, sorane, vacche, vacche nostrane, vacche tedesche e anche vacche svizzere. Cavai, cavai, cavaitti, castradi, agnei, moltoni, dindi, piti, arne, arnati, gai, gaine, gaitti, chicchi e chechette. Faiani, colombi, tortore, quaie, occhi e occhi in genere. E anche con gatti, conigi, lievori e pantegane. Si consiglia anche di evitare qualsiasi rapporto con preti, frati, muneghe, zaghetti, cantori, sagrestani, capatti e perpetue. Questi sono i consigli finali.

I cinematografi dove si fanno film de peo. Ricordarsi è assolutamente importante, bisogna cambiare mutande manco una volta al mese, cose caldo una volta a settimana. Anche a stare attenti il più possibile, se è possibile, insomma, di non ruttare sul muso d'estate, se proprio ne affasi, mettere il gomito davanti a bocca. Bisogna ricordarsi anche stare attenti quei dentieri d'estaltri prima di operare, possibilmente passare a gavarechina. Dopo bisogna ricordarsi anche un'altra roba, due robe importanti. Prima di questa, ricordeve quando che ne mangiare che non bisogna mai cavarsi il camo dal naso e taccarle sotto la toia. Infine, se proprio non puoi comprare i goldoni, vabbè, ride do parare cammardari e ingroppare, oppure profilattici in alluminio, e se proprio si sensa del tutto, si può do parare anche a tubi innocenti. Campagna di informazione per combattere l'AIDS a cura di Gamma 5 e del Ministero della Sanità.

0: Ed eccoci qua da Radio Gamma 5, un ben ritrovati agli amici sintonizzati sui 94 MHz che vorranno stare in nostra compagnia in questo sabato sera, aspettando insieme la domenica, con ai microfoni Thomas a darvi il benvenuto, la nostra cara Anna che a breve sentirete, con poi le altre voci che vorranno unirsi a farsi compagnia a mezzo telefono nel corso della serata in questo sabato 6 giugno, gente, 2026, e siamo arrivati anche quest'anno al mese di giugno, appunto il sesto mese dell'anno, e in sostanza, ridendo e scherzando, lavorando, mangiando e bevendo e correndo dietro ai vari impegni quotidiani, siamo già a metà del 2026, ci siamo già mangiati mezzo anno, in men che non si dica azzo, no azzo d'este, azzo e basta, ecco qua, mi pare proprio che bisogna proprio dire quello che è. E come si dice dalle nostre parti, no, avanti col Cristo che a processione si ingruma, no? Perché il tempo veramente, gente, non so, la percezione che ho io ultimamente da un po' di tempo, proprio a questa parte, parlando di tempo, che il tempo, Anna,
1: corre.
0: Sta passando veramente, veramente veloce.
1: Veloce che non te ne accorgi.
0: Non so se perché
1: quando eri piccolino sembrava che non passava mai.
0: Sì, ma
1: sembrava
0: ultimamente
1: non facevi mai grande, non...
0: Sì, soprattutto uno aspetta i 18 anni per la patente, eccetera. Ma proprio la percezione, deve essere proprio qualcosa cambiato nell'universo. Si parla, no, della quarta dimensione, adesso che stiamo entrando in un discorso proprio di frequenze, di risonanza, di cose particolari. Insomma, gente, il tempo qua è corre tra e ma è morta là, insomma, tutte seghe mentali a parte. E quindi, ritornando al mese di giugno, giugno prende il nome dalla dea Giunone. Ecco, la dea Giunone è la moglie di Giove, il dio supremo della religione romana. Se poi andiamo ancora più indietro nella storia, scopriamo che Giove, ecco, appunto, Giove, che è il marito, ecco, della dea Giunone, Giove, come dice l'Anna, appunto, era Zeus dei greci, che se il dio di tutti gli dei, il deo dei dei, scherzavino col sommo poeta, che era il nostro professore, il deo dei dei, ecco, perché il dio di tutti i dei. E quindi cambiano i nomi, ma in sostanza le figure restano le stesse, ecco, restano sempre le stesse, perché i greci avevano Era, i romani Giunone, che appunto, ritornando al discorso, siamo ieri di Zeus, che è la regina di tutti i dei, ecco, i greci avevano Poseidone, ecco, i romani Nettuno il dio del mare, poi non so, i greci avevano Artemide, i romani Diana, che è la dea della caccia, insomma, e via discorrendo, cambia il nome, ma la sostanza resta quella. Eppure, gente, ci sono alcune divinità che hanno mantenuto anche lo stesso nome sia nel mondo greco che in quello romano, e tra queste c'è Apollo Citaredo, che se a pelle figlio d'Apollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio d'Apollo. Ecco, Apollo Citaredo. Chi è Apollo Citaredo? Apollo Citaredo è il dio della musica, il dio dell'arte e soprattutto il dio dell'armonia. È colui che viene raffigurato con una cetra. Una cetra tra le mani. Che cos'è quindi la cetra? La cetra è uno strumento musicale antico simile a una piccola arpa, un'arpa piccolina, la cetra. È questo strumento che accompagnava le poesie, i racconti, i canti, i momenti di pace. È uno strumento che produceva delle melodie delicate. E proprio la cetra diventa, ecco, protagonista di una delle più belle poesie del Novecento italiano, e sarebbe appunto è Alle fronde dei salici di Salvatore Quasimodo. Alle fronde dei salici è una poesia scritta durante La tragedia della guerra. Quasimodo scrive: alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento. Perché le cetre sono appese? Perché di fronte all'orrore della guerra, perfino la poesia rimane senza voce. Perfino l'arte tace, perfino la musica si ferma. La cetra diventa quindi il simbolo di una società che non riesce più a cantare, diventa simbolo di una società che ha perso qualcosa. E allora questa sera una domanda possiamo farcela anche noi, quindi, gente. Le nostre cetre stanno ancora suonando? Oppure stiamo appendendo anche noi gli strumenti della speranza a qualche salice moderno? Proprio oggi questa domanda diventa ancora più importante. Perché? Perché, vedete, oggi è stato l'ultimo giorno di scuola per la maggior parte degli studenti italiani. L'ultima campanella, l'ultimo saluto ai compagni, l'ultimo giorno di un altro anno scolastico che ora, ecco, con uno schiocco di dita, come per magia, appartiene già al passato. Per qualcuno è semplicemente l'inizio delle vacanze. Per altri è molto di più. Per i ragazzi delle quinte superiori e delle terze medie inizia il tempo degli esami. Per molti altri termina un pezzo importante della loro vita. Mi hanno colpito alcuni pensieri rivolti proprio ai ragazzi in questo giorno speciale che mi sono posto e che vorrei riportare. Cari ragazzi, oggi è un giorno che non dimenticherete mai. Oggi è l'ultima campanella che conoscete da anni, l'ultima risata nei corridoi, l'ultimo sguardo a quei banchi dai quali avete immaginato il futuro. Parole semplici ma vere, perché oggi per molti giovani si apre una porta, oggi finisce un capitolo e ne inizia un altro, forse più difficile, forse più incerto, ma sicuramente più loro, più personale. E allora viene spontaneo chiedersi: con quale spirito questi ragazzi stanno entrando nel futuro? Con lo spirito della speranza? Con entusiasmo? Con fiducia? Oppure con paura? Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di disagio giovanile. Questa è un'espressione che sentiamo dire continuamente, no? Ma dietro quelle due parole, disagio giovanile, ecco, che dietro quelle due parole ci sono delle persone vere, ci sono dei ragazzi veri, ci sono volti, ci sono storie, ci sono famiglie, ci sono giovani che si sentono soli, pur essendo sempre connessi con queste fantomatici, anche diabolici, oltre che innovativi, ma nello stesso tempo al contempo arimanici, dispositivi digitali. Ci sono ragazzi che passano ore davanti a uno schermo e sempre meno tempo a guardarsi negli occhi. Ci sono adolescenti che hanno centinaia di contatti, ma pochi, a volte nessun amico vero. Ci sono giovani che fanno fatica a immaginare il proprio domani. Gli esperti parlano di fenomeni sempre più diffusi, questi qui, ovvero isolamento, dipendenze, bullismo, disturbi alimentari, ansia, depressione, autolesionismo. Sì, parole pesanti, ma parole che non dovremmo mai liquidare con superficialità. Perché dietro ogni comportamento c'è spesso una richiesta di ascolto, a volte inascoltata. Dietro ogni chiusura c'è una sofferenza. Dietro ogni silenzio c'è qualcuno che spera continuamente, costantemente, di essere capito dal prossimo. Ma attenzione, attenzione, questa sera non voglio fare un discorso pessimista, tutt'altro. Non voglio dire che i giovani, ecco, tutti i giovani siano perduti, anzi, credo esattamente e sempre di più fortemente il contrario, standoci tutti i giorni si può dire in mezzo a loro. Credo che i ragazzi di oggi abbiano delle enormi potenzialità. Intanto hanno degli strumenti che le generazioni precedenti non avevano. Hanno delle conoscenze immense a portata di mano, sapendole usare con criterio. Hanno delle possibilità straordinarie. Però ecco che soprattutto questi giovani hanno bisogno di punti di riferimento. Hanno bisogno di adulti credibili, quindi, che diano appunto un esempio, che siano da leader. Hanno bisogno di vedere che la vita può ancora essere bella, non perfetta, non perfetta, ma bella. Noi adulti quindi abbiamo una responsabilità enorme. Non è quella di vivere al posto loro, non quella di decidere al posto loro, ma quella di testimoniare che vale la pena impegnarsi, che vale la pena studiare, che vale la pena lavorare, vale la pena costruire delle relazioni vere, vale la pena mettere su famiglia, vale la pena credere sempre nei propri sogni per realizzarli, e soprattutto vale la pena rialzarsi sempre dopo una sconfitta. Nella bozza che leggevo oggi, per la trasmissione, c'era una frase, che mi ha colpito, mettendola giù di getto, che soprattutto vorrei rivolgere ai ragazzi questo mio monito. Non abbiate paura della gavetta. Non abbiate paura della gavetta. Quanto è vera questa affermazione, soprattutto molto provata in prima persona. Perché oggi noi siamo abituati a volere tutto e subito, no? Successo immediato, risultati immediati, visibilità immediata. Ma la vita vera, no, la vita vera funziona diversamente. Le cose che durano richiedono tempo, richiedono pazienza, richiedono sacrificio. Perché come una casa, come una famiglia, come un mestiere, come un albero, nessuno pianta un seme oggi e pretende l'ombra subito domani. E allora, cari ragazzi, che oggi avete sentito quell'ultima campanella dell'anno scolastico, permettetemi di dirvi una cosa: custodite i vostri sogni. non lasciate che il cinismo ve li rubi. Non lasciate che qualcuno vi convinca che non vale la pena provarci. Non abbiate paura di sbagliare. Abbiate paura soltanto di rinunciare. Perché chi prova può anche fallire, sì. Ma chi non prova ha già perso in partenza. E torniamo allora alle cetere. Ecco, a quelle cetere che Quasimodo vedeva appese ai salici. Forse oggi la sfida è proprio questa, ossia fare in modo che le cetere tornino a suonare, far tornare quindi a suonare la cultura, la scuola, l'amicizia, la solidarietà, la speranza, la voglia ancora di costruire qualcosa di bello. Perché vedete, una società vive finché riesce ancora a trasmettere speranza alle nuove generazioni. E quando smette di farlo, essa inizia a spegnersi. E quindi gente, da Thomas, da Anna, da tutti gli amici di Radio Gamma 5, un pensiero affettuoso a tutti gli studenti che oggi hanno chiuso un altro anno scolastico. E quindi, cari ragazzi, godetevi l'estate, riposatevi, divertitevi, ma soprattutto continuate a sognare, perché il mondo ha ancora un immenso bisogno dei vostri sogni.
2: Ciao ragazzi,
3: ciao Thomas,
2: ciao
3: Samantha, ciao
2: prossima. Yolanda, ciao, arrivederci, buone vacanze, ciao Emma, divertitevi, ciao Bonazza, divertitevi, ciao Tommy Lee, ciao Martina, ciao Trento, Asia, ciao Bea,
3: ciao Thomas, mio fratello,
2: ciao Sebastian, ciao Maria, arrivederci, ciao Ambra, buone vacanze Martelli, buone vacanze.

0: E quindi una buona serata a tutti voi, un buon proseguimento di serata sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Ora parola ad Anna per i suoi saluti iniziali in questo sabato 6 giugno 2026. Ciao Anna!
1: Ciao Thomas! Ecco, hai fatto un entrio favoloso, guarda la chiusura, non la chiusura, insomma... sì, la chiusura della scuola.
0: Sono queste emozioni che si ripetono ogni anno.
1: Ma sai che ci sentiamo più emozionati noi adulti, perché abbiamo dei ricordi passati che li rivivi,
0: sicuramente vedi, assolutamente sì, medesima.
1: Io mi sono emozionata venerdì, l'ultimo giorno di scuola. Sono andata a scuola da mio nipote e lui, guarda, siamo rimasti sbalorditi che i professori, Thomas,
0: si sono immedesimati.
1: A parte tutti fuori con i palloncini, con... guarda, abbiamo una telefonata, dopo continuiamo.
0: Aspetta, ho schiacciato. Pronto?
1: Hai schiacciato?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Ah,
1: pronto?
0: La voce
1: pronto.
0: Amica. Chi parla?
2: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Sono
1: Dennis.
0: Hey.
2: Saluti a tutti.
0: Dennis.
1: Hey Dennis.
0: Sì. E ora?
1: Sì, ciao Dennis. Sì.
0: Come andiamo qua?
2: Bene, voi tutto quanto bene?
0: Bene.
1: Emozionati. Stiamo facendo un revival del passato.
2: Mi sento emozionati più voi che i studenti che hanno terminato oggi l'anno scolastico.
1: È vero.
0: Hago fatto più casini mica iori, Dennis. Ormai i tosi ne sente più neanche, cioè l'ultima campanella quando sei in una scuola mia, che non sei 100 anni fa, voglio dire, gli anni 2000, veniva solo a scuola che suonava l'ultima campanella.
1: Oh, mamma mia, ed è quello che ho vissuto io venerdì con mio nipote, ma addirittura i professori si sono messi fuori dalla scuola, dalla porta dell'uscita della scuola, no? Esternamente, con le pompe dell'acqua. Beh, innaffiavano gli alunni che uscivano
0: fuori. Un po' esagerati, ha fatto i gavettoni, ma cosa sei, scuola medie ste qua?
1: Sì, la terza media.
0: Pensa un po', ecco lì, a noi ci vorrebbero gli idranti dei pompieri, ecco dove...
1: I bambini si sono talmente divertiti, bambini, hanno 14 anni.
2: Ragazzi.
1: I ragazzi si sono talmente divertiti a vedere che anche i professori collaboravano con loro, ma guarda...
0: Bisogna anche avere lo spirito di coinvolgimento qualche volta, sì, bisogna immedesimarsi anche a loro...
2: Come tutte le cose.
1: Sì, guarda,
0: riesce a ricavarne di più,
1: ed è vero. Poi cosa hanno fatto? Era pronta fuori una tavola con tutte fettine di angurie. Cosa hanno fatto i ragazzi? Mangiavano. Poi, visto che si erano bagnati con l'acqua, con la fetta dell'anguria andavano a lavare la faccia ai professori.
0: Pure.
1: Ma guarda, è stata una cosa emozionante.
0: Insomma, ci si emoziona a impastrucciarsi.
1: Che cosa non hanno combinato, ma è stato bellissimo.
0: Comunque sono emozioni anche quelle.
1: Io invece mi ricordo anche in terza media, no? tutti etichettati, almeno io parlo di
0: insomma, un po' più di rigore c'era, però penso che ci sia stato anche allora per Dennis un po' il momento di festa di...
2: Sì, i momenti di festa c'erano anche in passato.
1: Sì, ma non così come oggi.
2: Oggi si vivono diversamente, però a modo loro, chiamiamoli, li vivono in modo diverso. Una volta c'era un po' più di rigidità, non ti permettevano di fare più di tante cose, perché già c'erano dei regolamenti che partivano già dall'alto, dai presidi, dei direttori delle scuole.
0: Si era più inquadrati,
2: c'era un po' più di severità all'interno della scuola. Oggi è molto più permissiva, quindi tante cose sorgono così dal nulla, i ragazzi si divertono anche a fare questo, perché sanno che dall'altra parte
0: gli è concesso in un certo senso, gli è permesso, quindi possono permetterselo.
1: Sì, anche i genitori che stavano a aspettare fuori non erano, sai, che si arrabbiavano, collaboravano anche loro, erano contenti.
0: Quello è un altro discorso, perché sì, dice, i genitori dice, lì dice collaboravano, però bisogna anche capire
1: collaborare, per dire
0: sì
1: che...
0: sì ma nel senso, anche nel qualche volta parliamo degli eccessi adesso, adesso noi stiamo parlando di un discorso generico, che è molto bello. Di distensione, di allegria, ma negli eccessi, nel mal costume, nel cattivo comportamento, nel ribaltamento della condizione proprio sociale, scolastica, docente, allievo, ecco, lì vedo troppa permissività da parte del genitore, che non va più a rispettare il ruolo insegnante, studente, genitore, figlio.
2: Cioè, praticamente viene scavalcato la funzione del figlio, perché è il genitore che fa le veci del figlio oggi. Non è più come una volta, che il figlio era lo studente che andava a scuola, colui che portava a casa i risultati. Oggi c'è l'intermediaria parte dei genitori, che sono loro che devono fare da tramite. C'è questa figura che è stata accettata dalla scuola, perché purtroppo bisogna dire che è stata anche accettata questa figura, però non è così che va fatto un sistema scolastico, rapportandolo ai ragazzi, perché i ragazzi hanno sempre qualcuno che li difende. Portano a casa un brutto voto. Una volta portavi a casa il brutto voto, cosa succedeva? Prendevi le tue ramanzine da parte dei genitori. Oggi portano a casa il brutto voto, cosa succede?
0: Ti va a protestare
2: a scuola, scavalca addirittura il docente, va a parlare addirittura con i dirigenti scolastici e criticando anche l'operato dell'insegnante, che è colpa dell'insegnante perché il ragazzo ha portato a casa il brutto voto. C'è questa cosa che i genitori non capiscono, che loro devono fare i genitori, non devono sostituirsi ai ragazzi, che c'è chi fa la loro funzione a scuola. Purtroppo mancano anche di rispetto nei confronti dei docenti.
0: Ma certo.
2: Perché ho visto delle scene visto dal di fuori, dove i genitori praticamente venivano quasi a mettere le mani addosso ai docenti, robe che non succedevano in passato.
0: Stiamo
2: perché
0: sfiorando.
2: C'era proprio rispetto, la figura del docente una volta era una figura di rispetto, una figura importante. Oggi invece il docente diventa quasi praticamente il portaborse, quello che ti suona il campanello, che ti porta il pacco, non conta quasi niente. È sbagliato lì. Bisognerebbe riformare sta figura del docente. Io conosco dei docenti che oggi sono nel mondo della scuola, quelli del vecchio stampo, li conoscerai anche te, Thomas, penso nella scuola dove sei te, che c'è ancora qualcuno che ha ancora il polso rigido, che tiene ancora...
0: Sono considerati controcorrenti, cioè non sono tanto visti...
2: Mi hai tolto la parola, sono considerati controcorrenti, sono considerati vecchi, che alcuni dicono, ma quando vanno fuori dalle scatole questi che ormai sono oltrepassati, non capiscono niente.
0: Sì,
2: no,
0: sì.
2: Sono quelli che insegnano ancora oggi.
0: Quello che io chiamo la vecchia guardia. Mi è successo in un'altra scuola dove ero prima di arrivare lì, che è un professore che è proprio di italiano, una degna persona, che è lui che mi fece conoscere Anna Maria Fagarazzi, mi diede il contatto, l'ho intervistata qui a Gamma 5, che ho fatto la serata delle foibe. E vabbè, insomma, sto professore viene convocato dal dirigente, dice: guarda che devi alzare la media dei voti, perché tieni delle medie troppo basse. E questo è proprio una persona che sa fare il suo mestiere. È logico, Dennis, è una persona rigida, lui sa fare il suo gli piace le lettere, eccetera, e gli fa: devi alzare un po' le medie, perché non so, perché deve far vedere che la scuola è produttiva qua e là, i dirigenti devono. E questo qua, allora, che ha detto, ascolta, che ha detto, quando mi insegnavo, ti sei ancora in seminario, gli ha detto, cerca di mi so fare il mio mestiere, ti pensa a fare il tuo. Ma che ha gente che sfida ancora, fatica a trovarle, cioè per fare il proprio dovere, voglio dire, solo per fare il proprio lavoro.
2: Sì.
0: Oggi devi andare avanti a gomitate per fare il tuo lavoro.
2: Sì, è cambiato il sistema, è cambiato tutto quanto l'approccio. Oggi non si basano più sui ragazzi, se sanno o non sanno, no, perché oggi è basato tutto quanto su abilità, competenze, sì, linguaggi,
0: obiettivi da raggiungere, obiettivi,
2: obiettivi minimi, obiettivi medi, obiettivi massimi, e però se i massimi non raggiungiamo facciamo i medi, poi alla fine dell'anno scolastico arriviamo ai minimi obiettivi. Praticamente parlavo con un docente che probabilmente avrai conosciuto anche te, che quest'anno è andato a fare l'insegnante in una scuola del Serale a Monselice, e mi diceva qualche anno fa, mi diceva, io purtroppo con i ragazzi non ce la faccio più, non riesco perché qua non c'è niente. Quello che appena detto te, lui non era stato chiamato dal dirigente scolastico, era stato chiamato in dipartimento della sua lingua, perché lui insegna italiano e storia, era stato chiamato nel dipartimento dicendo che lui ormai è oltrepassato, che non è più così la figura docente, che si deve aggiornare, e lui gli ha risposto: guardate che non sono io che mi devo aggiornare, siete voi che dovete imparare la funzione,
0: a ritornare alle basi,
2: a ritornare
0: all'ABC,
2: a fare i docenti, perché se voi vi abbassate a queste cose qua, abbiamo una scuola pessima, gli ha detto. E io purtroppo a lavorare in questo sistema non ce la faccio più, e quest'anno è andato a fare al Serale, quindi a che fare con gli adulti, dove ha detto soddisfatto, l'ho visto soddisfatto poco tempo
0: meno
2: fa,
0: male.
2: Finalmente sto facendo,
0: ha trovato la sua realizzazione.
2: Praticamente chi mi ascolta, chi apprende, chi, e quando gli metti il voto, è il voto che se lo sono meritato, non è un voto,
0: sì,
2: mi diceva io l'anno scorso, quello che hai detto te prima, i ragazzi oggi devi alzare i voti, sì, i voti che hanno in pagella oggi, 6, 7, 8, sono i 4, i 5 di 20 anni fa.
0: Sì.
2: Questi sono i 6, 7, 8 di che abbiamo oggi, sono i 4, i 5 e forse qualche 6 di 20 anni fa. Ma allora chi è che sta sbagliando oggi? Sta sbagliando quel docente vecchio stampo, sta sbagliando tutto il sistema.
0: Il livello generale di cultura media dell'italiano medio, quindi è aumentato con tutta questa tecnologia e con il progresso, o una terza media di adesso equivale forse a una quarta elementare, quinta di 50 anni, 60 anni fa?
2: No, la terza media di 30 anni fa equivale a una quinta superiore di oggi. Io conosco persone che con la terza media hanno tirato su imprese, conosco persone plurilaureate che hanno fatto fallire imprese, le conosco personalmente.
1: Sì,
2: quindi con questo ho detto tutto. Persone con la terza media che hanno 20-30 dipendenti alle loro che lavorano per loro. Dirigenti laureati che hanno fatto fallire imprese.
0: Ecco un esempio proprio perché se de famiglia, cioè di famiglia lavorativa, dove era mio papà che faceva il cuoco, è il vecchio Lando, chiamato con affetto, no? E sei il paron della tutta la casa della catena Lando, no? Che ha fatto sto pranzo, era mio papà, e che ha presentato tutta la famiglia e che ha detto: vedi, questa si è laureata, questa è dottoressa, questa è un'altra, questi tutti laureati, ora qua amica, ha detto, amico a canottiera, ha detto, non so se è la terza media, ha detto, amico, ho fatto tutti questi supermercati, sono via a fargene ancora, ha detto, se è me generazione dopo che viene di me riesce a mantenere metà di quello che ho fatto, mi sono contento, ha detto. Ma questi sono tutti laureati, ha detto, ma quello che tira avanti a baracca su me. Questo è l'esempio degli imprenditori con la canottiera che hanno reso grande la nostra nazione.
2: Esatto.
0: E noi possiamo avere 10 lauree, ma non siamo capaci di fare quello che hanno fatto loro. Ma la condizione sociale, la condizione politica, la condizione sociale, economica era diversa, si poteva di più. Tutte parole che se puoi dire. Io ero qua su terza media, tanti anche qua quinta elementare, tanti anche analfabeti. E se riuscì a fare quello che non siamo buoni a fare noi altri. E avere più una mente più elastica.
2: Manca quello, purtroppo, manca quello, perché come hai detto prima durante l'inizio che stavi commentando, oggi hanno tutto ma non lo sanno usare. Una volta non c'era niente, ma c'era l'iniziativa. Uno si ingegnava a fare qualcosa. Oggi, nonostante che tu hai tutto, non riesci a
0: usare quello che hai.
2: Esattamente.
0: Guarda, Dennis, sei un esempio. Le cose migliori che riesco a fare io a casa, non sei andare a avere, sai che sei quelle valigie con tutte le viti organizzate, che adesso c'hai quelle borse dove non ti manca niente. Verso i cassetti del mio nonno, quando avevo bisogno di qualcosa, sai che adesso ho messo a posto un po' l'appartamento ad Abano, ho dovuto per forza, ma ti te vedi che la gente che si abituava a mettere via tutto nella vita, che fino dopo non te resti più dentro in casa. Ma mi, il più delle volte che ho risolto qualche piccolo problema in casa, te versi semplicemente il cassetto lì che sei il disastro, te rumi quei mantecati, magari una videta, un buon, una vide rusene che può andare bene col dado, te compo, porco cambia fora che a roba che non che sei 10 vaise organizzate di quelle che te compri dal brico, che te riesci a fare quello che facevo con i cassetti di mio nonno. Cioè, ecco l'abilità di riuscire anche ad avere quella elasticità mentale, soprattutto avere anche quello spirito di sapere tenersi le cose che possono essere utili. Oggi invece no, abbiamo tanti mezzi a disposizione, no, e non sappiamo più cosa farcene.
2: Non, esattamente, e ti perdi nel nulla cosmico, come dicevamo l'anno scorso, se ti ricordi,
0: sì,
2: che parlavamo sempre dopo la fine dell'anno scolastico, sti ragazzi si perdono nel nulla cosmico, non sanno praticamente cosa fare.
0: No,
2: quel ragazzo famoso che ancora mi sono scervellato, non mi ricordo più come si chiama, quel ragazzo là, e avrei piacere di rincontrarlo ancora, che mi ha detto quasi con le lacrime agli occhi: io fuori da quel cancello non vedo nulla, non vedo nulla. Qui dentro sono in una cappa protetta, un'area protetta, fuori di là non vedo niente, non so
0: cosa che se ha dal me naso, cosa mi aspetta sta avventura della vita che si verge.
2: Esattamente. Quindi i ragazzi, finché sono dentro nell'ambito scolastico, sono ancora in una cappa protetta, sono protetti. Fuori da quel cancello, in qualsiasi contesto scolastico, hanno ancora nulla, non sanno cosa
0: fare.
2: È lì
0: che c'è un'attualità che mi dispiace, vedevi, Dennis, per i bravitosi, come quello che ti hai visto te.
2: Bravissimi, perché ci sono dei bravitosi.
0: È un fiamanco per quei che si spavaldi, che non sanno apprezzare ancora la realtà bella, benevola e positiva che può essere ancora all'interno di un cancello, un contesto scolastico, dove può esserci ancora un bell'ambiente, perché no? E che magari lo deturpano, lo maltrattano, trattano male il prossimo, insultano, offendono e quant'altro. Ti dico, aspetta che te vai fuori da quel cancello, ti impari sì cosa che sei a vita, stare al mondo. Questa è la dualità, cioè, capito? Bisogna sempre sapere stare al proprio posto, al momento giusto, al posto giusto. Ecco, sto toso qua che magari è bravo, dice, però arriva il momento che dice: non vedo al di là del mio naso, vado fuori da qua, cosa faccio? Che se quei che invece ise dentro e podaria vivere bene quell'attimo e non sanno apprezzarlo, e
2: non
0: vanno
2: sanno
0: a rovinare anche gli altri. E lì sia famiglia del Drio, sia famiglia che manca,
2: perché dicevamo prima, la famiglia li protegge. Hai un esempio lì a scuola, perché mi ha raccontato una persona che ogni tanto viene da te. Quel ragazzo che è stato sospeso 15 giorni con l'obbligo scolastico, che è lì che fa che cosa? È lì che fa lavori socialmente di ma scusa, uno che viene a scuola, che si comporta male quant'altro, deve venire poi a scuola a fare lavori socialmente utili per la scuola? Cioè, c'è qualcosa che non va, i genitori che lo difendono, è tutto un sistema che non... Questo qua sono quei ragazzi che una volta andavano a lavorare, perché se uno non ha voglia di andare a scuola, andavano a lavorare. Sono quelli fuori dalla terza media, dentro nel mondo del lavoro.
0: Ah, cioè mandarli direttamente, non in un percorso appunto rieducativo. Ma anche perché a scuola è stata più come una festa per chi era in mezzo dappertutto, ieri era di qua, ieri in plonge, ieri era di là, ieri era di là.
2: Sì.
0: Non ho visto impegnarsi. Forse
2: ci sono
0: stati chi ha mandato in casa di riposo.
2: Mi è dispiaciuto perché ha fatto determinati atti. Una volta, se prendevi una nota nel registro, andavi a casa piangendo.
0: Mamma mia, testa di mai.
2: Soprattutto andavi a casa piangendo perché sapevi che dall'altra parte, come aprivi la porta di entrare in casa, che era qualcuno che ti rimproverava.
0: Mi ho visto una scena. Ho visto una scena.
2: Prendi una sospensione, vai a casa e ti dice: ma sì, tanto va bene lo stesso.
0: Ciao, Dennis. Ti faccio solo un esempio, perché mi te sai che purtroppo questo sta ipermemoria, che è una zavorra che mi porto dietro. Dunque, siamo nell'anno scolastico 92-93, sono in seconda elementare, adesso faccio come da psicanalisi, vedo già la scena, e prima di Pasqua, delle vacanze di Pasqua, dovevo fare la cartella, vado per mettere via, cioè avevo sti regoli, i regoli colorati, saria i discendenti del pallottoliere. Ok, che stecchette di plastica, non so se ti hai mai visti, ti Dennis, è il cubo bianco, se l'unità 1, dopo che se il 2, se il rosso, l'arancio, se il 4, il 3, se il verde, il viola, tutte bacchette di plastica, Li hai mai visti con i tuoi bambini, con i tuoi figli?
2: Li ho visti, sì, quando chi era piccolo. Chi fa,
0: ecco, adesso che sei tu, questi rincoglionimenti lì.
2: I calcoli matematici.
0: Sì, che non ti impari niente, a fine. Col ecco, pallottoliere al manco te avevi unità, decine, te vedevi del meglio, no? Vabbè, sì, adesso sì, c'è, c'è questo sistema qua, almeno io ti parlo del 92-93. E avevo sta vaisetta per capire che ero in via, non so, Versare, Sarale, Querchio, non è... Beh, insomma, sta maestra, comunque la saluto perché dopo ho avuto modo di apprezzarmi, trovarla. Sta Maria Laura Casalini Bernardo, arriva con una... era molto giunonica allora, adesso si è diventata magra come una sardea, che ha avuto i suoi problemi negli anni. È venuta là con una cattiveria, ma gaccia pasto... E sai che ti robe te che resti? I gaccia poi e mi ga sequestrasti regoli. E mica sono restate merda, ma così mai. Dopo si venivano a tormi i nonni che dovevano andare a Badia Polesine per le vacanze di Pasqua. E finché passavamo davanti a sta scuola elementare Pascoli, la finestra dava sulla strada, vedevo lei che con una veemenza agacciapà sta scato etta mia, che tutto sommato amico sempre tenue me robe, e aga buttà in cima l'armaro di legno biondo della classe, boom, dentro, madonna. E sono restato così mai, perché da strada, da dentro l'automobile, ho visto proprio sta scena che era la mia cascatola di regoli. E che sono sta mai, vara, se puoi dire, magari rovinai vacanze di Pasqua. Cioè, anche ecco l'importanza che davamo una volta, te ciappavi una nota. Era una roba. Adesso, per dire, è il contrario, Dennis. Ho assistito una scena, sì, stando sul generico.
2: Allora, un elogio oggi.
0: È un elogio perché una dirigente ha trovato i tosi giocare a carte in classe. Per carità, Bernardi, meno non giocavo a carte, ma avevo i miei compagni, varrao, che i tornei di Brisco, ma anche al Severi giocava quando facevo il bidet nel 2008, là in Telatrio, che aveva l'ora buca qui che ne fare io. Vabbè, insomma, ha trovato a giocare a carte. Noi voi chi se gioca a carte, ma piuttosto chi fa sta de peso, per me andare a Beaga chi gioca a carte, e se venga un'ora buca, sa chi fa sa. I gas sequestrare carte, in sostanza, questo se,
1: è il tema.
0: È un mazzo di carte, a fine, no? Come mi gas sequestrare i regoli, uno dovrebbe avere timore, sai che lì non si può giocare a carte, che dite ogni voi, e gas sequestrare queste carte. E se partì e tu te do, a fine dell'ora, Thomas dice: noi ci dobbiamo andare a riprendere le carte. Ma non me ne frega niente, le carte sono mie. E se andai a protestare, andai a brontolare, ma dopo ho detto: te gai ridai carte. No, non so se che gai ridà, ma pare se partì, caro, che vuoi le carte in drio. Non sai che gai c'ha paura che gai sequestrare le carte. E se andai a brontolare, perché ho detto: no, le carte sono mie, voglio in drio, ho detto.
2: Sì, perché si cambia sistema.
0: E mica i regoli sono sta mai tutte le vacanze di Pasqua, maestra Laura.
2: Questi qua, ovviamente si è fatto forza.
0: Questi va da preside e dice: le carte sono mie, le voglio indietro. E dice:
2: anche perché adesso, se non davano loro il giorno dopo, che già i genitori a contestare il fatto, e di conseguenza torniamo che adesso no, che c'è praticamente l'esterno che entra a scuola a contestare la tua operato, ed è questo che non va bene, perché la scuola deve essere scuola, deve essere vista come un'istituzione, deve essere rispettata per le regole che ti dà. Se ci sono, c'è un regolamento, quel regolamento va rispettato, punto e basta. Non è che mi devo mettere a discutere il perché,
0: no, ma
2: di quel
0: dopo il controsenso gli va a guardare magari la famosa pagliuzza, come detto, è il pelo nell'uovo quando chi ha la trave nell'occhio, ma questa è proprio tutta l'Italia, tutta la società che ormai è così.
2: No, è tutto il sistema che
0: è
2: va,
0: sistema
2: così,
0: che va così.
2: E quindi, come torniamo al discorso di quel docente che è andato a fare il serale, ha detto: io non mi vedo più fare l'insegnante, e a me piace la professione, ha detto, ma fare in questo modo non mi vedo, mi sembra di essere preso in giro. Non ti, io gli ho detto: non è che ti sembra, ti stanno prendendo in giro, perché tu stai veramente facendo l'insegnante, stai veramente trasmettendo quello che veramente la conoscenza e il sapere che tu sai, lo stai trasmettendo. Ma purtroppo siamo arrivati a un mondo che quello che tu fai non è ben accettato, perché bisogna fare di meno, perché gli obiettivi sono sempre minimi. Il 4 di una volta equivale al 6, il 7 di oggi. Ecco perché oggi abbiamo dei ragazzi che quando escono non sanno leggere e scrivere. Ti ho raccontato quella volta di quella ragazza che l'hanno spacciata e poi sono venuto a sapere che non era dislessica, ma era lei, poverina, che non sapeva leggere e scrivere, perché non era stata abituata né leggere né scrivere.
0: Perché usava
2: i dispositivi. Tutti quanti dicevano che era dislessica, lei non era dislessica, perché ci ho parlato anche, fatalità, l'ho trovata anche di recente. E ci ho scambiato una chiacchierata. ma io non sono dislessica, però tutti dicono che sono dislessica. E ho detto, come mai? Perché forse, io ho capito il che forse, e ti ho raccontato quell'episodio, non sapeva leggere. E questo è
0: vabbè, se adesso veniamo su con i telefonini, chi scrive perché con X, K, E, e sì, se l'ho esibito così.
2: Mi ti ho raccontato anche una cosa. Non sapevo, non sanno perché c'hai praticamente il correttore automatico quando scrivi, anche quando sei il picciù che scrivi una lettera, sì, c'hai il correttore automatico.
0: Ma parliamo con chat GPT e te correggi tutto. Ma se
2: ti fai tutto, te fai il tema praticamente, sì, corretto senza privo di errori. Ma non è che l'hai fatto tu il tema, te l'ha fatto praticamente il programma, tu non sei in grado di scrivere.
0: Se mi go il cervello che voglio fare una roba e magari ho perso qualche congiuntivo per strada, perché bene o male ho fatto una scuola professionalizzante dove al posto di fare italiano si faceva sudoku e si parlava della Juve col professore di italiano, perché i tosi i vuoi andare a lavorare, alla fine ho fatto, ma mi so cosa cavoglio. E ora se mi so e ho l'idea concreta, batto una bozza e dico, beh, ascolta, che mo sti mezzi ormai doparemo, ma so mi che ho doparo, non sai che mi faccio doparare, che è il mezzo d'opera, mi so mi che d'opero io. E mi faccio impostare, tutto sommato mi ha messo a virgola dove che non avevo messo, ha messo il congiuntivo giusto, eccetera. Però è il concetto del mio, se quello che volevo esprimermi mi. Adesso i tosi non sa cosa fare e dice, fammi il testo, e non sa neanche cosa che c'è scritto.
2: No, questo è adesso il concetto, e stanno portando tutto lì. E per quello ti sto dicendo, adesso la scuola, chi esce oggi da da una scuola, da un quinto anno delle superiori, diploma di maturità, ma quale maturità dico io? Quando che praticamente abbiamo studiato con tutti i sistemi e non sappiamo nemmeno né leggere né scrivere, questa non è maturità, è immaturità questa qua.
0: Eppure il diploma, se vai do quello che te gente il cassetto T, quello che avevo dentro armaro mi, e quello che io faccio a paiori adesso, è sempre da istituto poligrafico dello Stato.
2: Domani a te andrai da un ingegnere che ha questo percorso scolastico, ti fidi di quella persona che ti troverai davanti? Negare a contare, adesso ti dico l'ultima, che stiamo arrivando all'assurdo più assurdo di tutto quanto, di un notaio. Un collega mi ha raccontato che ha un problema di una cosa che si sono trapportati negli anni, e successioni, atti di vendita, una roba che è un problema che lo doveva risolvere. È andato da due o tre notai, oltre che ha speso anche dei soldi, che ovviamente i notai sai che sono molto
0: esosi, ovviamente hanno la loro parcella,
2: e vogliono la parcella anche per un consulto. Ha speso 200 euro per un consulto, mi ha detto, di un notaio. Non mi ha detto nome e cognome del notaio, vabbè.
0: Sì, ma neanche voglio saperlo, 200 euro per un consulto.
2: 200 euro per un consulto. E lì che ha detto, vabbè, posso anche spendere se mi dà la soluzione. Per un consulto che poi non gli ha dato la soluzione. Allora ha detto, vabbè, come l'ultima spiaggia, vado da un otto notaio famosissimo che ha lo studio notarile tra Cittadella e Castelfranco Veneto. Ha detto, vado là, che è famosissimo, è quasi un... di quelli proprio cocciuti, che proprio ti risolvono.
0: Caparbi, chi vuoi, arriva al dunque.
2: Esattamente, vado là, dopo il consulto ha detto, per fortuna non ha voluto soldi, questo è stato onesto, ha detto, abbiamo parlato un'ora anche, sai cosa le posso dire, mi fa, proviamo a chiederlo all'intelligenza artificiale. quando mi ha detto sta roba qua, ha detto, e do sperete, mi ha cascato per terra,
0: e gavo sui 200 euro artificiali o reali, Dennis? E come gavo sui 200 euro?
2: No,

0: soprattutto quando abbiamo bisogno veramente di parlare con un gestore, ma anche semplicemente con le poste, con l'INPS, con l'Agenzia delle Entrate, con il gestore dell'energia, la luce, il telefono e quant'altro.
1: Che sei l'operatore, quello digitale. Allora, a me è capitato.
0: E che sei l'operatore digitale che ti gira attorno e dopo riparte il disco. E dopo ti dici, voglio parlare con un operatore. O no? Conta a me tua storia.
1: Sì. Allora, dopo un quarto d'ora, a un certo punto, una volta dovevo parlare, ho detto scusa, io voglio parlare con un operatore perché devo risolvere il problema. E ripartiva il disco, come hai detto te. Da un certo punto cliccavo ancora, voglio parlare proprio con l'operatore, finché dopo un certo punto ho parlato con l'operatore. Ma perché mi fanno perdere tempo di parlare con una macchina, che questa macchina non sa neanche di cosa devo parlare, che problema devo risolvere? Questo è il concetto, ti fanno parlare con una macchina che non sa neanche di cosa, che problemi, perché non sono tutti i problemi tutti uguali, ci sono problemi che bisogna dedicarsi a una persona fisica per risolverlo. E infatti poi con l'operatore abbiamo risolto. Questa macchina non abbiamo
0: la macchina non potrà mai capire nello specifico quello che tu hai bisogno, perché se mi ho bisogno di una roba generica, magari muffiate ABC, vado su Google, search come documento, ma se mi arrivo al tal punto di chiamare che voglio parlare con un operatore, se perché mi voglio domandare una roba specifica, e te va sto disco, e dopo sto disco, dopo te che porchesi drio, dopo forse impareranno a sapere le parolacce, allora forse ti girano l'operatore, perché capire, avranno impostato un livello di...
1: Ti avevo raccontato, allora qua non c'entra niente di intelligenza artificiale, però rientra sempre nella meccanica. Sono andato diversi anni fa, ho un problema con la macchina, il problema praticamente risaliva a un cortocircuito che emanava la centralina, non dava l'impulso, non faceva partire la macchina. Mm. Questo qua meccanico, ma io devo avere la diagnosi per entrare, per verificare la diagnosi, questa macchina non c'è perché è una macchina datata,
0: l'esaminer,
1: devo farmela passare da un amico, fatta passare dall'amico e non va bene, devo passare da un altro collega e non va bene. A un certo punto, dopo un mese, ho detto scusa un attimo, ma sta macchina, ma meno che mica tempo stare qua, andare alla ricerca la vecchia maniera, da cosa, lasciamo stare tutto, prendiamo e portiamo da un meccanico vecchio stampo, va là, che si è messo di buona cosa a tentativi per trovare il problema in 448. E alla fine cos'era il problema? Era un iniettore dopo andai a marzo, alla fine questo si è perso su una centralina, che dava la colpa che era la centralina che scaricava sul serbatoio, che era il serbatoio pieno di ruggine, e non c'entrava niente alla fine.
0: Hai capito?
1: Ma ci rendiamo conto dove siamo arrivati,
0: abbiamo perso la manualità.
1: Ho perso un mese di tempo, te l'avevo raccontato da un meccanico sta roba, e vado a prendermi il sistema per entrare, vado da questo, vado da quello, alla fine bastava mettersela a sporcarsi le mani come chi faceva una volta meccanici, e questo mi ha risolto il problema. Non era il serbatoio, non era la centralina, era due candele e un iniettore marzo che praticamente buttava più benzina di quello che doveva essere.
0: Sì, era da tarare. Del problema, se è un esempio, parliamo già degli anni 2000, perché mio nonno ha avuto questa Alfa Romeo Giulia fino al 2000, ha sempre avuto problemi di carburazione, perché la sua auto, la sua partita di Giulia 1300 Super montava il carburatore più scadente, doppio corpo della Solex, un carburatore francese, perché la Giulia passava tre tipi di carburatore: il dell'orto, il Weber tedesco e il francese Solex. Ecco, Giulia del mio nonno gli era capitato sto Solex. Bene, dal 72 se chi ha avuto sta macchina fino al 2000 però mette in moto pure a tirare l'aria, insomma carburatoristico e là esperti che aveva i suoi strumenti anche una volta, anche se era analogici e quant'altro, però il calibro guardava l'iniettore, l'alesaggio, il corpo, tutte queste cose. Vabbè, insomma, uno ne era mandato una volta a cambiare la marmitta della macchina, siamo andati alla casa della marmitta al Bassanello, lei ancora quelle officine vecchia maniera che te fa ancora e te cambia la marmitta, te mette dentro la macchina subito sul ponte, te cava la marmitta, mette sua marmitta, te dai quattro schei e te via. Insomma, questa macchina quando che siamo arrivati ormai abbiamo tenuto un anno dopo che siamo andati via, e ha detto questa è un Alfa, che era un signore Alfa, ha detto questo rombo di sta Giulia, se qui di film di Thomas Miglia, no? E ha detto però, dice, abbiamo un problema con sta messa in moto, mio papà che è affarista, io no? E dice, noi abbiamo il giovedì, abbiamo un esperto, uno che ha fatto 30 anni all'Alfa Romeo, venite qua, che ha detto vedete che ve la sistemerà. E va qua e là, dovremmo girare dappertutto. Isenda là, a mattina, io va là verso le 7:30, perché per andare a Padova allora, non so come adesso Dani

0: andiamo dappertutto. Una volta partire da Abano, andare a Padova, pareva andare in America, no? Ti dicevo andare fin Padova, Madonna. Io arrivo via presto mattina, ancora verso le officine. E c'è un vecchietto che spassa con una scuola del saggina là davanti. Tre brassi un franco, sto vecchiotto, era inverno, che aveva anche una baretta dell'ana in testa. Scusi, dice, noi state a prendere. Sì, sto aprendo l'officina perché apro io la mattina. Perché noi stiamo aspettando, dice un meccanico dell'Alfa, che ha detto. E dice, sono io. Porco cante, hai visto sto vecchio fuori? Cioè, anche vedi qualche volta l'abito, no? Che fa il Monaco. E sono io. Vabbè, questa è la macchina, metti in moto sta Giulia, mio nonno, e se l'ha messo là con l'orecchio, con una precisione come, sai, un primario, un chirurgo, un barbiere, con la mano ferma, si è messo solo con l'orecchio e la mano sopra per sentire la vibrazione del motore, con sto cacciavite e gaggiraste, beh, insomma, ho trovato il proprietario di sta Giulia, che adesso è andata a finire a Villa del Conte. Beh, è che ha fatto di tutto, ma il carburatore non l'ha più toccato. Noi ce la siamo goduta un anno ancora, dopo sta benzina rossa che mo ci ha paura qua e là, mica avevo 14 anni perché se avevo la patente adesso che avrei ancora Giulia e mio nonno. Però la soddisfazione, sto vecchietto da tre brassi un franco, Dennis, anche se non era all'esame nel computer eccetera, ma lui ha fatto girare un carburatore Marso francese di Assolex che ce l'ha ancora su questo che sta a Villa del Conte, e gli ha fatto tutti i lavori del mondo, una macchina che ha 50 del 72 è la Giulia, quanti anni ha? Ha 2 anni manco di te, ecco, 54 anni, ha 54 anni e il suo carburatore è ancora quello che ha sistemato alla casa della marmita nel 2000. Ecco, vedi, saper fare bene il proprio mestiere. Oggi vogliamo fare 100.000 cose e non facciamo più una cosa è fatta bene.
1: E soprattutto vuoi fare 100.000 cose affidandoti alla tecnologia. La tecnologia è quella che non ti fa fare niente. E torniamo al discorso che ti ho detto prima.
0: E a Reggia, e a Man, e a Casavide.
1: E a Reggia che ha risolto il problema senza bisogno di strumenti e quant'altro e centraline varie, a Reggia che ha risolto il problema.
0: È il medico condotto da me papà, che ha 102 anni, il dottor Castracane di Villa Santa Maria, è andato anche su Rai 1 perché è un dottore centenario, ha auscultato, ausculta ancora con l'orecchio e con lo, come si chiama quello per lo stetoscopio, quello per ascoltare
2: per
0: lì,
2: ascoltare
0: che ha trovato un difetto al cuore che neanche agli ospedali riuniti di Bergamo che aveva trovato questo, e che ha fatto la lettera, dice vai là, e ha detto ma chi è lei, che con quale macchinaria è stato esaminato, sono dal medico condotto che ha 100 anni, che lo fa ancora in volontariato con schede a pensione perché è di famiglia di dottori e suo papà che ha dato ordine, che ha fatto studiare tite che sempre da aiutare il prossimo. Bene, sto dottor Castracane con Areccia, e che ha trovato un difetto al cuore, una valvola del cuore che neanche a Bergamo che aveva trovato, con tutti i macchinari che ha salvato l'uomo, che ha fatto articoli sul giornale.
1: Del vecchio stampo, ricordo ancora il vecchio dottore che avevo io quando ero ancora bambino, ti guardava l'iride dell'occhio e ti diceva cosa tu avevi. Ok, oggi tu vai dal medico, ti fa fare mie impegnative, mie visite destra e sinistra, e dopo vai a fine dei conti non ti segna ancora cosa che te.
0: E dopo ti mette in fianco, guardava, sul foglio,
1: ti guardava negli occhi. Sei... guardava, mi ricordo ancora che ero piccolo, ti tirava giù gli occhi, ti diceva tita che questo, tita che quello,
0: che ha intestino irritante, che qua te che ha. Sì. E dopo ti dà il foglio, Dennis, con scritto al sistema sanitario nazionale sei costato 300, 400, 100 euro, e te mette cosa.
1: Che ha fatto fare 50 visite e magari non ti ha risolto il problema. Questo ti guardava l'iride e ti diceva cosa avevi. Parliamo di un medico dei 40 anni fa, no, medici di adesso, di oggi. Dopo 50 visite ne ancora in intelligenza che problema che te è.
2: Comunque. I dottori di adesso leggono cosa.
0: E cioè, a intelligenza artificiale, ci informano da quelli che li fanno, sì, addirittura sì. Gli fanno adesso il mixage per fare l'anti-influenzale e l'intelligenza artificiale. Ti dice che Breton fare quest'anno il ceppo A piuttosto del ceppo B, perché fa tutto l'algoritmo di qua e di là e ancora sbaglia. Questo è il discorso. Va bene.
1: Esatto.
0: Okay. Dennis, te salutiamo.
1: E noi dobbiamo fidarci dell'intelligenza artificiale. Io penso sempre che bisogna fidarsi dell'intelligenza umana e usare di più quella umana, se vogliamo.
0: E usiamo anche, bravo, l'umano. Siamo tutti disumani ormai, o umanoidi. Cerchiamo di tornare veramente delle persone umane e empatiche. Soprattutto avere ancora l'empatia. Come che avevamo trovato gli altri, come potremmo essere una cerchia ristretta. Come salutiamo Giovanna, ecco, oggi ho avuto modo di interloquire con lei, una bella signora alta, con i capelli lunghi, che ti manda a salutare, che per tutto l'anno ci siamo...
1: È venuta a salutare?
0: Sì, ci siamo abbracciati subito quando mi vede, perché ci conosciamo, noi siamo dei nostri, no? Allora come mi vede mi ha abbracciato. Ecco, ci siamo ancora, cerchiamo di brillare.
1: Pochi, pochi cercano ancora di riuscire a coinvolgere anche gli altri, anche se è molto duro. Qualcuno ha capito la beffa, altri ancora non c'è verso e bisogna stare anche attenti come parli con queste persone, perché possono diventare anche cattivi.
0: Ma certo, lasciare stare e basta.
1: A un certo punto bisogna lasciare perdere.
0: Esatto.
1: E dirgli, oh, vabbè, ognuno ha fatto le proprie scelte.
0: E si tira avanti.
1: In chi ha vita vedrà come andrà a finire. Però quei pochi lì, io dico sempre una cosa, prima o poi saranno quelli che alla fine riusciranno averla vinta, perché poi il tempo è quello che...
0: Sì, e a mandare avanti questo pazzo mondo ancora.
1: Viviamo praticamente, non so, ti ho raccontato l'altro giorno, riguardavo il vecchio film di Matrix e mi è venuto un flash guardandolo, stavo pensando, ma quel film è uscito nel 99, sì, ma lo hanno girato molto prima, sì, quindi praticamente 30 anni fa. E 30 anni fa parlavano di quello che oggi stiamo vivendo. Parlavano di intelligenza artificiale, parlavano di sti hacker, parlavano di sentinelle, parlavano di tutto, tutte robe attuali che noi
0: ricordiamo. Allora, ascolta, sia fantascienza, allora, era messaggi subliminali che Zaini diceva come che sarebbe andato il mondo.
1: Esatto, 30 anni fa. Ma allora io queste cose le so, oggi capisco qual è il problema. Tu che sei dentro la Matrix, come nel film, dentro questa matrice praticamente, che tu stai dormendo, vivi quello che loro vogliono e ti fanno fare, perché parlava di queste due realtà, no? Tu che sei fuori e vedi, sai qual è, e chi è dentro, e quindi praticamente segue tutto quanto il mondo corrotto che sta andando oggi.
0: Nella sala macchine. Detto, ma
1: 30 anni fa loro sapevano già tutto quanto. Questo, mi è venuto sta roba e mi sono fermato un attimino mentre stavo riguardando sta cosa qua, ho detto, ma è possibile che 30 anni fa sapevano già tutto?
0: Sì.
1: Da quanto hanno studiato?
0: Era Zaku, sì, e era in sordina, e piano piano allarga la macchia di leopardo. Vabbè.
1: Ci hanno impiegato 30 anni per arrivare a quello che praticamente...
0: Tra 30 anni come saremo, se andiamo avanti di questa forma?
1: Però io dico, se 30 anni fa ci hanno rivelato la realtà di oggi, fra i prossimi 30 anni come saranno? Questa è la domanda che mi sono fatto. Come saranno i prossimi 30 anni?
0: Godemo se sta.
1: Praticamente persone che hai detto te, la Giovanna e altri così, in un certo senso riusciranno a coinvolgere... perché adesso ti ho detto che queste persone qua, come la Giovanna e quant'altri di questo gruppo, siamo solo il 5% a livello mondiale, siamo pochissimi. Questo 5% riuscirà a svegliare almeno più della metà degli altri 95%,
0: o ne fagocciterà e ne soffocherà?
1: Questa è la mia domanda. Alla fine
0: è un bel quesito, lo scopriremo solo vivendo. Te salutiamo e ti ringraziamo.
1: Bene,
0: del tuo intervento, Dennis.
1: Alla
0: grazie, veramente.
1: Buona
0: grazie ancora.
2: Ciao Dennis.
0: Un abbraccio, ciao. Ancora ciao Dennis, ciao. Ringraziamo Dennis.
2: Pronto?
3: Buonasera, bei ragazzi.
2: Ciao
3: Thomas, bentornato. Piacere di sentirti.
0: Ciao Gabriella. Ciao, bentornata.
3: Ciao Beri, come state?
2: Sempre in forma.
0: E se no, sai che mettiamo? Ti a forma. Ti a forma del formaggio.
3: Fa piacere che sei, sei tornato.
0: Grazie, grazie.
2: Sì, tanti, difatti anche oggi la Luciana di Mestre di Carpinido. Sì. Tutti che mi chiedevano di Thomas, ho detto ci
3: esatto, perché a me mi mancavi tanto.
0: Ma che sei la Anna qua che tiene aperto le porte, sei come il ferro la Anna, non ti
3: abbraccio. Lo so, ma lo so, ma anche voce, te, ma anche te.
2: La spalla destra, non sì, capio.
0: Comunque, quando ci siamo, l'importante
3: grazie,
0: è quello, esserci.
3: Grazie, grazie che ci siete là tutti e due. Comunque salutami Giorgio, vanno a dargli un bacione, te saluti i tuoi genitori con un abbraccio e un bacione, salutati tutti i speaker, tutti gli ascoltatori, e quando chi gli voglia che gli tempo mi dice una canzone come che volete.
0: Senz'altro, okay. Senz'altro.
3: Mi fa piacere. Anna, quando vieni a trovarmi ti aspetto a braccia aperte.
2: Va bene, quando hai finito di fare le visite.
0: Perché sei tutto impegnato con le
3: visite?
0: Ma quali visite? Visite di cortesia o visite? Visite,
3: visite, amore, del sangue, dell'urina, le specie.
0: Ah, pensavo la visita che vai a trovare Antonio, Gianni, Riccardo.
3: Ma che morto, Tony.
0: Mortolo. Mannaggia, mannaggia. Alla cinquantina genne una ogni mattina.
3: Ma guarda che sono stufa, stufa e stufa, ecco.
2: Ecco.
0: No, stufa così, stasi caldo e stufa ti impisce a novembre.
2: Guarda che è pronta un'altra telefonata, va?
3: Va bene, ciao, grazie, siete là, un bacione.
0: Dopo
3: ciao,
0: Gabri, ciao.
3: Ciao, grazie, ciao.
0: Pronti?
4: Buonasera Thomas e buonasera Anna.
2: Ciao Penny!
4: Ben sentiti e ben ritrovata Anna e ben ritrovato Thomas. Sei stato splendido, ma in musica no, ma non mi piace neanche farti tanti complimenti. Dopo
0: certo,
4: vai, dai tante aree, diventi certo un pavone anche tu.
0: No, no, padre. Dopo mi tocca comptare il carbone, dopo troppa aria ci vuole il carbone vegetale o lievito di birra fa aria, no? Carbone. Allora.
4: Ad ogni modo, complimenti, è stato un ottimo, splendido discorso. E mi spiace che a quest'ora immagino, ecco, ma sicuramente tu ne sai meglio di me, non ci siano ragazzi.
0: I ragazzi in ascolta. Ecco, questo è il discorso, ascolta poco ormai questi strumenti, ragazzi, i TikTok.
4: Ma immagino.
0: I gay rap, i gattoni. Tony, oddio, i sendai era tutti matti per andare.
4: Tony? Chi è Tony?
0: Andare a un concerto a Padova. Oh signore, come se chiami un nome strano che mio go anche interpreta mai. No Tony F. Un altro. Che aveva ad andare a Padova, perché era un concerto che aveva messo per fin su che andare in classe sto cacchio di nome, ho detto ma cosa sei?
4: Caro.
0: Quei gaste robe qua ormai io si è persi così.
4: Ormai sono persi, tu sei ormai, guarda, salvati.
0: Sì, no, quando chi tira fuori ma sono contento, mi godo anche a vedere perché cioè ogni generazione ha le sue mode, no, che dopo siano belle o meno belle, ma vedo anche delle persone che sanno ancora insegnare. Se vede una competenza anche se sono giovani,
4: certo,
0: e sanno come rapportarsi con i ragazzi e conoscono anche questi cantanti, si dice una roba e assà, dico madonna, godito, guardi, mi sono ancora Claudio Villa, godito, come cazzo potrei interagire con i tosi e questi sa tutto,
4: e sai cosa Thomas? E dopo lascio spazio all'Anna che deve salutare gli altri e abbiamo già invaso tutto questa sera vi abbiamo invaso come telefonate intendo e mi piacerebbe una sera con sei un'idea così oltre che della scuola come hai parlato stasera peccato ribadisco l'orario che a me interesserebbe il bullismo che a me fa un terrore.
0: Allora,
4: io
0: purtroppo.
4: Ho due pronipoti che sono figli di mia nipote che era la figlia di mia sorella gemella che non c'è più da molti anni purtroppo. E una fa la seconda media, l'altro fa, comincia, ha fatto la prima elementare, quindi uno piccolo e l'altro così.
0: Sì.
4: E sono terrorizzata, io non ci sarò se capiteranno queste cose, per fortuna, con il mondo che sta andando avanti, perché sono terrorizzata da questo bullismo.
0: Sì.
4: Mi preoccupa il bullismo, mi preoccupano i ragazzi.
0: Perché mancano i valori, manca l'empatia.
4: Esatto, quello che tu hai detto prima, parlando però in generale, va bene, mi è piaciuto, e ti faccio ancora i complimenti, e spero che si possa poter fare, però sono proprio l'orario anche, no l'orario è ottimo per me, non è per me che sto parlando, parlo di questi ragazzi che forse, ecco, come dicevi tu, a parte la musica, ed è giusto che ascoltino anche la musica, che sappiano, ma a me fanno paura. Le compagnie brutte c'erano anche una volta, ma eravamo un po' più salvaguardati forse da tante altre cose. Vabbè, vi saluto, vi auguro una buona serata, e sei stato grande perché hai anche parlato di Vecchione, della bella canzone di Vecchione.
0: Ah sì, Sogna ragazzo Sogna,
4: la famosa, che poi posso chiederti, sì, va bene ai ragazzi, perché effettivamente quando non si sogna più, purtroppo per tante varie ragioni, ma non i ragazzi, quelli più avanti con l'età, si è già morti.
0: Sì.
4: E con questo chiudo.
0: Sì.
4: Ti saluto, ti auguro ogni bene a te e alla tua famiglia, e buona serata, buon divertimento. E Anna, un bacione, un saluto al comandante in prima, là in prima classe.
0: Maestro,
4: scusi tanto.
0: Quello è il maestro.
4: Ciao, buona serata, un saluto a tutti. Io non faccio nomi, a tutti gli ascoltatori indistintamente, e chi ne ha bisogno ancora di più. Arrivederci, buona serata.
0: Di nuovo, grazie.
4: E auguri ancora.
0: Grazie,
2: ciao.
0: Penelope.
2: Ciao, Penny.
4: Carissimi.
2: Ciao.
0: Ricordiamo i numeri anche per intervenire, okay, che sono lo 700-700 e 700-838, sempre con prefisso 049.
2: Mentre per la messaggistica è 334-710-3672. E te che cercavi il cantante, è Tony F, che è un rap, usa un fraconcerti e tutto. Sì. Tony F.
0: Sì, ma Tony F, sì, ma è un altro nome, sto qua, che aveva scritto sul calendario, non mi ricordo, è minore, un cantante minore. Chi doveva andarlo a vedere a Padova, sto, non mi ricordo, se Davide 625 ne vuole dare una mano, anche se non sia trasmissione musicale, ecco. Comunque vabbè, insomma, adesso che abbiamo delle altre mode, purtroppo, diceva la nostra Penelope, no, dice ma perché, dice, c'è il bullismo giovanile, se è proprio un miscuglio, sì, tra problemi sia sociali sia culturali, ma anche educativi, perché appunto Pogas è un po' tutto concesso, mancano appunto il solito senso di appartenenza, il sentirsi parte di una società. Se la società è la prima ad andare alla deriva, ecco che molto probabilmente ci si va a ricavare un orto, diciamo un orto insalubre, dove appunto può diventare appunto prendere di mira degli altri, appunto facendo delle brutte azioni, può diventare un modo per fare gruppo, per sentirsi alla pari. Sentivo stasera un servizio telegiornale, una cosa che mi ha fatto rabbrividire: 30 coltellate mortali per appartenere ad un gruppo, una cosa del genere. Cioè, ci sono di quelle cose talmente schifose. E dopo si subentrano anche quella difficoltà di gestire le emozioni, la rabbia, la frustrazione, la gelosia, l'insicurezza, cioè, no, ti dice self control, oppure cerca di ragionare, di capire varie robe. se ad esempio Anna ogni volta che si incazziamo dobbiamo tirare una carega addosso a qualcuno, abbiamo la gioia di mobilifici perché devono costruire sedie tutti i giorni, ma dovremmo stare tutti in piedi perché le sedie non ci sono più. E Anna è un po' esperta di sedie lanciate in soffitto, ecco, una volta ma una volta era una sedia che volava, adesso ci sono i coltelli, è una cosa che fa più paura.
2: Vediamo un po' questi messaggi.
0: Venga, va.
2: Bravo, Scola Thomas. da dietro a hand. Ciao, Massanna, la massaia del Re Giorgio a Antiorco. Le passate studiate con l'Oden sbellicato. È vero, una volta andavamo tutti con l'Oden.
0: L'Oden o a casa
2: sempre...
0: ancora?
2: È sempre un'emulsione, Davide, poeta pazzo. È una cosa che capita anche con i dischi.
0: Brava,
2: di oggi.
0: Brava.
2: Certe recensioni esagerate da storia della musica ad artisti che spesso durano una meteora.
0: Una meteora. Oggi sì, non c'è più niente che vale. Cioè, cose così. Che durano poco, invece le persone che si facevano la loro gavetta, ecco, torniamo sempre a dire adesso che sei qui di talent che scavalcano tutti, ma dura anche da Nadai a Santo Stefano.
2: Valentina
0: mi ha risposto, vedo in anteprima.
2: Ecco, vedi, adesso lo leggiamo.
0: Mi ha risposto a Valentina di Carmensita,
2: adesso,
0: grazie.
2: Adesso Davide D'Alessiano dice buona trasmissione, un saluto Davide D'Alessiano.
0: Ciao Davide,
2: adesso
0: grazie.
2: Dalla Valentina. Che dice ciao Anne e Thomas, un caro saluto a maestro Giorgio e a tutti gli amici ascoltatori. Per Thomas, il cantante rap che ha fatto il concerto a Padova, è Tony Boy.
0: Oh.
2: Buona trasmissione, Valentina.
0: Sì, ha scritto perfino sul calendario. Thomas, vieni a vedere anche te, Tony Boy. Cosa sei o Toy Boy? Avevo capito Toy Boy, scusa che qua Giorgio è l'angolo del sesso di Toy Boy, e dico sei giocato qui dei rotti. Cosa sei che da si vedere? Toy Boy? Sì, Tony Boy! Ah, Tony Boy! Bon bon, no, ma forse ho un impegno. Che cazzo è Tony Boy? Cioè come Lino Banfi che dice ah quello! Ah sì! Chi cazzo è? Uguale identico è preciso, mi sono restato.
2: Invece,
0: anche se delle persone che sei giovani eccetera che quando insegnano ti dici Tony Boy sa cos'è Tony Boy, interagisce con i ragazzi, la ascoltano di più perché lei sa rapportarsi, ma Dio scatenato te dici, Vito,
2: abbiamo
0: così.
2: Max che dice buonasera a tutti i giovani, questi giovani potrebbero essere che devono venire protetti dai propri genitori e da quegli adulti e da quegli adulti che in modo ignorante si sono prostrati al volere del diktat e ancora giudicano questi giovani che una volta lasciati liberi da tutti i nodi di questa ignoranza e prostrazionismo passato di generazioni in generazioni crescerebbero più. Puntini, puntini, puntini. È facile dire ai giovani, loro vivono subendo, loro sanno già quello che vogliono, sono cresciuti in un mondo di no. La loro visuale è diversa, sì, da quello che è stata vissuta dalla generazione precedente. È sempre stato così. Si chiama evoluzione. Sanno già di avere una volontà innata. È un loro percorso da realizzare. Per quale motivo cambiare i giovani e insegnare a loro che non sono che non sono al mondo per cambiare gli altri, ma per realizzare il proprio destino, che probabilmente cambierebbe questa bella terra in cui siamo.
0: Certo,
2: che
0: certo.
2: Dire? Il discorso sarebbe molto più ampio. Ciao Max.
0: Certo Max, però se non sei che dà una base, un solco dove seguire, ti dici sì, cosa fanno se non te che dai un insegnamento, un buon esempio, ecco, che non vada a essere la società del no, ma anche la società di questo è bene e questo è male, e la società che se ti strucchi come mai un uccellino il muore perché è fragile, se ti non ti dai una base a un bambino che possa incanalarsi nel suo percorso, È logico che dopo non può prendere la strada del buon senso, ma ecco che torniamo ad essere delle persone allo stato brado. Ecco, stiamo creando una società un po' troppo allo stato brado, e la società stringata e limitativa assolutamente no, ma bisognerà un attimo sensibilizzare delle persone che ormai di fronte a una persona morente magari lungo la strada non gli fa né caldo né freddo. Al posto di andare vicino, andare a chiamare i soccorsi, guardano, al massimo fanno una foto col telefonino, oppure se c'è una ragazza che crolla in classe, che viene a sincope, e si ha tranquillo, oh boh, è crollata. Cioè, l'allarmismo non va bene neanche a quello, però l'indifferenza, stiamo creando una società di persone indifferenti.
2: Beh, io questa l'indifferenza l'ho sempre detta. Io sono 40 anni che sono nel Veneto, l'ho trovata dal primo giorno nel Veneto.
0: Ecco, questo è l'esempio, diciamo, generale. Anna ha 40 anni e ha notato che sei un indifferente. I veneti sono più indifferenti dei terroni, per dire, ecco.
2: Davvero.
0: Però questa è una cosa generale che comunque una volta siamo sempre stati abbastanza, ti dici, magari più chiusi, però umani, empatici. Adesso proprio, Anna, uno può anche morire. La mattonella a fiango, c'è una persona che muore e ti siede qua col telefonino e te continui a farti i casi tui.
2: Ed è vero, ed è vero.
0: Ho capito, magari non essere neanche troppo sensibili, perché sennò comunque tu il mondo non lo puoi salvare, non vivi te, non vivono neanche gli altri, ma neanche proprio essere totalmente menefreghisti. Non possiamo avere sulle spalle tutti i problemi del mondo, però possiamo un grammo a testa condividerlo e alleviarlo generalmente tutti quanti.
2: Vediamo, qua c'è Alberto da Treviso che dice: ciao Anna, ciao Thomas, il mondo attuale sembra più prigioniere della tecnologia, è destinato ad esplodere e ad implodere. Chi si salva? Si salveranno le persone che credono e hanno fede nel Cristo, perché saranno protette, tutti gli altri sono sotto le unghie di Arimane. Siamo nell'amore e nella luce. Alberto da Treviso.
0: Alberto, parole sante. È che qualsiasi mezzo tecnologico, partendo dall'Landini testa calda, le macchine del Novecento, dalla rivoluzione industriale, no? Che c'è sempre questo concetto che arimanico, no? Che in ogni meccanismo motorizzato, diciamo, dotato di appunto movimento meccanico, secondo appunto la teoria steineriana, che sia racchiuso a rimane. E quindi noi, è come oggi la chat GPT, l'intelligenza artificiale, no? Che si dice, appunto, noi ne parliamo e cioè dobbiamo noi usufruire del cellulare, noi usufruire dell'intelligenza artificiale e non farci fagocitare da loro. Ecco, parallelamente, prima che venissero fuori i dispositivi tecnologici, che comunque sono dei dispositivi arimanici, anche a Landini testa calda è un dispositivo arimanico, perché va a mettere in moto questa forza bruta generata appunto dal motore a scoppio, da tutto questo insieme di meccanismi, che è una forza appunto arimanica, che siamo noi con la nostra intelligenza a domare guidando il trattore per poter svolgere bene il nostro lavoro. Io ho sempre in mente questa scheda che fece a suo tempo Ivo Bertaina, che è l'esperto appunto dell'orto biodinamico, che appunto ascoltando la trasmissione di Paolo ovviamente sapete meglio di me, Alberto, tu come dico Ivo Bertaina avrei già capito, che c'è appunto, non so se si trova ancora su Google, al lavoro a rimane si chiama, cioè che c'è questa formula di dire, quando uno monta anche su un trattore oppure qualsiasi mezzo meccanico, un'automobile, di dire a rimane al lavoro, cioè mi so mi che te domino ti per farmi fare il lavoro che mi serve a me. Ecco, noi siamo le forze devono essere in funzione del nostro fabbisogno e non dobbiamo noi farci fagocitare da qualsiasi fonte di energia che ci circonda, positiva o negativa che sia, perché qualsiasi mezzo appunto meccanico viene considerato una forza contraria, avversa alla natura, al regolare scorrere della natura, solo che ci aiuta, ci agevola, ma dobbiamo sempre essere noi a tenere le redini in mano, se no, se scappa la situazione, fa finire appunto con mitosi che si fanno rimbambire dal telefonino. Invece noi, che magari abbiamo ancora un po' di criterio, siamo noi che grazie al telefonino andiamo a trovare quelle cose o quelle canzoni che Franco Carraro perdeva settimane per cercare quel disco 45 giri, perché aveva ascoltato quella canzone, la poseva il tantan con gli ascoltatori, glielo portavano in sede radio in via Belzoni, dice grazie a quello che magari ha portato il CD, perché la musica magari quella de De Noah, l'acqua sai aereo, yeah, Noah, che se l'indiano, la musica indiana de Franco, era delle musiche ricercate che aveva, ma la ricerca adesso, te fai un click, te sai il nome, te osservi, ti metti su. Abbiamo la tecnologia, ci sta aiutando, ma non dobbiamo noi farci azzerare il cervello dalla tecnologia. C'era il telefono che suonava?
2: Ma è caduto.
0: Non l'ho vista.
2: C'è anche Tony Pitoni.
0: Ah, Tony Pitoni non lo conosco. Vabbè, intanto facciamo...
2: Va bene, aspetta finché parte la canzone. Abbiamo qua sia la Beatrice di Bassano che... Ciao Tosi, vedi Thomas, sti eversivi ignoranti con a terza media. Guarda caso, non... i secchi che ha fatto a puntura quei studiai sono abituati a dubbidire avanti tutta la Befana.
0: Ciao Befana, dai.
2: Poi c'è Ada di Asolo, ciao Anna Thomas e a Giorgio a casa, un saluto circolare agli amici tutti, quando avete spazio mi fareste ascoltare Amore Capoeira di Giussi Ferreri e BK, grazie. Ah, Ferrere BK all'anno che da sempre. Grazie, buon anno anche di Asolo.
0: Va bene, dai, mo intanto partiamo con un brano. Salutiamo, poi prepareremo anche quella di Adi di Asolo. Questo per Gabriella, certo. Dell'Olmo e per tutti i radioascoltatori.
2: Vai.
0: Radio Gamma
2: 5. Sveglia!

0: dalla melodia di Edoardo Vianello. Dio mio signore, c'è la Anna che anche lei adesso si mette alla ricerca, no, di questi musiche, cantanti moderni, e mi propone, dice, visto, dice, che tutti sti giovani diventano matti, sto Tony Boy, dice che è andata a Padova, eccetera eccetera, ci vogliamo mettere una canzone di Tony Boy?
1: Ma io proprio stamattina ho sentito che quando sono andata al concerto non è stato sto granché. È rimasta proprio delusa la Ilenia, è rimasta delusa stamattina che ho parlato, ho detto, ma va. Ho detto, cazzo di giovane, vedi lei, mi sembra che in macchina ascoltate ancora le canzoni di Lucio Battisti, tutte le canzoni nostre.
0: Adesso che ha fatto una roba tipo moderna del rapper, che mi dice, Thomas, conosci Scioglie le Trecce e i Cavalli? Sì, Scioglie le Trecce e i Cavalli, va là, no, perché gliel'hanno rifatta in un contesto rap, allora per loro è una novità.
1: E noi è vecchia.
0: Adesso soprattutto quando per farli diventare matti, chi si mette a ridere, adesso te che a dire 6-7 sarebbe una tipo una cosa di cazzeggiare, quando non te che dice, ma ti dice quanti, non so, quanto hai studiato, quanto hai preso nella verifica, 6-7, cioè vuol dire un più e meno, adesso ti dici 6-7 diventa tutti matti con sto 6-7, e tutte queste cazzo del mode. Allora Lana, vogliamo sentire sto Tony Boy?
1: Dai, hai trovato, dice, cuore rotto,
0: dice, com'è sto cantante, bravo cantante, 6-7 e fai 6-7, basta, sei contenti così. È tutto un 6-7, Tony Boy, cuore rotto. È rotto?
1: Ma è rotto proprio.
0: Mannaggia, vediamo se si rompe anche la cuffia, le orecchie nell'ascoltarlo. Radio Gamma
1: 5.

0: questo è quello, trullala. Cioè, un elencare tutte le problematiche, per carità, beh, però dovuto mettere qui a oh mio signore, na na na na, na io na. Cioè, quella è melodia. Qua è tutto un lagnamento, un pallamento, per avere delle generazioni di tosi aridi. Ma come? Qua è tutto, che può essere, vedi che sei do pesi e do misure. Non capisco e basta, perché le altre cose si fanno
1: e basta.
0: E basta. Thomas, non sta mia a metterti anche a te come Oriano, sti qua che canta come a macchinetta. Salvatevi, grande! Ma io li vado dietro a sta cazzo di Anna, che è quella delle novità, e questo vuole essere giovane. Qua vogliamo essere, no, non è di essere giovani o vecchi o landi. Avere un po' di aver criterio. Cioè, e cara, sono salvarego, perché scusami, se mi metti di me.

0: Te si sa abbracciato la tua amata con le luci soffuse, in una sala, e dopo bevi i sorseggi, un calice di prosecco assieme, ti avvicini ad una poltrona, la sfiori, la accarezzi, ti siedi uno a fianco all'altro, gli stringi la mano e la fissi negli occhi e le dici quanto la ami. E ti sì nel settimo cielo. Cioè, e adesso invece. Invece qua va col culo rotto, eccolo qua. Ecco qua. E che questa è anche abbastanza melodica. Una vita al limite sul bordo, una questione di equilibrio. La sei a macchinetta che deve salvare. Si conosciamo da fastidio, cambio incrociato. Andiamo a parlare con la voce metallica. Terza persona. Ma sei partita. Come sai che si chiamava quella Anna anni 2000 che faceva pubblicità di Vodafone? You believe it, la la la la la. Faceva voce metallica. Madonna, che sei una cantante anche datata, che ha anni che è cantante, che ha fatto quel brano You Believe e tu lo. Io non believe. Cher, salvadego, bravo. Ecco, e se partia dagli anni 2000 questa musica metallizzata, ecco, se vogliamo usare questo termine, un fiastorpià, però era zauffia più di melodia. Adesso che sei più, sì, sei solo sta macchinetta come che lì da salvare, concordo. Meno che sei più sentimento, che sei più, sì, che sei stesso, perché se guardiamo le parole, a parte di quei rapper che parla di violenza delle donne, di stupro, di qua, perché che sei anche che canzoni là, particolari, qua che sei anche del sentimento, ma passa, va dentro da una riccia e fuori che altro, solo sto ritmo, sì, che va un po' a imbriagare la gente, è più sexy, non è sentimento, è sensualità. Tirando via anche la N, diventa una sessualità, ecco. Ecco, questa diciamo la un restringimento discorsivo conclusivo dell'anno.
1: Concluso. Va bene, a proposito, te piace il
0: Franco Battiato,
1: che ha detto? Baruz.
0: Ma che ne sai?
1: E chi è Sonia?
0: No, mi sono resta a Gaspare Zuzzuro, il commissario. Oppure Enrico Berlusconi, buonasera Berlusconi. E dopo che, no, petta, pian, anche chi dopo a Reti che si è morto uno dei due, Tikiti,
1: i fichi
0: d'India, ecco, sono rimasto a quelli ancora, quelli erano ancora i comici che conosco.
1: Thomas
0: io.
1: Sarà, ma io ascolto e preferisco sempre il grande Franco
0: Battiato. Adesso te la dedico. L'autotune.
1: Altro che Tony Bow Bow. E Micio Micio.
0: Tony Bow Bow. Sì, Bow. L'autotune, giustamente.
1: Alberto,
0: sì.
1: Da Treviso. Mentre, guardano Thomas. Prova a caricare. A cercare vergogna di Augusto. Abbondanza. Vergogna di Augusto Abbondanza. Prova a cercare vergogna di Augusto Abbondanza. Questo è poeta pazzo.
0: Dopo lo vediamo di cercarlo. Ecco. Hai letto anche quello di Leonardo che ci manda, appunto, che ci ricorda, ecco, perché. Sì, ovviamente so che si chiama autotune, però. Quando mi mollo in contesto così confidenziale lo lascio da parte il vocabolo specifico, ecco, però è giusto che vai appunto a specificare, ecco, che ci sono questi software che vanno appunto a analizzare le armoniche vocali della nostra voce che vengono emesse e dopo le vanno a modificare dandole appunto un beat rate, dandole appunto un'ampiezza e un'armonia affinché appunto venga la voce intonata, ma non c'è più la voce del reuccio a sto punto, ecco.
1: Ecco perché noi siamo
0: i sintetizzatori, no?
1: Ti vuoi sentire una granata che ti spacca i microfoni?
0: Adesso lo possiamo anche ascoltare, ecco. Questi sono i correttori dell'intonazione, ma questi autotune mi sembra che si adoperavano già dai tempi di Sanremo, parte il playback, ma c'è già da tanti anni che si adoperano,
1: Beh, non lo so, io so che
0: Bruno Arena si chiamava quello di Fichi d'India, il cubano. Ciao Mauro il cubano, bravo, sì che è morto, sì. Eh sì, Bruno Arena, quello di Fichi d'India, Anna.
1: Sì, sì, perché sia Bruno che l'altro. Bruno è quello che è morto, che aveva il viso rovinato.
0: Sì, che aveva avuto anche un incidente.
1: Un incidente stradale, ha avuto il viso rovinato.
0: Eccolo qua. Dopo c'era il pescivendolo. Il pescivendolo è un qualcosa di, ci sono di quegli sketch di Fichi d'India che quello che tira fuori lo stutico, lei ce l'ha lo stutico. È nato questo termine che è lo stutico, che sarebbe l'accendigas. Loro lo chiamano lo stutico. Dopo c'ha il muro, chi da liscio, chi da buccia d'arancio. C'è tutto sto sketch che hanno fatto, ma era bravissimi. Dopo la vuoi, la salute. Beh, Gaspare Zuzzuro facevano degli sketch che mi ricordo anch'io. E dopo, quando c'era la trasmissione Emilio fatta su Italia 1. Non hanno salvato neanche una puntata su YouTube e non trovi neanche una di Emilio, o perché non hanno registrato le cassette, non ho capito bene. Che era Gene Gnocchi sulla mongolfiera. Gli anni 80-90 sono stati come goliardia, come satira, qualcosa di meraviglioso.
1: Vediamo un po' chi sono.
0: Abbiamo scatenato Michele da Venezia con il Reuccio. E adesso ce la dedichiamo anche quasi quasi.
1: Sì. Difatti. Buonasera signora Anna e buonasera Thomas. Che sia il Tony Boy oggi, che sia il Vasco Rossi di ieri, o quello cricettato e tenuto su con lo scotch di oggi, che è la banana attaccata.
0: Ah sì, la banana tecnologica.
1: La devono pure cambiare, e non lo so, e hanno speso 6 milioni di dollari, la mandata a cagare tutti quanti.
0: Vuol dire che scheiga, nega, fasse il fido.
1: Ci vuole una bella evoluzione per andare a vedere e immergersi in quella calca di carne sottoumana. Eppure tutta quella gente pende dalla parola del topico della vita spericolata, ma non vi è sicuramente pericolo che il suo pingue conto corrente possa essere condiviso con i suoi fans. Su quello il buon Vasco non vuole guai. Ho apprezzato invece Francesco De Gregori, che ha affermato che i cantautori non devono fare i politici, e in tutto l'oggi, perché non ne sanno completamente, ma devono limitarsi a esprimersi con le loro canzoni. Non me ne vogliano i fans di Vasco Rossi, in fondo una voce fuori dal coro non gli renderà la vita più spericolata. Grazie, Michele di Venezia.
0: Certo. Qualsiasi mezzo per andare a modificare l'opinione della massa è stato sfruttato al mille per mille, soprattutto anche negli ultimi periodi. Per fortuna che con Enrico Ruggeri c'è stata ancora una piccola diatriba. Non gli volevano far fare un concerto a Milano, ma almeno il sindaco Sala ha detto l'arte non va boicottata, non bisogna ostacolarla. Lì almeno si è espresso in favore, perché ancora dopo 6 anni con Enrico Ruggeri sempre persone
1: sì.
0: Radical chic.
1: Lui è stato quando ha detto di no per i vaccini.
0: Coloro che ancora vanno a guardare Avevo visto un post, adesso non so da chi che me l'ha mandato, da dove proviene. I va a vardare, fare scandalo, per carità, non va bene né uno neanche l'altro, per dire, ma i va a vardare i 40.000 euro di sta evasione che non si sta neanche a certificare, e dopo ti sai che dopo vai a dire tutto il contrario di tutto, de Totti, di Liguria, e i 25 miliardi di Conte, quelle mascherine, là, il Fatto Quotidiano, tutti i giornali di sinistra, il Domani, qui non ne parla nessuno, però i va dei 40. Vedo che se do pesi e do misure l'informazione invece dovrebbe essere libera, corretta, la più linda, cristallina e pura possibile.
1: Sono proprio quelle che invece ti la presa per il
0: culo c'è. Non a caso noi cosa siamo, al 40° posto come libertà di informazione nel mondo, e quindi trovate sempre fatta la legge e l'inganno lo troverete sempre, soprattutto quando ci sono di mezzo gli affari. Che dedichiamo sta granada a Claudio Villa?
1: Guarda, no, che c'è Claudio la canzone Villa. Di Ada Diasolo.
0: Guardi che io tra 5 minuti parto con la rubrica delle 23:40. Una canzone metto, una canzone. Dica lei quello
1: Michele,
0: che...
1: Michele, dai.
0: Michele da Venezia. Tante baby cup, baby cake, trullalà. Abbiamo già messo un sacco di musiche tutte trullallero stasera. Mo mettiamo una musica da sabato sera in smoking e in giacca e cravatta. Come
1: e
0: si deve? Per dove dobbiamo andare e come dobbiamo andare? E mo mettiamo sta granata per Michele da Venezia, aggiudicata al signore, sempre che abbiamo fatto la lotteria. Aggiudicato. Vai, Radio Gamma.
1: Cinque.
0: Sembro.

Radio Gamma 5, ore 23:40 minuti. La storia dello sbarco in Normandia, il lato oscuro del D-Day. Nel gergo militare inglese, la D maiuscola di D-Day significa semplicemente giorno, il giorno stabilito per una missione. Il codice D-Day quindi era un'espressione generica che indicava l'inizio di una particolare manovra e prima del 1944 venne usato in numerose altre occasioni. Ma dopo quella data si legò indissolubilmente allo sbarco in Normandia. Chi l'ha vissuto e chi è nato nel periodo appena successivo al secondo conflitto mondiale, praticamente a sentire il nome D-Day, capisce subito cosa vuol dire e viene pervaso sostanzialmente da un brivido alla schiena. Chi è più giovane invece e non sa nulla, che c'è, che da dire, ormai è pronto per la terza guerra mondiale e vai! Tanto le nuove generazioni credono che sia tutto un videogame da giocare alla PlayStation, no? Dove con un joystick fai cadere le persone come birilli o addirittura le fai scoppiare e i vincitori sono sempre quelli. Ma invece nella realtà, gente, quando è guerra, è guerra. Egese morti, morti veri, no birilli de plastica, ma morti veri. E per chi crede che tutto questo sia un gioco, bene, può andarsi a vedere il film del 1998, Salvate il soldato Ryan, diretto da Steven Spielberg, ispirato alla vera storia dei fratelli Neeland durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare nei giorni del D-Day.

Di grande interesse sono i primi 24 minuti di questo film, che dipingono in maniera cruda e realistica lo sbarco dei soldati a Omaha Beach, nome in codice americano dato ad una spiaggia della bassa Normandia situata a nord della Francia. E vi ricordo, Tosi, se si in ascolto, ecco, anche i più giovani, vi ricordo che questo film Salvate il soldato Ryan, purtroppo, e dico purtroppo, è tratto da una storia vera. E se cavico si voglia de guerra, beh, andatevi a vedere prima questo film e dopo vediamo se tra la guerra e uno spritz al bar magari poi preferite lo spritz, perché poi non si può più scegliere, non si può più tornare in drio, eh? Meglio lo spritz.

Il D-Day, e cioè lo sbarco in Normandia, è ricordato da tutti come un momento epico nella lotta per la liberazione dell'Europa dal nazismo. Ma l'azione fu accompagnata da violenze ed eccessi compiuti dagli alleati sulla popolazione civile. Anca, gli alleati, Yankee? No, alleati. Anca Yankee. Il 6 giugno 1944 lo sbarco in Normandia segna l'inizio della liberazione dell'Europa dal nazismo. Con l'articolo, però, il lato oscuro del D-Day, tratto dagli archivi di Focus Storia, Matteo Liberti però ci svela in retroscena. Il lato oscuro del D-Day. Virgolette. Temo l'effetto negativo che potrebbe avere sulla popolazione francese il bombardamento che si svolgerà nelle prime fasi dello sbarco. La mia paura è che i liberatori alleati possano lasciarsi alle spalle un senso di repulsione e una lunga scia di odio. Con queste parole il primo ministro inglese Sir Winston Churchill metteva in guardia il presidente americano Franklin Delano Roosevelt pochi giorni prima del 6 giugno 1944, data fissata per lo sbarco in Normandia, appunto il D-Day. L'interlocutore liquidò la cosa senza darvi peso, ma i fatti avrebbero dimostrato che le paure di Churchill erano fondate. I rapporti tra la popolazione e le truppe alleate furono caratterizzate in più occasioni da tensioni e violenze, e anche sul piano militare l'operazione rischiò più volte di arenarsi. Virgolette. Ancora si tende a sorvolare sugli aspetti negativi legati allo sbarco in Normandia, afferma il saggista inglese Anthony Beevor, autore di D-Day, la battaglia che salvò l'Europa, edito in Italia da Rizzoli. Eppure quell'impresa eroica nasconde un lato oscuro. D'altronde, se a un certo punto apparve su alcuni muri francesi la scritta USA go home, ovvero americani tornatevene a casa, qualcosa non dovette andare proprio per il verso giusto. E qui, come sempre, vi apro una parentesi, una testimonianza di famiglia. Quando gli americani il 23 aprile del 45, con l'obiettivo di distruggere il ponte sul fiume Adige che unisce le due sponde che collega il comune di Badia Polesine in provincia di Rovigo con l'attiguo comune di Masi, primo comune della Padovana, per rallentare così la ritirata dei tedeschi, mia nonna mi raccontava sempre che, appunto, i nostri alleati sono partiti un chilometro prima e hanno smesso un chilometro dopo il ponte a bombardare, appunto, per essere sicuri di centrarlo, per buttare giù un ponte sul fiume Adige. E si partì a bombardare un chilometro prima e si era fermato un chilometro dopo. E seri furono i danni che subì, ad esempio, la chiesa parrocchiale di Masi, che si pensa addirittura sia stata fatta edificare nel 1358, trovandosi coinvolta appunto nel bombardamento americano. Perché? Perché si trovava proprio ai piedi dell'argine del fiume, e che fu poi dopo ricostruita in una posizione diversa nel 50, dedicandola a San Bartolomeo, ma purtroppo senza ancora il campanile. Ecco, giusto così per dire che anche questi gente sono gli americani. Chiudo la parentesi familiare e continuo con la versione di Focus.it sul D-Day.
I primi a toccare il suolo francese furono i paracadutisti, lanciati durante la notte dopo una serie di bombardamenti preparatori. I soldati avrebbero dovuto raggiungere alcuni punti chiave all'interno dello scacchiere normanno, diviso per l'occasione in cinque zone. Ma dopo il lancio, per molti iniziò un vero viaggio verso l'orrore. Decine di paracadutisti furono uccisi in aria dal fuoco nemico e la maggior parte di chi toccò terra incolume si trovò il più delle volte nel luogo sbagliato per via del forte vento e di manovre errate dei piloti. Così spiega Beevor. Dei primi 600 lanci, solo 160 raggiunsero gli obiettivi prefissati. Ricordate gente sempre che ogni lancio col paracadute equivale a una persona e ogni lancio quindi equivale a una persona e quindi a una vita. Dei primi 600 lanci solo 160 raggiunsero gli obiettivi prefissati, quindi 4 e 40 morti.

Inoltre di quei paracadutisti a qualcuno capitò poi di ritrovarsi impigliato tra le fronde degli alberi, dove venne poi torturato dai tedeschi a colpi di baionetta. Bella la guerra, vero gente? Bella!

Ma appena questa notizia si diffuse, prosegue lo storico, appunto Beaver, iniziarono le vendette più atroci. Un esempio: con un'iniziativa degna del film Bastardi senza gloria, regia di Quentin Tarantino, ci fu chi iniziò a far collezione di orecchie mozzate ai nemici. Orecchie mozzate ai nemici. Ecco, questa è la guerra, gente. E sì, è proprio a dire, maledetti tutti quelli che la vogliono ancora fare e sono ancora per fare la guerra nel 21° secolo, eh?

Con un'iniziativa degna di bastardi senza gloria, ci fu chi iniziò a far collezione di orecchie mozzate ai nemici, mentre altri si divertirono a fare a pezzi i cadaveri tedeschi. La cosa inquietante è però che di lì a poco tale violenza avrebbe caratterizzato anche il rapporto tra alleati e popolazione francese, rivela ancora il saggista Beevor, che per questo libro ha scovato documenti e prove in archivi finora inaccessibili o volutamente trascurati.

Lo sbarco vero e proprio cominciò all'alba, condotto dalla più grande armata marittima della storia e con il supporto di una flotta aerea altrettanto vasta. Ogni cosa in grado di volare fu spedita in aria, dirà poi un ufficiale della RAF, ovvero la Royal Air Force inglese. Le nuvole basse limitarono però la visuale di molti aerei e così il più grande bombardamento mai visto, come lo definì il generale Dwight Eisenhower, capo supremo delle forze alleate, alla fine fu un mezzo fiasco. I bombardieri iniziarono infatti a mancare gran parte degli obiettivi fissati, colpendo al loro posto i tetti delle abitazioni. E vai che risemo con la storia del ponte sul fiume Adige.

Il flop si ripercosse poi sull'umore delle truppe in mare, dove qualcuno commentò sarcastico: ecco, l'unica cosa che stiamo ottenendo è quella di svegliare i tedeschi. All'arrivo sulle spiagge i soldati erano già psicologicamente distrutti, prosegue sempre Anthony Beaver, e a peggiorare le cose arrivò poi l'alta marea, che rese invisibili le mine e gli ostacoli difensivi. A Omaha Beach, che si guadagnerà presto il soprannome di Bloody Omaha, ovvero spiaggia insanguinata, sempre situata nella bassa Normandia, il benvenuto alle divisioni alleate venne dato dalle batterie di cannoni piazzate a ridosso della costa. I fortunati che riuscirono ad attraversare incolumi la spiaggia si ritrovarono poi nell'80% dei casi con armi e munizioni inutilizzabili per via dell'acqua e della sabbia, nonostante le custodie stagne in dotazione e l'ingegnoso tentativo di usare i condom, sì, proprio i preservativi, cioè i goldoni, a protezione delle canne dei fucili, ecco, rese comunque vano il tentativo. Ecco, e dopo, no, una volta gli diceva, no, gente, no, diceva, fate l'amore, non fate la guerra. Una volta però, E poi te senti sti qua che già nel 44 già usava i goldoni a protezione delle canne dei fucili. Cosa possiamo attenderci, aspettarci e ottenere da questa umanità? E il fine giustifica i mezzi. Citazione ormai nota da Marietto Draghi. Whatever it helps, a qualsiasi costo, no? Le varie truppe riuscirono infine a riunirsi e iniziarono la marcia verso le zone interne al grido di Shot the Bastards, ovvero spara ai bastardi. Sulle altre spiagge le cose andarono meglio, ma in ogni caso la giornata si sarebbe chiusa con quasi 10.000 soldati alleati morti, di cui oltre 2.000 nella sola Omaha Beach, con altrettanti civili francesi uccisi dalle bombe, 2.000 civili francesi morti, uccisi comunque. Interi villaggi erano andati distrutti, come nel caso di Vierville-sur-Mer, aggiunge sempre Anthony Beaver. Erano state gettate le premesse affinché i timori di Churchill si trasformassero in realtà. La Normandia sarebbe presto divenuta l'agnello sacrificale della liberazione francese, scrive lo storico britannico Beaver. In sostanza, un massacro inutile.

Fu a Caen, nel capoluogo del dipartimento del Calvados, che si ebbe una delle più clamorose stragi di civili dell'intera guerra. Una carneficina simile c'era stata in Italia, ad esempio, con il bombardamento da parte alleata sempre dell'abbazia di Monte Cassino. E non dimentichiamolo. La conquista di Caen era stata ritardata da una controoffensiva tedesca guidata dalla divisione Hitlerjugend, gioventù tedesca. E anche qui era, ragazzi, gente, anche se erano tedeschi, sempre tosi, era con una vita davanti, una vita da vivere che è stata però spezzata in malo modo sempre per colpa dell'uomo e del potere. Perché ricordiamoci sempre che le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi per gli interessi di persone che si conoscono ma non si uccidono, e quelli non si compara mai, che cane non mangia mai cane, mai manda a morire.

Nel frattempo la RAF, ovvero la Royal Force inglese, aveva iniziato a far piovere bombe sulla città. Molti dei 60.000 abitanti si ritrovarono così sepolti tra le macerie e a migliaia cercarono rifugio sottoterra tra i cunicoli della città medievale. Qui sarebbero rimasti per un mese intero senza cibo e con il boato delle bombe nelle orecchie. Qui sarebbero rimasti per un mese intero senza cibo e con il boato delle bombe sulle orecchie. No, non siamo nel 2026, siamo nel 1944. State capendo cosa vuol dire la guerra o no? Stanno sventrando la nostra città in maniera feroce e senza pietà, disse un testimone a un giornalista, per poi aggiungere: si tratta di un massacro tanto inutile quanto criminale, anche perché qui di tedeschi ce ne sono sempre stati pochissimi. Il 9 luglio gli alleati ebbero infine la meglio e riuscirono a penetrare in quel che rimaneva della città, ormai divenuta un obitorio a cielo aperto, mentre migliaia di profughi vagavano disperati nelle aree vicine. Eppure non tutti si resero conto di ciò che Caen aveva subito, commenta Beaver. Non certo quell'ufficiale canadese che appena entrato in città, che ormai era un obitorio a cielo aperto, ma quell'ufficiale canadese che appena entrato in città domandò candidamente a un ragazzo se sapesse indicargli il nome di un buon ristorante. Figli di puttana. Nel frattempo, fin dall'8 giugno, il grosso delle truppe alleate era in marcia in direzione del porto di Cherbourg, a nord di Utah Beach. Qui alcuni generali ordinarono di uccidere qualsiasi nazista incontrato lungo la strada senza risparmiare i civili sospettati di collaborazionismo. Fu in questo clima che iniziò a spargersi fra le truppe una voce inquietante. I tedeschi stavano utilizzando le donne francesi come cecchini. In effetti, vi furono alcuni casi di stretta collaborazione tra nazisti e donne francesi, spesso costrette, spiega Beaver. Ma quella che colpì i soldati alleati fu una vera e propria paranoia e numerose donne subirono aggressioni ingiustificate. Donne francesi spesso costrette, spiega Beaver, a fare da cecchine. Scusate, ma il patriarcato dove lo mettiamo qua? Ma erano altri tempi, adesso siamo evoluti, no? Siamo sempre... cosa? Siamo sempre più degli ignoranti che seguono il mainstream, no? Altar che. Oltre a ciò, iniziava a diffondersi il saccheggio delle abitazioni private. A darne conferma è lo storico statunitense William Hitchcock, che nel suo The Bitter Road to Freedom, cioè l'amara strada verso la libertà, rivela come nell'estate del 44 le ruberie a danno della popolazione francese proseguirono senza freni, tanto che le segnalazioni furono più numerose che durante tutta l'occupazione tedesca.

Spiega Beavor, quel che si andava delineando era un preoccupante doppio volto dell'impresa di Normandia, ovvero eroica liberazione da una parte, umana violenza dall'altra. E senza dubbio, violento era il trattamento riservato a uomini e donne accusati di collaborazionismo. Si andava dalle cosiddette feste del taglio di capelli, con le vittime che venivano rasate a zero e poi derise, o nel peggiore dei casi prese a calci e pugni, oppure si andava alla fucilazione. In questi casi gli alleati agivano spesso insieme a membri della resistenza francese, ma la maggior parte dei civili morì durante gli scontri a fuoco tra le truppe naziste e gli eserciti alleati, trovandosi spesso in mezzo a una grandinata di colpi. In questa situazione molte mamme scrivevano sopra i vestiti dei propri figli gli indirizzi dei parenti, in caso fossero morte, chi li avesse trovati avrebbe saputo dove portarli, racconta sempre lo storico Beavor.

Il doppio volto del D-Day continuò intanto a esprimersi, oltre che attraverso le violenze, anche con diversi errori militari. Fu tragicomico quanto accadde ad alcune truppe canadesi. Queste avevano segnalatori di fumo giallo da usare nel caso di bombardamento, visibili agli aerei alleati che così avrebbero evitato di colpirli. Beh, per una svista, alcune divisioni americane adoperarono segnalatori simili per evidenziare invece le aree da bombardare. America! E non vi dico altro. Tra quelli scampati al fuoco amico si diffuse così l'abitudine di urlare al primo rumore di aereo: al riparo, potrebbero essere i nostri! Varati l'idiozia, il danno e la beffa dei nostri salvatori che ci stanno dominando politicamente da 82 anni a questa parte. E purtroppo, gente, tutte queste cose sono andate nel dimenticatoio. E la saggezza dei nostri nonni, dei nostri anziani, non esiste più. Perché o passati a miglior vita, o rinchiusi nelle RSA, o fatti fora anca, coi sieri magici, anca. Beh, humor nero a parte, nel campionario di atrocità fecero la loro comparsa, ebbene sì, anche gli stupri. Beh, qui ormai lo sapevamo, no? Che con ogni guerra l'uomo deve sempre dare il meglio di sé, no? A macchiarsi di questi crimini fu solo una piccola percentuale di soldati alleati, ma sì, piccola percentuale. Le cifre fornite dal criminologo statunitense Robert Lilly, ricavate dagli archivi dell'esercito USA, fanno comunque paura, perché anche se per la statistica è una piccola percentuale, ma le violenze sessuali, gente, furono oltre 3.000. Numeri tragicamente simili furono riscontrati nell'Italia del Sud, quando le truppe coloniali del Nord Africa francese si abbandonarono a stupri e saccheggi, ovvero le famose marocchinate. Intanto, mentre il generale americano William Hodge dichiarava sconsolato che alcuni dei suoi uomini si stavano comportando peggio dei tedeschi, Charles de Gaulle, comandante delle forze della Francia libera e futuro presidente della Repubblica, convinse i vertici militari alleati a far convergere la manovra in direzione di Parigi, la cui liberazione avrebbe avuto un importante valore simbolico. Certo, siamo noi italiani che l'abbiamo persa la guerra e presa ovviamente nel miao, ovviamente, eh? Ma loro no. Il 25 agosto le truppe alleate sfilarono per le vie della capitale tra le grida festose dei suoi abitanti. Racconta però Beaver che qualche americano scambiò Parigi per un parco giochi senza regole e tra i suoi monumenti organizzò delle feste fatte a base di alcol e prostitute. Beh, vabbè, insomma, ordinaria amministrazione, no? Il quartiere di Pigalle di Parigi, già luogo normalmente di distrazioni, bene, venne ribattezzato con gli americani al posto di Pigalle il Pig Alley, cioè il vicolo del maiale. I americani contraddistinti in sostanza come dei gran porcei.

molti parigini non gradirono questo generale atteggiamento di superiorità e spocchia mostrato dagli americani. E noi italiani? E noi italiani invece servili e genuflettenti al potere, invece noi pronti! Noi gradiamo tutto, no? Ma se le cose non andarono proprio come previsto, dando vita a un vero martirio in Normandia, lo sbarco alleato fu comunque un successo fondamentale per le sorti europee, perché impedì che a fare la parte del leone fosse la sola armata rossa sovietica impegnata sul fronte orientale, perché comunque sono stati i primi ad arrivare a Berlino e a liberare il campo di concentramento ad Auschwitz, questo va ricordato, con le conseguenze geopolitiche poi che ne sarebbero derivate, e con buona pace dei civili francesi morti per la causa.

Tra i molti italiani che combatterono a fianco dei tedeschi in Normandia contro le forze alleate, ci fu anche un certo Walter Anichiarico, che dopo l'armistizio dell'8 settembre 43 era stato inquadrato nell'esercito della Repubblica Sociale Italiana. Il soldato, descritto come un compagnone dalla battuta pronta anche nei momenti più difficili, avrebbe raggiunto la fama in seguito non come militare ma come attore, con il nome appunto di Walter Chiari. Resoconto tratto da www.focus.it. La storia dello sbarco in Normandia, il lato oscuro del D-Day.

1944. All'alba, gli anglo-americani sbarcano in Normandia. È la più gigantesca operazione aeronavale della storia. Ma i primi reparti subiranno la terribile reazione dei tedeschi. Ecco il primo sbarco degli americani sulla spiaggia chiamata Omaha. Molti vengono uccisi dalle mitragliatrici tedesche appena prendono terra. Ore 7 del 6 giugno. Arriva la seconda ondata a Omaha, con molti morti e feriti. Anche per la terza ondata, sui 9 chilometri della spiaggia di Omaha, l'approdo è difficile, tragico. I Rangers, superstiti della compagnia C, si lanciano a scalare la scogliera sul lato ovest della spiaggia, servendosi delle baionette e di scale di corda munite di rampini. Poi annienteranno a una le postazioni tedesche a colpi di mitra e bombe al fosforo.

0: Eccoci qua, ritorniamo in diretta. Abbiamo fatto anche questo speciale. Punto che dimostra che cambiare tutto per non cambiare niente la vita. Purtroppo l'essere umano non capirà mai dalle tragedie passate. Siamo ancora qua nel XXI secolo a parlare, non è solo parlare, a vedere tutti i giorni morte e distruzione disseminata per il mondo. Ada Di Asolo ci ricorda che sabato 13 giugno a Fanzolo di Vedelago ci sarà il concerto di Amedeo Minghi. Ci sarà un concerto di Amedeo Minghi a Vedelago. Anni fa l'ho visto a Treviso. Buonanotte da Ada Di Asolo.
1: Poi bene, abbiamo Michele di Venezia che dice: occorre però ammettere per onestà e a malincuore che qualche bella canzone l'ha scritta anche il Vasco Nazionale.
0: Ma certo.
1: Salli ad esempio è gradevolissima e altre. Grazie Michele di Venezia.
0: Sì, no, non bisogna apprezzare qualsiasi genere musicale, qualsiasi artista, qualsiasi cantante, qualsiasi scrittore. Ognuno ovviamente ha la sua peculiarità. Certo, chi può piacere più una cosa, chi può piacere meno l'altra, ma l'arte comunque va
1: la melodia e tutto
0: considerata in un concetto veramente universale.
1: RDM guerra. Benvenga, chissà se sveglieremo.
0: Domani mattina al bar per fare la guerra a RDM. Amedeo Minghi per Ada Di Asolo, eccolo qua.

0: Vita mia, Amedeo Minghi.
1: Splendido, splendido, è bellissima. Ed ora, gente, visto che siamo arrivati alla fine, noi stasera purtroppo dobbiamo chiudere un po' prima.
0: Domani c'è già la motonave, ecco, attraccata a Porte Grandi.
1: Domani, siamo già oltre mezzanotte.
0: Vabbè, domani. Allora tra sette ore, va bene. Sette ore c'è la motonave che ha già il motore acceso, della famiglia Stefanato.
1: Quindi siamo tutti
0: con Luca,
1: là.
0: Con Luca degli Irriducibili, quindi ecco, stasera devo appunto accelerare con la signorana che è qua, però d'altra canzone, visto che non è ancora l'una, è mezzanotte e mezza, ma ormai ora che chiudiamo arriviamo verso l'una.

0: Marco, e questa era Luna, Gianni Togni. L'Anna c'ha l'ultimo messaggio di Davide 625, poeta pazzo.
1: Come al solito.
0: È pazzo, eh? Che dice?
1: Che dice, come disse, come disse il grande Iannacci, è impossibile che un artista non azzecchi almeno un pezzo, anche il più ultimo degli ultimi. Davide, il poeta pazzo.
0: E io ci rispondo a Davide, il poeta pazzo. E come disse il dottore all'ammalato pazzo, togliti la tonaca che mi si rizza la gamba. Forse dovevo dire chezzo, dice Nino Benfi, però questo, così lo dice, tratto dalla moglie in bianco, l'amante al pepe, 1981.
1: Oh.
0: Girato interamente
1: a Trani. Ciao.
0: Allora, ma metti sto baby K all'ad di Asolo.
1: All'ad di Asolo, dai, vedi.
0: Metti, metti baby K, va, che è, vuole questo. Giussi Ferrari, baby K. Metti BK, Anna, cos'è, una pastiglia? Come si prende? Per via anale o parentale? La bocca di sopra o la bocca di sotto? Vai, dai, che andiamo a casa.
1: Capoeira!
0: Capoeira! Gigi, Radio Gamma!
1: 5, amore, capoeira!
0: Assorta! Salutiamo il maestro Cina, Nick e Cina, Cina e Nick! Uno è Cina, l'altro è Nick, uno è Nick e l'altro è Cina!
1: E stanno
0: Nick e Cina!

0: arrivati alla fine, quindi salutiamo la Gabriella dell'Olmo, salutiamo tutti quelli che sono intervenuti, sia con i messaggi, con le telefonate, salutiamo anche Dennis.
1: Ciao Dennis.
0: Ecco.
1: Un altro inviato speciale,
0: un altro veramente quindi salutiamo anche l'Ada di Asolo, Leonardo, la Beatrice di Bassano, la carissima Valentina di Nonno Piero, e anche Nonno Piero carissimo, Max, Davide D'Alessiano e il nostro poeta pazzo, che domani vedremo di che morte dovremo morire. Siamo

0: la Sony da Padova e tutti quegli ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno ascoltato e anche quelli che non ci hanno ascoltato. Noi li salutiamo anche tutti caramente. Quindi Thomas, a te grazie della serata.
1: Grazie a te Anna, grazie sempre. Un saluto ancora a tutti gli amici in ascolto, ancora sintonizzati su 94 MHz di questa meravigliosa realtà da 50 anni a questa parte. Una buona e serena domenica. Noi saremo in motonave, vi salutiamo dal largo appunto della laguna veneziana con Anna la veneziana. Vi auguriamo una buona e serena notte a tutti voi.
0: Facciamo la diretta.
1: Ah, facciamo il collocamento telefonico. Se riesco a acchiappare la linea, sì, volentieri.
0: Assolutamente, sì. Ci dovete provare tutti quanti.
1: Sì, sì, ci
0: almeno
1: proveremo.
0: Facciamo la diretta con
1: linea diretta con la motonave. Tutti. Va bene, sarà dai. Fatto, senz'altro. Allora, ragazzi, cos'altro a dire? Grazie, ci siamo fatti compagnia questa sera. Speriamo insomma di aver fatto due o tre orette così di contenitore, che ci siamo contenuti anche qualche volta, anche poco, anche mollati, però l'importante è stare insieme, l'importante è la serenità. Secondo me la cosa più importante che esista non è tanto sì la felicità assoluta o la ricchezza, ma la serenità. La serenità è quella sensazione, quella proprio sì,
0: quell'attaccamento, quella sensibilità che serve per essere ancora in piedi
1: e vivere ancora una vita leggera, ecco, vivere un po' più con leggerezza. Buonanotte a tutti, ciao Anna,
0: ciao
1: da Radio
0: Gamma 5. Buonanotte,
1: ciao,
0: gente,
1: ciao gente.

0: qualcuno ogni tanto. Buongiorno, due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono, sento un po' di rimbombi, però dopo vediamo come sistemare. Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 6 giugno 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo compagnia sabato mattina fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Vi dicevo due parole per controllare e per appunto preannunciarvi che ci sono. Cerco di controllare che tutto quanto sia a posto e direi che ci siamo. Pronti? Partenza? Sigla iniziale, come di consueto, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Oh, pronti? Via!
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario da voi è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico meglio leccare il pavimento o morire, meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce scienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. E lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: Esiste una tecnica, una pratica segreta che Gesù metteva in atto ogni mattina. Una tecnica così potente, così trasformativa, che fu deliberatamente rimossa dai Vangeli ufficiali. Questa tecnica richiedeva solo 2 minuti. Ma quei 2 minuti trasformavano completamente il resto della giornata. Erano la fonte, la sorgente del potere spirituale che emanava, la ragione per cui la sua presenza era così diversa, così profondamente sentita rispetto a quella di chiunque altro. Eckhart Tolle ha trascorso anni immerso nella ricerca di antichi testi, scrutando i Vangeli apocrifi. E ciò che ha scoperto su questa pratica mattutina di Gesù potrebbe cambiare, fondamentalmente, il modo in cui iniziate le vostre giornate. Ma prima di svelarvi questa tecnica, devo fornirvi un contesto importante. I Vangeli che conoscete, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, furono selezionati durante il Concilio di Nicea, nel 325 d.C., in quella selezione. Decine di altri testi furono respinti, alcuni bruciati, altri nascosti, e celati nell'ombra. E proprio in quei testi rifiutati si celano descrizioni dettagliate della routine quotidiana di Gesù, di come iniziava ogni giorno, delle pratiche specifiche che compiva ancor prima che il sole sorgesse. Perché queste informazioni furono rimossa? Perché cancellare una conoscenza così potente? Eckhart Tolle ci offre una prospettiva illuminante. Perché? Se le persone avessero saputo esattamente cosa faceva Gesù, avrebbero potuto riprodurlo. E se avessero potuto riprodurlo, non avrebbero avuto bisogno di intermediari, non avrebbero avuto bisogno di autorità religiose che dettassero loro cosa credere. Avrebbero avuto accesso diretto allo stesso stato di coscienza, allo stesso risveglio. E questa era una minaccia al potere istituzionale. Così la pratica fu occultata, i dettagli cancellati, e ciò che è rimasto è una versione incompleta degli insegnamenti, che parla di ciò che Gesù disse, ma non di ciò che Gesù realmente faceva. Ora, quale era questa tecnica dei 2 minuti? Tolle spiega che aveva 3 componenti semplici, ma profondi. Il primo componente era quello che potremmo chiamare silenzio assoluto. Ogni mattina, prima di qualsiasi attività, prima di parlare con chiunque, Gesù si sedeva in completo silenzio. Non era solo silenzio esterno, era silenzio interiore, una pausa completa nel flusso incessante dei pensieri. Questo può sembrare semplice, ma è straordinariamente raro. La maggior parte delle persone si sveglia e immediatamente inizia a pensare. Preoccupazioni per la giornata, ricordi del giorno prima, pianificazioni, giudizi. La mente entra in un'attività frenetica, ancor prima che gli occhi si aprano completamente. Gesù faceva esattamente l'opposto. Si svegliava e deliberatamente manteneva il silenzio interiore. Non permetteva alla mente di prendere il sopravvento. Rimaneva nello spazio di pura coscienza, senza pensieri, per almeno i primi momenti della giornata. Eckhart Tolle e collega questo direttamente a ciò che insegna sull'intervallo tra i pensieri. Quell'intervallo è la porta d'accesso alla presenza, e quando si inizia la giornata, in quell'intervallo si stabilisce un fondamento di presenza che permea tutte le attività successive. È come calibrare uno strumento prima di usarlo. Se iniziate la giornata in presenza, è molto più facile mantenere la presenza durante il corso della giornata. Se invece iniziate in un pensiero compulsivo, è molto più difficile uscire da quello schema. Gesù lo capiva intuitivamente, o forse lo aveva imparato nei suoi anni di formazione. In ogni caso, iniziava ogni giorno stabilendo questo fondamento di silenzio. Il secondo componente era la respirazione consapevole, non una respirazione qualunque, una respirazione specifica, profonda, lenta, completamente consapevole, Tolle spiega che la respirazione è l'unica funzione del corpo che è, allo stesso tempo, automatica e volontaria. Potete respirare senza pensarci, ma potete anche controllare consapevolmente la vostra respirazione. Questo fa della respirazione un ponte tra il conscio e l'inconscio, tra la mente e il corpo, tra l'umano e il divino. Gesù usava questo ponte. Ogni mattina respirava in modo profondo e consapevole, portando tutta la sua attenzione al flusso dell'aria che entrava e usciva, non come esercizio fisico, ma come pratica spirituale, come forma per ancorare la coscienza nel presente. Ogni respiro era un promemoria. Io sono qui, ora, vivo, presente, e con ogni respiro l'identificazione con la mente si dissolveva un po' di più. La presenza si approfondiva, no? La connessione con ciò che Tolle chiama l'essere si rafforzava. Questa pratica di respirazione consapevole durava circa un minuto, solo un minuto, ma quel minuto aveva il potere di trasformare completamente lo stato interiore. Il terzo componente era ciò che potremmo chiamare riconoscimento della fonte. Dopo il silenzio e la respirazione, Gesù indirizzava la sua attenzione verso ciò che chiamava Padre. Ma come spiega Tolle, questa parola non si riferiva a un'entità separata, si riferiva alla fonte di ogni coscienza, al campo primordiale da cui tutto emerge, riconosceva interiormente, di non essere separato da questa fonte, che la sua vera identità era quella fonte che si esprimeva attraverso una forma umana, che il potere che fluiva attraverso di lui non era personale, ma universale. Questo riconoscimento non era una preghiera, nel senso tradizionale, non era richiesta, non era supplica, era affermazione, era riconoscimento di ciò che era già vero. Io e il Padre siamo uno. Questa non era una dichiarazione teologica, era l'esperienza diretta di Gesù. Ogni mattina riconosceva l'unità, dissolveva qualsiasi illusione di separazione e a partire da questo riconoscimento affrontava la giornata. Questi tre componenti insieme richiedevano circa due minuti. Silenzio, respirazione, riconoscimento. Semplice, rapido, ma profondamente trasformativo. Ora, perché questo era così potente? Eckhart Tolle spiega che l'inizio della giornata stabilisce il tono per tutto. Ciò che segue è come la prima nota di una melodia. Se quella nota è accordata, l'intera melodia fluisce naturalmente. Se è stonata, tutto ciò che segue porta con sé quella distorsione. La maggior parte delle persone inizia la giornata in disarmonia, si svegliano preoccupate, controllano il telefono immediatamente, lasciano che la mente prenda il controllo prima di stabilire qualsiasi di fondamento di presenza, e poi passano il resto della giornata cercando di trovare pace in mezzo al caos che loro stesse hanno creato. Nella prima ora Gesù faceva esattamente l'opposto, stabiliva la pace prima, la presenza prima, la connessione con la fonte prima, e poi, a partire da questo fondamento, affrontava qualsiasi sfida. Ed è per questo che poteva insegnare alle moltitudini senza esaurirsi, per questo poteva guarire senza perdere energia, per questo poteva affrontare l'opposizione senza reagire con rabbia. Operava a partire da un luogo di pienezza, non di carezza. La tecnica dei due minuti era ciò che lo ancorava a quel luogo. È interessante notare che questa pratica di Gesù non esisteva isolata nella storia spirituale. Eckhart Tolle sottolinea che praticamente tutte le tradizioni contemplative hanno sviluppato pratiche mattutine simili. I monaci buddhisti iniziano la giornata con meditazione silenziosa. Gli yogi indiani praticano pranayama all'alba. I sufi islamici fanno dhikr nelle prime ore. I monaci cristiani del deserto si svegliavano per preghiere contemplative prima che il sole sorgesse. Questa convergenza non è affatto casuale. Tutte queste tradizioni hanno scoperto indipendentemente che l'inizio della giornata è un momento sacro, un momento in cui la consapevolezza è più ricettiva, un momento in cui si possono stabilire schemi che influenzano tutto il resto. e tutte hanno sviluppato pratiche che coinvolgono gli stessi tre elementi: silenzio interiore, attenzione al respiro consapevole e connessione con qualcosa di più grande, con la fonte divina. Gesù non stava inventando qualcosa di completamente nuovo, stava applicando una saggezza universale che esseri risvegliati di tutte le epoche riconoscono. E oggi la scienza moderna sta cominciando a validare ciò che i mistici hanno sempre saputo. Studi di neuroscienze mostrano che i primi minuti dopo il risveglio sono un periodo unico. Le onde cerebrali sono in transizione. L'attività della corteccia prefrontale sta aumentando gradualmente ed è una finestra in cui pratiche contemplative hanno un impatto amplificato. Ricerche sulla meditazione mattutina mostrano che anche pochi minuti di pratica all'inizio della giornata riducono significativamente i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, aumentano la coerenza tra diverse regioni del cervello, migliorano la capacità di regolazione emotiva lungo tutto il giorno. Quindi, ciò che Gesù faceva non era solo spiritualmente profondo, era neurologicamente ottimale. Stava usando la finestra mattutina per riprogrammare il suo sistema nervoso alla presenza e alla pace, e gli effetti duravano l'intera giornata. Ora, potresti pensare, ma questo sembra troppo semplice. Solo silenzio interiore, respiro consapevole e riconoscimento della fonte divina? Ed è esattamente qui che sta il punto. Eckhart Tolle sottolinea ripetutamente che la verità spirituale è sempre semplice. È la mente che complica, è l'ego che vuole pratiche elaborate, rituali complessi, conoscenze segrete che pochi possiedono. Ma ciò che realmente trasforma è sempre semplice, è accessibile, è disponibile ora. La tecnica di Gesù era semplice perché la verità è semplice. Non hai bisogno di decenni di studio, non hai bisogno di iniziazioni speciali, hai bisogno solo di due minuti di pratica sincera. Ma attenzione, semplice non significa facile. Mantenere il silenzio interiore per alcuni secondi è già impegnativo. Per la maggior parte delle persone, la mente non vuole smettere. Lei lotta per la sopravvivenza, lei creerà pensieri, preoccupazioni, distrazioni, qualsiasi cosa per evitare il silenzio interiore. Ed è esattamente per questo che la pratica è così potente, perché stai allenando la mente a servire te, invece di te servire lei. Stai stabilendo chi è al comando. Gesù era al comando della sua mente. La maggior parte delle persone è comandata e dalla mente. Questa è la differenza fondamentale. Ora vediamo nel dettaglio come puoi applicare questa tecnica. Oggi il momento ideale è immediatamente al risveglio, prima di aprire gli occhi completamente, prima di prendere il cellulare, prima di pensare alla giornata. In quel momento la mente è ancora relativamente quieta, le difese dell'ego non sono ancora totalmente attive ed è la finestra perfetta per stabilire la presenza. Quindi, al risveglio, mantieni gli occhi chiusi per qualche secondo in più. Non affrettarti ad entrare nel giorno. Regala a te stesso questo dono. Ora, inizia con il primo componente, il silenzio interiore. Semplicemente, osserva lo spazio tra i pensieri. Se un pensiero sorge, lascialo passare. Non lottare contro di lui, non irritarti, semplicemente. Torna al silenzio interiore. Puoi usare un'ancora, se necessario. Puoi concentrarti sulla sensazione del corpo, nel letto. Puoi percepire i suoni intorno, qualsiasi cosa che ti mantenga nel presente, invece di perso nei pensieri. Circa 30 secondi di silenzio interiore sono sufficienti per cominciare con la pratica. Questo può estendersi, naturalmente. Dopo, passa al secondo componente, il respiro consapevole. Respira profondamente. Senti l'aria entrare dal naso. Senti il petto e l'addome espandersi. Senti la pausa naturale in cima all'inspirazione e poi senti l'aria uscire lentamente e completamente. Fallo per circa 5 respiri, ognuno completamente consapevole, ognuno un atto di presenza. Non forzare, non controllare troppo. Lascia che il respiro sia naturale, solo consapevolmente naturale. Stai semplicemente portando attenzione a qualcosa che già accade. Finalmente, il terzo componente, il riconoscimento. Questo è il più sottile, ma forse il più potente. Semplicemente riconosci internamente che non sei separato dalla fonte di tutto, che la consapevolezza, e anche osserva i tuoi pensieri, è la stessa consapevolezza che permea l'universo, che sei un'espressione individuale della stessa vita che anima tutte le cose. Puoi usare parole, se aiuta, frasi come io sono questa presenza o io e la fonte siamo uno. Ma le parole sono solo indicatori. Ciò che importa è il sentimento, l'esperienza diretta di connessione. Questo riconoscimento può durare solo alcuni secondi, ma questi secondi sono sufficienti per stabilire l'orientamento della giornata. È pronto, due minuti, forse meno. Silenzio interiore, respiro consapevole, riconoscimento della fonte divina, la stessa tecnica che Gesù usava ogni mattina. Ora, c'è qualcosa di importante su cui Eckhart Tolle mette in guardia riguardo a questa pratica. Funziona solo se viene fatta con sincerità, Puoi fare i movimenti meccanicamente. Puoi sederti in silenzio interiore, mentre la mente continua a chiacchierare. Puoi respirare profondamente mentre pensi ai tuoi problemi. Puoi dire le parole di riconoscimento senza sentire niente. Ma questo sarebbe solo rituale vuoto, forma senza essenza, apparenza senza sostanza. Ciò che trasforma non è la tecnica in sé, è la qualità di attenzione che porti ad essa, è la sincerità della tua presenza, è la profondità del tuo riconoscimento. Gesù non faceva questo per obbligo, lo faceva perché riconosceva il valore, perché sentiva la differenza, perché sapeva che questi 2 minuti erano più importanti di ore di attività inconscia. Se approcci la pratica con la stessa attitudine, i risultati verranno. Se la approcci, e come un altro compito nella lista, non aspettarti. Trasformazione, l'attitudine, è tutto. Un'altra cosa importante, la consistenza. Eckhart Tolle enfatizza che le pratiche spirituali funzionano per accumulo. Non è un singolo giorno di pratica che trasforma. È la pratica ripetuta, giorno dopo giorno, che gradualmente ricondiziona la mente e approfondisce la presenza. Gesù non ha fatto questo una volta ed è diventato illuminato. Lo faceva tutti i giorni. Era parte di chi era, una fondazione inamovibile della sua vita. Se vuoi risultati simili, hai bisogno di un impegno simile. Non significa che sarà difficile. 2 minuti non sono molti. Chiunque può trovare 2 minuti al mattino. La sfida non è il tempo, è ricordare, è dare priorità, è non lasciare che il pilota automatico prenda il controllo prima che tu stabilisca la presenza. Un suggerimento pratico: metti un promemoria, qualcosa che vedi immediatamente al risveglio. Ma può essere un oggetto specifico sul comodino, può essere una nota, può essere semplicemente l'intenzione stabilita la sera prima. È fondamentale creare una struttura che supporti la pratica fino a quando non diventi naturale. Ora, cosa puoi aspettarti praticando questo con costanza? Eckhart Tolle descrive diversi effetti e che emergono nel tempo. Il primo effetto è una qualità diversa di presenza durante la giornata. Quando inizi la giornata nel silenzio e nella presenza, questo stato tende ad estendersi. Noti momenti di quiete che sorgono spontaneamente durante il giorno, pause naturali tra le attività, spazi di coscienza tra i pensieri. È come se la pratica mattutina calibrasse il tuo sistema per la presenza e, durante il giorno, il tuo sistema ritorna naturalmente a questa calibrazione. Il secondo effetto è una riduzione della reattività. La maggior parte delle persone vive in modalità reattiva. Qualcosa accade e reagiscono automaticamente. Non c'è spazio tra stimolo e risposta. Non c'è scelta, solo schemi condizionati che si ripetono. Ma quando inizi la giornata nella presenza, si apre uno spazio. Vedi le situazioni con maggiore chiarezza. Vedi le tue stesse reazioni che sorgono e hai l'opportunità di scegliere una risposta più consapevole. Gesù dimostrava questo costantemente. Non reagiva, rispondeva. C'era sempre uno spazio, una qualità di considerazione, una profondità di presenza prima di qualsiasi azione. Il terzo effetto è ciò che Tolle chiama accesso a un'intelligenza più profonda. Quando la mente è costantemente chiacchierona, hai accesso solo agli schemi condizionati, agli stessi pensieri di sempre, alle stesse soluzioni limitate. Ma quando c'è silenzio interiore, un'intelligenza più profonda può emergere. Intuizioni appaiono, soluzioni sorgono spontaneamente, la creatività fluisce senza sforzo. Gesù aveva accesso costante a questa intelligenza. Le sue risposte spesso sorprendevano le persone perché venivano da un luogo che la mente condizionata non raggiunge. Il quarto effetto è una sensazione di connessione. La maggior parte delle persone si sente isolata, separata dagli altri, separata dalla vita, separata dal divino. Questa sensazione di separazione è la fonte di molta sofferenza ma il riconoscimento dell'unità, che accade nella pratica mattutina, comincia a dissolvere questa illusione. Cominci a sentirti parte di qualcosa di più grande, connesso con la vita, a casa, nell'universo. Questa connessione non è un'idea, è un'esperienza, e la coltivi ogni mattina e si approfondirà con il tempo. Esiste anche un quinto effetto che Tolle menziona e che molti non si aspettano: un cambiamento nella qualità del sonno. Quando inizi la giornata nella presenza, tendi a terminare la giornata in modo più consapevole. Anche porti meno preoccupazioni a letto, meno pensieri non risolti, meno tensione accumulata, e il risultato è un sonno più profondo e ristoratore. E questo sonno migliore, a sua volta, facilita la pratica mattutina del giorno seguente. Ti svegli più riposato, più allerta, più capace di accedere al silenzio interiore. Si crea un ciclo virtuoso. La presenza mattutina migliora il sonno. Il sonno migliore migliora la presenza mattutina, e così via, in una spirale ascendente di benessere. Gesù probabilmente sperimentava questo ciclo anche per questo. Poteva avere un'agenda così intensa, insegnando, viaggiando, interagendo con moltitudini, senza apparentemente mostrare esaurimento. Era in armonia con i ritmi naturali della coscienza, e anche tu puoi entrare in questa armonia. Non è riservata ai maestri spirituali, è il funzionamento naturale dell'essere umano quando smette di sabotare se stesso con abitudini inconsce. Ora, c'è un'obiezione comune che sorge quando si parla di questa pratica. Se questo è così semplice ed efficace, perché non è più conosciuto? Eckhart Tolle offre una prospettiva interessante. Primo, come ho menzionato, c'è stata una soppressione deliberata di queste pratiche da parte della Chiesa istituzionale. Ma oltre a questo, c'è qualcosa di più profondo che accade. La mente umana ha una tendenza a complicare, a modifica del semplice. Pensa che la trasformazione spirituale debba essere difficile, elaborata, accessibile solo a pochi. Quindi, anche quando pratiche semplici vengono presentate, la mente le scarta, cerca qualcosa di più complesso, qualcosa che soddisfi l'ego con la sensazione di specialità. E così il semplice rimane nascosto alla vista di tutti. Tolle dice che i maggiori segreti non sono in libri chiusi a chiave, in biblioteche segrete. Sono nell'ovvio che nessuno percepisce, perché sta cercando complessità. La tecnica di Gesù è esattamente questo, così semplice che la maggior parte la ignora, così accessibile che sembra non avere valore, ma così potente da trasformare la persona più influente della storia umana. Un'altra obiezione comune: come sappiamo che Gesù realmente faceva questo? Tolle riconosce che non possiamo averne la certezza assoluta. I Vangeli apocrifi sono controversi. Le tradizioni orali sono state distorte nel corso dei secoli, ma, sottolinea, qualcosa di importante. Non importa tanto se Gesù facesse esattamente questo o qualcosa di leggermente diverso. Quello che importa è che qualche pratica mattutina di presenza faceva certamente parte della sua vita. I risultati che lui dimostrava sono possibili Solo con questo tipo di fondamenta non diventi presente per caso, non accedi a stati profondi di coscienza senza pratica, non dimostri il livello di equanimità che Gesù dimostrava senza coltivarlo quotidianamente. Quindi, anche se i dettagli specifici sono incerti, l'esistenza di qualche pratica mattutina è praticamente garantita e la pratica che Tolle descrive, basata sulle sue ricerche ed esperienza, è un'approssimazione valida di ciò che quella pratica probabilmente era. Ora, prima di concludere, voglio riconoscere qualcosa. Questo tipo di contenuto che recupera le pratiche spirituali perdute e le presenta in modo accessibile richiede ricerca intensa e dedizione. Se, in qualche modo, questo video sta aprendo qualcosa in te, se sta offrendo strumenti pratici per il tuo cammino, esiste un modo per sostenere questo lavoro. Il Super Thanks qui sotto è un'opportunità e per partecipare attivamente a questa missione di portare chiarezza agli insegnamenti che sono stati oscurati nel corso dei secoli. È più che sostegno finanziario, è un modo per dire questo importa e voglio che continui. Se puoi e vuoi, il tuo sostegno fa una differenza reale. Ora, per consolidare, ricapitolerò la tecnica completa al risveglio. Prima di qualsiasi altra attività, primo, silenzio interiore. Mantieni gli occhi chiusi. Osserva lo spazio tra i pensieri. Non forzare nulla, semplicemente stai nel silenzio per circa 30 secondi. Secondo, respiro consapevole. Fai 5 respiri profondi e lenti, ognuno è completamente consapevole. Senti l'aria che entra e che esce circa un minuto. Terzo, riconoscimento. Riconosci interiormente la tua connessione con la fonte divina. Senti che non sei separato, che la coscienza in te è la stessa coscienza universale. Alcuni secondi di sentimento sincero, totale, circa 2 minuti. Fai questo ogni mattina per una settimana e osserva cosa accade. Non aspettarti trasformazioni drammatiche immediatamente, ma osserva sottilmente. La qualità delle tue giornate comincerà a cambiare inevitabilmente, e se questa pratica risuona dentro di te, continua. Permetti che diventi parte di ciò che sei. Lascia che sia la tua fondamenta, come lo era per Gesù. Un punto cardine, perché alla fine non si tratta di eseguire una tecnica. Non è questo. Si tratta di vivere a partire dalla presenza, di iniziare ogni giorno riconoscendo chi sei veramente, di stabilire la fondamenta. Prima di costruire la giornata, Gesù lo capiva perfettamente, lo viveva profondamente. E ora, anche tu hai accesso alla stessa conoscenza, alla stessa profonda consapevolezza. La domanda è, la userai? Davvero? Dedicherai 2 minuti ogni mattina per trasformare la qualità di tutta la tua vita? O lascerai che questa informazione passi come un'altra cosa interessante che hai sentito e dimenticato? Semplicemente dimenticato. La scelta è tua, assolutamente tua. Ma se hai sentito qualcosa mentre ascoltavi questo, se qualcosa dentro di te riconosce la verità di queste parole, allora sta già accadendo. Il chiamato sta già risuonando. E tutto ciò che devi fare è rispondere 2 minuti ogni mattina. la stessa pratica che Gesù faceva. Ogni singolo giorno inizia domani e osserva la tua vita. Cominciare a cambiare gradualmente, perché la verità è che hai già tutto ciò di cui hai bisogno. Hai la capacità del silenzio interiore, un dono. Hai il respiro consapevole, sempre con te. Hai la coscienza che può riconoscere la tua connessione con la fonte divina, infinita e immutabile. Non manca nulla. Non ci sono prerequisiti, nessuno. Non c'è preparazione necessaria. Tutto ciò che manca è la decisione di iniziare e la disposizione di dedicare 2 minuti prima di lasciare che l'automatismo prenda il sopravvento. Gesù fece questa scelta ogni mattina per anni, e questa scelta costante era la base di tutto ciò che lui dimostrava, del potere che fluiva attraverso di lui, inarrestabile, della pace che lui trasmetteva, avvolgente, della presenza che trasformava tutti al suo intorno, silenziosamente. La stessa scelta è disponibile per te. Ora, 2 minuti, una decisione, una vita trasformata. Ora, dimmi, hai già qualche pratica?
1: 2 minuti per trasformare la qualità della tua vita. Ma che dite? Provare non nuoce, com'è? Si potrebbe anche provare? Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 6 giugno 2026. Io sono Massimo, la casa secondo Bioarchitetto, e vi tengo ben volentieri compagnia fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Come di consueto avete sentito la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo, di Silvano Agosti. Quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Anche oggi vi ho fatto ascoltare questo lungo audio che dal titolo La tecnica di 2 minuti che Gesù faceva ogni mattina, cancellata dalla Bibbia. Trovate su internet, e poi come di consueto metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Per carità, ritornano sempre un po' gli stessi concetti, che dite, anche quando ascoltavamo il buddismo, tutte cose di questo tipo, tornano sempre i concetti del respiro consapevole e essere presenti e cose di questo tipo. Chissà che piano piano ci arriveremo anche noi, proveremo anche noi. Va bene, va bene, va bene. 334-7102-672 per quel che riguarda gli sms e whatsapp in diretta. 334-7102-672, sms e whatsapp in diretta. Ringrazio e saluto chi mi sta già scrivendo. La frase del giorno, sapete già tutto, vero? 334-7102-672, non siate pigri, aspetto, mandatemi quello che vi passa per la testa, quello che vi fa piacere, e appunto poi ne parliamo assieme. 049 700 700, 049 700 838, invece, per le telefonate in diretta più tardi, dopo mezzogiorno, così quando mezzogiorno e mezzo, insomma, quando avete tempo, voglia, piacere e quant'altro. So che le giornate cominciano a essere belline, quindi si è parecchio fuori perché c'è un sacco da fare, per cui insomma magari un orecchio però alla radio merita sempre, sempre. Va bene, va bene, va bene, andiamo avanti. Come di consueto, un'occhiata al meteo. Mi fa piacere condividere con voi questo momento vicino a me, così vediamo che cosa si vede in questo momento. Sabato nuvoloso, forse vediamo per le precipitazioni, ma insomma dai 25 verso le 2, mi dà anche un 10-15-25% verso le 2 di oggi, però poi insomma sì, un po' così, poi forse qualche sprazzo di pioggia potrebbe anche esserci. Ha piovuto parecchio stanotte, vero? e parecchio, insomma, ho piovuto un pochettino stanotte. Poi vi dicevo, per il resto della giornata niente temperature dai 17 ai 26 gradi, i giorni scorsi, anche ieri mattina, faceva un po' frescolino. Poi a seguire parzialmente soleggiato per la volta di domani, domenica, lunedì e martedì ancora parzialmente soleggiato, mercoledì leggera pioggia mi dà qua, vediamo un pochettino, però appena appena 20-25% durante tutto l'arco della giornata. Giovedì parzialmente soleggiato, per lo più nuvoloso la volta di venerdì, sabato leggera pioggia ancora, quindi tutta la settimana il tempo fa un pochettino le bizze. Temperature dai 17-18 gradi in su, però non dovrebbero superare i 28, 29, 30, anche vedo qua 31 alla volta di lunedì, insomma dai, in qualche modo tempo un po' birichino, vero? Vabbè, ce ne faremo una ragione. Ok, chiuso il meteo, vediamo che cosa abbiamo per le iniziative della radio, tante carne al fuoco come si suol dire. Aspetta che volevo cominciare subito dall'ultima, eccola qua, sì, Gas Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva, sabato 6 giugno dalle 14 alle 18, quindi oggi in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari della Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. Gas Gamma 5 di Padova, quindi per oggi dalle 14 alle 18. Per chi ha già ordinato, naturalmente vi aspettiamo per prendere quello che avete ordinato, invece per chi magari per qualche ritardatario eccetera, venite a fare un giro lo stesso, che qualcosa c'è sempre, vero? È tutta roba buona, come si suol dire. Avete capito la battuta. E poi ancora questo qua, vediamo. Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per Sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20 con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare, per mangiucchiare o bere qualcosina baretto in funzione, per mini info 329 0038 988, entrata ad offerta libera, quindi Radio Gamma 5 qui in sede radio, vero? Eccolo qua. Poi ancora, questo è per venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, il DDL 978 del 2023, pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21. L'incontro si terrà presso il centro Rigoni Stern, piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Padova. Relatori, il nostro carissimo Alfredo Belluco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e con partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di controllistica internazionale in Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetcans-gov.org/eventi, salvo esaurimento e anticipato posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Questo quindi, ripeto, www.venetcans-gov.org/eventi. Forse è meglio che sentiate direttamente il nostro carissimo Alfredo Belluco, che vi può aiutare in maniera più semplice. Poi ancora cosa abbiamo qua? Ciaobei.org, mi raccomando, date un'occhiata a www.ciaobei.org e quindi poi capirete tutto quanto. F Energia, qui abbiamo sempre di provare a sentirli, non esitate, così senza impegno loro mettono a disposizione la loro esperienza e quant'altro per aiutarvi a capire se riguardo alle bollette e cose di questo tipo. Poi di vediamo, c'è il gas, aspetta, questo qua l'abbiamo, l'ultima consegna per acquistare il libro, mi raccomando, sempre molto importante, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercantino, gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare delle copie anche presso il Paolo Girotto, via Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartilibreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco, e quindi questa qua tenetevi sempre allerta. Sosteniamo la radio per sostenere, aspettate, prima il 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, il numero da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288, codice fiscale 0159 80 90 288. E qua, grazie a tutti di Radio Gamma 5 per 1000. Chiudiamo come di consueto, continuiamo a sostenere la radio per sostenere la cooperativa Gamma 5. E possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsego, Libano, è meglio che lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio, della radio, gli incaricati preposti che sono i membri del CDA, e quindi oggi è un'ottima opportunità. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Va bene, direi che come di consueto il nostro Pavarotti lo possiamo anche sentire. Vediamo, via.

sempre sempre simpatica, diciamo così, questa musica, vero? Nulla ha più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Luciano Pavarotti. Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 6 giugno 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto. Andiamo di gran lena, dedichiamo come di consueto due minuti, questa volta due di numero, perché siamo abbondantemente in ritardo. Comunque noi non ci preoccupiamo, non ci spaventiamo di niente. E la frase del giorno, l'angolo filosofico, giusto per non perdere l'abitudine, vero? Apro sempre io come di consueto. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente, sii gentile sempre. Poi ancora, nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana, diceva il carissimo, il famosissimo Albert Einstein. Poi vediamo che cosa mi avete mandato voi da casa. Eccoci qua, aspettate che arriviamo. Buongiorno Massimo e buona trasmissione a tutti ascoltatori. Un grazie per la tua presenza che da noi è molto gradita. Ti mando un proverbio veneto: l'avaro e lo scroccare si intendono benone. Questa è la nostra Dunia. Grazie Dunia, naturalmente sempre un immenso piacere sentirti. Pensiero del giorno, sempre Dunia: una volta si guardava TV per rilassarsi, oggi si guarda per consolarsi. Mamma mia, che storia. Grazie Dunia. Poi ancora, buon sabato Massimo, bentornato anche oggi a fare compagnia al popolo di Gamma 5. Saluti da Marica e genitori per tutti. Ed oggi ti regalo questa frase: la vita acquista senso solo quando le esperienze, anche quelle dolorose, diventano il materiale con cui costruiamo chi scegliamo di essere. Mamma mia Marica, sempre molto molto toste quello che ci mandi. Grazie davvero anche a te. Un salutone naturalmente ai tuoi genitori, ci mancherebbe. Poi ancora, Diego da Trento: silenzio, respiro, connessione col padre, con la vita. Bellissima pratica, grazie, interessante. Quando dice che la presenza è infinita, è immutabile. Anche mi fa piacere, Diego, che anche tu sia rimasto ben positivamente, come dire, colpito da questa cosa qua. Per carità, si sa un po', no? Dobbiamo sempre tenere un po' le antenne dritte per cercare di carpire il buono, il bello, il buono da tutto quello che possiamo mai trovare. E poi sappiamo anche come in qualche modo funzionano, magari tante cose le dobbiamo anche ricevere al momento giusto, per cui non sempre le cogliamo quando è il momento, ma magari il momento giusto è più avanti, o insomma è tutto quanto un indivenire, vero? Va bene, chiudiamo come di consueto quest'angolo filosofico. Allora quest'oggi ci provo io. Sentite questa, ve la faccio subito, la facciamo subito nostra, sentite qua. La felicità è un dono che puoi regalarti ogni giorno.

bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica.

0: I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi, scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni, forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla! Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come chiudo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta tanta pazienza. Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 90 Gamma E e 94 MHz in questo sabato 6 giugno 2026. Andiamo avanti a sprombattuto. Aspettate, ciao architetto, questo bel discorso si trova su YouTube. Sì, guarda, si intitola, aspetta che dove l'ho messo, allora, il grande Kauna, monologo sulla vita, The Big, qua si sarebbe scritto in inglese, però credo che lo puoi trovare anche tranquilla. Comunque lo metto sempre, ogni volta, quando aggiorno il mio canale Telegram, tutte le settimane, lo metto all'inizio, quindi lo trovi sempre, sia il discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, lo trovi anche questo, quindi ogni volta che aggiorno li trovi all'inizio, così come altre due tre cosettine, perché diciamo particolare, ecco, questo è il termine che mi viene così velocemente a caldo. Se vi salta per le mani qualche altra cosa un po' su questo genere, così insomma, fatemelo avere, che magari possiamo anche alternare con qualcos'altro, però non lo so, mi ispira, sarà è da un po' di tempo che, anzi, da sempre ve lo faccio ascoltare, però no, per il momento non ho trovato ancora. ancora niente che possa, tra virgolette, degnamente sostituirlo. Come sempre lancio sempre il messaggio: se mi aiutate a trovare qualcos'altro, tra virgolette, che vi fa piacere scontare, sentire, ben volentieri, e possiamo provare. Comunque, monologo sulla vita, il grande Kauna, scritto con la K e l'H, Kauna, il monologo sulla vita. Va bene, va bene, va bene. E comunque ti ripeto, lo metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, lo trovi sempre all'inizio quando lo aggiorno di settimana in settimana. Ok, grazie Anna Rosa per questa tua richiesta, naturalmente. Allora, con che cosa partiamo oggi? Oggi mi sono... vediamo qua da che parte partire. Allora, mi stavo chiedendo se fosse, come dire, ragionevole pensare a degli animali per tenere il prato pulito, tra virgolette. Ma mi sembrava una cosa un po' fuori dal comune, sicuramente fuori dal normale, fuori da ogni grazia di Dio, anche e soprattutto un po' per le mie convinzioni, sapete già, no? Etiche, per cui non mi garba tutto quello che può sfruttare gli animali e cose di questo tipo. Comunque, aiutatemi a ragionare, ragioniamo assieme su sta cosa qua. Gli animali taglia erba o tosa erba ecologici. Qui si fa un po' delle considerazioni sull'opportunità di usare degli animali per tenere tagliata l'erba del prato. Allora, intanto sì, dai, mandatemi i vostri commenti, le vostre idee, cosa ne pensate, o se avete esperienza di questo tipo. Comunque intanto vi dico un po' di cose io. Allora, i più diffusi sono gli erbivori di piccola taglia. Questi animali mantengono il prato rasato naturalmente, concimano il terreno ed eliminano la necessità degli sfalci. Le specie più adatte variano in base alle dimensioni del giardino e al tipo vegetativo. Le migliori opzioni per il tuo giardino possono essere le pecore nane, esempio Ousant o Suffolk, sono considerati i migliori tosa erba naturali. Amano l'erba tenera, sono leggere e non rovinano il manto erboso. Esistono persino servizi di noleggio e adozione mirati, come il progetto Bice Spugliatore o le iniziative in stile Plan B. È interessante da approfondire anche queste robe qua. Caprette, esempio tibetane o nane, ideali se hai molti cespugli, arbusti ed erbacce infestanti. Le capre preferiscono brucare i rami e le foglie rispetto all'erba bassa. Attenzione, sono molto curiose e potrebbero danneggiare la corteccia degli alberi giovani. Poi qua continuano ancora con le oche, ottime per mantenere il prato pulito e basso, soprattutto in grandi spazi o frutteti. Poi asini hanno un'ottima capacità di gestire l'erba, ma richiedono spazi molto ampi e una gestione attenta dell'alimentazione. Considerazioni importanti. Spazio. Assicurati di avere una metratura adeguata. Per le pecore Ousant, ad esempio, si consigliano almeno 50 metri quadri per capo. 50 metri quadri sono, cos'è? 2x2, 4, un 20x20, un 20x25 anche, giusto? E un 5x10, insomma, 20... No, cosa sto dicendo? Un 20x2,5, 5x10, insomma 50 metri quadri. Poi ancora, compagnia, gli erbivori sono animali da branco, non vanno mai tenuti da soli, ma in coppie o piccoli gruppi. Normative, verifica sempre i regolamenti comunali e le normative locali, specialmente se ti trovi in aree urbane residenziali. E sta roba qua mi sembra che sia un punto abbastanza delicato, vero? Su come gestire greggi o piccoli animali da pascolo senza danneggiare gli alberi e le coltivazioni. E ragno a Bagnoli, vediamo qua un attimo se vediamo cosa c'è ancora. E qual è il migliore animale per tenere pulito e per tagliare l'erba? Per falciare il prato, considerare le pecore. Le capre sono migliori per la pulizia del terreno. Le migliori capre per animali domestici per mangiare erbacce. Poi ancora vediamo, per tagliare erba, 20 buone ragioni per raccoglierle in città. Vediamo questo. Pecore taglia erba, 20 buone ragioni. L'amministrazione comunale di Roma ha proposto di utilizzare pecore, capre, forse anche vacche, per tenere bassa l'erba nei grandi parchi pubblici. La notizia ha scatenato la fantasia di politici d'opposizione e cittadini che sono divenuti a trattare l'idea come ridicola e inapplicabile. Ho preparato un elenco di ragioni per le quali la proposta è da considerarsi più che sensata, purché applicata con criteri e competenza. Ecco quali sono i vantaggi gli animali al pascolo potrebbero offrire ai cittadini di Roma e non solo. Questo è un articolo che si può trovare su internet. Aspetta che tiro via sta roba qua. Eccola qua. 20 buone ragioni per usare le pecore per tagliare l'erba. Fanno risparmiare carburante, non inquinano, abbassano la CO2, producono concime, riducono l'inquinamento acustico, trasformano un problema in risorsa, fanno formazione ambientale, salvaguardano gli animali domestici, apportano biodiversità e resilienza, contrastano cambiamenti climatici, divertono i bambini e non solo, avvicinano la produzione di cibo ai consumatori, producono lana, riducono la quantità di rifiuto da smaltire, riducono il consumo di materie prime, migliorano la gestione dell'acqua piovana, portano bellezza, sono un'attrazione turistica, salvaguardano le aree naturali dall'eccessivo sfruttamento, fanno risparmiare denaro, la lezione della permacultura. E questo qua mi sembra che sia una cosettina anche simpatica, vero? Allora, fanno risparmiare carburante. Gli animali hanno gambe e bocche e funzionano senza bisogno di apporto di energia esterna come carburante o elettricità. Anzi, la loro ricarica energetica è costituita proprio dall'erba in eccesso che sono chiamate a eliminare. I carburanti derivanti da petrolio che fanno muovere le macchine tosa erba dovranno essere progressivamente abbandonati perché questa risorsa è in via di esaurimento. Poi ancora, non inquinano. Le forme di inquinamento che gli animali possono risparmiarci sono diverse. Intanto le emissioni dei motori che fanno funzionare i tosa erba e quelle dei centrali elettriche nel caso di macchinari che funzionano con batterie elettriche. Inoltre la produzione di queste attrezzature prevede un processo industriale non privo di emissioni che parte dall'estrazione delle materie prime e arriva alla consegna degli strumenti di lavoro finiti. L'emissione dei gas intestinali degli animali sono da considerarsi trascurabili rispetto a quelle emesse dalle attività umane. Abbassano la CO2, meno motori accesi, meno anidride carbonica, ma anche tanta erba in continua crescita che si sviluppa proprio catturando CO2 dall'aria. Inoltre il prato fertile è ricco di humus e capace di immagazzinare molta anidride carbonica anche nel suolo. Producono concime, le pecore e gli altri erbivori lasciano il loro passaggio escrementi che arricchiscono il suolo di sostanza organica che poi viene elaborata da micro e macro organismi del suolo e si trasforma in nutrienti capaci di far crescere nuova vegetazione sana, erba, ma anche alberi, arbusti, piante da fiore. Riducono l'inquinamento acustico, pecore e capre non fanno molto rumore nel loro pascolare, al limite producono un dolce tintinnio. Se sono state provviste di campanacce, l'impatto acustico dei macchinari tosa erba è molto più invasivo e può raggiungere livelli che impediscono una normale conversazione. Trasformano un problema in risorsa, l'erba dei prati si trasforma in cibo per animali che sono una risorsa da utilizzare in vario modo. Si tratta di una soluzione creativa ad un problema che così diventa opportunità. Fanno formazione ambientale, la presenza di animali nei parchi pubblici cittadini accompagnata da una corretta cultura sulla loro funzione e sulle loro caratteristiche offre l'occasione per ricordare ai bambini e adulti che è possibile risolvere i problemi quotidiani di una città con soluzioni in armonia con la natura. salvaguardino gli animali domestici, il ricchissimo patrimonio genetico degli animali domestici selezionati nei millenni dagli uomini sta perdendo perché gli allevamenti industriali preferiscono poca razza adatta ai metodi intensivi. I piccoli greggi cittadini potrebbero recuperare razze antiche a rischio di estinzione. Che storia! Apportano biodiversità e resilienza. Questi animali con la loro stessa presenza aumentano la biodiversità delle aree verdi, ma soprattutto sono in grado di stimolare la produzione di vegetali. Un prato misto tenuto basso dal pascolo preserva la biodiversità ed è in grado di affrontare meglio cambiamenti climatici e periodi di siccità. Contrastano i cambiamenti climatici, il contenimento della CO2 nell'aria, la riduzione dei consumi energetici, il mantenimento di aree inerbite, l'arricchimento del suolo sono tutte strategie utili nel contrasto ai cambiamenti climatici. Aree verdi ecologicamente sane sono anche capaci di contenere l'effetto isola di calore tipico delle città. Divertono i bambini e non solo. La presenza di animali in un contesto cittadino aiuta a ricucire il distacco tra uomo e natura. La grande necessità di un legame con gli animali domestici, scampolo di natura in città, è testimoniata dalla grande diffusione di cani, gatti e altri piccoli animali negli appartamenti cittadini. Per i bambini l'occasionale incontro con questi animali durante le loro passeggiate nei parchi sarebbe un'emozione, esperienza e un arricchimento per una crescita equilibrata. Avvicinano la produzione di cibo ai consumatori. Questi erbivori costituiscono una riserva di cibo, offrono latte e carne che invece di percorrere lunghe distanze verrebbero prodotti a chilometro zero. La produzione di cibo vicino alle persone aumenta la resilienza in caso di crisi. Mi dispiace, ma in questo punto mi sento un po' in difficoltà, diciamo così. Producono lana, le pecore possono fornire anche lana, una materia prima molto importante, che con l'arrivo delle fibre sintetiche ha perduto quasi tutto il suo valore. La lana viene ancora utilizzata per la produzione di pannelli isolanti per abitazioni che sono biodegradabili e non l'ennesimo rifiuto difficile da smaltire. È auspicabile che la lana torni ad essere materia prima anche per l'abbigliamento degli oggetti per la casa. Riducono la quantità di rifiuti da smaltire. L'erba tagliata con le macchine è considerata un rifiuto da smaltire che può essere valorizzato in un impianto di compostaggio, ma solo dopo un viaggio a bordo di un altro mezzo a motore. Anche i tagliaerba, dopo aver compiuto il loro lavoro per qualche anno, diventano rifiuti da smaltire o possibilmente da riciclare. Riducono il consumo di materie prime. Ogni oggetto prodotto dall'uomo implica il consumo di materie prime o al limite riciclate, per le quali comunque necessaria energia che proviene da petrolio, anch'esso materie prime in via di esaurimento. Migliorano la gestione dell'acqua piovana, un suolo ricco di humus che si crea quando si è presenza di materia organica e microorganismi. È la migliore spugna che si possa immaginare per l'acqua. In caso di piogge abbondanti, l'acqua viene trattenuta nel terreno e poi lasciata lentamente scendere verso le falde acquifere. Una funzione importante nelle città, in gran parte impermeabilizzate, che rischiano allagamenti. Portano bellezza a un paesaggio erboso con alberi sani, animali e più gradevole. È stato dimostrato che la presenza di elementi naturali nei centri urbani riduce il livello di aggressività e criminalità. Simpatica sta cosa qua. È stato dimostrato che la presenza di elementi naturali nei centri urbani riduce i livelli di aggressività e criminalità. Sono un'attrazione turistica. La visione di scorci campestri percorsi da greggi tra i palazzi e i monumenti rappresentano un ottimo soggetto per uno scatto fotografico. Occasioni simili sarebbero gradite ai turisti. La presenza di animali potrebbe dare la sensazione di un luogo sano, pulito e attento alla tradizione. Una cartolina di un'Italia dove il rispetto della natura è sentito e pratico. Salvaguarda le aree naturali dall'eccessivo sfruttamento. Gli animali che verrebbero allevati in città non avrebbero a sommarsi a quelli cresciuti altrove, ma a sottrarsi. Si libererebbero pascoli o terre coltivate per la produzione di mangimi. Questi spazi potrebbero tornare disponibili per il naturale sviluppo della natura selvatica. fanno risparmiare denaro. I pastori impegnati nella gestione degli animali avrebbero il loro prevalente sostentamento dagli stessi, senza dover gravare o gravando soltanto in parte sulle casse pubbliche. Un presidio umano intorno agli animali sarebbe sempre necessario da gestire i recinti mobili da spostare quotidianamente e per monitorare che il pascolo si svolga senza danni per gli animali e senza intralciare la vita cittadina.